0: economico reale e duraturo, rappresentando una leva fondamentale per la competitività. Lo conferma anche la segretaria generale Claudia Sanesi, che ha sottolineato come la forma benefit agisca da catalizzatore per competenze qualificate e occupazione, offrendo uno strumento chiave per orientare le politiche di sviluppo e attrarre giovani talenti. Il comparto si conferma solido e strutturato in tutta l'Italia. Le società di capitale rappresentano infatti quasi la totalità con il 96,65%, mentre il tasso di aziende attive si attesta al 90,32%, superando complessivamente i 259.000 addetti. Il valore della produzione invece sfiora i 71,37 miliardi di euro. Dal punto di vista dimensionale, il 34,69% delle aziende si colloca nella fascia fino a 250.000 euro, mentre le realtà di maggiori dimensioni costituiscono il 5,25%. Si confermano inoltre rilevanti le imprese femminili, pari a 988 unità. Sul fronte dei settori economici guidano le attività professionali, scientifiche e tecniche, seguite dalle telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, oltre alle attività manifatturiere. Territorialmente, la Lombardia concentra quasi un terzo delle società benefit, seguita da Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana, mentre nel Mezzogiorno spiccano Campania e Puglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Torna a Pagine di Puglia la rassegna dedicata ai libri e al piacere della lettura, promossa dall'Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Grottaglie. Gli appuntamenti sono per incontrare scrittrici, scrittori, saggiste e saggisti in una delle cornici più suggestive della città, che è proprio l'atrio del Castello Episcopio. E allora io ne voglio parlare proprio insieme all'assessore alla Cultura e Turismo, Raffaella Capriglia. Ciao Raffaella, buongiorno, ben trovata.
3: Buongiorno Anna, buongiorno a te e ai nostri telespettatori e ascoltatori della radio, grazie per questa opportunità. Sì, torna Pagine di Puglia in versione estate, seconda edizione, dopo il successo avuto in primavera con la prima edizione di questa rassegna letteraria e libraria che si è svolta nella biblioteca comunale e nella sala interna del Castello Episcopio. Abbiamo deciso, vista l'ampia partecipazione e il gradimento da parte del pubblico e degli utenti, di promuovere altri appuntamenti durante l'estate e quindi una seconda edizione che è iniziata venerdì scorso con la presentazione di un romanzo giallo ambientato tra Taranto e Grottaglie, scritto da Claudia Girardi, autrice tarantina, e continuiamo questo pomeriggio con un saggio, anche questo scritto da un'autrice originaria di Taranto, Controsenso, usi e abusi delle parole, saggio di Michela Conte, edito dal gruppo Albatros Il Filo, pubblicato nel 2026. Tutti i libri che abbiamo scelto anche in questa edizione, come nella precedente, sono di recente pubblicazione, 2026, qualcuno del 2025, per presentare appunto le novità del nostro territorio con autori pugliesi o che raccontano la Puglia e il territorio. E poi vogliamo valorizzare anche i luoghi, in questo caso abbiamo scelto l'atrio del nostro Castello Episcopio, che come sapete è questa struttura simbolo di Grottaglie, con le fondamenta medievali e poi tutta la sua storia nell'età moderna, nel 400, nel 500, Castello Episcopio che ospita anche, come sai, il concorso Mostra di Ceramica Contemporanea Internazionale Mediterraneo, che è visitabile fino al 18 ottobre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E adesso entriamo in collegamento con Rossana Giannetta, che è la vicepresidente dell'associazione Fox G1, nonché mamma di Francesco Paolo, che è proprio un bimbo, un ragazzo, adesso lo chiederemo a lei, affetto dalla sindrome di Fox G1. Ciao Rossana, benvenuta.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora Rossana, partiamo dal fatto dell'appuntamento. Ci sarà un appuntamento, dici dove e quando e l'orario.
4: Sì, allora venerdì mattina sarò presente al mercato rionale della Farinella con il nostro stand di prodotti solidali gastronomici, perché la nostra associazione nasce con due intenti: raccolta fondi per la ricerca e anche l'aiuto per le famiglie, insomma, un po' più disagiate, perché siamo 50 famiglie in Italia ad avere bambini, ragazzi con questa sindrome, con la mancanza del gene Fox G1.
2: È una rara malattia genetica, giusto, del neurosviluppo?
4: Sì, Sì, è una malattia genetica rara che è stata diagnosticata e diciamo confermata come malattia rara nel 2009. In poche parole, in ogni mattoncino del nostro DNA si trova questo FOXG1, questa volpe numero uno. Ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, al momento del concepimento si è staccato e non si è più riattaccato. Quindi porta ad avere un ritardo psicomotorio notevole. Francesco Paolo, mio figlio, ha 14 anni e non parla, non cammina, non sta seduto da solo, si alimenta tramite alimentazione parenterale, cioè il sondino, la PEG, ecco. E soffrono tantissimo anche di crisi epilettiche.
2: Capisco. Allora, voi fate questi appuntamenti intanto per sensibilizzare le persone su questa malattia rara e poi anche perché bisogna raccogliere dei fondi per portare avanti la ricerca, è corretto?
4: Certo. Come dico sempre, io cerco di unire l'utile al dilettevole. Ripeto, è stata confermata come malattia rara nel 2009. Quindi c'è, diciamo, non c'è uno studio approfondito dietro, è poco conosciuta. È una variante della sindrome di Rett, quindi la sindrome di Rett è molto più conosciuta. Okay. E quindi noi cerchiamo di dar voce, di farci conoscere, di sensibilizzare soprattutto le persone con le donazioni, perché la ricerca americana ci ha dato una speranza. Hanno insomma cercato di togliere questo gene sugli animali, quindi hanno fatto una ricerca, hanno depotenziato un virus, quindi da cattivo è diventato buono, a cui hanno iniettato il gene FOX1, è stata fatta un'inoculazione, prima i topi e poi le scimmie, a quanto pare questo metodo è risultato positivo e adesso stiamo aspettando che queste cure devono arrivare sui nostri bambini. Però tutto questo succede in America, quindi noi dobbiamo essere pronti, preparati. Innanzitutto aiutiamo la ricerca americana con la raccolta fondi e poi se a caso questa cura non dovesse arrivare in Italia, noi siamo, ripeto, circa 50 famiglie in Italia, noi dobbiamo essere pronti ad affrontare questo viaggio e a soggiornare negli Stati Uniti almeno per 3 o 4 mesi.
2: Assolutamente.
4: E quindi noi mamme, di là di me che sono la mamma di Francesco Paolo, vicepresidente, ma anche le altre mamme sono molto attive nella vendita di questi prodotti, perché grazie al ricavato riusciamo insomma a evolvere questi soldi alla ricerca, certo, americana, certo, e a dare anche un aiuto alle famiglie un po' più disagiate.
2: Assolutamente. Allora abbiamo bisogno di un supporto economico per arrivare a organizzare il viaggio in America, per il supporto a questi bambini e alle loro famiglie. E sarà possibile incontrarvi questo venerdì, hai detto, al mercato rionale della Salinella?
4: Sì, saremo presenti dalle 7:30 fino alle 12:30, dove anche con una donazione minima di 5 euro una persona può scegliere uno dei nostri prodotti gastronomici DOP tra prodotti pugliesi e prodotti siciliani, e quindi viene unito l'utile al dilettevole, ecco, un incentivo per poter donare. E ricordiamoci che la vera generosità verso il futuro consiste nel donare tutto al presente.
2: È vero, assolutamente così. Rossana, io ti ringrazio per essere stata mia ospite, auguro a te e a tutti quanti voi dell'associazione,
4: grazie,
2: ragazzi, un grande in bocca al lupo, a presto, buona giornata, buon lavoro.
4: Se tu volesse fare una donazione, noi abbiamo il nostro sito web che è foxg1italia.org.
2: Benissimo, foxg1italia.org, questo è il sito. Benissimo.
4: Sì, c'è il nostro sito dove lì potete leggere chi siamo, se volete fare una donazione. Grazie a tutti.
2: Grazie a te, Rossana, un abbraccio forte a te.
1: Cittadella Magazine.

0: Allora, Stefano Fucili, una carriera, devo dire, solida, bella, forte, che poi unisce quella che è la grande scuola della canzone d'autore italiana a una fortissima vocazione internazionale, ne parleremo sicuramente tra pochissimo. Però Stefano è cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che è stato il produttore, il suo produttore degli anni 90, con lui ha scritto anche una canzone bellissima, Anni Luce, che faceva parte di un album Luna Matana. Senti Stefano, quanto c'è della lezione artistica e umana di Dalla nel tuo modo attuale naturalmente di scrivere e anche produrre musica?
1: Allora, sicuramente Lucio è stato un grande maestro, come hai detto giustamente tu, di vita, oltre che chiaramente è un maestro per quanto riguarda la scrittura delle canzoni, la gestione anche della propria attività musicale. E mi viene in mente una cosa che mi disse una volta Lucio. Lui, siccome dava i soprannomi a tutti quanti, accorciava i nomi. Io mi chiamo Stefano Fucili, il mio soprannome era Fucci, perché lui accorciava i nomi. Mi disse: Fucci, scrivere le canzoni non è difficile, l'importante è essere sinceri. Quindi sembra una cosa banale, ma la verità in quello che scrivi, in quello che dici, acquista una forza per cui non puoi non arrivare al cuore di qualcuno quando sei vero.
0: Senti Stefano, come sei arrivato tu a Dalla?
1: Allora, diciamo che io ho una certa età, quindi il mio percorso è iniziato tanti anni fa, e parliamo delle cassette, quindi molti magari giovani non si ricordano neanche, non sanno neanche cosa sono le music cassette, dove avevo registrato delle mie canzoni chitarra e voce. L'ho fatta arrivare a Samuele Bersani, perché io sono di Fano e lui di Cattolica, quindi siamo abbastanza vicini, tramite un'amica comune, e Samuele molto gentilmente, erano gli anni di Chicco e Spillo, lui era prodotto chiaramente da Lucio, portò la cassetta alla Pressing, la casa discografica di Lucio Dalla, dove c'era Marcello Balestra, un collaboratore di Lucio, che selezionava le cose. Rimase colpito da alcune cose e le fece sentire a Lucio, che mi chiamò, e da lì poi iniziò la nostra collaborazione.
0: Bene Stefano, senti, tra pochissimo noi parleremo e sentiremo nuovamente Il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone. Abbiamo prima citato Dalla e vedo dietro di te una chitarra. Vogliamo farlo un omaggio, Stefano, al grande Lucio?
1: Guarda, è sempre bello poter suonare le canzoni di Lucio, avendo poi tutta la vostra ampia platea, è un piacere farlo.
0: Cosa ci fai ascoltare?
1: Facciamo un accenno alla canzone che dà nome al nostro progetto, sì, il mio progetto live, che è appunto Piazza Grande.
0: Bene, grazie.

0: grazie a Stefano Fucili.
1: Grazie a voi di cuore, ciao a tutti, buona estate. Ciao.
2: Forse che c'è in te il bisogno di qualcosa di diverso.
3: Cittadella Magazine. Cittadella
4: Magazine. Inizia il ritiro del Taranto a Chianciano, tra novità di mercato e cambi di programma è stato ufficializzato l'ingaggio di Christian Semilia, esterno, classe 2008, proveniente dal settore giovanile dell'Empoli. Per assicurarsi il giovane talento, il club ha superato la concorrenza di diverse società di Serie D. Nel suo percorso di crescita, Semilia ha vestito anche la maglia delle giovanili del Cosenza ed è già a disposizione di mister Giuliatto. Intanto modifica al calendario precampionato che ancora il Taranto non ha ufficializzato. Annullata l'amichevole contro l'Ancona del 5 di agosto, la decisione è stata assunta dalla prefettura per motivi di ordine pubblico. La società è al lavoro per definire un nuovo avversario e definire soprattutto i test estivi fondamentali per consentire all'allenatore di valutare le condizioni della squadra, l'inserimento dei nuovi arrivati ed eventuali puntelli di mercato.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Attesa finita, il Volley Taranto 2025 conosce le squadre per affrontare il campionato di Serie B nazionale. La composizione dei gironi, ufficializzata dalla federazione, ha inserito la formazione del presidente Francesco Scarnera nel girone G, composto da 12 squadre tra Puglia, Basilicata e Campania. Un girone che si preannuncia equilibrato e competitivo, nel quale ogni punto potrà fare la differenza. Per la società ionica si apre così una nuova fase, dopo settimane dedicate alla costruzione dell'organico, l'attenzione si sposta ora alla preparazione atletica e tecnica in vista dell'inizio del campionato. Nelle prossime settimane sarà reso noto anche il calendario, che definirà il cammino della Volley Taranto 2025 nella prossima stagione. Entusiasmo quindi in casa ionica, che cresce giorno dopo giorno. La città è pronta a sostenere la squadra in una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
6: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
7: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
6: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
8: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa.
0: faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, m'ha detto

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee

0: anzi ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, 1 uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già, anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: 9. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea con i dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Up. Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT 5.6 Sol insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT 5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano

0: Camminano, accedono consapevolmente ai propri pensieri. È la scoperta fatta dai ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Claude utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Claude provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image, Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Renny Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più

0: profondo isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa l'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina, si accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza, un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nella cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e

0: museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: passa il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

E vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Buon vento!
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

i successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su

0: runway.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito e non fa paura, perché siamo tutti dei grandi attori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting.

0: un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Pop-up. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shefar Feri, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shefar Feri, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria.

0: memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il

0: composto in stampini monoporzione imburrati su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da

0: mesi nei loro set ai festival e nei DJ set senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica,

0: la degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid Skyactiv-Z, sviluppata da Mazda, arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina, con l'aspirato Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volte con motore generatore integrato, per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR-Z4SM. Il monocilindrico 4 tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Renny Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch, dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
0: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
9: Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
10: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido.

full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Sono le 8.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti ed Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi aerei hanno preso di mira numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti ai gruppi ritenuti filo iraniani nell'Iraq orientale. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz, lo rivela il Wall Street Journal.
3: E il presidente americano Donald Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky alla Casa Bianca. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino, aggiungendo che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Intanto il Senato americano ha votato a favore dell'avanzamento del disegno di legge per imporre ulteriori sanzioni alla Russia, le prime con l'approvazione del presidente Trump.
4: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
3: Il boss Andrea Autiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
4: Tornano i giorni roventi per la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda.
3: Calcio, all'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale, l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico.

0: amico. La coppia chiamata a risollevare la nazionale sarà presentata oggi alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato un responsabile delle giovanili azzurre.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Cittadella Meteo.
3: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive. Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 29 luglio, buongiorno a Gis Nicoletti dall'altra parte del vetro, buongiorno a tutti voi, io sono Valentina Castellaneta e vi ricordo che ci potete seguire in TV su Taranto TV al canale 94, in radio su Radio Cittadella sui 96,5 FM, ci potete seguire in streaming sui nostri siti, sul DAB Plus, insomma un sacco di roba. Allora, oggi parliamo di Ilva, non potremmo non parlare di ex Ilva. Ieri il vertice con i sindacati a Palazzo Chigi, un vertice che in realtà era già stato chiesto a gran voce dalle sigle sindacali, che però è stato un po' diciamo esacerbato dalla sentenza.

del Tribunale di Milano, che di fatto pone 90 giorni per la chiusura dell'area a caldo. Poi parleremo dello sgombero di Palazzo De Bellis, un palazzo storico, nobiliare, aristocratico in realtà, in Città Vecchia, proprio a due passi dal Duomo e vicino al Palazzo Troilo. Per essere chiari, è quel palazzone con la maschera apotropaica a forma di mostro sul portone. Un palazzo bellissimo che per 18 anni è stato occupato abusivamente da alcuni tarantini che però non hanno casa, quindi si apre una questione di svuotamento della Città Vecchia dai cittadini per poi farne, non lo so, vedremo, ne parleremo con la capa di gabinetto del sindaco Maria Lucia Venneri. E poi ancora i giochi del Mediterraneo, scopriremo cosa c'è dietro la macchina organizzativa. Abbiamo fatto un'intervista al capo diciamo della gestione del personale, dei volontari, logistica, protezione civile e rapporti con i vigili urbani, e quindi vedremo come Taranto si prepara a questa gestione mastodontica, per cui probabilmente non siamo pronti, diciamocelo. Ma adesso cominciamo con la rassegna stampa che chiaramente ci parla soprattutto di Ilva. Piano straordinario per l'ex Ilva, così apre il Corriere del Mezzogiorno. Lo stop all'aria a caldo blocca la cessione. Governo e sindacati cercano la via di uscita. Palazzo Chigi prende atto della sentenza di Milano. Negli stabilimenti proclamate 8 ore di sciopero. La sentenza dei giudici di Milano, in base alla quale entro 90 giorni dovrà essere chiusa l'area a caldo dell'ex Ilva, piomba come un macigno sulle trattative per la vendita. E ieri, nel corso del vertice a Palazzo Chigi, il governo ha annunciato che serve un piano straordinario per risolvere la crisi industriale dell'acciaieria. La Gazzetta del Mezzogiorno titola anche lei con l'Ilva, un piano per l'Ilva, addio all'aria a caldo, il governo studia le alternative, rischi e licenziamenti, sindacati oggi fanno sciopero, c'è un focus a Palazzo Chigi, lite sui soldi e le armi sul taglio del diesel, che caro, il governo penalizza il sud. Io tra l'altro vi consiglio due articoli a firma di Francesco Casula, che sono alla pagina 2 e 3 su ex Ilva proprio, che sono molto interessanti. Vi leggo un pezzetto, perché dalle sentenze si evince anche l'impatto che ha l'inquinamento dell'aria a caldo, ed è veramente importante. A Taranto si continua a morire di più, soprattutto tra i bambini, scrive Francesco Casula, e quanto emerso dai dati dell'ASL Ionica, che ha illustrato qualche giorno fa alla conferenza dei sindaci dei comuni e della provincia tarantina, un incontro per fare il punto sullo stato della sanità, ma nella quale i vertici dell'azienda sanitaria hanno anche fornito una fotografia dello stato di salute degli abitanti del territorio, evidenziando ancora una volta come la provincia Ionica abbia numeri ben più alti delle altre zone. Nell'area del sito di interesse nazionale, il rapporto di valutazione del danno sanitario 2025, si legge nei documenti presentati dall'ASL, rileva eccessi statisticamente significativi di mortalità. Andiamo a vedere un po' quali sono i numeri, ma tra i documenti spunta anche il dato relativo ai bambini di Taranto. Se infatti la mortalità infantile in Italia è di 2,5 ogni 1000 abitanti, a Taranto cresce fino a 3,7 ogni 1000 abitanti. Insomma, vi consiglio di leggere questo pezzo. E poi ce n'è un altro che racconta chi sono le persone che hanno fatto la proposta al Tribunale di Milano: insegnanti, ex operai, pensionati e perfino un adolescente. E poi ancora andiamo sulla prima pagina dell'edicola, dove anche qui si parla di Ilva, serve un piano straordinario per l'ex Ilva, i sindacati proclamano 8 ore di sciopero, è una fotonotizia al centro. E poi Nuovo Quotidiano di Puglia, ex Ilva, il piano post spegnimento, i sindacati, sciopero di 8 ore, vertice a Palazzo Chigi dopo lo stop dei giudici,

0: Caos vendita ora altro bando, Acciaieria non si arrende a ricorso o sospensiva ma è rebus. Oggi tra l'altro a Taranto ci sarà l'assemblea dei lavoratori e domani e dopodomani capiremo cosa accadrà. Ma torniamo sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, che ci parla delle BRT a Bari, ingombranti ma high tech sul lungomare, spuntano le fermate dei bus rapidi. Come potete vedere, da tutte le parti ci sono le lamentele su queste BRT. Ma serviranno. Lo sport a Conversano, e poi ancora abbiamo all'interno gestione dei binari di RFI, De Caro lascia a terra la New Co di Emiliano, e poi fondo trasporti azzerato, l'irritazione della regione che rottama bolli auto. La Gazzetta invece continua con la questione legata alla nazionale Italia, c'è Mancini, Malagò ha scelto l'usato sicuro, il Foggia pescato in Serie C giocherà contro il Bari. E invece per quanto riguarda la cronaca regionale, assalto ai portavalori, scattano gli arresti nell'inchiesta della DDA di Bari, pure la ricettazione di bus STP. Passiamo al Nuovo Quotidiano di Puglia, che oltre a Ilba parla di trasporti, anche qui si parla di trasporti. De Caro, attacco taglia a Roma anche sui trasporti, e poi c'è l'allarme incendi, così il fuoco vince sempre, operatori la Puglia ultima, SOS clima ed eventi estremi. Vi ricorderete che il presidente della regione aveva chiesto i Canadair in Puglia, ma gli sono stati negati, ma non solo. E poi il nodo della rotatoria per la 106, incognita Varco Eni, più sicurezza agli ingressi. Ieri c'è stato un vertice in prefettura fra i sindacati di Eni e i sindacati dei lavoratori di ASL e ARPA dell'ospedale Testa, per cercare di creare una rotatoria al Varco 1 dell'Eni, rotatoria i cui soldi sono andati perduti adesso, e ANAS aveva proposto delle soluzioni di tampone che però ai sindacati non sono bastati, e il problema diventerà più grosso con i giochi del Mediterraneo e con tutto il traffico in entrata a Taranto dalla 106. Ma come andrà a finire la storia lo scopriremo solo vivendo, e noi adesso ci fermiamo e quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid cross

0: Crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato, Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica, gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: nos trovamos alla playa. Questo era Lucio Dalla con Attenti e Lupo, un bellissimo pezzo. Ben ritrovati in diretta su Radio Cittadella e Cittadella TV Taranto TV. Torniamo a parlare della vertenza ex Ilva all'indomani del caldissimo vertice che si è tenuto ieri a Palazzo Chigi tra governo e sindacati, un incontro che si era tenuto perché era richiesto a gran voce dalle sigle dei lavoratori, ma che, va ricordato, era stato fissato prima della pesante sentenza del Tribunale di Milano. I sindacati sentivano la necessità di accorpare tutti i ministeri che dovevano curare la vertenza, non bastava più soltanto il MIMIT. Però la sentenza di Milano ha un po' cambiato le carte in tavola. Dall'incontro è arrivato alla conferma di uno sciopero di 8 ore proclamato dalle sigle, la proposta del governo di un tavolo tecnico da martedì con regione e comune. Noi, per capire cosa sta succedendo sul campo e soprattutto cosa sta accadendo a Taranto, abbiamo in collegamento Pasquale Caniglia, segretario provinciale della FIOM CGIL di Taranto. Buongiorno Caniglia, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Partiamo dalle premesse. Voi avevate chiesto con forza questo tavolo a Palazzo Chigi, ma è stata stravolta un po', diciamo, le vostre richieste, almeno il dibattito è stato stravolto dalla Corte d'Appello di Milano. Con che clima vi siete seduti ad affrontare il discorso col sottosegretario Mantovano?
1: Sì, ieri fondamentalmente ci aspettavamo un altro tipo di incontro, chiaramente. Poi la sera prima è arrivata la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha un po' stravolto quelli che erano gli equilibri e le prospettive rispetto all'incontro. Ossia, purtroppo abbiamo assistito poi all'ennesimo scarica barile, scarica responsabilità da parte sia del Ministero nei confronti, diciamo, della magistratura rispetto a quella che appunto la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Ieri abbiamo appreso dal governo che era in via di definizione il bando di vendita. Chiaramente lo abbiamo appreso ieri perché, come veniva ricordato, abbiamo comunque inseguito Palazzo Chigi nel corso degli anni con richieste di incontro per conoscere il piano industriale, fino a anche minacciare l'autoconvocazione proprio perché non c'erano risposte. E ieri invece abbiamo appreso che il bando di gara era, diciamo, quasi in via definitiva per terminare, ma non si può fare più nulla perché è arrivata la sentenza della Corte d'Appello che chiaramente c'è il termine perentorio di 90 giorni rispetto alla questione dell'amianto, e quindi sostanzialmente siamo arrivati a un punto di non ritorno. Quindi,
0: anche se,
1: diciamo,
0: Jindal sembra che abbia detto di essere comunque interessato, no?
1: Rispetto a Jindal ieri non è emerso nulla, pare okay. Però da, diciamo, le informazioni che abbiamo noi che sarebbe comunque interessata a acquisire l'Ilva rispetto poi all'area a freddo e eventualmente a un forno elettrico. Chiaro che quello che abbiamo detto ieri noi, che ora la discussione cambia completamente, bisogna partire dalle garanzie occupazionali e salariali delle origini lavoratori, perché non possono essere quelli che poi pagano, diciamo, le responsabilità di decidere del fatto che il governo ha deciso di non decidere in questi anni. Quindi, motivo per cui con i tavoli tecnici che parlavi prima arriveremo con un'iniziativa di mobilitazione che probabilmente faremo la giornata di venerdì, proprio per dare forza e arrivare ai tavoli tecnici con, diciamo, le assemblee fatte con lavoratrici e lavoratori. È chiaro che ora cambia la partita, bisogna parlare innanzitutto dei lavoratrici e lavoratori, del loro salario e del mantenere un'occupazione. Dopodiché bisognerà discutere nell'arco di 30 giorni, nel mese di agosto ci siamo dati come termine ultimo, di quello che potrebbe essere il futuro industriale dell'ex Ilva.
0: Dal governo si parla di riperimetrare la gara sull'area a freddo e trovare alternative occupazionali per chi rischia il posto con lo spegnimento dell'aria a caldo. Il segretario nazionale De Palma della FIOM ha detto il fallimento della gestione, come dicevi, non può essere scaricato sui lavoratori. Per FIOM e per il territorio di Taranto questa impostazione è accettabile o rischia la smobilità? Diciamo, rischia di far cadere molti posti di lavoro, ricadute, diciamo, quella macelleria sociale di cui parlate tanto, cioè già arrivata?
1: Assolutamente. Assolutamente sì. Sì, se non viene gestita e quindi non vengono date le garanzie, appunto, come dicevo prima, ieri l'abbiamo detto in maniera chiara anche al governo in sede di Palazzo Chigi, se non si discute di questo con il sindacato, è chiaro.

0: Che arriviamo a rischiare appunto la macelleria sociale. Proprio per questo motivo abbiamo chiesto garanzie sia occupazionali che salariali. Ma ripeto, il tema vero che abbiamo comunque conquistato ieri è rispetto al fatto che proprio in merito, diciamo, alle scelte che potrebbero fatte rispetto anche a rivedere il perimetro del bando di gara, non ci sarà nessuna azione unilaterale da parte o dell'azienda o del governo rispetto a questo se non c'è prima la discussione con le parti sociali.
1: Però
0: È
1: c'era un
0: diciamo, un aspetto importante proprio per governare questa transizione.

0: la Corte d'Appello, la sentenza della Corte d'Appello di Milano, motivo per cui abbiamo detto che necessariamente bisogna salvaguardare, non possono essere i lavoratori, i cittadini e poi l'intera comunità a pagare quelle che sono state le scelte non fatte in questi 14 anni. Ci sono stati 14 anni di tempo per poter programmare un piano industriale differente, poter ragionare verso una transizione ecologica differente, ma si è deciso di non farlo. Ecco perché abbiamo detto ora non può essere che il prezzo di tutte queste non scelte vengano subite, diciamo, dalle lavoratrici e dai lavoratori e dai cittadini e dall'intera comunità.
1: Grazie a Pasquale Caniglia, segretario provinciale della FIOM CGIL di Taranto, per essere stato con noi e per averci aiutato a fare un po' di chiarezza. Insomma, cercheremo di capire come va avanti.
0: Grazie, grazie a voi.
1: E adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di Palazzo De Bellis.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino. Cittadella, Cittadella, New Hit.

scelta per la nostra new hit era Bird con Più in alto. Ci piace un sacco questa canzone. Insomma, buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati. Buongiorno e ben svegliati. Vi ricordo che se avete segnalazioni o ci volete commentare la puntata, potete inviarci un messaggio al 339-680-6868 con un messaggino WhatsApp o un vocale di meno di 20 secondi, oppure inviateci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it. Adesso noi andiamo in Città Vecchia e perché ieri mattina chi è passato da Via Duomo lo sa, all'altezza di Via Duomo 161 c'è un bellissimo palazzone del Settecento che si chiama Palazzo De Bellis. Palazzo De Bellis da quasi due decenni, dal 2006, è occupato, e ieri è arrivato lo sgombero per gli abitanti, per le famiglie che

vivono lì. Vediamo che cosa è successo e ascoltiamolo nel servizio. Hanno 15 giorni per lasciare Palazzo De Bellis in via Duomo 161 che hanno occupato ormai 18 anni fa. 15 giorni per chiudere pacchi e portare via i mobili dal bel palazzo del 1700. Un'ordinanza di sgombero che tenta di mettere un punto su una vicenda iniziata quasi due decenni fa. La storia di questi inquilini non nasce dal nulla, è la diretta conseguenza dei crolli che devastarono gli stabili tra via Paesiello e Arco Madonna del Pozzo. Immobili in parte comunale, in parte privati, che crollando resero inagibili anche le case di proprietà delle famiglie del posto, costringendole ad abbandonarle dall'oggi al domani. Fu allora che, da quanto riportano gli occupanti, le istituzioni solo a voce in via provvisoria avrebbero indicato loro di sistemarsi a Palazzo De Bellis in attesa di un'alternativa o dei lavori di ripristino, lavori che gli occupanti dicono non essere mai stati eseguiti, promesse mai mantenute, dicono. Oggi su alcuni di loro pesano denunce per abusivismo, ma per chi è nato e cresciuto tra questi vicoli, l'isola non è un'opzione, è una seconda pelle. Non vogliono lasciare la città vecchia per essere trasferiti altrove. Di conto, la risposta dei servizi sociali, il ricovero in comunità, viene respinta con fermezza. Una soluzione ritenuta lesiva della propria dignità. Pagare un affitto sul mercato privato, d'altronde, è impossibile per chi non ha risorse economiche. Dall'altra parte della barricata c'è il piano del comune, la ristrutturazione totale di Palazzo De Bellis per trasformarlo in un hub ricreativo per studenti fuori sede e docenti universitari, un progetto di rigenerazione urbana indubbiamente strategico per il rilancio del centro antico. La corsa contro il tempo, insomma, è partita, ma pretendere di risolvere con un semplice atto di imperio 18 anni di ritardi, omissioni e mancati interventi su via Paesiello rischia soltanto di scaricare i problemi sull'ultimo anello della catena sociale. E allora, quando torniamo, ne parleremo con la dottoressa Veneri, capo di gabinetto del sindaco, per capire quali sono i progetti su Palazzo De Bellis e soprattutto che fine faranno queste famiglie.

0: Questo era quel romanticone di Bruno Mars con Risky Doll, quanto è bella sta canzone. Allora, noi adesso torniamo a parlare di rigenerazione urbana e di emergenza abitativa nella Taranto Vecchia. C'è un conto alla rovescia che è iniziato, 15 giorni per lasciare Palazzo De Bellis, lo storico edificio del 700 in Via Duomo, occupato da ben 18 anni, un'ordinanza di sgombero necessaria per avviare un cantiere da oltre 3 milioni di euro finanziato dalla Regione Puglia e destinato a trasformare lo stabile in una residenza per studenti universitari, docenti e centro culturale. Sullo sfondo però c'è una situazione sociale. Per parlare di tutto questo noi abbiamo in collegamento Maria Lucia Veneri, capo di gabinetto del Comune di Taranto. Buongiorno dottoressa e benvenuta a Radio Cittadella e a Taranto TV.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, partiamo dalla scadenza imposta, 15 giorni per sgomberare, perché il progetto universitario è importante, rischiamo di perdere un bel po' di soldini.
1: Beh sì, parliamo di 3 milioni di euro, quindi insomma mi sembra, al di là della cifra insomma che si perde, comunque sia la valorizzazione di un palazzo del genere è necessaria in un'ottica diciamo di valorizzazione di tutto il patrimonio culturale che abbiamo a Taranto, quindi è intendimento dell'amministrazione quello di impegnarsi in questo senso. Lasciare occupata una risorsa del genere da nove persone, perché si tratta di nove individui, insomma è un peccato, no? Al di là del,
0: sì, perché stiamo parlando di
1: formale, ecco.
0: Stiamo parlando di un palazzotto aristocratico del 1700,
1: sì,
0: con dei fregi.
1: Un palazzo nobiliare del 700, certo, con i soffitti affrescati, parliamo davvero di un patrimonio importante.
0: Ieri sono entrata solo nel cortile, quello che ho visto era bellissimo ed è peccato che sia occupato e soprattutto che non ci sia non ci sia nessuno a prendersene cura. Però si apre anche una questione fatta dell'emergenza abitativa a Taranto, c'è un'emergenza sociale, loro hanno raccontato di essere arrivati a occupare il palazzo dopo il crollo di alcune palazzine in via Paisiello dove loro abitavano. C'è comunque un'emergenza abitativa a Taranto Vecchia e anche una questione di svuotamento della città vecchia, chiedo.
1: Sì, certamente c'è una questione di emergenza abitativa. C'è da dire che negli anni precedenti, in cui io non c'ero, però per quello che ho potuto sapere, insomma, ci sono stati dei tentativi di allocazione delle famiglie in altri posti, ma in altre abitazioni a disposizione dell'ente, ma sono stati rifiutati, comunque non accettati, non ritenuti idonei alle loro, diciamo, esigenze, per cui poi si è avuta, diciamo, l'occupazione abusiva con delle conseguenze, perché chiaramente chi ha subito, diciamo, una denuncia per occupazione abusiva poi non ha diritto ad avere, diciamo, a beneficiare dell'edilizia residenziale pubblica, diciamo.
0: Quindi, sì, non può entrare in graduatoria.
1: Esatto, non può essere inserito in graduatoria. Per cui insomma 18 anni di abuso, perché purtroppo di questo si parla, sono ormai diventati un problema, nel senso che sicuramente i servizi sociali che sono, io non so se voi avete qualche feedback sui nostri servizi sociali, ma funzionano,
0: sì,
1: veramente molto bene, lavorano molto bene, si occuperanno, adesso li hanno sistemati in un alloggio sociale di emergenza, ma si occuperanno di progetti personalizzati per cercare comunque di sistemare queste persone anche attraverso, diciamo, il coinvolgimento dei privati in luoghi in cui possano, diciamo, stare bene. Però ecco, è un problema questo discorso dell'abusivismo, perché per l'ente chiaramente è un problema, perché le risorse vengono impiegate, cioè vengono bloccate, non possono essere rivitalizzate e sfruttate, e poi per le persone stesse che hanno comunque commesso questo abuso è un problema, perché poi perdono il diritto ad essere inseriti in graduatorie
0: pubbliche. No, ma poi
1: pubbliche,
0: mi chiedo,
1: no?
0: Che chi con una denuncia di abusivismo riesce ad avere un contratto di locazione, cioè mio non lo farei.
1: Sì, certamente, certamente, però ripeto, c'è tutto un lavoro in questo senso svolto dagli uffici che anche in passato ha dato dei risultati positivi, quindi io sono fiduciosa in questo senso e la sistemazione si troverà certamente. Per ora sono comunque in un alloggio sociale di emergenza che è nuovo di zecca, nel senso realizzato da poco, avremmo dovuto inaugurarlo prima di utilizzarlo, ma in realtà l'abbiamo usato per l'emergenza.
0: Vabbè, è andata così. Dottoressa Venneri, ultima domanda, parliamo un po' di quello che diventerà velocemente Palazzo De Bellis, che tra l'altro è stato anche set di tanti film in questo periodo, cioè durante l'occupazione.
1: Beh, Palazzo De Bellis sicuramente diventerà un centro polifunzionale e culturale, perché il progetto riguardava proprio, cioè il progetto e il finanziamento riguardava proprio la valorizzazione del patrimonio culturale e innovazione di luoghi della cultura pubblica, non statali, chiaramente pubblici non statali. E quindi diventerà un centro polifunzionale in cui sarà coinvolta l'università, ci saranno coinvolti, sarà anche un centro inclusivo, per cui la caratterizzazione è importante, è fondamentale nell'ottica dello sviluppo culturale che è assolutamente culturale e turistico, che è assolutamente l'impronta che questa amministrazione vuole dare alla sua, diciamo, al suo mandato. Per cui io spero che questa realizzazione, cioè queste opere si facciano a breve, e abbiamo sgomberato proprio per questo, per procedere, perché sarà attrattivo, fortemente attrattivo e diciamo un polo di sviluppo in tutti i sensi.
0: E poi per quanto riguarda invece la città vecchia e la sua popolazione, c'è tutto un progetto di housing sociale di cui poi magari parliamo un'altra volta.
1: Sì, assolutamente sì, abbiamo dei progetti già finanziati di housing sociale, si tratterà di realizzarli, ma stiamo lavorando anche in questo senso molto, molto velocemente, quindi a breve avremo anche disponibilità di housing sociale, di alloggi e di, diciamo, strutture destinate ad accogliere le famiglie e le persone.
0: Io ringrazio Maria Lucia Venneri, capo di gabinetto del sindaco, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie e buona giornata.
0: E adesso noi ci fermiamo e quando torniamo parliamo di giochi del Mediterraneo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.
2: Le ragazze ci sorridono.

0: ragazze ci distruggono. Sì, ma allora che cosa servono?
1: Questo era Luca Carboni con Le ragazze, un pezzo da qualche estate fa. E allora, adesso noi in questo ultimo spazio andiamo a vedere cosa c'è e chi c'è dietro la macchina organizzativa dei giochi del Mediterraneo. Per farlo abbiamo intervistato

0: stato Vincenzo Maria Genovese, che insomma si occupa dei volontari, dei rapporti con Protezione Civile e Vigili Urbani, per organizzare tutte le venue, quindi tutte le gare. Vediamo che cosa ci ha raccontato.
1: Hai imparato però a conoscere Taranto come le città?
2: Ormai vivo qui da un anno e mezzo, quindi, quindi conosco abbastanza bene la realtà tarantina.
1: E ha studiato tutte le nostre abitudini.
2: Assolutamente sì, e me ne sono innamorato, devo essere sincero, perché la città di Taranto la ritengo una delle città che ha maggiore potenziale in Italia. Invito soltanto, appunto, faccio due inviti, anzi, il primo è quello a tutti i ragazzi che vogliono dare una mano alla nostra organizzazione come volontari a candidarsi sul nostro sito.
0: Un appello diretto ai giovani e un richiamo al potenziale inespresso della città, così il comitato organizzatore rilancia la sfida dei Giochi del Mediterraneo, un evento da vivere in prima persona ma che richiederà alla comunità una prova di maturità e un cambio radicale di abitudini.
2: E invito la città di Taranto ad avere molta pazienza, cercando di valutare bene quello che sta succedendo e non soltanto quelli che sono i disagi che la nostra organizzazione, che i Giochi del Mediterraneo porteranno alla città.
0: Ma i Giochi del Mediterraneo non sono solo questo, l'imponente macchina organizzativa è in moto da un anno e mezzo per far sì che in quelle 3 settimane tutto vada come deve andare, ed è proprio sul campo che la macchina organizzativa muove i suoi primi passi decisivi. La polizia locale è già al lavoro per presiedere gli snodi critici e indirizzare i flussi verso i parcheggi di scambio e mezzi pubblici, affiancata da un esercito di volontari pronti ad accogliere cittadini e visitatori.
2: Siamo oltre 350 persone che lavorano all'interno del comitato organizzatore per preparare tutto quello che sono i servizi, i supporti e la gestione di questa stupenda manifestazione che vedrà Taranto e il comprensorio protagonisti, diciamo tutta la Puglia protagonista all'interno del bacino del Mediterraneo. Ci sono anche tantissimi volontari, noi utilizzeremo circa 3.000 volontari in totale. I volontari sono davvero la parte più sana e più bella dei giochi.
1: E poi c'è la collaborazione con la Protezione Civile, perché non può mancare.
2: La Protezione Civile ci ha dato ampia disponibilità per sostenerci in tutti quelli che sono gli aspetti legati soprattutto all'esterno degli impianti. La collaborazione che abbiamo con la Polizia Municipale di Taranto è straordinaria, è iniziata da subito, da quando siamo entrati nella fase esecutiva, abbiamo sviluppato insieme tutti quelli che sono gli aspetti legati all'impatto dei giochi sulla città, ed è proprio l'impatto che avremo noi sulla città che è la cosa che mi preoccupa, perché il timore è che la città possa non essere totalmente preparata a quello che succederà ad agosto. Sì.
0: 3 settimane di pazienza e impegno collettivo per dimostrare l'efficienza di un'intera comunità. Tra la gestione del traffico e l'energia dei ragazzi sul campo, Taranto si mette in moto per vincere la sua sfida più importante.
2: I tarantini sono fortunati, ma ancora non lo hanno capito.
0: Siamo fortunati ma ancora non l'abbiamo capito, ha detto Vincenzo Maria Genovese. C'è un sacco di potenziale inespresso e insomma saranno 3 settimane, quasi 3 settimane di sacrifici, non sarà possibile proprio girare in macchina, dovremo fare un po' di attenzione e cercare di capire come spostarci, però manca poco meno di un mese e ce la faremo, sopravviveremo. Il 4 settembre è vicino, ragazzi. Ma no, ci godremo tutti i Giochi del Mediterraneo, Gis, ce li godremo tutti. Allora, noi siamo arrivati alla fine. Io ringrazio il nostro Gis Nicoletti alla regia, che oggi ha messo proprio bella musica e ci ha fatto divertire. E vi ringrazio e vi ricordo di inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it se avete qualcosa da segnalarci, o un messaggio al 339-680-6868. L'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani mattina, ma non vi preoccupate perché la nostra informazione continua sia su Radio Cittadella che su Taranto TV. Buona giornata e ciao!

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le basi nel paese. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto ieri dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz.
3: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato la prima ministra giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
4: Il boss Andrea Otiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Otiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultra ventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e 2 gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
3: È scattato ieri il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,50 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
4: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti assemblei con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. E quanto hanno deciso e comunicato ieri i rappresentanti sindacali di Fime, Fiume, Wilm al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene prevista anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free.
3: Calcio: l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale, l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Il 25 settembre Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina.

0: dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia.
1: Ed è tutto a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta su rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
5: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
6: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in 4 nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
5: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
7: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, 1 uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info chiocciola oculista Tarantino.

0: www.mediterraneo.it.
1: Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. E intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativa.

0: attivo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è

Già oltre, Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda, una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezione

0: Lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilari promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volte con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri. È la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin-

0: dei 3 chilometri. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Renny Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa l'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati, al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.

0: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 10.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Come riferisce Reuters, l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese.
3: Si tiene a Roma, alla Farnesina, il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli, due stati per Israele e Palestina. I lavori saranno a porte chiuse, tranne per i saluti iniziali del ministro degli esteri Antonio Tajani, che a margine della riunione incontra separatamente il ministro saudita e la ministra degli esteri dell'autorità palestinese.
4: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito da almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
3: Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. E il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente dai campeggi della Gironda.
4: E intanto la Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico idraulico valido fino alla mezzanotte di oggi. A Palermo è prevista allerta gialla per rovesci o temporali. Per quanto riguarda gli incendi e le ondate di calore, l'altro avviso di oggi prevede un livello di preallerta arancione con pericolosità media e una temperatura intorno ai 35 gradi.
3: Calciomercato, la Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa per Colombo. Accelerata nelle ultime ore per l'attaccante francese, con la vecchia signora il Paris Saint-Germain a un passo dall'accordo definitivo grazie a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Il Napoli invece è molto vicino a cedere Lindstrom ai tedeschi dello Schalke 04. Le trattative, stando a quanto riporta Sky Sport, sono molto avanzate.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Cittadella Meteo.
5: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta su rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
6: Partecipiamo Taranto.
7: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Net, Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica, una nuova puntata insieme. Parleremo di storie, parleremo di cose incredibili, di viaggi e parleremo delle bellezze del nostro territorio, parleremo ovviamente delle notizie, delle informazioni, tutto quello che accade e che accadrà anche in questo, in questi giorni. Allora, voi cosa fate? Come al solito mi scrivete, mi state già scrivendo, mi fa molto piacere perché mi scrivete già da prima che io arrivi, al 339 3680-3688. Qualsiasi comunicazione avete voglia di fare, potete farla qui oppure a redazione @radiocittadella.it. Se volete potete chiamare anche il nostro numero 099 47 30 144. Adesso partiamo subito con la New Hit.
2: Cittadella. New Hit.

Birth, pseudonimo di Alice Bisi, una giovanissima cantautrice italiana che ci piace molto, perché questo è un singolo che a me piace particolarmente, non so a voi, spero di sì, si chiama Più in Alto. Adesso amici, noi tra pochissimo avremo i primi ospiti, parleremo di una storia molto molto bella, una storia, un viaggio, ecco, un bel viaggio tra le emozioni e la capacità anche di fare delle cose molto molto difficili, ecco, probabilmente sì, non so se sarei capace, lo chiederemo a lui, all'ospite tra pochissimo. Mi raccomando, scrivetemi 339-680-6868, restate qua perché ascoltiamo Mace e Salmo con La Pesce con Cattive Abitudini. Mi raccomando, restate con noi.

0: c'è salmo con la pesce, queste sono le cattive abitudini, non lo sapremo mai, è possibile chiederlo a loro, lo chiederemo. Detto questo, amici, restate qua che tra pochissimo arriva quest'ospite, un ospite misterioso. Prima lo annunceremo, lo introdurremo con un altro ospite, insomma un po' di cose molto molto carine stanno per accadere, mi raccomando restate fermi lì, noi ci rivediamo e ci risentiamo dopo questa breve pausa.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. È il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste 3 mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il mondiale. E il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. La Juve entra nella fase decisiva per Colomoni. Dopo i piccoli passi in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche. La trattativa entra nel vivo. È ufficiale il passaggio invece di Openda dalla Juve in prestito secco al Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia del club francese. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter e di John Stones, ovvero le visite mediche e la firma sul contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai nerazzurri per il prossimo biennio. L'ormai ex difensore del Manchester City arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens. Domani sono previste le visite mediche a Milano. Sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter. Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafa Leao. Nella giornata di ieri il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri, fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro. Le parti restano lontane. Tennis, oggi a Washington tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RP Net Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RP Net. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Fallo dopo, dai.
1: Dopo vuole. Eccoci, vi ritrovati amici. Si sente che c'è Marcello De Pace qui in regia, in onda.
0: In onda. Buongiorno a tutte e tutti.
1: Mi confonde questo ragazzo. Allora, benvenuto a Marcello De Pace, direttore illustrissimo.
0: Marcello.
1: È arrivato, ovviamente, il nostro caro Marcello. Allora, benvenuto.
0: Grazie a voi dell'invito, grazie a tutte e tutti che ci ascoltano da casa.
1: Bene,
0: dal
1: allora,
0: mare magari. Ma
1: bello, mandateci le foto così noi sogniamo e nel frattempo rosichiamo, va bene? Però manca poco le vacanze.
0: Ma sì, dai.
1: Siamo felici di questo. Allora, Marcello, detto questo, tu oggi sei qua perché racconteremo una storia molto interessante, molto particolare.
0: Assolutamente sì. Siamo in attesa dell'arrivo di un ospite speciale, quello che per noi di Fondazione Taranto 25 è un po' un moderno atleta di Taranto.
1: Bello, bellissimo.
0: Quello che il nostro presidente Fabio Tagarelli definisce l'ambasciatore del Mediterraneo di Fondazione Taranto 25, un personaggio che non stento a definire epico per quello che ha fatto.
1: Lo vedremo tra poco. Intanto lo vedremo attraverso il tuo racconto, lo sentiremo attraverso il tuo racconto e intanto manderemo anche le foto perché ci sta guardando sul canale 94 Puglia Basilicata del Digitale Terrestre Cittadella TV e in streaming sui nostri siti Cittadella, radiocittadella.it e cittadellatv.it. Allora, raccontami tutto perché sono veramente curiosa.
0: Guarda, ti dico, potrei parlarti di numeri, potrei parlarti di chilometri, potrei parlarti di attraversamenti, di mari, ma quello che colpisce di più di questa straordinaria avventura umana e culturale che ha fatto questo moderno
1: ragazzo,
0: atleta di Taranto,
1: sì.
0: Bene, è la capacità di aggregare culturalmente, di creare un filone, un filo conduttore che va da Roma, seguendo l'Appia Antica fino a Istanbul, dove lui è arrivato, pensa, in bicicletta, lo vediamo in foto.
1: Mamma mia, in bici.
0: Portando il vessillo, insomma, di Fondazione Taranto 25 sul petto, ha creato una rete di

0: relazioni umane, culturali, sociali, tutte incentrate sul concetto della pace, della comunità, della fratellanza.
1: Che bello.
0: Come vedi in foto, lui porta in mano una pergamena e una colonna, la colonna della pace, che ha poi donato al termine del suo percorso. Ecco, è una personificazione di quelli che sono i valori di Fondazione Taranto 25, cioè quello di vedere il nostro territorio, la nostra Taranto. Lui è massafrese, ma è tarantino, è nel cuore di ognuno di noi, parte dal centro del Mediterraneo per espandere questo concetto di unione, di comunione, di intenti su un concetto fondamentale che è proprio la pace.
1: Assolutamente, guarda, quando parliamo di pace, mai come in questo periodo, abbiamo veramente bisogno di riconnetterci con noi stessi e con l'altro. E lui ha fatto questo viaggio, intanto che poi chiederemo a lui, diciamo che il presupposto è quello anche di essere, come dici tu, proprio un atleta, cioè di mantenere un certo tipo di esercizio e di essere allenati e tutto quanto il resto. Però l'obiettivo e la missione di questo atleta è proprio quella di portare la pace, di scambiarsi, no? Le condivisioni con gente che è sconosciuta.
0: Guarda, cultura, conoscenza e consapevolezza, secondo me sono i tre elementi fondamentali che gli sono serviti per prepararsi, dove nella consapevolezza c'è anche la consapevolezza dei propri mezzi in termini proprio di capacità di affrontare un percorso del genere, e lui si allena insomma in maniera importante,
1: certo.
0: Ma la capacità, la conoscenza, la cultura di incontrare persone che lui assolutamente non aveva mai visto prima se non attraverso questo messaggio, cioè raccontare il suo progetto culturale a perfetti sconosciuti.
1: Ma è quella la cosa particolare.
0: Esatto.
1: Allora, io vengo da te, che tu non hai mai visto, sono un'italiana, tu sei di un'altra nazione, di un altro luogo, di un altro paese, ti dico ciao, io sto facendo questa traversata, questo viaggio, questo pellegrinaggio, questa, come dire, veramente sembra una cosa un po' mistica, anche spirituale,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: E io vengo da te e ti dico, guarda, perché ti va di mettere una firma sulla mia pergamena, perché voglio portare il ricordo e la testimonianza di questo, che secondo me è un messaggio di pace. E tu, che non m'ha mai visto, stai lì, ti siedi e firmi perché sei d'accordo con me.
0: La forza del messaggio, la forza della proposta culturale, no? Il contenuto, cioè portare un progetto che trascende un interesse personale, e qui ci ritroviamo nei valori di Taranto 25.
1: Assolutamente.
0: Portare un progetto sportivo, e lo sport sappiamo è da sempre un veicolo di unione, e noi a Taranto a breve ospiteremo una unione non banale.
1: Il Mediterraneo, mamma mia, che emozione, siamo tutti emozionati, siamo ormai sui blocchi di partenza, quindi questo è. Allora, noi tra pochissimo lo conosceremo questo ragazzo, vi anticipo solo il nome, diciamo che si chiama Adriano, e tra pochissimo sarà qua. E Marcello, c'è una cosa, un messaggio che vuoi lanciare prima, insomma, di dare poi la parola ad Adriano?
0: Certo, è un progetto quello che inizia, che ha fatto Adriano, ma è un progetto che Fondazione Taranto 25 sposa, è un progetto che inizia tra virgolette oggi e che vuole guardare al Mediterraneo, vuole guardare a realtà, a professionisti, a sportivi come Adriano, quali ambasciatori di un messaggio che è di unione, di pace nel nostro mare.
1: Bello, bellissimo, bellissimo, assolutamente. Il nostro mare, la nostra terra, proprio come testimonianza reale, vera, no? Intanto dello sport, di questo atleta, come l'hai definito, l'atleta moderno.
0: Un moderno atleta di Taranto, assolutamente.
1: Moderno atleta
0: sì.
1: di Taranto, e noi sappiamo che storicamente è una cosa a cui noi apparteniamo, una cosa a cui noi apparteniamo che ci appartiene. E tu l'hai detto così, come l'atleta di Taranto di cui non si conosce il nome, al momento noi non abbiamo...
0: Forse la magia sta anche in quello, no?
1: Lo vedremo tra pochissimo. Adesso io ti ringrazio, Marcello.
0: Grazie
1: per essere stato qua.
0: Grazie
1: per averci portato
0: voi.
1: Questo atleta incredibile, per averci raccontato la sua storia. Noi diamo la linea alla regia, grazie a Marcello De Pace, direttore di Fondazione Taranto 25, e ci vediamo tra poco.
0: A presto.

0: sun.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Sono le 10:30.
3: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
4: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. A Taranto la crisi sanitaria resta drammatica e colpisce in modo particolare i più piccoli. È quanto emerge dai dati illustrati dall'ASL Ionica durante la recente conferenza dei sindaci della provincia. Nel territorio tarantino la mortalità infantile raggiunge la quota del 3,7 ogni 1000 abitanti, a fronte di una media nazionale italiana pari al 2,5. I vertici dell'azienda sanitaria hanno tracciato il quadro epidemiologico dell'area del sito di interesse nazionale, evidenziando nel rapporto di valutazione del danno sanitario 2025 eccedenze statisticamente significative di mortalità, incidenza oncologica e ricoveri ospedalieri per tumori al polmone, patologie respiratorie e malattie del sistema circolatorio. Un bilancio drammatico riconducibile al decennale impatto dell'inquinamento industriale sulla comunità locale. Tensioni al tavolo sull'ex Ilva, FIM, FIOM e WIL hanno annunciato 8 ore di sciopero e assemblee chiedendo un piano straordinario di sicurezza nazionale per tutelare occupazione e salari. Il sottosegretario Mantovano ha evidenziato la necessità di riperimetrare la gara sull'area a freddo e valutare le ricadute occupazionali della chiusura dell'area a caldo. Per individuare alternative concrete e coinvolgere nuovi investitori a Taranto, il governo ha convocato per martedì al MIMIT un tavolo tecnico con i sindacati, Regione Puglia e comune, con l'obiettivo di definire proposte entro un mese senza scelte predefinite. E ora la cronaca: grave incidente sulla strada statale 7 Terre nei pressi della caserma dei vigili del fuoco a Manduria. Nello scontro che ha coinvolto 2 auto e una moto sono rimaste ferite 6 persone, tra cui una neonata di pochi mesi. La più grave è una donna sbalzata dalla motocicletta che ha riportato un serio trauma toracico. Gli altri feriti non sarebbero in pericolo di vita. Tutti sono stati trasportati all'ospedale Giannuzzi. Sul posto 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi sulla dinamica. 15 giorni per liberare Palazzo De Bellis. Ieri mattina lo sgombero dello storico immobile del 700 in via Duomo, occupato da 18 anni dopo i crolli della città vecchia. L'edificio comunale, nuoto set cinematografico, si appresta a rinascere come residenza universitaria e polo culturale grazie ai 3 milioni di euro del PR Puglia 2021-2027. I cantieri devono partire subito per non perdere i fondi, ma resta aperta la spina sociale. Sono 9 gli occupanti sistemati temporaneamente in un alloggio sociale, bloccati dalle denunce per abusivismo che impediscono le case popolari e senza risorse per un mercato privato rifiutano le strutture comunitarie per paura di dividere la famiglia. E passiamo alla pagina degli appuntamenti. Questa sera torna il trekking al tramonto tra natura e storia nel Mar Piccolo di Taranto. Un'escursione facile di 8 chilometri tra oliveti secolari e la panoramica Big Bench numero 194.

0: oltre al fascino della luna piena prevista per questa sera. L'itinerario guidato da Riccardo Tredeschi includerà una tappa di meditazione sonora con campane tibetane a cura di Marcella Spinosa. Il ritrovo alle 18 all'Oasi dei Battentieri, la quota è di 20 euro. Per info e prenotazioni 371 464 9934. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Per il calcio, possibile test il 5 di agosto per il Taranto contro l'Acquaviva di Montepulciano. In Serie D, girone H, iniziata la pre-season del Martina d'Alberobello, partenza per il ritiro il 2 di agosto. Volley di Serie B arriva per Taranto 2025, lo schiacciatore Alessio Fiore. Volley di Serie C, definito il girone della Prisma Taranto, i rinforzi sono Marco D'Ugento e Luigi Angelillo. Tornando al calcio, è partito il nuovo corso del Grottaglie, che ritrova il campionato di promozione con Giuseppe Ripa presidente.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Cittadella. Cittadella. New hit.
1: Talk about.

0: Madonna, Dance Terrio, questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete super teci, siamo Taran, il microfono, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica, e accolgo il nostro ospite in studio, Adriano Tegas, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie
0: oh,
1: per l'invito.
0: Oh, che bello Adriano, che bello che tu sia qua, noi ti abbiamo fatto una piccola presentazione, piccola proprio, una roba da niente.
1: Sì, sì, l'ho vista, grazie.
0: Con Marcello De Pace, il direttore di Fondazione Taranto 25,
1: sì,
0: per la quale fondazione tu sei l'ambasciatore del Mediterraneo, un atleta contemporaneo che è riuscito a fare un'impresa incredibile. Raccontaci del tuo viaggio di pace.
1: Sì, allora io sono partito da Massafra e ho percorso 1300 chilometri per arrivare a Istanbul. Questo e ho percorso la via Ignazia. Prima la via Appia, che quindi attraversa il nostro territorio di Massafra, Taranto, e fino ad arrivare a Brindisi, ovviamente poi i romani arrivavano in Albania a Durazzo e poi proseguivano per tutta la Macedonia del Nord, la Grecia e la Turchia fino ad arrivare a Istanbul, che era la nuova Roma. E quindi ho voluto mettere in sinergia questi due itinerari, che sono la via Appia e la via Ignazia. Infatti il progetto l'abbiamo chiamato la colonna della civiltà, l'abbraccio tra due sorelle.
0: Che bello!
1: E quindi ho voluto mettere con lo sport, creare un'unione da Roma fino alla nuova Roma, che è Costantinopoli.
0: Sì. Costantinopoli, mamma mia, che bello. Allora, tu hai avuto quest'idea, no? Che suppongo sia nata, e ti chiedo, è nata da un'esigenza, da qualcosa di particolare che tu avevi dentro?
1: Allora, sì, io nel 2024 ho percorso così, sono sempre stato un ciclista amatore, e nel 2024 ho percorso la via Appia per mettermi un po'
0: alla prova vediamo se ci riesco.
1: Sì,
0: okay.
1: È stata un'esperienza bellissima che mi ha segnato proprio nel cuore, quando in quel periodo divento la via Appia, divento patrimonio UNESCO.
0: Okay.
1: E quindi quando i comuni sapevano che stavo attraversando il loro territorio, mi chiamavano i sindaci per farmi visitare i loro reperti archeologici, cantine romane, i million, tutto ciò che avevano. E quindi mi è venuta l'idea, perché era una partita che io avevo lasciato in sospeso, perché comunque volevo percorrerla interamente, anche fino ad arrivare a Istanbul. Che l'ho accantonata per un anno, perché nel 2025 poi ho fatto Taranto-Sparta.
0: Ho
1: portato il gagliardetto del comune di Taranto alla città spartana. E poi nel 2026, quindi quest'anno, ho ripreso quel fazzoletto che avevo piegato e l'ho
0: bello aperto, steso. Tranquillamente. Allora, c'è una cosa molto bella che noi abbiamo, insomma, mandato un'anteprima sui social per spoilerare un minimo la tua presenza qui, ed è quella pergamena.
1: Sì.
0: Raccontaci, allora, ragazzi, vi faccio vedere questa pergamena qua. Io posso srotolare solo per qualche metro, non sto scherzando. Allora, c'è questa pergamena qui che si chiama la colonna della civiltà Appia Ignazia, Roma e Istanbul, ed è una pergamena che parte da qui e finisce tra 5 metri più o meno,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Dove ci sono tutte le firme, tutte le date, i timbri, perché ci sono i timbri di chi?
1: Allora, parte dal comune di Roma. Quindi questa pergamena è partita proprio da Roma insieme a una colonna, la colonna della civiltà, che è il simbolo, la colonna è il simbolo della strada romana.
0: Okay.
1: E ci sono tutti i timbri delle istituzioni, delle associazioni, ma anche di persone di cultura, quindi archeologi, musei, lungo la via Appia prima e la via Ignazia dopo. E io definisco, in primis ho fatto questa cosa per promuovere questo itinerario come itinerario ciclistico, ma anche cammino. Quindi, e siccome nei cammini generalmente dove si arriva mettendo, che ne so, il cammino di Santiago, ogni comune lascia un timbro sul passaporto.
0: Okay.
1: Quindi io ho voluto iniziare ad abituare un po'
0: quest'idea,
1: sì,
0: della bellissima, questa è una cosa molto bella. E tra le altre cose, una domanda che volevo farti: qual è stato il tuo livello di emozione quando hai detto io arrivo in un luogo in cui non mi conosce nessuno, arrivo con questa pergamenina qui e dico ciao, io sto facendo un bel giro, un giro molto lungo, perché voglio parlare di pace, perché voglio parlare di bellezza, perché voglio sì. parlare di unione tra i popoli. Sì. Che dici? Vuoi mettere una firma? E le persone ti hanno detto sì, ti hanno creduto.
1: Sì, addirittura.
0: Hanno condiviso con te.
1: Hanno condiviso dall'inizio. Io ho contattato, diciamo, prima di partire, tutti delle persone civili, quindi che abitavano lì nel territorio, che e spiegavo quello che volessi fare, e loro, nel momento in cui capivano quello che volevo fare, hanno amato subito il progetto.
0: Quindi hanno sposato la
1: sì,
0: tua causa,
1: subito,
0: hanno detto sì,
1: subito.
0: vieni.
1: E hanno organizzato lì con le varie istituzioni, con addirittura ci sono stati, che ne so, a Bitola in Macedonia del Nord, dove io non avevo nessun appuntamento, è stato il proprietario del B&B dove mi sono fermato che ha subito chiamato il museo, ha detto devi andare lì domani mattina, che la direttrice vuole mettere il timbro sulla pergamena.
0: Che bello Adriano, una storia bellissima. Io ti auguro, e so già che sarà così, che questo è solo una partenza veramente, sì. un inizio di tutti i tuoi progetti, e che tu possa portare la nostra, come dire, voglia di pace del nostro sì. territorio, che ha bisogno di pace, che ha bisogno di bellezza, e portarla fuori così come hai fatto tu. Quindi in bocca al lupo per tutto quello che farai in futuro, e raccontaci poi ancora la tua storia, perché noi ti rivogliamo qua.
1: Va bene,
0: va bene, su Radio Cittadella e Cittadella TV. Grazie ad Adriano Tegas.
1: Grazie a voi, e vorrei ringraziare Taranto Fondazione 25 per il supporto che ogni volta mi dà per
0: ti dà
1: per
0: il supporto,
1: sì.
0: Beh, è ovvio, è così. E ringraziamo ovviamente
1: sono più
0: Presidente
1: unici che Lari.
0: Fabio, assolutamente concordo, Fabio Tagarelli e tutti i gruppi, tutti gli splendidi, insomma, attori, e la compagine, insomma, tutti sì. questi amici, grandi amici della Fondazione Taranto 25. Grazie ad Adriano Tegas, a presto. Linea d'energia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

trovamos a la playa, Rui Paci, Retusca, toda gioia, toda bellezza. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto per il programma delle bellezze. Noi parliamo e raccontiamo di storie incredibili, come avete appena sentito, con il nostro atleta Adriano Tegas. Sono tutti del nostro territorio, fortunatamente. Che bravi, che bravo. E poi ci sarà la prossima esperienza incredibile che vi racconteremo ovviamente qui in anteprima su Cittadella la TV e Cittadella la radio. E adesso parliamo dei vantaggi che può avere una frequentazione pensata per durare nel tempo, perché spesso oggi, così in ansia per la solitudine o al contrario per la voglia di avere una relazione, che certe volte sbagliamo delle cose. E adesso c'è una ricetta. Qual è la ricetta del vero amore? E chi lo sa, si chiamerebbe soft dating: meno regole e più fatti. Allora, spesso noi immaginiamo i primi appuntamenti come un'occasione formale, magari davanti a una cena a lume di candela, un ristorante elegante, accompagnati da un'immancabile dose di agitazione, a cui aggiungerei un piccolo consiglio non richiesto, ma che lo do perché mi piace, dico le mie preferenze, va bene? Ecco, mettiamola così. È molto bello, quando invitate a cena una persona, arrivare con un bel mazzolino di fiori, piccolo piccolo piccolo, non una roba incredibile, però è un gesto, è un dono molto carino e simbolico che bisognerebbe fare al primo appuntamento o di tanto in tanto, insomma sarebbe carino così, e poi andare a cena eccetera eccetera. Eppure la nuova generazione sta ribaltando del tutto questa idea, ma vediamo cosa fanno i giovani. Oggi tra i giovani si sta diffondendo sempre di più il cosiddetto soft dating. È un modo di frequentarsi più tranquillo e lontano dagli schemi tradizionali. Io ho appena parlato di schemi tradizionali, perché a me piace così. Però vediamo, scopriamolo da questo articolo. Allora, incontri nella quotidianità e perché il soft dating funziona. L'essenza di questo approccio sta tutta nei ritmi. Invece di organizzare uscite in grande stile, ci si ritrova per fare cose del tutto ordinarie: bere un caffè al bar sotto casa, passeggiare insieme al parco o perfino fare la spesa al supermercato. Questa cosa la leggo, ma fare la spesa al supermercato io penso che sia qualcosa di veramente fastidioso. Però va bene, lo facciamo, i giovani lo fanno la spesa, va bene. Vediamo cosa succede. L'obiettivo qual è? È quello di osservare l'altra persona nel contesto della vita reale, lasciando che la conoscenza avvenga in modo spontaneo, senza la necessità di dover impressionare a tutti i costi. Allora, su questo siamo d'accordo: non va bene impressionare a tutti i costi, non va bene essere chissà chi. Essere se stessi è la formula vincente, secondo me, la cosa più bella, essere veramente se stessi fin da subito. Però qui continuiamo.

0: andiamo a leggere. Niente etichette, meno ansia, e vediamo un altro aspetto fondamentale riguarda l'assenza di fretta. Nel soft dating si dice addio alla corsa per etichettare subito il legame o per mostrarlo sui social al fine di ottenere il consenso esterno. Si vive il presente con la giusta riservatezza. Quindi questo procedere a piccole tappe garantisce vantaggi importanti. Prendersi il tempo necessario aiuta a rispettare gli spazi personali di ciascuno e riduce il rischio di cadere in dinamiche relazionali poco sane come il love bombing. Certo, assolutamente, all'inizio non è che abbiamo fatto tutta sta roba necessariamente di mandare messaggi, di fare di qua e sei la mia vita, sei di qua. No, dai, è una cosa normale, amici. Come ci comportiamo tutti i giorni? Abbiamo dei momenti di silenzio, abbiamo dei momenti di lavoro incredibile, siamo impegnati e facciamo normale. Certo, non facciamo il ghosting nel senso che rispondiamo dopo 12 ore come l'antibiotico, però ecco, cerchiamo di essere un minimo presenti, ma non troppo, In questo modo la tensione tipica dei primi incontri lascia il posto ad una connessione autentica e graduale, e noi speriamo che sia davvero così. Insomma, non c'è proprio una vera e propria ricetta. Qui abbiamo parlato di ricetta, ma a quanto pare la ricetta non c'è, poi varia da persona a persona. Ad esempio, se a me primo appuntamento porti a fare la spesa al supermercato, ti lascio prima di arrivare alla cassa, intenderci. Però questo è, i giovani fanno così. Meglio, molto meglio una bella passeggiata al parco, ancora meglio se riusciamo a fare una bella passeggiata in una campagna aperta, in un luogo naturale, in un bosco. Sapete che bello che sarebbe, al mare. Va bene, scrivetemi cosa ne pensate al 339 680 6868, e noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile.

0: per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Sono le 11.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. È quanto si legge sul sito di Reuters. Il petrolio è in netto rialzo dopo gli attacchi di missili iraniani contro la base americana in Giordania.
3: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13 morti, lo ha annunciato oggi la premier Takaichi. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Secondo quanto riferito dal governo, nelle prime ore di oggi oltre 9.000 persone si trovavano nei centri di accoglienza.
4: A Gioia del Colle, in provincia di Bari, un uomo di 91 anni è stato arrestato perché avrebbe provato ad uccidere la moglie. L'episodio risale a qualche giorno fa. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra l'anziano e la donna ci sarebbe stata una lite dovuta a futili motivi. Nel corso della discussione il pensionato avrebbe afferrato un coltello per poi colpire la moglie. A evitare il peggio sarebbe stata una parente dei due. L'uomo accusato di tentato omicidio è agli arresti domiciliari. La moglie è stata soccorsa e trasportata in ospedale.
3: La quarta ondata di calore dell'estate 2026, le cui temperature risultano essere già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni, è ormai arrivata sull'Italia. Secondo le previsioni dovrebbe essere un'ondata particolarmente intensa che farà sentire i suoi effetti su tutto il paese. Il caldo infatti raggiungerà anche le alte quote, con temperature comprese fra 22 e 24 gradi sopra i 1500 metri e picchi superiori ai 38 gradi nelle pianure interne del centro-nord e fino a 40 in alcune aree del sud.
4: Beppe Grillo, in un suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
3: Tennis negli Stati Uniti. Oggi tornano in campo due italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà l'australiano Alexander Vukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. Domani invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svricina o Walton.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Cittadella Meteo.
5: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

insieme a Ira Star, un nuovo singolo, un nuovo successo per New Hit di questa settimana. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto, Nicoletti e la regia, la parte tecnica, e parliamo proprio di vacanze. Ormai siamo tutti in vacanza, tra pochissimo anche io, e sicuramente Damiano David è qua in vacanza, perché come sappiamo ha origini pugliesi, quindi quasi ogni estate, insomma, quando può torna in Puglia, ed è tornato quest'anno insieme alla sua futura sposa Dove Cameron, la grande, insomma, cantante e attrice americana. Hanno scelto ancora una volta la Puglia per il loro relax estivo, e insomma è diventato virale il video del karaoke su Franco Califano, ma anche la tarantella improvvisata. Questo video che in poche ore è diventato virale, tutto magicamente made in Puglia. Damiano David, la sua fidanzata Dove Cameron, hanno scelto la Valle d'Itria per le vacanze estive. Il frontman dei Måneskin, l'attrice e cantante americana, hanno soggiornato in una esclusiva masseria del 600 a Fasano. E poi il momento che ha conquistato tutti, ovviamente sui social, è stato il video del karaoke sulle note di Tutto il resto è noia del meraviglioso Franco Califano. Poi dopo ancora una tarantella coinvolgente insieme con gli amici, ma la vacanza ha anche celebrato un'occasione speciale, che è il 29esimo compleanno del fratello Jacopo. E non è la prima volta, sappiamo tutti, insomma, che Damiano sceglie la nostra terra. Negli ultimi anni ha soggiornato spesso tra Monopoli, Castel del Monte, la Valle d'Itria, anche giù qui a Campomarino, insomma Marino di Maruggio, e anche la sua fidanzata sembra aver sviluppato una forte affinità con l'Italia. Noi siamo felici di questo, condividendo sempre più spesso momenti di vita nel nostro paese. Insomma, un po' così, no? È bello quando si riesce a tornare nei propri luoghi, sicuramente anche che fanno parte dell'adolescenza di Damiano, e portare la sua fidanzata, che sarà futura sposa. Si sposeranno, credo che dovrebbero sposarsi, non so quando precisamente, ma so che si sposeranno in Toscana. Credo che abbiano scelto la Toscana, bellissima. Insomma, l'Italia è tutta bella, amici. Possiamo fare la vacanza dove vogliamo, anzi, a proposito di vacanze, quest'anno, come ogni anno, per chi non può spostarsi per mille motivi, ricordiamoci che noi viviamo in un posto bellissimo, e quindi c'è il mare e c'è la natura, ci sono le campagne, ci sono luoghi bellissimi. Poi per fortuna riusciamo anche ad avere delle belle programmazioni estive nel nostro territorio, un po' a spostarci secondo tutti i gusti, c'è chi è fissato per i festival, va a vedere i festival di ogni tipo, c'è chi magari ama le sagre, va a vedere le sagre. Quindi io so che qui davanti a me c'è un affezionato delle sagre, specialmente se queste sagre sono di tipo gastronomico, e quindi se abbiamo la sagra della bombetta, la sagra della polpetta, del pesce, del polpo, di tutte le cose possibili e immaginabili che la nostra meravigliosa terra offre, ovviamente noi cosa facciamo? Ne approfittiamo, anche dei peperoni verdi fritti, che sarebbe bello mangiare in questi giorni di vacanza. Me lo farò sicuramente, un piatto a cui sono molto legata e che mi farò. I peperoni verdi fritti come si fanno? Intanto fritti così va bene col sale, però si può fare l'aggiunta di pomodorini e anche un piccolo spicchietto di aglio crudo, ovviamente dopo averli fritti, quindi condire con pomodorino fresco, aglio e un po' d'olio e basta. Secondo me è molto molto buono così questo piatto, un bel pezzo di pane tostato possibilmente, e via, via che ci mangiamo questi peperoni verdi fritti. Amici, detto questo, mi è venuta l'acquolina, ho fame, quindi do lì nella regia, vado a mangiare qualcosa e torno tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

È sempre troppo basso il volume per ascoltare All That She Wants, questo pezzo del gruppo svedese Ace of Base. E ve lo ricordate come lo cantavamo, lo ballavamo nel 1992? Cosa stavamo facendo nel 1992? Io iniziavo un po' a guardare cos'era la vita, più o meno, ero ancora molto piccola, però già la ballavamo, facevamo, mi ricordo, con le mie amiche, facevamo la coreografia con amiche e amici, la coreografia di questo brano All That She Wants con la mia amica Annalisa, Fabio, insomma ci divertivamo veramente tanto, eravamo poco meno che adolescenti prima, insomma preadolescenti, che già era una grande cosa poter ascoltare questa canzone, queste novità che arrivavano, questa per esempio che arrivava dalla Scandinavia, però ce n'erano tante all'epoca. Insomma, gli anni 90 sono stati belli per la musica, per ascoltare tanti grandi successi. Gli anni 90, e anche Gisberto, ricordami se c'era What Is Love anche in quegli anni, degli anni 90. I più grandi successi degli anni 90 erano, allora, i più grandi successi dance anni 90 erano What Is Love, sicuramente. Allora, sicuramente era quello. Poi che altro c'erano? C'era L'Amour Toujours, ti ricordi, di Gigi D'Agostino? È come dimenticare Corona con The Rhythm of the Night, anche se lì c'è sempre stata quella storia. Vi ricordate che Corona all'inizio non cantava bene in inglese per l'accento molto brasiliano, e quindi la vera voce di The Rhythm of the Night è di un'altra cantante che aveva firmato il contratto, che faceva pezzi dance per questa etichetta discografica. C'era Blue Dabba Di Dabba Da degli Eiffel 65, Hathaway, What Is Love. Poi c'era cos'altro? Free From Desire, che è quella di Gala, che ovviamente. Poi l'indimenticabile, e dico indimenticabile, ipnotico, suggestivo, incredibile, Children di Robert Miles. Chi dimentica quel brano? Nessuno, è impossibile. Poi la Bush con My Lover. Insomma, tanti pezzi che sono stati tra i migliori pezzi dance della musica di quegli anni. Anche Snap con Rhythm as Dancer e tanto altro. Le più belle canzoni, quelle che ballavamo. Poi, anzi, scrivetemi e consigliatemi quali erano le vostre preferite dance di quell'epoca. Mi raccomando, scrivetemelo, perché io ho proprio voglia di sentire adesso, magari chissà se Gisberto non ce ne farà sentire qualcuna tornando indietro nel tempo. Scrivetemi al 339-800-7, che quanto abbiamo ballato quelle cose, per due motivi. Il primo è che eravamo molto giovani, quindi potevamo ballare qualsiasi cosa senza stancarci e il sudore ci faceva un baffo. E poi perché era proprio il bello della novità, di ascoltare musica nuova, musica che ci prendeva proprio nel profondo, di ballare, di stare con gli amici, le serate interminabili estive, dai che siamo in estate anche adesso, con qualche anno in più, però ce la faremo, perché a noi piace ancora ballare, ci piace ancora tantissimo stare insieme con i nostri amici e ascoltare musica, anche farla possibilmente. Detto questo, do linea alla regia, a Gisberto Nicoletti, noi ci vediamo, ci risentiamo tra poco.

0: musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 11:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.

0: i più piccoli. È quanto emerge dai dati illustrati dall'ASL Ionica durante la recente conferenza dei sindaci della provincia. Nel territorio tarantino la mortalità infantile raggiunge la quota del 3,7 ogni 1000 abitanti, a fronte di una media nazionale italiana pari al 2,5. I vertici dell'azienda sanitaria hanno tracciato il quadro epidemiologico dell'area del sito di interesse nazionale, evidenziando nel rapporto di valutazione del danno sanitario 2025 eccedenze statisticamente significative di mortalità, incidenza oncologica e ricoveri ospedalieri per tumori al polmone, patologie respiratorie e malattie del sistema circolatorio. Un bilancio drammatico riconducibile al decennale impatto dell'inquinamento industriale sulla comunità locale. Tensioni al tavolo sull'ex Ilva, FIM, FIOM e WILM hanno annunciato 8 ore di sciopero e assemblee chiedendo un piano straordinario di sicurezza nazionale per tutelare occupazione e salari. Il sottosegretario Mantovano ha evidenziato la necessità di riperimetrare la gara sull'area a freddo e valutare le ricadute occupazionali della chiusura dell'area a caldo. Per individuare alternative concrete e coinvolgere nuovi investitori a Taranto, il governo ha convocato per martedì al MIMIT un tavolo tecnico con i sindacati, Regione Puglia e Comune, con l'obiettivo di definire proposte entro un mese, senza scelte predefinite. E ora la cronaca: grave incidente sulla strada statale 7 Terre nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco a Manduria. Nello scontro, che ha coinvolto 2 auto e una moto, sono rimaste ferite 6 persone, tra cui una neonata di pochi mesi. La più grave è una donna sbalzata dalla motocicletta, che ha riportato un serio trauma toracico. Gli altri feriti non sarebbero in pericolo di vita. Tutti sono stati trasportati all'ospedale Giannuzzi. Sul posto 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi sulla dinamica. 15 giorni per liberare Palazzo De Bellis. Ieri mattina lo sgombero dello storico immobile del 700 in via Duomo, occupato da 18 anni dopo i crolli della città vecchia. L'edificio comunale, noto set cinematografico, si appresta a rinascere come residenza universitaria e polo culturale grazie ai 3 milioni di euro del PR Puglia 2021-2027. I cantieri devono partire subito per non perdere i fondi, ma resta aperta la spina sociale. Sono 9 gli occupanti sistemati temporaneamente in un alloggio sociale, bloccati dalle denunce per abusivismo che impediscono le case popolari e senza risorse per un mercato privato rifiutano le strutture comunitarie per paura di dividere la famiglia. E passiamo alla pagina degli appuntamenti. Questa sera torna il trekking al tramonto tra natura e storia nel Mar Piccolo di Taranto. Un'escursione facile di 8 chilometri tra uliveti secolari e la panoramica Big Bench numero 194, oltre al fascino della luna piena prevista per questa sera. L'itinerario guidato da Riccardo Tredeschi includerà una tappa di meditazione sonora con campane tibetane a cura di Marcella Spinosa. Il ritrovo alle 18 all'Oasi dei Battentieri, la quota è di 20 euro. Per info e prenotazioni 371-464-9934. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Per il calcio, possibile test il 5 di agosto per il Taranto contro l'Acquaviva di Montepulciano. In Serie D, girone A, che è iniziata la pre-season del Martina d'Alberobello, partenza per il ritiro il 2 di agosto. Volley di Serie B arriva per Taranto 2025, lo schiacciatore Alessio Fiore. Volley di Serie C, definito il girone della Prisma Taranto, i rinforzi sono Marco D'Ugento e Luigi Angelillo. Tornando al calcio, è partito il nuovo corso del Grottaglie, che ritrova il campionato di promozione con Giuseppe Ripa presidente.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. New hit.

0: Piace moltissimo questo pezzo di Alok, Jennifer Lopez, Everything Fine. Questo è il pezzo dei ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, alla regia la parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Grottaglie e andiamo in una zona nascosta di Grottaglie proprio per riscoprirla, e ne voglio parlare insieme all'assessora alla cultura e al turismo del comune di Grottaglie, la nostra Raffaella Capriglia. Ciao Raffaella, ben trovata.
1: Buongiorno Anna, buongiorno a te, ai tecnici e ai nostri e vostri telespettatori e radioascoltatori. Sì, andiamo nella lama, nella gravina del Fullonese di Grottaglie, che è l'edizione 2026 di Carsica Experience, un programma di passeggiate in notturna, passeggiate serali nella gravina che costella il paese, in particolare nella gravina del Fullonese, che è quella meglio percorribile e meglio conservata, un luogo antico e magico scolpito nella roccia calcarea. Siamo in un territorio carsico, in un paesaggio rupestre, un luogo in cui storia, natura e paesaggio si intrecciano, atmosfera unica. Si tratta di 5 passeggiate. Questi percorsi sono iniziati ieri 28 luglio con la prima giornata, e poi ci saranno altre date il 4 e 25 agosto, l'1 e 7 settembre. Alle ore 20:15 c'è il raduno nei pressi del Castello Episcopio di Grottaglie, e poi ci si muove verso la gravina per percorrere questo appunto sentiero all'interno del paesaggio rupestre, con uno spettacolo di musica dal vivo. Ogni serata ha una programmazione diversa. Quella di ieri, per esempio, ha avuto una programmazione con un duo che si è dedicato a musiche del Mediterraneo. Si tratta di una attività dell'assessorato al turismo e alla cultura del comune di Grottaglie, che mi onoro di guidare e rappresentare, attuata dal gestore dei servizi turistici e museali del comune di Point Grottaglie, attività alla quale collaborano alcune associazioni, per esempio l'associazione Lura, il gruppo Grotte Grottaglie e le guide specializzate ai GAE. C'è ancora tempo per prenotare per le altre giornate, per godere di questo bellissimo paesaggio rupestre, bello, in questa atmosfera affascinante serale notturna, accompagnati ovviamente da guide esperte.
0: Esperte, certo. Non andiamo a perderci nella gravina, che buona sostanza. Anzi, a scoprirla con la musica e in sicurezza, ovviamente.
1: In
0: certo.
1: Sicurezza, e anche le particolarità della flora e della fauna rupestre. Ci sono delle specie rare, per esempio le bellissime orchidee selvatiche oppure i rapaci che caratterizzano

0: la fauna della Gravina, che come sapete costella e attorna proprio il comune di Grottaglie e lo attraversa anche con il quartiere delle Ceramiche, e poi anche la possibilità, come dicevo, di questi piccoli spettacoli musicali che concludono il percorso. E inoltre ad ogni visitatore sarà anche consegnato un sacchetto viaggio, un sacchetto contenente dei prodotti da forno, dei taralli tipici e altri prodotti da forno con i sapori pugliesi, con i prodotti della nostra Grottaglie.
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo, sarà bello. Lo ricordiamo che è possibile prenotare per il 4, 25 agosto, 1 e 7 settembre. Si parte alle ore 20:15, si può chiedere all'infopoint di Grottaglie, Coop Culture Infopoint Grottaglie, e ovviamente si può andare sulle pagine social a cercare, insomma, tutte le informazioni e i contatti possibili. Grazie a Raffaella Capriglia per essere stata qua, per averci parlato di questo bellissimo, di questi bellissimi appuntamenti e di queste iniziative che sono favolose. Sarà bellissimo, un'esperienza veramente molto molto bella. Grazie Raffaella.
0: Grazie a voi anche per questa opportunità che ci dà la possibilità di conoscere tutte le attività sul nostro territorio, anche i nostri luoghi.
1: Assolutamente, grazie a te, buon lavoro.
0: Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata. Amici, detto questo, avete visto che bello? Immaginate di fare una passeggiata nella Gravina, la notte, la sera, con delle guide esperte, avete sentito? L'unica cosa a cui stare attenti sono le scarpe, eh? Quindi mi rivolgo a chi usa i tacchi, non i tacchi, in quell'occasione una bella scarpa da trekking per fare della passeggiatina, la passeggiatina con poi la musica, a scoprire la flora e la fauna. Insomma, bello, bello, bello, bello, veramente una bella esperienza. Detto questo, noi continuiamo con la musica. C'è Baby K con Tuca Macarena.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

sì, un pezzo incredibile, Crane the Discotheque, erano gli anni 2000, fine 2000, insomma, fine 99-2000, con questo pezzo degli Alcazar. E a proposito dei pezzi degli anni 90 di cui parlavamo prima, il nostro buon Paolo, che come sempre ci segue e che salutiamo, ci ha fatto una bella lista e dei pezzi che piacciono a lui, che piacciono moltissimo anche a me. Allora, Culture Beat, Mr. Vain, Playa Itti, The Summer is Magic, Alexia, The Summer is Crazy, Typical Feat, Josh, The Color Inside, James Spoon, Ride in the Night del 94 e Angel nel 95, Ice, MC, Think About the Way, che belli, poi Winfield, The Saturday Night, Mo, Do, Einstein, Polizei, ve lo ricordate? Sì. Brothers on the First Floor, Dreams, Will Come Alive e Cappella, Move On Baby. Mamma mia, questa è solo una piccola lista che ci ha fatto il nostro Paolo, che ci segue e che ringraziamo per averci sbloccato tutti questi ricordi, perché mano a mano che dicevo e menzionavo i titoli, sentivamo inevitabilmente la musica, no? Quei brani di quegli anni là, anni 90, della dance degli anni 90 che ci ha accompagnato, sì, per chiaro, in aggiunta già a quelli che avevo menzionato prima, quindi Hathaway e gli altri, tanti tanti. Quando partiva What is Love, cosa facevamo? Che non lo so, io non so cosa facevate voi, ma è proprio io, arrivava questa felicità improvvisa, What is Love, e tutti partivano, bello bello, che bei tempi, che bei tempi. E niente, poi insomma adesso siamo arrivati al termine di questa puntata. Domani sarà una bella bella bella puntata, avremo tanti ospiti, parleremo dello Ionio Jazz Festival, parleremo di un appuntamento sotto le stelle a Noci, poi ci sarà la rubrica Bimbi Maestri con gli esperti, insomma tante cose belle per domani, ancora poi per venerdì e poi prima o poi insomma ci dovremo salutare per le nostre vacanze, per le mie vacanze. Detto questo, vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it e il nostro WhatsApp 339 680 6868. Le segnalazioni

segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, e l'informazione che ti appartiene. Detto questo, io voglio ringraziare Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, ringrazio voi per i vostri messaggi, ringrazio per la vostra presenza che mi accompagna sempre e vi do appuntamento a domani. Vi auguro di passare una felice giornata e un buon proseguimento, vi ringrazio per averci seguito, vi lascio in compagnia di tutti quanti i programmi di Cittadella alla radio e Cittadella alla TV e noi ci vediamo come al solito domani. Bye bye!

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Beppe Grillo sul suo blog in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni" torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo, dice, ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva

0: ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Deve occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
1: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto almeno 20 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Il petrolio è in netto rialzo.
0: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Lo hanno reso noto i servizi di sicurezza del Cremlino tramite un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe. Gli investigatori fanno riferimento ad un servizio di incontri attraverso il quale agenti dei servizi ucraini, fingendosi donne, avrebbero contattato giovani russi per poi spingerli ad azioni di sabotaggio e terroristiche. Durov, nato in Russia e in possesso di un passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia.
1: Il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda in Francia risulta ancora stabilizzato dopo una seconda notte tranquilla. La superficie percorsa dal fuoco non si è estesa, precisa la prefettura, sebbene le condizioni meteo rimangano sfavorevoli per la giornata di oggi, con temperature in aumento che dovrebbero raggiungere i 41 gradi nell'entroterra e 38 gradi lungo la costa, il tutto accompagnato dal vento con raffiche previste fino a 45 km entro fine giornata.
0: Lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato alla pompa, con il prezzo medio del gasolio che rispetto allo scorso 27 luglio, prima dell'introduzione della misura fiscale, è sceso in 2 giorni di soli 11,3 centesimi di euro, nonostante il ribasso delle quotazioni petrolifere. Lo afferma il Codacons, che scende in campo a tutela degli automobilisti italiani presentando un esposto ad antitrust e procura della Repubblica per la possibile fattispecie di truffa aggravata.
1: Lo sport sfuma all'ultima stoccata la possibilità per le sciabolatrici italiane di raggiungere le semifinali ai mondiali in corso di svolgimento ad Hong Kong. Il quartetto delle azzurre ha sfiorato una clamorosa impresa nei quarti contro la fortissima Francia, perdendo con il punteggio di 45-44. Le semifinali saranno Francia-Ungheria e Stati Uniti-Cina. Ieri invece l'Italia ha vinto l'oro sia nella spada femminile che nel fieretto maschile.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta su rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: Buongiorno a tutti. Oggi è mercoledì 29 luglio. Buongiorno a Gis Nicoletti dall'altra parte del vetro. Buongiorno a tutti voi. Io sono Valentina Castellaneta e vi ricordo che ci potete seguire in TV su Taranto TV al canale 94, in radio su Radio Cittadella sui 96.5 FM. Ci potete seguire in streaming sui nostri siti, sul DAB Plus, insomma, un sacco di roba. Allora, oggi parliamo di Ilva. Non potremmo non parlare di ex Ilva. Ieri il vertice con i sindacati a Palazzo Chigi, un vertice che in realtà era già stato chiesto a gran voce dalle sigle sindacali, che però è stato un po' esacerbato dalla sentenza del Tribunale di Milano, che di fatto pone 90 giorni per la chiusura dell'area a caldo. Poi parleremo dello sgombero di Palazzo De Bellis, un palazzo storico, nobiliare, aristocratico in realtà, in Città Vecchia, proprio a due passi dal Duomo e vicino al Palazzo Troilo. Per essere chiari, è quel palazzone con la maschera apotropaica a forma di mostro sul portone. Un palazzo bellissimo che per 18 anni è stato occupato da alcuni tarantini che però non hanno casa, quindi si apre una questione là di svuotamento della Città Vecchia dai cittadini per poi farne, non lo so, vedremo, ne parleremo con la capa di gabinetto del sindaco Maria Lucia Venneri. E poi ancora i giochi del Mediterraneo, scopriremo cosa c'è dietro la macchina organizzativa. Abbiamo fatto un'intervista al capo della gestione del personale, dei volontari, logistica, protezione civile e rapporti con i vigili urbani, e quindi vedremo come Taranto si prepara a questa gestione mastodontica per cui probabilmente non siamo pronti, diciamocelo. Ma adesso cominciamo con la rassegna stampa che chiaramente ci parla soprattutto di Ilva. Piano straordinario per l'ex Ilva, così apre il Corriere del Mezzogiorno. Lo stop all'aria a caldo blocca la cessione. Governo e sindacati cercano la via di uscita. Palazzo Chigi prende atto della sentenza di Milano. Negli stabilimenti proclamate 8 ore di sciopero. La sentenza dei giudici di Milano, in base alla quale entro 90 giorni dovrà essere chiusa l'area a caldo dell'ex Ilva, piomba come un macigno sulle trattative per la vendita. E ieri, nel corso del vertice a Palazzo Chigi, il governo ha annunciato che serve un piano straordinario per risolvere la crisi industriale dell'acciaieria. La Gazzetta del Mezzogiorno titola anche lei con l'Ilva, un piano per l'Ilva, addio all'aria a caldo, il governo studia le alternative, rischi e licenziamenti, sindacati oggi fanno sciopero, c'è un focus a Palazzo Chigi, lite sui soldi e le armi sul taglio del diesel, che caro, il governo penalizza il sud. Io tra l'altro vi consiglio due articoli a firma di Francesco Casula che sono alla pagina 2 e 3 su ex Ilva proprio, che sono molto interessanti. Vi leggo un pezzetto perché dalle sentenze si evince anche l'impatto che ha l'inquinamento dell'aria a caldo, ed è veramente importante. A Taranto si continua a morire di più soprattutto tra i bambini, scrive Francesco Casula, e quanto emerso dai dati dell'ASL Ionica, che ha illustrato qualche giorno fa alla conferenza dei sindaci dei comuni e della provincia tarantina, un incontro per fare il punto sullo stato della sanità, ma nella quale i vertici dell'azienda sanitaria hanno anche fornito una fotografia dello stato di salute e degli abitanti del territorio, evidenziando ancora una volta come la provincia Ionica abbia numeri ben più alti delle altre zone. Nell'area del sito di interesse nazionale, il rapporto di valutazione del danno sanitario 2025, si legge nei documenti presentati dall'ASL, rileva eccessi statisticamente significativi di mortalità. Andiamo a vedere un po' quali sono i numeri, ma tra i documenti spunta anche il dato relativo ai bambini di Taranto. Se infatti la mortalità infantile in Italia è di 2,5 ogni 1000 abitanti, a Taranto cresce fino a 3,7 ogni 1000 abitanti. Insomma, vi consiglio di leggere questo pezzo. E poi ce n'è un altro che racconta chi sono le persone che hanno fatto hanno fatto la proposta al Tribunale di Milano: insegnanti, ex operai, pensionati e perfino un adolescente. E poi ancora andiamo sulla prima pagina dell'edicola, dove anche qui si parla di Ilva. Serve un piano straordinario per l'ex Ilva, i sindacati proclamano 8 ore di sciopero, è una fotonotizia al centro. E poi Nuovo Quotidiano di Puglia, ex Ilva, il piano post spegnimento, i sindacati, sciopero di 8 ore, vertice a Palazzo Chigi dopo lo stop dei giudici, caos, vendita, ora altro bando, Acciaieria non si arrende a ricorso o sospensiva, ma è rebus. Oggi tra l'altro a Taranto ci sarà l'assemblea dei lavoratori e domani e dopodomani capiremo cosa accadrà. Ma torniamo sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, che ci parla delle BRT a Bari, ingombranti, mai tech sul lungomare, spuntano le fermate dei bus rapidi. Come potete vedere, da tutte le parti ci sono le lamentele su queste BRT. Ma serviranno. Lo sport a Conversano. E poi ancora abbiamo all'interno gestione dei binari di RFI, De Caro lascia a terra la New Eco di Emiliano. E poi fondo trasporti azzerato, l'irritazione della regione che rottama bolli auto. La Gazzetta invece continua con la questione legata alla nazionale Italia, c'è Mancini, Malagò ha scelto l'usato sicuro, il Foggia pescato in Serie C giocherà contro il Bari. E invece per quanto riguarda la cronaca regionale, assalto ai portavalori, scattano gli arresti nell'inchiesta della DDA di Bari, pure la ricettazione di bus STP. Passiamo al Nuovo Quotidiano di Puglia, che oltre a Ilva parla di trasporti. Anche qui si parla di trasporti, De Caro, attacco, taglia a Roma anche sui trasporti. E poi c'è l'allarme incendi, così il fuoco vince sempre, operatori la Puglia ultima, SOS clima ed eventi estremi. Vi ricorderete che il presidente della regione aveva chiesto i Canadair in Puglia, ma gli sono stati negati, ma non solo. E poi il nodo della rotatoria per la 106, incognita Varco Eni, più sicurezza agli ingressi. Ieri c'è stato un vertice in prefettura fra i sindacati di Eni e i sindacati dei lavoratori di ASL e ARPA dell'ospedale Testa, per cercare di creare una rotatoria al Varco 1 dell'Eni, rotatoria i cui soldi sono andati perduti adesso. E ANAS aveva proposto delle soluzioni di tampone, che però ai sindacati non sono bastati, e il problema diventerà più grosso con i giochi del Mediterraneo e con tutto il traffico in entrata a Taranto dalla 106. Ma come andrà a finire la storia lo scopriremo solo vivendo. E noi adesso ci fermiamo e quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo. RPM RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: nostro Vamos alla Playa, questo era Lucio Dalla con Attenti e Lupo, un bellissimo pezzo. Ben ritrovati in diretta su Radio Cittadella e Cittadella TV Taranto TV. Torniamo a parlare della vertenza ex Ilva all'indomani del caldissimo vertice che si è tenuto ieri a Palazzo Chigi tra governo e sindacati, un incontro che si era tenuto perché era richiesto a gran voce dalle sigle dei lavoratori, ma che, va ricordato, era stato fissato prima della pesante sentenza del Tribunale di Milano. I sindacati sentivano la necessità di accorpare tutti i ministeri che dovevano curare la vertenza, non bastava più soltanto il MIMIT, però la sentenza di Milano ha un po' cambiato le carte in tavola. Dall'incontro è arrivato alla conferma di uno sciopero di 8 ore proclamato dalle sigle, la proposta del governo di un tavolo tecnico da martedì con regione e comune. Noi, per capire cosa sta succedendo sul campo e soprattutto cosa sta accadendo a Taranto, abbiamo in collegamento Pasquale Caniglia, segretario provinciale della FIOM CGIL di Taranto. Buongiorno Caniglia, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Partiamo dalle premesse. Voi avevate chiesto con forza questo tavolo a Palazzo Chigi, ma è stata stravolta un po', diciamo, le vostre richieste, almeno il dibattito è stato stravolto dalla Corte d'Appello di Milano. Con che clima vi siete seduti ad affrontare il discorso col sottosegretario Mantovano?
1: Sì, ieri fondamentalmente ci aspettavamo un altro tipo di incontro, chiaramente. Poi la sera prima è arrivata la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha un po' stravolto quelli che erano gli equilibri e le prospettive rispetto all'incontro. Ossia, purtroppo abbiamo assistito poi all'ennesimo scarica barile, scarica responsabilità da parte sia del Ministero nei confronti, diciamo, della magistratura rispetto a quella che è appunto la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Ieri abbiamo appreso dal governo che era in via di definizione il bando di vendita. Chiaramente lo abbiamo appreso ieri perché, come veniva ricordato, abbiamo comunque inseguito Palazzo Chigi nel corso degli anni con richieste di incontro per conoscere il piano industriale, fino a anche minacciare l'autoconvocazione proprio perché non c'erano risposte. E ieri invece abbiamo appreso che il bando di gara era, diciamo, quasi in via definitiva per terminare, ma non si può fare più nulla perché è arrivata la sentenza della Corte d'Appello che chiaramente c'è il termine perentorio di 90 giorni rispetto alla questione dell'amianto, e quindi sostanzialmente siamo arrivati a un punto di non ritorno. Quindi,
0: anche se,
1: diciamo,
0: Jindal sembra che abbia detto di essere comunque interessato, no?
1: Rispetto a Jindal ieri non è emerso nulla, pare okay. Però da, diciamo, le informazioni che abbiamo noi che sarebbe comunque interessata a acquisire l'Ilva rispetto poi all'area a freddo e eventualmente a un forno elettrico. È chiaro che quello che abbiamo detto ieri noi, che ora la discussione cambia completamente, bisogna partire dalle garanzie occupazionali e salariali delle origini lavoratori, perché non possono essere quelli che poi pagano, diciamo, le responsabilità di decidere del fatto che il governo ha deciso di non decidere in questi anni. Quindi, motivo per cui con i tavoli tecnici che parlavi prima arriveremo con un'iniziativa di mobilitazione che probabilmente faremo la giornata di venerdì, proprio per dare forza a arrivare ai tavoli tecnici con, diciamo, le assemblee fatte con lavoratrici e lavoratori. È chiaro che ora cambia la partita, bisogna parlare innanzitutto delle lavoratrici e lavoratori, del loro salario e del mantenere un'occupazione. Dopodiché bisognerà discutere nell'arco di 30 giorni, nel mese di agosto ci siamo dati come termine ultimo, di quello che potrebbe essere il futuro industriale dell'ex Ilva.
0: Dal governo si parla di riperimetrare la gara sull'area a freddo e trovare alternative occupazionali per chi rischia il posto con lo spegnimento dell'aria a caldo. Il segretario nazionale De Palma della FIOM ha detto che il fallimento della gestione, come dicevi, non può essere scaricato sui lavoratori. Per FIOM e per il territorio di Taranto questa impostazione è accettabile o rischia la smobilità? Diciamo, rischia di far cadere molti posti di lavoro, ricadute, diciamo, quella macelleria sociale di cui parlate tanto, cioè già arrivata?
1: Assolutamente. Assolutamente sì. Sì, se non viene gestita e quindi non vengono date le garanzie, appunto, come dicevo prima, ieri l'abbiamo detto in maniera chiara anche al governo in sede di Palazzo Chigi, se non si discute di questo con il sindacato, è chiaro che arriviamo a rischiare appunto la macelleria sociale. Proprio per questo motivo abbiamo chiesto garanzie sia occupazionali che salariali. Ma ripeto, il tema vero che abbiamo comunque conquistato ieri è rispetto al fatto che proprio in merito, diciamo, alle scelte che potrebbero fatte rispetto anche a rivedere il perimetro del bando di gara, non ci sarà nessuna azione unilaterale da parte o dell'azienda o del governo rispetto a questo se non c'è prima la discussione con le parti sociali.
0: Però
1: È un, diciamo, un aspetto importante proprio per governare questa transizione.
0: c'è una questione legata anche all'inquinamento e all'amianto.
1: Certo, che è quello, diciamo, poi che ci sono i termini appunto perentori della Corte d'Appello, la sentenza della Corte d'Appello di Milano, ma motivo per cui abbiamo detto che necessariamente bisogna salvaguardare, non possono essere i lavoratori, i cittadini e poi l'intera comunità a pagare quelle che sono state le scelte non fatte in questi 14 anni. Ci sono stati 14 anni di tempo per poter programmare un piano industriale differente, poter ragionare verso una transizione ecologica differente, ma si è deciso di non farlo. Ecco perché abbiamo detto ora non può essere che il prezzo di tutte queste non scelte vengano subite, diciamo, dalle lavoratrici e dai lavoratori e dai cittadini e dall'intera comunità.
0: Grazie a Pasquale Caniglia, segretario provinciale della FIOM CGIL di Taranto, per essere stato con noi e per
1: Grazie a
0: averci
1: voi.
0: aiutato a fare un po' di chiarezza. Insomma, cercheremo di capire come va avanti. E
1: Grazie a voi.
0: adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di Palazzo De Bellis.
2: Buongiorno Taranto.
3: Buongiorno Taranto.
2: L'informazione del mattino. Cittadella.
3: Cittadella.
2: New hit.

0: questo per la nostra new hit era Bird con Più in alto. Ci piace un sacco questa canzone. Insomma, buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati. Buongiorno e ben svegliati. Vi ricordo che se avete segnalazioni o ci volete commentare la puntata, potete inviarci un messaggio al 339-680-6868 con un messaggino WhatsApp o un vocale di meno di 20 secondi. Oppure inviateci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it. Adesso noi andiamo in Città Vecchia perché ieri mattina chi è passato da Via Duomo lo sa, all'altezza di Via Duomo 161 c'è un bellissimo palazzone del Settecento che si chiama Palazzo De Bellis. Palazzo De Bellis da quasi due decenni, dal 2006, è occupato, e ieri è arrivato lo sgombero per gli abitanti, per le famiglie che vivono lì. Vediamo che cosa è successo e ascoltiamolo nel servizio.
1: Lo lasciamo qua in giudiziale custodia al comune.
0: Hanno 15 giorni per lasciare Palazzo De Bellis in Via Duomo 161 che hanno occupato ormai 18 anni fa. 15 giorni per chiudere pacchi e portare via i mobili dal bel palazzo del 1700. Un'ordinanza di sgombero che tenta di mettere un punto su una vicenda iniziata quasi due decenni fa. La storia di questi inquilini non nasce dal nulla, è la diretta conseguenza dei crolli che devastarono gli stabili tra Via Paesiello e Arco Madonna del Pozzo. Immobili in parte comunale, in parte privati, che crollando resero inagibili anche le case di proprietà delle famiglie del posto, costringendole ad abbandonarle dall'oggi al domani. Fu allora che, da quanto riportano gli occupanti, le istituzioni, solo a voce in via provvisoria, avrebbero indicato loro di sistemarsi a Palazzo De Bellis in attesa di un'alternativa o dei lavori di ripristino, lavori che gli occupanti dicono non essere mai stati eseguiti, promesse mai mantenute, dicono. Oggi su alcuni di loro pesano denunce per abusivi. Ma per chi è nato e cresciuto tra questi vicoli, l'isola non è un'opzione, è una seconda pelle. Non vogliono lasciare la Città Vecchia per essere trasferiti altrove. Di conto, la risposta dei servizi sociali, il ricovero in comunità, viene respinta con fermezza. Una soluzione è ritenuta lesiva della propria dignità. Pagare un affitto sul mercato privato, d'altronde, è impossibile per chi non ha risorse economiche. Dall'altra parte della barricata c'è il piano del comune, la ristrutturazione totale di Palazzo De Bellis, per trasformarlo in un hub ricreativo per studenti fuori sede e docenti universitari, un progetto di rigenerazione urbana indubbiamente strategico per il rilancio del centro antico. La corsa contro il tempo, insomma, è partita, ma pretendere di risolvere con un semplice atto di imperio 18 anni di ritardi, omissioni e mancati interventi su Via Paesiello rischia soltanto di scaricare i problemi sull'ultimo anello della catena sociale. E allora, quando torniamo, ne parleremo con la dottoressa Veneri, capo di gabinetto del sindaco, per capire quali sono i progetti su Palazzo De Bellis e soprattutto che fine faranno queste famiglie.

0: questo era quel romanticone di Bruno Mars con Risky Doll, quanto è bella sta canzone. Allora, noi adesso torniamo a parlare di rigenerazione urbana e di emergenza abitativa nella Taranto Vecchia. C'è un conto alla rovescia che è iniziato, 15 giorni per lasciare Palazzo De Bellis, lo storico edificio del 700 in Via Duomo, occupato da ben 18 anni, un'ordinanza di sgombero necessaria per avviare un cantiere da oltre 3 milioni di euro finanziato dalla Regione Puglia e destinato a trasformare lo stabile in una residenza per studenti universitari, docenti e centro culturale. Sullo sfondo però c'è una situazione sociale. Per parlare di tutto questo noi abbiamo in collegamento Maria Lucia Veneri, capo di gabinetto del Comune di Taranto. Buongiorno dottoressa e benvenuta a Radio Cittadella e a Taranto TV.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, partiamo dalla scadenza imposta, 15 giorni per sgomberare, perché il progetto universitario è importante, rischiamo di perdere un bel po' di soldini.
1: Beh sì, parliamo di 3 milioni di euro, quindi insomma mi sembra, al di là della cifra insomma che si perde, comunque sia la valorizzazione di un palazzo del genere è necessaria in un'ottica diciamo di valorizzazione di tutto il patrimonio culturale che abbiamo a Taranto, quindi è intendimento dell'amministrazione quello di impegnarsi in questo senso. Lasciare occupata una risorsa del genere da nove persone, perché si tratta di nove individui, insomma è un peccato, no? Al di là di
0: sì, perché stiamo parlando di
1: formale, ecco.
0: Stiamo parlando di un palazzotto aristocratico del 1700,
1: sì,
0: con dei fregi.
1: Palazzo nobiliare del 700, certo, con i soffitti affrescati, parliamo

0: di un patrimonio importante.
1: Ieri sono entrata solo nel cortile, quello che ho visto era bellissimo ed è peccato che sia occupato e soprattutto che non ci sia non ci sia nessuno a prendersene cura. Però si apre anche una questione fatta dell'emergenza abitativa a Taranto, c'è un'emergenza sociale. Loro hanno raccontato di essere arrivati a occupare il palazzo dopo il crollo di alcune palazzine in via Paisiello dove loro abitavano. C'è comunque un'emergenza abitativa a Taranto Vecchia e anche una questione di svuotamento della città vecchia, chiedo.
0: Sì, certamente c'è una questione di emergenza abitativa. C'è da dire che negli anni precedenti, in cui io non c'ero, però per quello che ho potuto sapere, insomma, ci sono stati dei tentativi di allocazione delle famiglie in altri posti, ma in altre abitazioni a disposizione dell'ente, ma sono stati rifiutati, comunque non accettati, non ritenuti idonei alle loro, diciamo, esigenze, per cui poi si è avuta, diciamo, l'occupazione abusiva con delle conseguenze, perché chiaramente chi ha subito, diciamo, una denuncia per occupazione abusiva poi non ha diritto a beneficiare dell'edilizia residenziale pubblica, diciamo.
1: Quindi, sì, non può entrare in graduatoria.
0: Esatto, non può essere inserito in graduatoria. Per cui, insomma, 18 anni di abuso, perché purtroppo di questo si parla, sono ormai diventati un problema, nel senso che sicuramente i servizi sociali che sono, io non so se voi avete qualche feedback sui nostri servizi sociali, ma funzionano veramente molto bene, lavorano molto bene, si occuperanno, adesso li hanno sistemati in un alloggio sociale di emergenza, ma si occuperanno di progetti personalizzati per cercare comunque di sistemare queste persone anche attraverso, diciamo, il coinvolgimento dei privati in luoghi in cui possano, diciamo, stare bene. Però ecco, è un problema questo discorso dell'abusivismo, perché per l'ente chiaramente è un problema, perché le risorse vengono impiegate, cioè vengono bloccate, non possono essere rivitalizzate e sfruttate, e poi per le persone stesse che hanno comunque commesso questo abuso è un problema, perché poi perdono il diritto ad essere inseriti in graduatorie
1: pubbliche. No, ma poi
0: pubbliche,
1: mi chiedo,
0: no?
1: Che chi con una denuncia di abusivismo riesce ad avere un contratto di locazione, cioè io non lo farei.
0: Sì, certamente, certamente, però ripeto, c'è tutto un lavoro in questo senso svolto dagli uffici, che anche in passato ha dato dei risultati positivi, quindi io sono fiduciosa in questo senso e la sistemazione si troverà certamente. Per ora sono comunque in un alloggio sociale di emergenza che è nuovo di zecca, nel senso realizzato da poco, avremmo dovuto inaugurarlo prima di utilizzarlo, ma in realtà l'abbiamo usato per l'emergenza.
1: Vabbè, quindi, andata così. Va bene. Dottoressa Vennari, diciamo, ultima
0: sì,
1: domanda, parliamo
0: sì,
1: un po' di quello che diventerà velocemente Palazzo De Bellis, che tra l'altro è stato anche set di tanti film in questo periodo, cioè durante l'occupazione.
0: Beh, Palazzo De Bellis sicuramente diventerà un centro polifunzionale e culturale, perché il progetto riguardava proprio, cioè il progetto e il finanziamento riguardava proprio la valorizzazione del patrimonio culturale e innovazione di luoghi della cultura pubblica, non statali, chiaramente pubblici non statali. E quindi diventerà un centro polifunzionale in cui sarà coinvolta l'università, ci saranno coinvolti, sarà anche un centro inclusivo, per cui la caratterizzazione è importante, è fondamentale nell'ottica dello sviluppo culturale, che è assolutamente culturale e turistico, che è assolutamente l'impronta che questa amministrazione vuole dare al suo mandato. Per cui io spero che questa realizzazione, cioè queste opere si facciano a breve, e abbiamo sgomberato proprio per questo, per procedere, perché sarà attrattivo, fortemente attrattivo e, diciamo, un polo di sviluppo in tutti i sensi.
1: E poi per quanto riguarda invece la città vecchia e la sua popolazione, c'è tutto un progetto di housing sociale di cui poi magari parliamo un'altra volta.
0: Sì, assolutamente sì, abbiamo dei progetti già finanziati di housing sociale, si tratterà di realizzarli, ma stiamo lavorando anche in questo senso molto, molto velocemente, quindi a breve avremo anche disponibilità di housing sociale, di alloggi e di, diciamo, strutture destinate ad accogliere le famiglie e le persone.
1: Io ringrazio Maria Lucia Veneri, capo di gabinetto del sindaco, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, grazie e buona giornata.
1: E adesso noi ci fermiamo e quando torniamo parliamo di giochi del Mediterraneo.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: La notte su città.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.
2: Le ragazze ci sorridono.

0: ragazze ci distruggono. Sì, ma allora che cosa servono?
1: Questo era Luca Carboni con le ragazze, un pezzo da qualche estate fa. E allora, adesso noi in questo ultimo spazio andiamo a vedere cosa c'è e chi c'è dietro la macchina organizzativa dei giochi del Mediterraneo. Per farlo abbiamo intervistato Vincenzo Maria Genovese, che insomma si occupa dei volontari, dei rapporti con Protezione Civile e Vigili Urbani, per organizzare tutte le venue, quindi tutte le gare. Vediamo che cosa ci ha raccontato.
2: Hai imparato però a conoscere Taranto come le città?
3: Ormai vivo qui da un anno e mezzo, quindi conosco abbastanza bene la realtà tarantina.
2: E ha studiato tutte le nostre abitudini.
3: Assolutamente sì, e me ne sono innamorato, devo essere sincero, perché la città di Taranto la ritengo una delle città che ha maggiore potenziale in Italia. Invito soltanto, appunto, faccio due inviti, anzi il primo è quello a tutti i ragazzi che vogliono dare una mano alla nostra organizzazione come volontari a candidarsi sul nostro sito.
1: Un appello diretto ai giovani e un richiamo al potenziale inespresso della città, così il comitato organizzatore rilancia la sfida dei giochi del Mediterraneo, un evento da vivere in prima persona ma che richiederà alla comunità una prova di maturità e un cambio radicale di abitudini.
3: E invito la città di Taranto ad avere molta pazienza, cercando di valutare bene quello che sta succedendo e non soltanto quelli che sono i disagi che la nostra organizzazione, che i giochi del Mediterraneo porteranno alla città.
1: Ma i giochi del Mediterraneo non sono solo questo, l'imponente macchina organizzativa è in moto da un anno e mezzo per far sì che in quelle 3 settimane tutto vada come deve andare, ed è proprio sul campo che la macchina organizzativa muove i suoi primi passi decisivi. La polizia locale è già al lavoro per presiedere gli snodi critici e indirizzare i flussi verso i parcheggi di scambio e mezzi pubblici, affiancata da un esercito di volontari pronti ad accogliere cittadini e visitatori.
3: Siamo oltre 350 persone che lavorano all'interno del comitato organizzatore per preparare tutto quello che sono i servizi, i supporti e la gestione di questa stupenda manifestazione che vedrà Taranto e il comprensorio protagonisti, diciamo tutta la Puglia protagonista all'interno del bacino del Mediterraneo. Ci sono anche tantissimi volontari, noi utilizzeremo circa 3.000 volontari in totale. I volontari sono davvero la parte più sana e più bella dei giochi.
1: E poi c'è la collaborazione con la Protezione Civile, perché non può mancare.
3: La Protezione Civile ci ha dato ampia disponibilità per sostenerci in tutti quelli che sono gli aspetti legati soprattutto all'esterno degli impianti. La collaborazione che abbiamo con la Polizia Municipale di Taranto è straordinaria, è iniziata da subito, da quando siamo entrati nella fase esecutiva, abbiamo sviluppato insieme tutti quelli che sono gli aspetti legati all'impatto dei giochi sulla città, ed è proprio l'impatto che avremo noi sulla città che è la cosa che mi preoccupa, perché il timore è che la città possa non essere totalmente preparata a quello che succederà ad agosto. Sì.
1: 3 settimane di pazienza e impegno collettivo per dimostrare l'efficienza di un'intera comunità. Tra la gestione del traffico e l'energia dei ragazzi sul campo, Taranto si mette in moto per vincere la sua sfida più importante.
3: I tarantini sono fortunati, ma ancora non lo hanno capito.
1: Siamo fortunati ma ancora non l'abbiamo capito, ha detto Vincenzo Maria Genovese. C'è un sacco di potenziale inespresso e insomma saranno 3 settimane, quasi 3 settimane di sacrifici. Non sarà possibile proprio girare in macchina, dovremo fare un po' di attenzione e cercare di capire come spostarci, però manca poco meno di un mese e ce la faremo. sopravviveremo. Il 4 settembre è vicino, ragazzi. Ma no, ci godremo tutti i giochi del Mediterraneo, Gis, ce li godremo tutti. Allora, noi siamo arrivati alla fine. Io ringrazio il nostro Gis Nicoletti alla regia, che oggi ha messo proprio bella musica e ci ha fatto divertire. E vi ringrazio, vi ricordo di inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it se aveste qualcosa da segnalarci, o un messaggio al 339-680-6868. L'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani mattina, ma non vi preoccupate, perché la nostra informazione continua sia su Radio Cittadella che su Taranto TV. Buona giornata e ciao!

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shefar Feri, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shefar Feri, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne f***?

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte, preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ. Sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
8: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso.

0: Il suo ritmo di musica, lei, DJ di fama internazionale, che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia per perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extra campo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito, ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Roma.
1: Musica e notizie.
2: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano

0: 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volte con motore generatore integrato, per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR-Z4SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2 e 4 ruote.

Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
7: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Un esposto di ben 16 pagine è stato presentato alla Procura della Repubblica di Taranto dal Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria sulla situazione della casa circondariale ionica. Intanto la ASL il problema del collasso negli ospedali dovuto essenzialmente alla carenza di organico. L'allarme viene lanciato ancora una volta dalla funzione pubblica della CGIL, mentre per Taranto e per il corso di laurea in farmacia vengono messi a disposizione 500.000 euro.
0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Itaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
3: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.

0: credo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
5: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
6: Siete ancora poveri, stronzi!
5: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.

0: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
3: Fossi in te sarei nervoso.
1: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
4: Dicevamo, chi è il prossimo?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile? Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fadu Fadu. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fadu, Fadu.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.
7: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
9: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
10: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
11: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
12: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
13: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: Puntuale come sempre l'informazione di Cittadella TV, un buon pomeriggio a voi tutti. Partiamo con un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Taranto, oggetto il carcere, un esposto di ben 16 pagine. Sentiamo.
1: È stato presentato martedì un esposto alla Procura di Taranto da parte del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. Ben 16 pagine dettagliate su diversi aspetti relativi alla situazione in cui versa il carcere ionico. Secondo il SAP, la criticità principale continua ad essere rappresentata dal grave affollamento dell'istituto penitenziario, ben al di sopra della media nazionale e della soglia di vivibilità. Una situazione che impedirebbe di fatto di garantire ai detenuti gli spazi minimi previsti dalla normativa. Nell'esposto vengono denunciate presunte violazioni della Costituzione, delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle disposizioni della Corte europea dei diritti dell'uomo. Evidente

0: che il numero dei detenuti presenti nella struttura, insieme alla carenza di personale di polizia penitenziaria, ma anche di educatori, assistenti sociali e operatori sanitari, magnifica l'obiettivo della rieducazione della pena, richiamato nell'articolo 27 della Costituzione italiana. Attenzione rivolta anche alle condizioni di lavoro degli agenti, con turni prolungati ben oltre quelli ordinari e pesanti riflessi sulla sicurezza, sulla salute e sul rispetto della normativa in materia di tutela dei lavoratori. Tra le criticità evidenziate figurano anche l'insufficiente assistenza sanitaria, in particolare per i detenuti con disturbi psichiatrici, l'esposizione costante al fumo passivo all'interno delle sezioni detentive e le conseguenze delle elevate temperature registrate, che in alcuni reparti raggiungerebbero livelli insopportabili, aggravando ulteriormente le condizioni di vivibilità negli istituti. Con il ricorso alla magistratura, il SAP chiede che vengano accertate le responsabilità sulle presunte violazioni denunciate. Dopo Taranto, l'esposto verrà anche presentato con riferimento agli altri penitenziari della Puglia.
1: A Taranto intanto la crisi sanitaria resta drammatica e colpisce in modo particolare i bambini. E quanto emerge dai dati illustrati dall'ASL Ionica durante la recente conferenza dei sindaci della provincia di Taranto, la notizia è stata pubblicata questa mattina dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Nel territorio tarantino la mortalità infantile raggiunge la quota del 3,7 per mille a fronte di una media nazionale italiana pari al 2,5. I vertici dell'azienda sanitaria hanno tracciato dunque il quadro epidemiologico dell'area del sito di interesse nazionale, evidenziando nel rapporto di valutazione dell'anno sanitario 2025 eccedenze statisticamente significative di mortalità, incidenza oncologica e ricoveri ospedalieri per tumori al polmone, patologie respiratorie e malattie del sistema circolatorio. Un bilancio decisamente drammatico, riconducibile al decennale impatto dell'inquinamento industriale sulla comunità locale. E nel prossimo servizio parliamo intanto del sistema sanitario al collasso, ospedali al collasso, soprattutto per la carenza di organico.
0: Ospedali al collasso e personale costretto a turni insostenibili per rispondere alle esigenze degli utenti e coprire dignitosamente i servizi. Ma incombono le interminabili liste d'attesa e il rischio che si interrompa la continuità per i contratti a tempo determinato di educatori, infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, operatori sociosanitari e terapisti della neuropsicomotricità, che scadono ad agosto. Lanciano l'allarme ancora una volta sulle criticità della sanità ionica il segretario generale Mimmo Sardelli e la segretaria provinciale della funzione pubblica CGL Cristina Fama. Una forte riduzione dei posti letto interessa l'ospedale di Martina Franca per la carenza dei medici, ma anche di operatori sociosanitari. Di notte spesso c'è solo un OS, carenza questa che genera un sovraccarico devastante per coloro che sono in servizio, soprattutto nel blocco operatorio e nel blocco parto. Al nosocomio di Castellaneta invece, sempre secondo la denuncia che la funzione pubblica CGL ha inviato all'ASL di Taranto, prosegue l'utilizzo del cosiddetto turno interdivisionale, con un unico medico e un unico operatore in più reparti, e l'utilizzo di personale OS preso in prestito dalla rianimazione e da altri reparti. Turni interdivisionali anche al Moscati e nella sala operatoria di Grottaglie. Al Giannuzzi di Manduria il sindacato segnala criticità in cardiologia, dove per gli OS non si riescono a coprire i turni di notte. Di fronte a questo quadro, tutt'altro che rassicurante, la funzione pubblica della CGL chiede un incontro urgente all'ASL di Taranto.
1: Si è concluso nella mattinata di oggi presso l'ospedale Santissima Annunziata il prelievo di organi e tessuti di un uomo di 39 anni deceduto nella mattinata di ieri a causa di un grave incidente. A proposito della donazione, queste le parole del direttore generale dell'ASL di Taranto, Vito Bavaro: ogni donazione porta con sé una storia personale e familiare che merita il massimo rispetto. Per questo desideriamo esprimere la nostra vicinanza alla moglie e ai familiari del donatore, a ringraziarli per questa decisione coraggiosa e generosa assunta in un momento di profondo dolore. A loro va la gratitudine di tutta la ASL di Taranto. Nel prossimo servizio intanto Federica Pompamea ci parla di importanti risorse che vengono destinate al territorio di Taranto per il corso di laurea in farmacia.
2: Sono stati sbloccati più di 7 milioni di euro dalla Regione Puglia per garantire l'apertura e il consolidamento del corso di laurea in farmacia a Taranto. L'approvazione è avvenuta in Consiglio regionale attraverso una variazione di bilancio con l'obiettivo di risolvere le

0: criticità finanziarie che avevano impedito l'avvio del percorso di studi nell'anno precedente, assicurando una copertura economica solida e programmata fino al 2042. Nel 2025, infatti, le lezioni non erano potute partire a causa dell'assenza di certezze formali sui finanziamenti pluriennali. La nuova normativa invece definisce il cronoprogramma della spesa. Si comincia con circa 148.000 euro per il 2026, per poi incrementare progressivamente le risorse e stabilizzarsi su quasi 500.000 euro all'anno per il prossimo decennio. La presidente della sesta commissione regionale, Anna Grazia Angolano, ha sottolineato l'impatto strategico dell'intervento. Garantire le risorse, ha spiegato, necessarie per l'avvio e il consolidamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia, significa investire sul futuro della città e di tutto il territorio. Un concetto ribadito anche dal consigliere regionale Cosimo Borraccino, che ha evidenziato l'importanza del ripristino finanziario per il polo tarantino. Per la città, infatti, si tratta di un passaggio fondamentale. Ampliare l'offerta formativa locale non solo offrirà ai giovani l'opportunità di formarsi e rimanere nella propria terra, ma rappresenta anche il tassello cruciale per diversificare l'economia cittadina, puntando su competenze professionali avanzate e sulla ricerca scientifica.
1: Ora torniamo all'incontro tenuto ieri a Roma, a Palazzo Chigi, con Valentina Castellaneta.
2: Nessun decreto salva Ilva per lo stabilimento di Taranto, ma solo un piano straordinario, e questo è lo scenario con cui il territorio tarantino e i sindacati si trovano oggi a confrontarsi all'indomani delle ultime decisioni istituzionali e soprattutto della sentenza della Corte d'Appello di Milano sull'amianto. Incertezza sul perimetro industriale, con ipotesi di riperimetrazione della gara sull'aria a freddo e lo spegnimento dell'aria a caldo. Ma per la Fiom CGL il prezzo di 14 anni di ritardi e la mancata programmazione non possono e non devono ricadere sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori.
3: Purtroppo abbiamo assistito poi all'ennesimo scarica barile, scarica responsabilità da parte sia del Ministero nei confronti, diciamo, della magistratura rispetto a quella che è appunto la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Ieri abbiamo appreso dal governo che era in via di definizione il bando di vendita.
2: Un allarme condiviso anche dalle altre sigle sindacali, che richiamano le istituzioni all'unità e alla responsabilità per evitare la frammentazione del fronte sociale.
4: Bisogna aprire un tavolo di concertazione immediata, vista la gravità della situazione, bisogna trovare soluzioni immediate. La prima è la nazionalizzazione, al netto di quello che faremo nei prossimi anni, ma il soggetto statale non può non essere presente e gestire tutte le operazioni e metterci le risorse per salvaguardare migliaia e migliaia di lavoratori. È il piano straordinario di interventi con strumenti straordinari in favore dei lavoratori, che sono gli incentivi all'esodo, la questione dell'amianto, di conoscere l'amianto richiamato dalla Corte o del lavoro usurante, gli LPU, e in più abbiamo proposto il reddito di transizione per tutti i lavoratori, di IVA, di VNS, dell'appalto, in tutta quella fase di transizione che serve poi a riconvertire le produzioni di quella fase.
2: Sul fronte istituzionale, la posizione dell'amministrazione comunale resta fermamente orientata alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza ambientale della comunità.
5: Abbiamo sempre lavorato chiedendo ulteriori investimenti, a partire dai collegamenti per l'area ionica, puntando a quelle che sono le economie altre, parallele, che devono necessariamente attecchire per compensare gli inevitabili esuberi.
2: Servono dunque certezze salariali, salvaguardia di tutti i posti di lavoro e una vera transizione ecologica. Il confronto con il governo proseguirà nei prossimi giorni, mentre il territorio attende risposte immediate.
1: E sempre a proposito dell'incontro tenuto ieri, c'è un intervento a firma di Davide Sperti, segretario generale della UILM, che dice: noi rappresentiamo chi si trova in questo tritacarne, pretendiamo risposte concrete a partire dalla prossima settimana con i tavoli tecnici e istituzionali, con i ministeri ma anche con gli enti locali. Serve individuare soluzioni vere su occupazione, salari, garanzie per i lavoratori. Sosterremo queste richieste con una prima azione di mobilitazione di 8 ore e, se necessario, alzando il livello dello scontro. Intanto arrivano 4,5 milioni di euro. Si tratta di uno stanziamento a valere sul Piano Nazionale Just Transition Fund, che guarda alla formazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi e riorganizzazione aziendale. Ne dà comunicazione il consigliere regionale Mino Borraccino. Una misura che contribuirà a consolidare le strategie di transizione giusta con riferimento ai settori della green economy, dell'agricoltura sostenibile, del turismo.

0: sostenibile, della blue economy e della digital innovation. Continuano intanto le consegne delle grandi opere realizzate sul territorio di Taranto in vista dei Giochi del Mediterraneo. Oggi è stata la volta del Parco Urbano Salinella.
1: Uno skate park, quattro campi da tennis, da paddle, aree verdi, spazi dedicati alle famiglie e un dog park. Ha preso vita così nel quartiere Salinella la prima cittadella dello sport. Il nuovo parco urbano realizzato dal Comune di Taranto nell'ambito degli interventi programmati per i Giochi del Mediterraneo 2026, che è stato ufficialmente consegnato al comitato organizzatore. Uno spazio pensato non solo per le competizioni sportive, che si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, ma anche come punto di riferimento di aggregazione per i residenti e per l'intera cittadinanza. Con un investimento di poco più di 5 milioni di euro, si consegna così al quartiere una delle grandi opere realizzate per i giochi, insieme allo stadio Iacovone, al campo di atletica e al Pala Ricciardi. Lavori impegnativi che, secondo Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, lasceranno una grande eredità al territorio.
2: E questa struttura è un piccolo gioiello, è un gioiello che sarà ridato per la prima volta in realtà alla cittadinanza dopo i giochi. Si è conclusa la prima parte della procedura amministrativa per l'individuazione di un soggetto che possa gestirla. Sono arrivate tre proposte, quindi nelle prossime settimane, quando la commissione valuterà, saremo in grado anche di dirvi che fine farà questa struttura, che futuro avrà e che ricordo ovviamente è collegata al centro Magna Grecia.
1: Intanto continuano gli interventi gestiti dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sul completamento delle strade limitrofe e non solo.
3: Noi siamo proprio sul parcheggio dove ci saranno 116 posti, verrà illuminata tutta la zona e come vedete a fianco invece sta prendendo forma il pattinodromo, quindi l'azienda sta facendo di tutto per completare l'opera e quindi a breve ci saranno altri risultati che noi ci stiamo apprestando a vedere.
0: Un tentativo di occupazione di un appartamento del centro cittadino di Taranto si è conclusa con l'intervento dei carabinieri e con l'arresto dell'uomo. Sentite.
4: Registrati i momenti di preoccupazione nella giornata di martedì a Taranto, un uomo di 42 anni avrebbe cercato di occupare un appartamento nel centro cittadino, generando non poca tensione tra i residenti nella zona e richiedendo l'intervento dei carabinieri che hanno proceduto all'arresto. L'uomo, originario del Marocco, residente a Foggia e domiciliato a Taranto, avrebbe cercato di introdursi nell'abitazione forzando la porta d'ingresso con un martello. All'interno dell'appartamento vi era l'affittuario, divenuto poi addirittura bersaglio di pesanti minacce di morte. Determinante è stato l'arrivo dei carabinieri che hanno evitato un peggioramento della situazione. Il 42enne è stato dunque arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari. L'accusa è di violenza privata, minaccia e danneggiamento. Il fatto impone una nuova riflessione sulla problematica dell'occupazione abusiva in città e sulla percezione della sicurezza dei cittadini.
0: Lo sgombero delle famiglie abusive da Palazzo De Bellis a Taranto fa discutere, ma qual è la situazione attuale dei nuclei familiari coinvolti e quali soluzioni adottate dal comune? In Buongiorno Taranto, Valentina Castellaneta ha intervistato Maria Lucia Venneri, capo di gabinetto dell'ente.
5: Quello di Palazzo De Bellis è un nodo complesso che intreccia emergenza sociale rispetto alla legalità. Lo sgombero delle famiglie che per anni hanno occupato abusivamente il palazzotto nobiliare di Via Duomo ha aperto un delicato dibattito sull'assistenza abitativa. Negli anni passati non sono mancati tentativi dell'amministrazione di proporre alternative, spesso però rifiutate dagli stessi occupanti.
6: E comunque sia, la valorizzazione di un palazzo del genere è necessaria in un'ottica, diciamo, di valorizzazione di tutto il patrimonio culturale che abbiamo a Taranto. Quindi è intendimento dell'amministrazione quello di impegnarsi in questo senso. Lasciare occupata una risorsa del genere da nove persone, perché si tratta di nove individui.
5: A complicare il quadro c'è il vincolo normativo, le denunce per occupazione abusiva che precludono infatti l'accesso alle graduatorie per le case popolari, creando una situazione di stallo che il comune sta cercando di superare con l'aiuto dei servizi sociali e strutture di emergenza appena realizzate.
6: Adesso li hanno sistemati in un alloggio sociale di emergenza, ma si occuperanno di progetti personalizzati personalizzati per cercare comunque di sistemare queste persone anche attraverso diciamo, il coinvolgimento dei privati in luoghi in cui possano diciamo, stare bene. Però ecco, è un problema questo discorso dell'abusivismo, perché per l'ente chiaramente è un problema, perché le risorse vengono impiegate, cioè vengono bloccate, non possono essere rivitalizzate e sfruttate.
5: L'obiettivo dei servizi sociali è ora quello di accompagnare i nuclei familiari verso il percorso di autonomia e soluzioni abitative stabili, bilanciando la tutela della fragilità e la necessità di liberare e valorizzare i beni pubblici.
0: Un intervento portato a termine in meno di 15 minuti ha permesso di evitare una grave emergenza ambientale nella pineta di Castellaneta Marina, nei pressi della riserva di Borgo Pineto, colpita ieri intorno alle 15 da un principio di incendio che è stato prontamente individuato e circoscritto, scongiurando danni irreparabili al patrimonio boschivo locale. La tempestività è stata decisiva, l'avvistamento immediato da parte delle squadre del gruppo Lucano e dei volontari dei campi gemellati Puglia Basilicata ha attivato all'istante la complessa macchina dei soccorsi. Nel giro di un quarto d'ora dalla segnalazione, dunque, erano già operative in fase di pronta partenza le risorse messe in campo da diverse realtà del territorio. Un ruolo determinante per la risoluzione dell'intervento è stato svolto dall'associazione La Luce di La Terza, che ha individuato ed eliminato i focolai residui grazie all'ausilio di una termocamera, garantendo la totale sicurezza dell'area colpita. Sono circa 40 intanto i lavoratori dell'appalto di pulizie tecniche e civili della Global Service in committenza presso Leonardo Aerostrutture di Grottaglie. Incroceranno le braccia nello sciopero indetto da Fincams CGL, Fisas Cattecisle e Will Trasporti. Il personale percepisce stipendi che oscillano tra i 600 e i 1200 euro, con contratti part-time frammentati e in scadenza. I sindacati denunciano la precarietà cronica e la mancata stabilizzazione oraria promessa, in netto contrasto con i proclami di ripresa dell'azienda madre. La mobilitazione culminerà nel presidio davanti ai cancelli dello stabilimento. Ed ora voltiamo decisamente pagina con la poesia di Domenico Modugno. Si è aperto lo Yachting Club di San Vito a Taranto, il quinto appuntamento del Magna Grecia Festival, un omaggio intimo ed energico al repertorio del Mimmo Nazionale, curato dall'Orchestra Ico della Magna Grecia insieme ai Radicanto. Sentite.

0: tutto il mio folle amore lo soffio in cielo. Le parole e le melodie di Domenico Modugno tornano a risuonare sul mare di San Vito con Trapunto di stelle, quinta tappa del Magna Grecia Festival, un incontro riuscito tra l'orchestra Ico della Magna Grecia e il gruppo folk autore dei Radicanto, che rileggono la canzone d'autore con la chitarra di Giuseppe Detrizio e l'intensa voce femminile di Maria Giaquinto.
1: L'orchestra è una orchestra magnifica, sono tutti molto bravi. Anch'io, diciamo, un po' di tempo fa, diciamo, ho avuto modo di far parte di questa bellissima orchestra, per cui il livello artistico di questa orchestra è molto molto alto, per cui bravissimi. Abbiamo fatto delle prove tranquille dove ho spiegato soltanto alcune particolarità dei brani arrangiati dal maestro Chiapparino, dove c'erano un po' di difficoltà, e dopo per il resto siamo andati veramente in maniera tranquilla per tutte le prove.

0: l'evento celebra anche i 30 anni di attività del gruppo, che scelgono proprio la grande scuola cantautorale per segnare una nuova tappa del loro percorso.
1: E quindi, oltre ad essere un traguardo significativo per noi, veramente, come dire, la sintesi per poter guardare indietro ciò che abbiamo fatto e proiettarci al futuro. E come dico sempre, l'idea di omaggiare Domenico Modugno è stata l'idea più intelligente della nostra carriera, perché evidentemente si veste proprio di Radicanto, e soprattutto anche la scommessa, spero vinta, di avere una voce femminile alla guida di un progetto tutto così maschile come è stato Domenico Modugno.

0: Le attività all'interno della casa circondariale, proseguendo un percorso che mette la lettura al servizio dell'inclusione e del reinserimento sociale, riconoscendole il valore di strumento di dignità, crescita e cittadinanza. Quindi l'iniziativa interpreta pienamente la missione della Clavio come biblioteca di comunità, un presidio culturale diffuso capace di superare le barriere fisiche e sociali per garantire il diritto alla conoscenza. Intanto, domenica 2 agosto, dalle 17.30 alle 19.30, il WWF di Taranto ha organizzato un'escursione guidata al tramonto alla Palude La Vela. L'itinerario include birdwatching, osservazione della macchia mediterranea, visita dell'apiario didattico e agli orti sostenibili per scoprire biodiversità e apicoltura. Annette, in Partecipiamo Taranto, ha intervistato il presidente del WWF Taranto, Giovanni De Vincentis.
1: Anche perché noi vogliamo mostrare un'immagine bellissima della palude, che è quella del tramonto.
0: Bello.
1: Il tramonto avviene, il sole tramonta proprio alle spalle dell'ex Ilva, quindi noi lo prendiamo anche come un segnale premonitore, insomma. Speriamo che sia
0: Un
1: d'auspicio.
0: tramo metaforico, un tramonto metaforico.
1: Esattamente, esattamente. Però è uno spettacolo decisamente, decisamente molto bello. L'escursione si svolge chiaramente con un percorso botanico. Noi abbiamo fatto un grande lavoro per far ripopolare la palude dal punto di vista botanico con quelle che sono le piante autoctone, quindi la macchia mediterranea. Abbiamo allestito un apiario per far sì che questo processo possa essere accelerato notevolmente, quindi c'è questo percorso botanico e poi ovviamente si va nell'area antistante, le sponde della palude per fare del birdwatching.
0: In attesa dell'ufficialità si delinea il calendario delle amichevoli del Taranto a Chianciano Terme. Il primo test sarebbe il 5 agosto contro l'Acquaviva, seguito il 9 agosto dall'Asta Taverne, il 12 agosto da Lilva Maddalena. Tutte le date restano comunque in attesa di conferma da parte della società. Ma siamo pronti ora con il primo servizio della nostra pagina sportiva. Attenzione al Martina Calcio e alla nuova stagione.
2: Iniziata davvero bello la pre-season del Martina in vista del prossimo campionato di Serie D Girone H, con il girone che sarà ufficializzato nelle prossime ore, dove dovrebbero esserci in asse di partenza anche Fasano e Nardò. Infatti, tutto ok per quanto riguarda la revisione attraverso la Covisod. Probabilmente il Fasano avrà un paio di punti di penalizzazione. Tornando al Martina, la squadra si è ritrovata allo stadio Giuseppe Sciani Carlo Ruggeri, come detto, di Alberobello, in vista del ritiro che scatterà domenica 2 di agosto nell'ultima puntata di Onda Rossoblu. L'intervento del presidente Piero La Carbonara.
3: Partiamo da un presupposto che è finita una stagione molto dura, difficile per il Martina, ma penso per l'80-90% delle società di Serie D, perché poi possiamo parlare di tutto, però chi più chi meno sicuramente incontra difficoltà, perché comunque non c'è un equilibrio tra la spesa e quello che poi è l'introito all'interno di queste società di Serie D. Per svariati motivi. Fatta questa premessa, è ovvio che mi sono preso del tempo perché ovviamente c'era da concludere una stagione, l'ho fatto lavorando ogni giorno, subito dopo il campionato, nella serietà, quella che ci ha sempre contraddistinto, nella serenità, nel silenzio, perché secondo me parlare inutilmente non serve. In questo periodo però ho sempre avuto la vicinanza di tutta la gente, quella che conosce i sacrifici che abbiamo fatto in questi anni per far sì che Martina diventasse da essere una squadra 10 anni fa partita dalla prima categoria a diventare una delle protagoniste assolute del girone H di Serie D, che credo sia il più complicato in Italia.
0: Ora l'RP Net con la nuova capitana.
2: Doppia conferma su una sola persona. L'Herepinet Dinamo Taranto riparte dalla continuità e dall'identità. Ufficializzato il rinnovo di Giorgia Cascione, quarto anno in rossoblù, stagione 2020.

0: 2026-2027 coincide anche con quella da giocatrice simbolo con la fascia di capitano. Classe 2005, Tarantina è una delle protagoniste, simbolo del progetto Dinamo, iniziato con il settore giovanile partendo dall'Under 13 con Fabio Palaggiano e successivamente con la Santa Rita Taranto, dove ha conquistato il titolo regionale Under 17 e vissuta l'esperienza nel campionato di Serie C. Dal 2022, con la formazione della Dinamo, ha contribuito nel 2023 alla storica promozione in Serie B, una crescita costante fino a diventare uno dei punti di riferimento della squadra dentro e fuori il campo. Ecco perché la fascia di capitano. Sarà una stagione diversa, ha detto, rispetto alle precedenti, perché questo ruolo comporta maggiore responsabilità dentro e fuori dal campo. Essere capitano significa essere un punto di riferimento per le compagne. Sono orgoglioso della fiducia della società e dello staff e affronterò questo incarico con entusiasmo e determinazione, mettendo sempre il gruppo davanti a tutto. L'obiettivo è costruire una squadra sempre più unita, nella quale ognuna possa sentirsi importante e dare il proprio contributo. Con questa scelta, la RPNet Dinamo Taranto conferma la volontà di investire sulle atlete cresciute nel proprio progetto e profondamente legate al territorio, continuità e appartenenza che accompagna il club verso la nuova stagione.
1: Andiamo avanti, ma cambiamo sport. Parliamo ora di pallavolo maschile di Serie B.
0: Primo volto nuovo per la Volley Taranto 2025, che disputerà il prossimo campionato di Serie B, che ha ufficializzato l'ingaggio dello schiacciatore classe 82 Alessio Fiore, protagonista in B e in A. Cresciuto a Pulsano Fiore, ha poi giocato con Brindisi, Bari, ma anche Castellana Grotte e Taranto, con cui ha conquistato la promozione in Superlega, oltre all'esperienza in massima serie con San Giustino. È bastata una stretta di mano, ha raccontato il nuovo schiacciatore, ricordando il rapporto con il presidente Francesco Scarnera, una promessa mantenuta e la scelta di sposare senza esitazione il nuovo progetto del Volley Taranto. Guardando al prossimo campionato di Serie B, Fiore prevede un torneo equilibrato e molto competitivo. Ogni partita sarà una battaglia, ha sottolineato, evidenziando come il girone a 13 squadre offrirà anche l'opportunità di sfruttare i turni di riposo per crescere e migliorare. Sugli obiettivi prevale il realismo, la priorità resta una salvezza tranquilla, senza precludersi traguardi più ambiziosi. Infine un messaggio ai tifosi: servono i fatti, non le parole. Vogliamo portare entusiasmo e vedere il palazzetto pieno, dobbiamo dare tutto su ogni pallone per creare un legame forte tra squadra e pubblico. Esperienza, leadership e mentalità vincente, con l'arrivo di Fiore prende forma il nuovo Taranto Volley 2025, tra Grato, Gianni, Narracci in panchina, pronto a recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione in Serie B.
1: Parliamo ora della Prisma, sempre con Francesco Friuli.
0: Prende forma il campionato di Serie C maschile di Volley 2026-2027 con le realtà pugliesi e la Prisma Taranto inserita all'interno, assieme tra le Tarantine a Grottaglie. Ci sono anche alcune formazioni come Andria, Mater Volley, Trani e Lecce. Nel frattempo, la società rossoblu continua a costruire il roster in attesa della prossima stagione. Nelle ultime ore, due gli acquisti ufficializzati: quello di Marco Duggento, classe 2004, cresciuto nella Frascolla, reduce le esperienze in C e in Serie B con Mesagni, Altamura, Squinzano e Palo del Colle. Sono felice e orgoglioso di iniziare questa avventura con la Prisma Taranto, ha detto. Arrivo con entusiasmo e tanta voglia di lavorare. La seconda novità è quella di Luigi Angelillo, schiacciatore classe 2005, proveniente dalla Pallavolo Gioia, dove ha completato il percorso giovanile, disputando il campionato di Serie B, prendendo parte alle finali nazionali di categoria. Entrare a far parte di una società storica come la Prisma ha dato grande stimolo, darò il massimo per questa maglia con l'obiettivo di crescere e contribuire ai successi della squadra. Due innesti che confermano la linea della società: puntare su giovani di prospettiva già abituati ai campionati senior per costruire un gruppo competitivo e ambizioso in vista della prossima stagione in Serie C.
1: Il basket castellaneta intanto punta sui giovani.
0: Nuovo innesto per il basket biancorosso di Castellanitea, continua a investire sui giovani talenti in vista della prossima stagione. La società ha ufficializzato l'arrivo di Umberto Mazzarella, playguardia classe 2006, considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Cresciuto a Salerno, Mazzarella arriva a Castellaneta dopo l'esperienza maturata con Fonte Roma e Cestistica Gioiese, tappe che gli hanno consentito di acquisire esperienza e maturità. La dirigenza punta con decisione sulle sue qualità tecniche e sul potenziale di crescita. Presentare il giocatore è stato il DS Maurizio Rotolo attraverso i canali social, che ha descritto il nuovo acquisto come un giocatore capace di cambiare il ritmo della partita grazie all'accelerazione in palleggio, efficace nel tiro e anche dopo il palleggio, generoso e attento a coinvolgere i compagni. Secondo il dirigente, entusiasmo, talento e capacità di lettura del gioco rappresentano caratteristiche che potranno dare energia e imprevedibilità alla squadra nel corso del campionato. Con l'arrivo di Mazzarella, Castellaneta conferma la volontà di costruire un gruppo competitivo, guardando però anche al futuro, puntando su giovani di prospettiva chiamati a crescere all'interno del progetto tecnico biancorosso.
1: Termina qui questo appuntamento con l'informazione di Cittadella TV. Io vi ricordo che c'è sempre la possibilità di inviare delle segnalazioni all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

0: territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Fado, Fado, molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
3: Prima volta in Irlanda?
4: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
5: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
6: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
2: Fado, Fado. Molto tempo fa.
7: Chi c'è?
8: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
2: Fado, Fado.
7: Che succede? Fammi uscire da qui!
2: Molto tempo fa.
7: Lascia sentirmi!
2: Viveva una strega.
9: Onomas, grazie.
10: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
9: Grazie mille, l'apprezzo molto.
10: Dovrebbero fare un reboot.
9: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
10: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
9: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
10: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
9: Fanculo!
10: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
11: Cazzoni, ci state o no?
9: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
12: Sei davvero irritante.
9: Non in faccia.
13: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
9: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
14: Only the strong survive.
15: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
9: Sono solo incredibilmente bello.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente,

0: Siamo nuovamente con voi, intanto ci ha raggiunto nei nostri studi Emilio Palumbo della Coldiretti Taranto. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Parliamo di pesca, di mitilicoltura, lo facciamo affrontando innanzitutto il discorso relativo agli appuntamenti imminenti. Il primo è alle 15 di questo pomeriggio, il secondo dopo le 17. Partiamo dalle 15, cosa accade?
1: Allora, oggi alle 15, come è stato preannunciato, in provincia ci sarà un importante incontro che riguarda il GAL Pesca. GAL Pesca è stato pubblicato un bando dalla Regione Puglia per quanto nell'ambito del PEAMPA 21-27, nella quale c'è anche la città di Taranto, inizialmente esclusa, poi ci siamo associazioni e sindacati battuti per rientrare, in quanto anche la marineria tarantina, come sapete, è importante dal punto di vista del settore pesca e mitilicoltura.
0: Quindi oggi del fatto che quando si lavora insieme per ottenere le cose, alla fine i risultati arrivano.
1: Certamente sì. Quindi oggi si terrà un prevertice per definire il consiglio di amministrazione di questo GAL Pesca.
0: Ecco, intanto alle 17.30 sarà qui a Taranto, esattamente a Palazzo di Città, l'assessore all'agricoltura Paolicelli, Francesco Paolicelli, per parlare sempre del settore e di risorse in particolare.
1: L'assessore Paolicelli, assessore alla pesca e all'agricoltura della Regione Puglia, illustrerà un importante bando già pubblicato della Regione Puglia in ambito sempre PEAMPA, che riguarda la commercializzazione e lavorazione dei prodotti della pesca e della mitilicoltura, ma più in generale penso che illustrerà tutti i bandi relativi al settore pesca e mitilicoltura per quanto riguarda proprio il PEAMPA, quindi illustrerà le linee guida che sono all'interno di questo importante strumento finanziario per lo sviluppo della pesca, appunto, e della mitilicoltura, dell'acquacoltura più in generale.
0: Palumbo, possiamo dire che siamo in un periodo positivo? Ora parliamo di queste risorse, quindi del fatto che sicuramente l'attenzione della Regione Puglia verso Taranto è rivolta anche al settore, quello più caratteristico, più tradizionale, che è proprio quello legato all'attività produttiva del mare, alla pesca, alla mitilicoltura, ma dobbiamo innanzitutto ribadire, ci piace farlo, che è un anno positivo per i nostri mitili.
1: Sì, sicuramente la Regione Puglia ha molto interesse nel settore, non solo, cioè del settore pesca e mitilicoltura, ma non solo quello di Taranto, ma è in ambito Puglia. Ricordiamo che i fondi FEAMPA sono fondi europei gestiti dalle regioni costiere, cioè quelle regioni che hanno un importante comparto di tipo pesca e acquacoltura. E per quanto riguarda l'annata alla mitilicoltura, è sicuramente un'annata positiva. Dopo vari anni di varie morie che abbiamo subito, l'ultima nel 2024, ricordiamo, è stato un disastro dal punto di vista economico, occupazionale, lavorativo, abbiamo perso praticamente tutto.
0: Quanto prodotto è andato perso in quell'anno?
1: È andato perso un 60-70% di prodotto adulto e più del 90% di seme.
0: In termini economici di cosa parliamo?
1: Beh, in termini economici parliamo di, per tutte e due i prodotti, adulto e seme, di 25-30 milioni di euro. E la cosa più grave è stato proprio il seme, perché poi nel 2025 non abbiamo avuto nessun tipo di prodotto adulto da poter commercializzare, quindi tutte le imprese di mitilicoltura ha fatturato zero. Quest'anno fortunatamente è andata bene, fino ad oggi non c'è stata moria e il prodotto si sta commercializzando per un'annata di prodotto in termini di qualità straordinario. Veramente siamo contenti e speriamo si continua su questa riga.
0: Ecco, tornando al periodo negativo, è necessario sottolineare che la mancata produzione significa per questo comparto mancato reddito, significa tante famiglie che comunque dipendono da questo settore che si sono ritrovate in una condizione di difficoltà.
1: Certamente sì, significa imprese in profonda crisi, non avendo nessun tipo di tornaconto economico sul prodotto, si è lavorato soltanto e basta, insomma, senza avere nessun, come dicevi prima, reddito per i lavoratori e nessun aiuto per le imprese soprattutto, aiuto che ancora aspettiamo e non sappiamo se arriveranno, e sarà una delle domande che porremo oggi all'assessore Paolicelli, sarà questa.
0: Tra i documenti necessari perché questo comparto possa esercitare in maniera regolare, in maniera serena la sua attività, c'è sicuramente il piano delle coste, comunale, quello di Taranto, a che punto è?
1: Il piano delle coste che ancora aspettiamo, come sappiamo, dal 2011, subito dopo l'approvazione del piano regionale, il cosiddetto PRG, aspettiamo ancora l'approvazione del piano comunale, il cosiddetto PCC, e sono trascorsi 15 anni, 15 lunghi anni fino ad oggi. E ci viene detto che è in lavorazione, che sarà approvato a breve, e speriamo che questo avvenga, siamo fiduciosi che questo avvenga. Nel frattempo c'è un importante progetto che si chiama SIAB, e che sono stati stanziati 52 milioni di euro per varie strutture che andranno realizzate nella città vecchia, nel Mar Piccolo, la piantumazione delle aree verdi sulla parte nord del secondo seno del Mar Piccolo, ma anche strutture che chiediamo da tempo, il punto di sbarco, che è una cosa ormai essenziale per la pesca e per la mitilicoltura. Quindi speriamo che tutti questi progetti vengano realizzati e finalmente avremo un'adeguata strutturazione per poter valorizzare quello che è il nostro settore.
0: Facciamo un passo indietro. Il piano delle coste perché è così importante?
1: Il piano delle coste è così importante in primis perché è la legge che lo prevede. E poi perché viene praticamente un piano per riqualificare tutta la zona costiera dell'intera città e provincia di Taranto, non solo della città di Taranto, perché ricordiamoci anche delle isole amministrative, Pulsano, Lizzano e tutti i lidi che ci sono sulla litoranea, rientra nel piano delle coste che verrà, non sappiamo quando, approvato dal Consiglio Comunale Tarantino.
0: Bene, una breve parentesi a proposito di risorse che arrivano sul territorio con il prossimo servizio, perché parliamo di appunto risorse che vengono destinate al corso di laurea di farmacia qui a Taranto. Lo ha seguito per noi Federica Pompamea.
2: Sono stati sbloccati più di 7 milioni di euro dalla Regione Puglia per garantire l'apertura e il consolidamento del corso di laurea in farmacia a Taranto. L'approvazione è avvenuta in Consiglio regionale attraverso una variazione di bilancio, con l'obiettivo di risolvere le criticità finanziarie che avevano impedito l'avvio del percorso di studi nell'anno precedente, assicurando una copertura economica solida e programmata fino al 2042. Nel 2025, infatti, le lezioni non erano potute partire a causa dell'assenza di certezza formali sui finanziamenti pluriennali. La nuova normativa invece definisce il cronoprogramma della spesa. Si comincia con circa 148.000 euro per il 2026 per poi incrementare progressivamente le risorse e stabilizzarsi su quasi 500.000 euro all'anno per il prossimo decennio. La presidente della sesta commissione regionale Anna Grazia Angolano ha sottolineato l'impatto strategico dell'intervento. Garantire le risorse, ha spiegato, necessarie per l'avvio e il consolidamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia significa investire sul futuro della città e di tutto il territorio. Un concetto ribadito anche dal consigliere regionale Cosimo Borraccino, che ha evidenziato l'importanza del ripristino finanziario per il polo tarantino. Per la città, infatti, si tratta di un passaggio fondamentale. Ampliare l'offerta formativa locale non solo offrirà ai giovani l'opportunità di formarsi e rimanere nella propria terra, ma rappresenta anche il tassello cruciale per diversificare l'economia cittadina, puntando su competenze professionali avanzate e sulla ricerca scientifica.
0: Torniamo al comparto della pesca e della mitidicoltura per fare un brevissimo resoconto dell'iniziativa, della fortunata iniziativa Miti di Mare che si è conclusa nella serata di venerdì scorso.
1: Sì, il progetto Miti di Mare è un progetto che è stato emanato dal Comune di Taranto attraverso un bando vinto dalla cooperativa sociale Isola, che ha collaborato in coprogettazione con i mitidicoltori, che ha previsto varie attività tra cui la pulizia delle coste con i mitidicoltori e con i volontariati provenienti da varie nazionalità che operavano nella cooperativa Isola. Ha partecipato anche Plastica Acqua, l'associazione che raccoglie rifiuti sulle spiagge. Dopodiché è stato allestito il Museo della Pesca e della Mitilicoltura a Palazzo d'Aquino, un'importante mostra molto ben vista, molto ben apprezzata dai turisti, e il progetto si è concluso venerdì scorso con un workshop finale a Piazza Democrate, dove è stato fatto appunto una carrellata di quello che si è fatto.
0: Bene, grazie Emilio Palumbo di Coldiretti Taranto per essere stato qui con
1: noi. Grazie a voi.
0: Questo pomeriggio, grazie come sempre ai nostri telespettatori. Arrivederci.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla regione.

Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Benvenute e benvenuti a Fuori Quota, un angolo di condivisione, un format che vuole raccontare in maniera confidenziale, ma non troppo, e in maniera importante, e un momento di confronto, di condivisione con due incredibili donne che ho il piacere di presentare, Roselina Panebianco e Mapi Danna. Benvenute.
1: Grazie. Grazie.
0: Oggi parliamo di diversi temi, perché noi riusciamo a fare dei collegamenti che sono praticamente infiniti e potremmo così continuare per ore, per cui facciamo un piccolo appunto adesso, iniziamo e non sappiamo quando finiremo, quindi questa è la premessa.
1: Come sempre quando tre donne si incontrano.
0: Esatto, esatto. Parliamo di fragilità, parliamo di cura, di perdono e parleremo anche di rinascita, perché questo ha un senso e sempre probabilmente è l'obiettivo che noi vorremmo raggiungere in qualche maniera. Roselina, io vorrei che tu ci raccontassi cos'è che ti spinge a fare tutto quello che fai dal momento in cui ti svegli la mattina e tutto quello che svolgi nella tua giornata, che garantisco è di 24 ore anche quella di Roselina.
1: Sì, sì, infatti sicuramente è una giornata piena di cose e io, a me piace arricchirla ancora di più, quindi non soltanto l'aspetto legato al lavoro, alla famiglia, ma anche tutto quello che è intorno, quindi mi piace dare anche il mio contributo alla comunità dove vivo in particolare. Io inizio a lavorare nel 2007 in TIP Italia, occupandomi, io dico sempre ho diversi cappelli in azienda e fuori dall'azienda, no? Mi piace vestirmi anche tante cose diverse, quindi mi occupo da un lato di progetti europei, dall'altro ho la fortuna dal 2019 di poter come dire, diffondere la cultura della diversity equity inclusion, e questo appunto, questo progetto rientra all'interno di questo ambito proprio perché è importante garantire alle risorse che lavorano nella nostra azienda un ambiente sicuro, un ambiente protetto, un ambiente equo, sicuramente.

0: equo. Pensate che ho la fortuna di lavorare in un'azienda in cui ci sono il 70% è rappresentato da donne, e quindi le tematiche della fragilità, le tematiche della genitorialità, del caregiving, sono tematiche che in qualche modo impattano sulla vita di tutte noi e impattano anche direttamente sulla mia vita. Per questo quando certo. tu mi raccontavi, mi chiedevi, la mia giornata è piena, sì, perché poi non sono soltanto una donna che lavora, ma sono anche una mamma, una moglie, una figlia. Faccio parte di una comunità e mi piace appunto portare davvero, arricchire, no? con il mio contributo, diciamo, tutto quello che mi è intorno.
1: Assolutamente.
0: Spero di farlo al meglio, sicuramente io cerco poi di dare il meglio di me.
1: Io qualche dubbio ce l'ho, nel senso che noi abbiamo Mapi Dan oggi che è, oltre ad essere un piacere assoluto, c'è questa forza, questo faro che ci guiderà in questo percorso.
2: Mapi, stai facendo venire un'ansia da prestazione a proposito di prestazione.
1: No, ma noi sappiamo benissimo e ti seguiamo, vediamo tutti i tuoi percorsi, perché tu hai diversi percorsi su più fronti e sono tutti molto molto molto sentiti e importanti. Sotto quale aspetto pensi di poter prendere e dare di più in maniera più intensa, perché tu sei intensa, partiamo già da questo.
2: Sì, allora diciamo che in realtà quando mi dicono fai tantissime cose, io rispondo ne faccio una in tanti modi.
1: Esatto.
2: E quello che faccio è occuparmi di relazioni, della sostenibilità delle relazioni e creare dei percorsi per le organizzazioni, per le aziende, ma anche all'interno delle famiglie, per cui queste relazioni che ci trascinano tante volte in campi di battaglia si trasformino in campi di semina, no? Questi muri si trasformino in orizzonti. È un'operazione complessa, però io vengo da un background di tanti anni di racconto di relazioni, di storie di persone vere, sia di aziende sia di famiglie, quindi relazioni affettive e relazioni professionali. E una cosa ho capito, che tutte queste persone che sono state in grado di consolidare legami che permettessero loro di fiorire, hanno messo in atto un tipo di pensiero, che è il pensiero del riconoscimento.
1: Assolutamente.
2: Il pensiero del riconoscimento ha un po' tre direzioni. Il primo è quello di vedere l'altro per quello che è e non per quello che noi vorremmo che fosse. Questo ci succede sempre, è normale, quindi dobbiamo fare un lavoro su noi stesse. Ci succede con le persone di cui ci innamoriamo, ci succede con i figli, ci succede con i collaboratori, perché tendiamo a vedere noi attraverso l'altro, aspettarci sempre qualcosa dall'altro. In realtà la relazione è un'azione, non è prendere ma è dare. E poi il riconoscimento è sapere che le persone cambiano in continuazione e quindi ogni giorno dobbiamo metterci in relazione con l'altro in maniera flessibile, guardandolo davvero. Riflettevo l'altro giorno su Socrate, che non ha mai scritto la sua filosofia, proprio perché diceva è qualcosa di così bello e grande che non possiamo fossilizzarlo in qualche cosa che resta, ma andrebbe riscritto ogni giorno. Ecco, anche le relazioni sono così.
1: Assolutamente.
2: E poi il riconoscimento è gratitudine. Noi siamo poco capaci di vedere quello che nelle nostre vite c'è, perché vediamo sempre quello che manca. Invece il grazie, che non è gentilezza, non è cortesia, ci aiuta a focalizzare tutto quello che nella nostra vita c'è prima di perderlo, prima che sia troppo tardi, e anche di goderne e di condividerlo.
1: Forse non siamo capaci abbastanza di, come dici, di capire in maniera cosciente, di avere consapevolezza di quello che significa qui e ora.
2: Sì, è vero. Io infatti penso che una delle grandi skills che dovremmo portare nelle nostre vite è quello di sostare. So stare, so fermarmi e so restare. Noi siamo in un'epoca in cui oggi siamo qui, in questo momento siamo qui, ma siamo già proiettati altrove. Siamo a tavola insieme, ma abbiamo il cellulare che ci collega
3: ad altrove.
2: È vero,
3: che ci porta da
2: fuori. E invece la relazione vuol dire saper stare, sapersi sedere, e poi fare un sacco di cose che magari ne parleremo dopo.
1: Assolutamente.
2: È proprio questo, quando parliamo di cura,
1: sì.
2: Pensa che bella parola, che vuol dire avere a cuore, vuol dire saper mettere in campo una intelligenza relazionale, non un ruolo, ma proprio cura come relazione. Questo è il cuore del di quello che funziona poi e che permette a entrambe le persone non di oggettivizzarsi ma di fiorire.
1: Assolutamente.

0: cura che ovviamente Rosellita sappiamo essere una cosa che noi sentiamo intimamente, ma è possibile che l'essere donna possa essere un po' più strettamente collegato a questo o no? Secondo te?
1: Intanto mi piaceva riprendere il concetto del riconoscimento, no? Di cui Mavi prima parlava, nelle nostre chiacchierate, insomma, c'è sempre la ricerca puntuale della perfezione, la perfezione nel lavoro, la perfezione nella famiglia, quindi ecco la cura, no?
0: Sì.
1: Curare non solo, come dire, il ruolo che tu hai, e quindi la ricerca di una perfezione, quindi da lì poi c'è il subentro della sindrome dell'impostore, dove dici sono all'altezza di fare questa cosa, mi è stato affidato questo ruolo in azienda, ma sarò capace di portarla avanti? Io lo so dentro di me che sono capace di farlo, però poi bisogna vedere agli occhi degli altri come si è percepiti, quindi la percezione che hanno gli altri di noi stessi. E questa è una cosa. E poi il cercare di essere perfette nel contesto anche familiare, quindi prenderci cura al meglio dei nostri affetti, dei nostri genitori, dei nostri figli, del nostro marito, insomma di quello che c'è intorno. E devo dire che si fa veramente una grandissima fatica. Io mi rendo conto che non è un ruolo semplice, purtroppo ahimè ancora i carichi di cura sono affidati alle donne, le quali non sono solo donne di famiglia, ma fanno tantissime altre cose, per fortuna oserei dire, però ahimè un po' perché la società ovviamente non ci garantisce tutto quel supporto di cui avremmo bisogno, pensate alle mamme che devono iniziare appunto, ritornano dalla maternità e non sanno a chi affidare i loro figli, quindi hanno il senso di colpa, perché qui adesso a carico di cura c'è anche il senso di colpa. Ammetto da parte questa me stessa, il lavoro, no? Le mie ambizioni, la voglia di realizzarmi in qualche modo, oppure mi prendo cura di mio figlio, oppure mi prendo cura dei miei genitori, perché appunto siamo anche persone che hanno comunque avuto un'evoluzione nella vita, per cui da figli poi si passa a essere anche da donne, e si passa anche ad essere poi figli di genitori che chiaramente diventano sempre più anziani e quindi hanno bisogno di cura, quindi non soltanto da mamme ma poi anche da figli. Per cui secondo me è un tema veramente enorme, no? da poter affrontare, però mi rendo conto che c'è sempre questa ricerca della perfezione che ti logora, io penso che veramente ti porta a un logoramento interno e poi lì subentrano i sensi di colpa. Ma poi appunto sono tantissime le cose di cui vorremmo parlare, no?
2: Allora, diciamo che ci sono dei dati che dicono che le donne impiegano il proprio tempo in cura per 4,5 ore al giorno, che significa 45.000 ore nella loro vita, che vuol dire quasi 20 anni di lavoro, che nessuno vede, che nessuno paga e che è invece fondamentale. Ecco, sicuramente io credo che domani, magari dopodomani, questo lavoro di cura veramente vada condiviso con gli uomini, ma non come ci dividiamo la patata bollente, ma come ci dividiamo anche questa opportunità di crescita, esatto, anche per loro. I nuovi padri adesso cominciano a chiedere il congedo di paternità, esatto, voler essere più padri di prima. E il tema della perfezione ci accompagna da sempre, no? Da quando eravamo bambine, che ci dicono fai la brava bambina, sii silenziosa, occupa poco spazio, delicata, dolce, non alzare la voce, vuol dire non alzare la tua voce, cioè forse noi non ci rendiamo conto, e non sudare, non correre, non arrampicarti, non chiedere troppo, ringrazia, ai nostri fratellini dicono corri. Pensate al giardino della scuola, dove i maschi occupano tutto lo spazio giocando a calcio e le femmine
1: nel loro angoletto a chiacchierare
0: con il loro libro.
2: Nella vita poi ritorna. E anche il tema della perfezione, anche la parola, no, che viene da perficio, che vuol dire concluso. Noi non possiamo aspirare ad essere qualche cosa di finito, ma qualche cosa in continua evoluzione. Quello che evolve non può essere perfetto. E poi dobbiamo davvero imparare che nessuno ci amerà mai per la nostra perfezione. Se lo farà per la nostra verità. E non lo farà per un motivo, ma per un mistero. Le relazioni solide si saldano su qualcosa che non sai dell'altro, perché è quel qualcosa che ti tiene unito, che accende l'interesse, che accende il desiderio. Quindi il tema della perfezione che ci viene in qualche modo veramente imposto col latte materno, come quello del senso di colpa, un altro grande tema. Senso di colpa, se lo pensiamo come anche un metterci sempre al centro, quando c'è un problema e noi ci sentiamo in colpa, ci sentiamo bravissime, ci sentiamo un po' vittime perché ci crocefiggiamo. Però il senso di colpa in questo modo diventa anche un ego riferirsi, un senso di onnipotenza. Totalmente. E invece dobbiamo metterci in testa che fra quello che noi facciamo e non facciamo e quello che accade c'è di mezzo il mondo, la volontà degli altri, e questa cosa ti solleva e ti fa invece cambiare dal senso di colpa al senso di responsabilità.
0: Assolutamente.
2: Che è un'altra parola bellissima, che è abilità a rispondere, esserci, ad esserci per fare, perché il senso di colpa ti fa stare male, ti congela, non ti permette di agire.
1: Assolutamente, sono
0: assolutamente
1: d'accordo.
0: Assolutamente. Io direi che facciamo una piccola pausa adesso, diamo la linea alla regia e ritorniamo tra poco.

0: Bentrovate fuori quota in questo angolo e spazio. Rientriamo in onda e vorrei sapere, sono curiosa di sapere, che cosa vi, quale immagine associate a fuori quota o quale concetto associate a fuori quota?
1: Ah, io ce l'ho. Ok. Io trovo un titolo bellissimo perché siamo tutti fuori quota. Ogni relazione è qualcosa che non puoi inserire in uno schema, per fortuna. Ci sono delle cose come le relazioni fra due persone che non dovrebbero rispondere a dei diktat. Noi siamo abituati a pensare all'ideale, alla moglie perfetta, alla madre perfetta, al figlio perfetto, l'amica perfetta, il collaboratore perfetto. In realtà, quello che io dico sempre è che ogni relazione ha un nome proprio. È il nome che si forma tra me e te, e se sostituiamo uno dei due cambia, anche se abbiamo gli stessi ruoli. Io ho raccontato la storia di Sinisa Mihailovic e lui mi ha detto: sai, ma io ho 5 figli e sono un papà diverso con ogni figlio, perché per essere giusti bisogna essere diversi, non uguali. Se io fossi stato lo stesso padre per il primo e per l'ultimo figlio, avrei fatto del male a loro, e ogni volta che io mi relaziono a loro, anche loro tirano fuori una parte di me, una parte di papà che l'altro invece nasconde. E questo è importantissimo, cioè sapere che le relazioni sono complicate. Anche questa è una parola bella, no? Compliche, piene di pieghe. Se noi le semplifichiamo e gli diamo un job title, gli diamo un D, gli diamo un preciso confine, allora in quota questa relazione si semplifica, ma perde di identità, e pretendiamo di starci dentro senza riuscirci. Io quando parlo di relazioni faccio un esempio che secondo me è molto bello. Esiste un modo di costruire i giardini nelle città e anche all'interno dei campus universitari che si chiama Desire Path. Sono questi giardini, abbiamo la foto, che in realtà sono una distesa di prato, e le persone abitandoli creano dei sentieri proprio camminandoci dentro. Poi arriva l'architetto e mette il cemento. Cosa significa? Che le relazioni devono essere costruite in base a quello che io e te abbiamo bisogno. Non c'è bisogno che ci sia qualcuno che ci dica come dobbiamo essere. Quindi queste stradine sono solo le mie e le tue, e se tu te ne andrai e arriverà qualcun altro, dovremo costruirne altre. Quindi il fuori quota, secondo me, è bellissimo.
2: Ormai dal tuo punto di vista ci apre veramente, c'è un'apertura verso tante cose. Io passerei le mie giornate a parlare con Mati, perché
0: passeremo le nostre giornate, vero? A parlare perché di questo, anche veramente, perché parlare di senso di colpa, di responsabilità, di fragilità, di comunicazione in qualche modo, di verità. Quando riusciamo ad essere veri e quanto della nostra verità riusciamo a comunicare?
1: Dipende da chi abbiamo accanto e dipende dai luoghi che abitiamo. C'è questo bellissimo libro di Amy Edmondson che si chiama Organizzazioni senza paura, e lei parla di sicurezza psicologica. Ne parla nelle aziende, ma io credo che davvero sia necessario invece che prima di tutto le nostre famiglie siano dei luoghi di pace. La pace si costruisce in casa per poi portarla fuori. E c'è quest'idea che io sto cercando di portare avanti, di come sia importante conversare, che non vuol dire chiacchierare, ma significa versare con, no? Come se noi avessimo questo contenitore tra me e te, io ho la mia verità, ho il mio interiore, tu anche, e noi versiamo qua. E questa cosa è qualcosa che non c'era. E in questa dinamica possiamo sederci, guardarci e ascoltare. L'ascolto è una cosa che non sappiamo fare, perché quando qualcuno ci parla pensiamo subito a come sovrascrivere,
2: assolutamente.
1: A come consigliare, a come, e invece sì. Ma soprattutto con i nostri figli, noi i figli non li conosciamo,
2: quanto li ascoltiamo i nostri figli veramente?
1: Non li ascoltiamo, e invece dovremmo porci di fronte all'altro. Io dico sempre, come se dovessimo scalare una parete. Nello scalatore cosa fa? Ha la propria energia, ha il proprio equipaggiamento, ma sta attento dove mette le mani, i piedi, studia la roccia.
2: Lo fa in sicurezza soprattutto.
1: Lo fa in sicurezza cercando di non fare danni.
2: Esatto.
1: O come attraversando una città senza GPS, non siamo più abituati.
2: No,
1: no? Però una volta guardavamo le strade, le insegne, sentivamo i suoni. Ecco, l'altro dovrebbe essere attraversato così, perché tante volte noi non abbiamo bisogno di consigli, abbiamo solo bisogno di testimoni. qualcuno che stia lì ad accogliere quello che siamo, ad ascoltarci e a scoprirci, e che permetta a noi stessi di ascoltare noi mentre parliamo con l'altro, e questa cosa non la facciamo mai. E il conversare ci permette anche di poter chiedere aiuto in sicurezza senza sentirci fragili, perché la relazione d'aiuto è potentissima. Cioè, se io ti chiedo aiuto, significa prima di tutto che so di valere abbastanza da potermelo permettere, e poi do valore a te, perché se lo sto chiedendo a te è perché so che tu hai valore e puoi darmelo. E anche il conflitto, in quest'idea del conversare, resta lì. Cioè, la relazione fra me e te non è intaccata e non è messa in discussione. Stiamo discutendo su questa cosa che ha una forma, ha un peso, possiamo prendercene cura. Non è mai fra di noi, non ci mangia. Quindi le dinamiche della sicurezza psicologica sono veramente tante. Abbiamo paura del conflitto, invece non dobbiamo averne paura. Parlavamo della musica, no?
0: Sì.
1: La musica, il conflitto, la dissonanza, è il momento in cui tu ti fermi e cerchi di conciliare le cose, ma che ti chiedono attenzione, ti chiedono riflessione, ti chiedono di sostare.

0: e poi di inventare qualche cosa di diverso che ci allinei, o anche no, si può anche non essere d'accordo ma volersi bene lo stesso.
1: Sì, ed essere anche in grado, secondo me, di dire, di raccontare il proprio disaccordo senza sapere di non ferire nessuno, perché no, poi subentra questa cosa, lo dico però magari ci rimane male, oppure me lo tengo per me e quindi in quel caso mi sento frustrata, no? Perché non sono riuscita a comunicare in maniera agevole quello, sì, che io pensavo, e quindi lì appunto subentra tutto il discorso legato alla comunicazione. Comunicazione.
2: Anche le parole, no?
1: Le parole giuste.
2: Noi dovremmo intanto equipaggiarci di un tot di parole che possono andare da qui all'infinito. Tanto per, cioè, io penso proprio questo, profondamente. Per cui, come dice qualcuno, più parole abbiamo a disposizione, più riusciamo a creare dei pensieri all'interno della nostra testa. E avendo le parole, secondo me, un peso minimo di 80 kg l'uno, se riusciamo ad utilizzarle, a calibrarle così rispetto all'altro, intanto noi sappiamo che stiamo portando, nella, diciamo, peggiore delle ipotesi, un minimo di rispetto garantito, secondo me, cioè ho la garanzia di avere un minimo di rispetto. E poi, secondo me, tutto potrebbe avere a che fare con la stima dell'altro, no? Io stimo questa persona tanto da prestare attenzione a cosa dico e a cosa, perché noi non guardiamo più le reazioni, perché non stiamo
1: e a cosa mi risponde,
0: questo è esattamente l'impatto delle parole sull'altro. Sì, ma ne parlavamo un po' prima, no? Che è vero che dobbiamo essere, trovare dei luoghi in cui possiamo non avere paura di parlare, ma nello stesso tempo dobbiamo fare attenzione all'impatto che le parole hanno sull'altro, perché possono veramente ferire più
1: di tanti gesti, è verissimo.
0: Più di tanti gesti,
1: è vero.
2: Assolutamente. E questo fa parte di tutto, della cura, fa parte del riconoscimento. Quando hai detto la parola riconoscimento, io mi sono illuminata, perché è così potente la parola ed è così potente il riconoscimento che non, intanto non è detto che avvenga questo.
0: No, ma di solito non avviene. Di solito nelle relazioni l'altro è comunque, cioè noi giriamo spesso con una lista di flag che ok, ce le ha tutte o quasi tutte, però non è vero, l'altro non è mai come noi vorremmo che fosse, l'altro è altro, e questa cosa soprattutto nelle relazioni d'amore, quelle più intime, quelle con i nostri genitori tantissimo, quelle con i nostri figli, con i nostri partner, è importante, perché io per esempio ho fatto un lungo lavoro su me stessa. Io, a proposito di amore, noi tante volte ci sentiamo le queen dell'amore, come amo io non ama nessuno, ma non possiamo cavarcela così, l'amore deve avere una direzione, e io ogni tanto penso davvero che i miei figli e mio marito, mio fratello e i miei genitori avrei potuti, non dico amarli di più, ma meglio sì.
1: Perché forse avrei in maniera diversa, come dicevi tu?
0: Avrei potuto amarli per quello che sono e non per quello che io avrei voluto che fosse.
2: Noi idealizziamo.
0: Sì.
1: Siamo anche delle romantiche, forse, no? Cioè, forse l'amore romantico al quale siamo abituati.
0: Ma non è tanto romantico, è un amore egoriferito, perché l'amore vuol dire amare l'altro, non è amare quello che noi proiettiamo.
2: Ma è un lavoro duro.
0: È un lavoro duro, però è un lavoro necessario, perché sai se no che cosa succede? Che soprattutto coi figli creiamo un'aspettativa così alta che loro sentono di dover corrispondere, e quindi passano la vita, invece che cercare se stessi, a cercare di accontentare noi.
1: Verissimo,
0: e invece, e questa cosa è veramente dannosa. I ragazzi adesso, più passa il tempo, i dati sulla salute mentale dei ragazzi e delle ragazze sono allarmanti. Io ho fatto due programmi proprio su questo tema, uno si intitolava Adesso parlo io, tanto per dire le parole, ho raccontato storie di ragazzi e ragazze che avevano subito cyberbullismo e bullismo, e poi l'ultimo Persone Medicina, in cui ragazze e ragazze raccontavano il loro disagio, ma quelli potenti, quindi l'anoressia, la bulimia, l'autolesionismo, chiamando in causa la persona più vicina a loro. E è venuto fuori tantissimo il tema dell'essere all'altezza delle aspettative, e invece i nostri figli non sono lì per renderci né felici né per farci sentire brave o bravi, sono lì per fiorire. E noi dovremmo essere semplicemente lì ad accompagnare e a nutrire questa loro fioritura.
2: vabbè, io sono...
1: Sembra semplice, eh?
2: No, cioè,
1: sembra un concetto semplice, però...
2: Consapevole di questo perché nella mia vita, nella mia scelta di essere una musicista, di fare spettacolo e questo,

0: deluso un po' le aspettative di quelle che erano quelle di mia mamma, di mio papà, e le ho vissute in maniera veramente profonda.
1: E... con aperti contrasti, intendi?
0: Ah, sì, sì, sì, sì, del tutto, sì. Io avrei dovuto fare completamente un'altra strada, perché da figlia di famiglia del sud, donna, l'unica donna della famiglia, quindi la cura, questo, quest'altro. E io direi di fare una piccola pausa, perché così ripristino un attimo il mio stato dell'arte e ritorniamo tra un po'.
1: Benissimo.

0: Ritorniamo sempre qui a Fuori Quota, questo format che ci sorprende e ci unisce, perché la condivisione e stare insieme è qualcosa di a cui di, io sono grata di questo intanto a voi due.
1: Anche noi credo.
0: E io mi sono un po' ripresa dal, diciamo, da questo racconto della mia storia e dell'aver, come dire, in qualche maniera probabilmente adesso deluso, perché ho preso una strada che era quella mia personale e ho portato fino in fondo, e oggi sono felice perché sono quello che voglio essere e ho sempre voluto questo, per cui sono felice di questo. Però come figlia
1: hai avuto tanti,
0: non sono stata
1: di colpa,
0: brava,
1: eh?
0: Sì.
1: No, ma al di là appunto di, secondo me, molte di noi donne, no, ci sentiamo nella condizione di avere un senso di colpa per le cose alle quali abbiamo in qualche modo, le quali vogliamo veramente realizzare, sentiamo con tutte noi stesse che potremmo dare, potremmo fare qualcosa in più, però magari ci sentiamo frenate perché se facciamo questa cosa tolgo dello spazio, tolgo del tempo, oppure mi comporto da brava figlio o da brava mamma. A me anche è capitato, ad esempio, con mio figlio, quando tu parlavi, no, siamo genitori esigenti, io mi sono ritrovata soprattutto all'inizio, no, nella prima parte della sua vita scolastica, in cui volevo che lui raggiungesse degli step, però vedevo che non arrivavano, mi domandavo perché, magari sto facendo qualcosa che non dovevo, magari lo aiuto in qualche modo. E poi piano piano ho capito, ma lui ha i suoi tempi, non sono io che glieli posso imporre. E quindi ecco il senso di colpa che ti arriva dopo, no? Perché inizi poi a, ma

maturare il concetto di dire forse mio figlio ha dei tempi che non sono stati i miei tempi. Magari, che ne so, un bambino a 9 mesi inizia a camminare, un altro ne impiega 14. Allora dici, forse mio figlio è diverso, ha qualcosa in meno. Questo è il senso di colpa, no? Che pervade poi il genitore, per non parlare poi delle problematiche legate a,

0: magari un bambino gattona e poi balla, nel senso metaforicamente, noi abbiamo una scuola che è molto rigida su alcune competenze e assolutamente chiusa su altre, è una scuola che riflette un po' la nostra società, e diciamo che appunto questo senso di colpa delle mamme che lavorano, io lo vedo quando vado nelle aziende, è fortissimo, e pensa che invece ci sono dei dati che ci dicono che i figli e le figlie delle mamme che lavorano hanno delle capacità e dei talenti acquisiti che invece i figli delle mamme che sono sempre lì non possono sviluppare, quindi sono più capaci di risolvere i problemi in autonomia, hanno coltivato il senso dell'attesa, hanno ampliato le loro relazioni, cioè noi dobbiamo capire che non siamo Alexa, a volte non ci siamo. Il problema è che il tempo delle donne dedicato al lavoro è sempre un tempo sottratto alla famiglia, per l'uomo invece è un tempo dedicato alla famiglia. Dobbiamo un po' spezzare questa catena, anche perché solo così i nostri figli e le nostre figlie capiranno che le donne non sono solo piene di B. La mamma di, la moglie di, hanno anche una loro vita, e quindi imparano ad aspettarci, a sentire che il tempo che dedichiamo a loro e con loro è un tempo prezioso, che nessuno può dirti dove puoi e dove non puoi andare, nessuno può dirti come ti devi vestire, che cosa puoi sentire o no. Sì. Purtroppo invece scatta il meccanismo della mamma che è sempre presente come ok, è la mia mamma. E invece no, poi crescono maschi e femmine che entrano in questo ruolo.
1: Assolutamente. In questo percorso di crescita e certe volte insomma, anche di montagne russe, no? Della nostra evoluzione emotiva, arriva quella fase del perdono, può arrivare in qualche modo, ce lo
0: arriva
1: possiamo
0: la
1: concedere?
0: Fase del perdono, perché arriva la fase del tradimento. Tutti i giorni noi facciamo dei patti con qualcuno che poi vengono disattesi, ma proprio perché, tornando al giardino con le stradine, le relazioni sane sono quelle che permettono alle persone di uscire dal giardino, se no non sono sane, se no sono gabbie, no? Le relazioni sane sono quelle che tengono al centro la libertà e quindi anche la libertà di interrompere, di andare, di sbagliare. E quindi sì, innanzitutto bisognerebbe un po' cambiare questa parola del tradimento, che significa, viene da tradere, significa consegnare al nemico. Quando noi ci sentiamo tradite è quasi come se fossimo noi al centro, ma in realtà è l'altro che ha rotto il patto, noi non siamo sul palcoscenico del tradimento, è l'altro o l'altra che ha rotto il patto, quella cosa ci cambia completamente la prospettiva, no? Allora dobbiamo chiamarlo adulterio, togliendolo dall'idea della coppia, no? Ma è proprio ad alterum ire, è andato verso qualche cosa d'altro rispetto a noi. E invece il perdono è necessario, perdonare a noi la libertà di non restare inchiodate lì in quel dolore che ci permette che non ci permette di agire. E la scena più bella di perdono che sia mai stata scritta è stata scritta secondo me nel Vangelo, quando Pietro rincontra Gesù dopo che lo ha negato 3 volte, Gesù è stato crocifisso, è risorto, si incontrano presso il lago di Tiberia e Pietro va da Gesù con lo sguardo basso, sapendo quello che ha fatto e temendo la sua reazione, ma in realtà Gesù lo guarda e gli dice: mi vuoi bene? Mi vuoi bene? Mi vuoi bene? 3 volte, come le 3 volte in cui lui l'aveva tradito e rinnegato. Che vuol dire? Questa cosa io l'ho vista, l'ho sentita, ti rendi conto cosa mi hai fatto, però cos'è rimasto? Chiediamoci che cosa è rimasto, e da quel momento in poi si può decidere che cosa fare di questa relazione. Ma l'importante, anche qua ci sono 2 parole che sembrano sinonimi ma non lo sono, che sono scordare e dimenticare. Dimenticare vuol dire togliere dalla mente, demens, e questa cosa non dobbiamo farla. Ogni volta che qualcuno ci ha ferito, quella ferita deve rimanere per crescerci. Ma scordare, ex cor, toglierlo dal cuore, per non diventare quello che ci hanno fatto.
1: Sì, qui all'interno di questa cosa bisogna avere questa visione di questo tipo di filosofia, intanto di vita, e poi trasportarla lì.

0: livello emotivo, il che significa anni di cura e di attenzione verso noi stessi che poi siamo in grado di offrire all'altro.
1: Però sai questa cosa quando si riesce a fare? Quando hai tante relazioni puzzle, io le chiamo le relazioni puzzle, che quando cade un pezzo ci sono le altre che ti tengono su. Perché chiaramente se tu sei solo mamma, solo moglie, solo dedicata al lavoro, quando quella relazione si incrina muori. E invece se c'è tutta una rete tua dove tu altri luoghi in cui tu ti senti capace, riconosciuta, vista, amata, allora sei anche più in grado di prendere da questi altri luoghi l'energia necessaria per aggiustare la relazione in crisi. Questo io credo che sia fondamentale.
2: È vero, è fondamentale soprattutto quando nella vita poi accadono delle situazioni in cui dove tu non le puoi, come dire, guidare, non le puoi risolvere, e quindi è necessario avere tanti pezzettini di puzzle a cui aggrapparti, quindi è fondamentale. E noi non siamo solo una cosa, io prima con Mapi dicevo, non siamo soltanto quella cosa, non siamo soltanto quella relazione, dobbiamo essere tante cose diverse, tante relazioni diverse, altrimenti scendiamo giù, cioè quel puzzle a cui ci aggrappiamo in realtà non ci consente di andare sempre più in alto e cadiamo nel baratro. Quindi
1: questo tema del femminile, che siamo tante cose, è verissimo. Però allora io adesso sto scrivendo un libro che probabilmente si intitolerà Intere, proprio con l'idea che da quando eravamo piccole noi abbiamo imparato a mostrare dei pezzi di noi che erano i pezzi che corrispondevano alle aspettative. Siamo cresciute con che cosa vuoi fare, che cosa vuoi fare, nessuno ci ha mai chiesto che cosa vuoi essere, e dietro a quel che cosa vuoi fare c'era vero che vuoi fare quello che mi aspetto da te. E noi l'abbiamo fatto sempre perché abbiamo pensato che solo così saremmo potute essere amate,
2: accettate,
1: viste,
2: riconosciute.
1: Poi arriva un momento della vita che però siamo rimetti i pezzi tutti insieme, cioè quel dolore bussa e se non li apri poi ti devasta la casa. Quindi possiamo essere tante cose, ma anche riconoscerci l'interezza, cioè poterci mostrare per la nostra verità intera e non solo un pezzettino perché quella persona ha bisogno di questo, un pezzettino. Siamo molto funzioni.
2: Sì, è vero, assolutamente. Ci diamo per quello che pensiamo che possa accorrere all'altro, ma non ci diamo per quello che noi, di cui noi abbiamo bisogno. Questo è un concetto che ahimè, è come dicevamo fin dall'inizio,
0: ma
2: no?
0: Noi siamo mamme, siamo cuoche, siamo lavoratrici.
2: Sì, sì, ma io ho iniziato parlando di io mi vesto di volta in volta, di tanti abiti diversi.
0: Esatto. La domanda è, ma ce l'abbiamo un attimo di... un attimo sospeso per noi, un attimo sospeso, ce l'abbiamo?
1: Virginia Woolf ha scritto Una stanza tutta per me, e secondo me La stanza tutta per me dobbiamo ricavarcela tutti, cioè questo terzo luogo in cui siamo libere da tutti i ruoli e siamo noi stesse, quello dove senti il flow, no? Quell'esperienza pazzesca in cui passano le ore, tu fai qualcosa e dici sono passate 3 ore e non me ne sono accorta. Quella è la chiamata. Io ho questo podcast che si intitola Scatenate, libere dalle catene, e chiedo sempre alle mie scatenate: che gioco facevi da bambina quando nessuno ti guardava? Quel gioco lì era uno spoiler rispetto alla tua chiamata, quello che avresti dovuto diventare. Non quando eri in salotto al parco da sola, cosa facevi? Quella era la natura che ti stava chiamando. E allora poi le vite succedono, a volte non corrispondiamo a quella chiamata, però un pezzettino di quel gioco da bambina deve tornare. Ma non è allora tu abbandoni tutti e ti
0: no,
1: perché
2: torniamo
1: quella
2: sempre,
1: cosa,
2: no? Un cane che si morde la coda,
1: quella
2: poi
1: cosa lì ti ricarica per essere efficace altrove. Quindi il terzo luogo è La stanza tutta
0: c'è
1: per
0: bisogno
1: me.
0: Di quello. Io comunque cantavo con la spazzola
2: davanti allo spazio. E lo che poi
1: ma guarda che funziona, è verissimo. Tu cosa facevi da piccola?
2: Ma in realtà a me piaceva molto scrivere. Io sono amante della lettura e della scrittura, quindi mi rimettevo lì con il mio diario e passavo del tempo e pretendevo che nessuno sapesse cosa io ci scrivessi dentro e lo nascondevo, sì, perché per me era fondamentale quello che sentivo dentro, e lì mi potevo esprimere liberamente.
0: Ma tu?
1: Anch'io scrivevo.
2: Poi lei è diventata una scrittrice, però.
1: Sì, cioè, pensa che io alle elementari scrivevo i bigliettini o le letterine che le mie amiche mi commissionavano.
2: Ah, per gli altri?
1: Quindi capisci che io sono una storyteller dalla terza elementare, dalla seconda elementare.

0: Fuori quota, questo è il nostro spazio, potete farci delle domande, potete scriverci, perché per noi è importante anche leggere tutto quello che, non so se è arrivato qualcosa, in quale maniera e con quale intensità. Questa è la nostra chiacchierata, il nostro momento di condivisione insieme a Rosellina, Mapi, e abbiamo fino ad ora raccontato tante di quelle cose, aperto tanti temi, per cui ci sono tantissime caselle aperte. In ultima parte, poco prima della pausa, abbiamo parlato di quella che era la nostra, insomma, volontà primordiale, probabilmente un istinto più forte di noi, e di quello che facevamo come mamma, che ci diceva: se vuoi riconoscerti in qualche maniera, sai che quello che facevi da bambina è un po' la strada che probabilmente...
1: Era uno spoiler.
0: Una spoiler, è vero. Quando parliamo di tutte le cose che noi possiamo svolgere, abbiamo parlato della cura, abbiamo parlato del riconoscimento, abbiamo parlato delle fragilità, del senso di colpa, della condivisione,
1: del tradimento, del perdono.
0: Quando arriva quel momento di ricalibrare o di rinascere?
1: Quando stai male. Quando stai molto male e senti che appunto tutti questi pezzi non si allineano più, che ti guardi allo specchio e ti chiedi che cosa sto facendo, quando

0: qualcuno ti ferisce profondamente, quando non ti ritrovi più nelle cose che fai, cioè quando senti che il piano del tuo essere, quello del fare, non sono più o non sono mai stati allineati. Io, guarda, da storyteller racconto tante storie. C'è una storia che amo molto, che è quella di Simone Biles, che è questa ginnasta, forse una delle più grandi che abbiamo avuto nella nostra storia, bravissima, che era arrivata alle Olimpiadi di Tokyo, in cui tutti si aspettavano non che vincesse, ma quante medaglie d'oro vincesse. Lei aveva fatto un percorso tutto dritto e a un certo punto deve fare un esercizio al cavallo e al cavallo a un certo punto tu devi prendere una rincorsa, poi fare un salto e volare in aria. Lei ha sbagliato, cioè è arrivata già a quelle Olimpiadi con una grandissima ansia da prestazione perché non riconosceva più la passione per cui lei stava facendo quella cosa. La stava facendo per la sua nazione, per la sua squadra, per gli sponsor, per la sua famiglia, per tutti tranne che per lei, e stava veramente male. Ha sbagliato questo esercizio, ha abbandonato le Olimpiadi, cosa che non si fa, no, quindi fuori quota, assolutamente, criticatissima, eppure pensa che quel salto che lei ha fatto e come lei si è sentita si chiama perdita di figura, è proprio un termine tecnico della ginnastica, quando gli atleti in aria perdono il senso di sé. E quindi lei se n'è andata dicendo: io sono piena di fantasmi, devo recuperare me stessa, curarmi, avere cura della mia salute mentale, perché le relazioni ci ammalano, quelle con la prestazione, quella con la perfezione, quella con gli altri. E sai che cosa ha fatto? È tornata nella palestra in cui aveva iniziato da bambina. Per un anno è restata lì, ha fatto le cose semplici, è stata con le bambine piccole, cioè ha ricercato se stessa e poi è tornata a vincere. A Parigi ha vinto, sì, ma ha vinto da persona normale, non da supereroina. Questo è un tema fortissimo. Benedetta Pilato alle Olimpiadi, che è arrivata quarta nel nuoto e la società, gli adulti hanno detto: ma stai scherzando, non puoi essere
1: ringraziata in quel contesto.
0: E lei ha detto: vero, per me è la giornata più bella della mia vita, io sono felice. Ovidio diceva: sei felice quando sai sostenere con amore ciò che ami, non se vinci. Ha rivoluzionato l'idea anche della vittoria, no? Un quarto posto è comunque vittoria perché ha guardato se stessa, ha guardato il suo percorso. Chiudo parlando di Frida Kahlo a proposito di rinascita. Ha dipinto questo quadro pazzesco con le due Frida, in cui noi vediamo da una parte lei con l'abito da sposa e quindi innamorata di Diego Rivera, che è questo pittore, perché lei diceva: tu sei fuoco. Infatti lei ha bruciato, si è bruciata amandolo, e che quindi era diventata tutto quello che ci si aspettava da lei. E poi dall'altra parte c'è invece la Frida rinata, proprio la rinascita, in cui lei ha rindossato gli abiti del suo paese proprio per partorire se stessa. Lei voleva dei figli, ne ha persi tre e ha fatto delle sue opere la maternità e la generatività, e queste due Frida si tengono per mano, hanno le vene scoperte, i cuori scoperti, ma quella vecchia Frida, quella che la società voleva così, taglia, recide una di queste vene, proprio perché per rinascere qualcosa dobbiamo sempre tagliare.
1: Dobbiamo lasciare.
2: Assolutamente, assolutamente. Che purtroppo in qualche maniera ti dà l'opportunità, magari vederla proprio come un'opportunità di tagliare rami secchi. Certe volte non riusciamo ad oltrepassare un certo percorso, a raggiungere una strada, perché abbiamo questi rami secchi che facciamo fatica a tagliare, ma se faccio questo, ma se dico questo, se... venendo meno a quella che poi potrebbe essere, dopo pochi passi, la vera...
1: No? Sì, siamo sempre compresse, no?
2: Io
1: penso che alla fine poche volte riusciamo a essere veramente noi stesse, in pochi contesti facciamo sempre fatica, abbiamo sempre paura di spaventare anche gli altri, no? Per come siamo esuberanti, per come io, alle volte, no, mi capita qualche collega magari mi vede e mi dice: ah, guarda quanto è ironica, simpatica e divertente, ma io in realtà nella vita sono così. Poi però devo indossare una maschera, probabilmente in base ai contesti in cui ti trovi, no? Che può essere un contesto istituzionale, può essere un contesto familiare, può essere un contesto di altra natura, e non riesci mai a essere te stessa. E io, ad esempio, quando tu parlavi, no, di rinascita, personalmente per un fatto che appunto mi è accaduto di recente, devo dire che la rinascita per me ha significato solitudine.

0: fine. Io ho dovuto tagliare tutto intorno a me e rinascere con me stessa, quindi da sola con me stessa, ritrovare me stessa proprio e ricominciare una vita in una nuova dimensione, quindi un nuovo contesto, imparare a vivere senza quella persona cara, perché in quel momento io avevo bisogno poi di tagliare tutte le sofferenze che avevo visto prima di quello che è accaduto. Per cui voglio dire, ho avuto necessità di stare da sola con me stessa, di ritrovarmi, di capire dove fossi, come potessi ricominciare una nuova vita, come avrei fatto, come avrei potuto reagire, come avrei potuto rinascere. È un percorso.
1: D'accordo. Questa cosa, il tema della solitudine è importante, c'è una grande differenza tra il sentirsi sola e sapere di esserlo e volerlo essere. Ci sono dei momenti in cui dobbiamo assolutamente appunto fare pulizia intorno, ma fare anche pulizia di tutto quello che appunto prima il dovere, poi il piacere, se puoi, cioè se vuoi puoi, che è una delle bugie più grandi che ci
0: racconta.
1: Cioè non è vero, se vuoi vuoi, ma non sempre puoi,
0: non puoi,
1: e
0: esatto.
1: Quando arriviamo a questa verità, oh che meraviglia, mi sa che Lacan diceva dobbiamo trasformare l'impotenza in impossibile. Lo ridico. Lacan diceva: dobbiamo trasformare l'impotenza in impossibile, cioè quello che noi non riusciamo a fare perché non possiamo fare tutto, è impossibile.
0: È vero.
1: E quando tu cambi la parola, se è impossibile, ok, non è che io non ce la faccio, è che è impossibile.
0: No, faccio quello che riesco, punto, sono quella,
1: esatto,
0: che sono. Basta, non mi pongo né dei limiti irraggiungibili e né tantomeno mi frusto perché non ci arrivo a fare queste cose, no? Quindi faccio quello, cioè riesco, fin dove riesco, fin dove arrivo, faccio le cose, altrimenti non ha alcun senso. È veramente, appunto, è logorante, è frustrante, e poi appunto sempre alla ricerca del perfezionismo che vuole o non vuole ci caratterizza, no?
2: A me la solitudine ha sempre dato quel grandioso senso di libertà.
1: Eh sì, certo.
2: È qualcosa di paragonabile o di impagabile, cioè quella solitudine sana, quella di cui tu ti nutri, come dicevi.
1: Sì, quella solitudine parziale, che non vuol dire
2: mollare
1: tutto e andare in cima,
2: esatto, fare la scelta, no.
1: Però vuol dire non dipendere,
2: sì. Uh-huh.
1: Ecco,
2: esatto.
1: Quando sei stare,
2: sì,
1: da sola vuol dire che sei così centrata che non è egocentrismo, è proprio interezza, è quella,
2: sì,
1: cosa che poi ti permette, quando sei con gli altri, di non chiedere agli altri continuamente,
0: esatto,
1: di rinforzare e di permetterti di vivere attraverso l'altro.
2: E di essere così intera, rubo il tuo termine.
1: Sì.
2: Di essere così intera da non modificare la tua emozione di quel momento rispetto a ciò che magari ha riguardato poco prima un altro, un atteggiamento, una parola. È difficile, però quanto è bello dire ok.
1: È vero,
2: va,
1: è vero.
2: Bene.
1: E poi questo tema appunto che dicevi, Rosellina, sul fatto che dobbiamo capire rispetto alla perfezione, ma anche rispetto alla nostra performance che ci è continuamente richiesta, che alcune cose non si possono fare, secondo me è bella perché ti rilega un po' al pensiero magico, cioè a sapere che alcune cose accadono un po' casualmente,
2: sì,
1: quindi tu puoi fare tutto. Se noi pensiamo agli artisti, ai gesti scaramantici degli artisti, no?
2: Sì, sì,
1: no,
2: sì,
1: dei musicisti, degli attori.
2: Sì.
1: Secondo me quella è una metafora bellissima che dice all'uomo: tu preparati, lavora, sii pronto, ma sappi che c'è un mistero nella vita che non fa parte della tua possibilità di controllo.
0: E che può accadere di tutto.
1: Può accadere di
0: tutto. E non abbiamo il controllo su tutto.
2: Sì, sì, sì.
0: E va bene così, no?
2: Bellissimo.
0: Diciamolo,
2: bellissimo.
0: Va bene così.
1: Sì, sì.
0: Va
2: benissimo così, assolutamente. Noi facciamo un'altra piccola, okay, pausa e ritorniamo tra poco.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Eccoci di nuovo nella nostra fuori quota, nel nostro, ormai è diventata una
0: fuori quota zone.
1: Bellissimo.
2: Allora la chiamiamo non più

0: comfort ma fuori quota zone. Ci piace tanto, siamo arrivati al termine quindi di questa parte, perché oltre al fatto che fuori quota è un format che nasce adesso e che continuerà e che noi vi invitiamo ovviamente a seguire e a darci anche le vostre, non so, i vostri feedback, le vostre opinioni, anche se ci sono delle curiosità, assolutamente noi registreremo, prenderemo tutto e vi risponderemo ovviamente come sempre. E vorrei un saluto finale, ma so che da voi non mi aspetto un saluto, mi aspetto un messaggio, mi aspetto, non lo so, ditemi voi, Rosellina.
1: Ma allora sicuramente io mi porto a casa un arricchimento personale, soprattutto perché quello che ci ha raccontato Mapi è toccante. Io mi sono ritrovata in tantissimi momenti legati alla mia vita, alle mie esperienze, e quindi ringrazio soprattutto Mapi per la sua presenza, ci ha veramente dato un contributo importantissimo. Ma il messaggio brevissimo è quello: accettiamoci per come siamo e quello che riusciamo a fare, non facciamoci colpe, non dobbiamo più avere sensi di colpa, perché è veramente fondamentale essere noi stessi. Io mi porto a casa questo, cercherò di lavorare su questo aspetto proprio in primis su me stessa e poi cercare di trasferirlo ad altri, quindi questo è il messaggio che vorrei lasciare.
2: Io, collegandomi allora al messaggio di Rosellina, quello che ci tengo a dire è che deve esserci un luogo, che è il luogo degli affetti, in cui veramente la guerra è finita, cioè ci deve essere una porta, io la chiamo la porta d'oro, che divide le due geografie, quella della performance che il mondo ci chiede e invece quella degli affetti, e due domande diverse. Noi dobbiamo cominciare all'interno delle nostre case a chiedere non come è andata, ma come stai. Perché quando noi ai nostri figli, alle persone che amiamo, appena entrano, allora com'è andata? Noi stiamo dicendo: mi interessa quello che hai fatto fuori, in che punto della classifica tu sei. Che è importante, perché il mondo ci chiede di essere così. Perfetto. Ma prima, come stai? E allora quando i nostri figli staranno male, se si sono sentiti dire come stai prima di come è andata, a un certo punto ci diranno: mamma, male. E allora lì potremmo dargli una mano.
0: Assolutamente. Io mi porto di questa nostra chiacchierata la condivisione della tua consapevolezza di quello che tu dici e fai quotidianamente, quindi ritornando all'inizio. E grazie a Mapi, perché ho capito oggi, pensa, che cosa vuol dire iniziare un percorso di comprensione della parola perdono. grazie ancora
1: a voi,
0: per
1: voi, grazie mille, grazie.
0: E noi ci rivediamo al prossimo, insomma, fuori quota, al prossimo momento di condivisione, alla prossima nostra chiacchierata insieme. Grazie per averci seguito, arrivederci.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: Puntuale come sempre l'informazione di Cittadella TV, un buon pomeriggio a voi tutti. Partiamo con un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Taranto, oggetto il carcere, un esposto di ben 16 pagine. Sentiamo.
1: È stato presentato martedì un esposto alla Procura di Taranto da parte del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. Ben 16 pagine dettagliate su diversi aspetti relativi a

0: la situazione in cui versa il carcere ionico. Secondo il SAP, la criticità principale continua ad essere rappresentata dal grave affollamento dell'istituto penitenziario, ben al di sopra della media nazionale e della soglia di vivibilità. Una situazione che impedirebbe, di fatto, di garantire ai detenuti gli spazi minimi previsti dalla normativa. Nell'esposto vengono denunciate presunte violazioni della Costituzione, delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle disposizioni della Corte europea dei diritti dell'uomo. Evidente che il numero dei detenuti presenti nella struttura, insieme alla carenza di personale di polizia penitenziaria, ma anche di educatori, assistenti sociali e operatori sanitari, magnifica l'obiettivo della rieducazione della pena, richiamato nell'articolo 27 della Costituzione italiana. Attenzione rivolta anche alle condizioni di lavoro degli agenti, con turni prolungati ben oltre quelli ordinari e pesanti riflessi sulla sicurezza, sulla salute e sul rispetto della normativa in materia di tutela dei lavoratori. Tra le criticità evidenziate figurano anche l'insufficiente assistenza sanitaria, in particolare per i detenuti con disturbi psichiatrici, l'esposizione costante al fumo passivo all'interno delle sezioni detentive e le conseguenze delle elevate temperature registrate, che in alcuni reparti raggiungerebbero livelli insopportabili, aggravando ulteriormente le condizioni di vivibilità negli istituti. Con il ricorso alla magistratura, il SAP chiede che vengano accertate le responsabilità sulle presunte violazioni denunciate. Dopo Taranto, l'esposto verrà anche presentato con riferimento agli altri penitenziari della Puglia.
1: A Taranto intanto la crisi sanitaria resta drammatica e colpisce in modo particolare i bambini. E quanto emerge dai dati illustrati dall'ASL Ionica durante la recente conferenza dei sindaci della provincia di Taranto, la notizia è stata pubblicata questa mattina dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Nel territorio tarantino la mortalità infantile raggiunge la quota del 3,7 per mille a fronte di una media nazionale italiana pari al 2,5. I vertici dell'azienda sanitaria hanno tracciato dunque il quadro epidemiologico dell'area del sito di interesse nazionale, evidenziando nel rapporto di valutazione dell'anno sanitario 2025 eccedenze statisticamente significative di mortalità, incidenza oncologica e ricoveri ospedalieri per tumori al polmone, patologie respiratorie e malattie del sistema circolatorio. Un bilancio decisamente drammatico, riconducibile al decennale impatto dell'inquinamento industriale sulla comunità locale. E nel prossimo servizio parliamo intanto del sistema sanitario al collasso, ospedali al collasso, soprattutto per la carenza di organico.
0: Ospedali al collasso e personale costretto a turni insostenibili per rispondere alle esigenze degli utenti e coprire dignitosamente i servizi. Ma incombono le interminabili liste d'attesa e il rischio che si interrompa la continuità per i contratti a tempo determinato di educatori, infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, operatori sociosanitari e terapisti della neuropsicomotricità, che scadono ad agosto. Lanciano l'allarme ancora una volta sulle criticità della sanità ionica il segretario generale Mimmo Sardelli e la segretaria provinciale della funzione pubblica CGL Cristina Fama. Una forte riduzione dei posti letto interessa l'ospedale di Martina Franca per la carenza dei medici, ma anche di operatori sociosanitari. Di notte spesso c'è solo un OS, carenza questa che genera un sovraccarico devastante per coloro che sono in servizio, soprattutto nel blocco operatorio e nel blocco parto. Al nosocomio di Castellaneta invece, sempre secondo la denuncia che la funzione pubblica CGL ha inviato all'ASL di Taranto, prosegue l'utilizzo del cosiddetto turno interdivisionale, con un unico medico e un unico operatore in più reparti, e l'utilizzo di personale OS preso in prestito dalla rianimazione e da altri reparti. Turni interdivisionali anche al Moscati e nella sala operatoria di Grottaglie. Al Giannuzzi di Manduria il sindacato segnala criticità in cardiologia, dove per gli OS non si riescono a coprire i turni di notte. Di fronte a questo quadro, tutt'altro che rassicurante, la funzione pubblica della CGL chiede un incontro urgente all'ASL di Taranto.
1: Si è concluso nella mattinata di oggi presso l'ospedale Santissima Annunziata il prelievo di organi e tessuti di un uomo di 39 anni deceduto nella mattinata di ieri a causa di un grave incidente. A proposito della donazione, queste le parole del direttore generale dell'ASL di Taranto, Vito Bavaro: ogni donazione porta con sé una storia personale e familiare che merita il massimo rispetto. Per questo desideriamo esprimere la nostra vicinanza alla moglie e ai familiari del donatore, a ringraziarli per questa decisione coraggiosa e generosa assunta in un momento di profondo dolore. A loro va la gratitudine di tutta la

0: di Taranto. Nel prossimo servizio, intanto, Federica Pompamea ci parla di importanti risorse che vengono destinate al territorio di Taranto per il corso di laurea in farmacia.
1: Sono stati sbloccati più di 7 milioni di euro dalla Regione Puglia per garantire l'apertura e il consolidamento del corso di laurea in farmacia a Taranto. L'approvazione è avvenuta in Consiglio regionale attraverso una variazione di bilancio, con l'obiettivo di risolvere le criticità finanziarie che avevano impedito l'avvio del percorso di studi nell'anno precedente, assicurando una copertura economica solida e programmata fino al 2042. Nel 2025, infatti, le lezioni non erano potute partire a causa dell'assenza di certezze formali sui finanziamenti pluriennali. La nuova normativa invece definisce il cronoprogramma della spesa. Si comincia con circa 148.000 euro per il 2026, per poi incrementare progressivamente le risorse e stabilizzarsi su quasi 500.000 euro all'anno per il prossimo decennio. La presidente della sesta commissione regionale, Anna Grazia Angolano, ha sottolineato l'impatto strategico dell'intervento. Garantire le risorse, ha spiegato, necessarie per l'avvio e il consolidamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia significa investire sul futuro della città e di tutto il territorio. Un concetto ribadito anche dal consigliere regionale Cosimo Borraccino, che ha evidenziato l'importanza del ripristino finanziario per il polo tarantino. Per la città, infatti, si tratta di un passaggio fondamentale. Ampliare l'offerta formativa locale non solo offrirà ai giovani l'opportunità di formarsi e rimanere nella propria terra, ma rappresenta anche il tassello cruciale per diversificare l'economia cittadina, puntando su competenze professionali avanzate e sulla ricerca scientifica.
0: Ora torniamo all'incontro tenuto ieri a Roma, a Palazzo Chigi, con Valentina Castellaneta.
2: Nessun decreto salva Ilva per lo stabilimento di Taranto, ma solo un piano straordinario. E questo è lo scenario con cui il territorio tarantino e i sindacati si trovano oggi a confrontarsi all'indomani delle ultime decisioni istituzionali e soprattutto della sentenza della Corte d'Appello di Milano sull'amianto. Incertezza sul perimetro industriale, con ipotesi di riperimetrazione della gara sull'aria a freddo e lo spegnimento dell'aria a caldo. Ma per la FIOM CGIL il prezzo di 14 anni di ritardi e la mancata programmazione non possono e non devono ricadere sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori.
3: Purtroppo abbiamo assistito poi all'ennesimo scaricabarile, scarica responsabilità da parte sia del Ministero nei confronti, diciamo, della magistratura rispetto a quella che è appunto la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Ieri abbiamo appreso dal governo che era in via di definizione il bando di vendita.
2: Un allarme condiviso anche dalle altre sigle sindacali che richiamano le istituzioni all'unità e alla responsabilità per evitare la frammentazione del fronte sociale.
4: Bisogna aprire un tavolo di concertazione immediata, vista la gravità della situazione, bisogna trovare soluzioni immediate. La prima è la nazionalizzazione, al netto di quello che faremo nei prossimi anni, ma il soggetto statale non può non essere presente e gestire tutte le operazioni e metterci le risorse per salvaguardare migliaia e migliaia di lavoratori. E il piano straordinario di interventi con strumenti straordinari in favore dei lavoratori, che sono gli incentivi all'estero, la questione dell'amianto, il riconoscimento dell'amianto richiamato dalla Corte o del lavoro usurante, gli LPU, e in più abbiamo proposto il reddito di transizione per tutti i lavoratori, di IVA, di benessere, dell'appalto, in tutta quella fase di transizione che serve poi a riconvertire le produzioni di malafacco.
2: Sul fronte istituzionale, la posizione dell'amministrazione comunale resta fermamente orientata alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza ambientale della comunità.
5: Abbiamo sempre lavorato chiedendo ulteriori investimenti a partire dai collegamenti per l'area ionica, puntando a quelle che sono le economie altre, parallele, che devono necessariamente attecchire per compensare gli inevitabili esuberi.
2: Servono dunque certezze salariali, salvaguardia di tutti i posti di lavoro e una vera transizione ecologica. Il confronto con il governo proseguirà nei prossimi giorni, mentre il territorio attende risposte immediate.
0: E sempre a proposito dell'incontro tenuto ieri, c'è un intervento a firma di Davide Sperti, segretario generale della UILM, che dice: noi rappresentiamo chi si trova in questo tritacarne. Pretendiamo risposte concrete a partire dalla prossima settimana con i tavoli tecnici e istituzionali, con i ministeri, ma anche con gli enti locali. Serve individuare soluzioni vere su occupazione, salari, garanzie per i lavoratori. Sosterremo queste richieste con una prima azione di mobilitazione di 8 ore e, se necessario, alzando il livello livello dello scontro. Intanto arrivano 4,5 milioni di euro, si tratta di uno stanziamento a valere sul Piano Nazionale Just Transition Fund che guarda alla formazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi e riorganizzazione aziendale. Ne dà comunicazione il consigliere regionale Mino Borracino, una misura che contribuirà a consolidare le strategie di transizione giusta con riferimento ai settori della green economy, dell'agricoltura sostenibile, del turismo sostenibile, della blue economy e della digital innovation. Continuano intanto le consegne delle grandi opere realizzate sul territorio di Taranto in vista dei Giochi del Mediterraneo. Oggi è stata la volta del Parco Urbano Salinella.
1: Uno skate park, quattro campi da tennis, da paddle, aree verdi, spazi dedicati alle famiglie e un dog park. Ha preso vita così nel quartiere Salinella la prima cittadella dello sport. Il nuovo parco urbano realizzato dal Comune di Taranto nell'ambito degli interventi programmati per i Giochi del Mediterraneo 2026, che è stato ufficialmente consegnato al comitato organizzatore. Uno spazio pensato non solo per le competizioni sportive, che si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, ma anche come punto di riferimento di aggregazione per i residenti e per l'intera cittadinanza. Con un investimento di poco più di 5 milioni di euro si consegna così al quartiere una delle grandi opere realizzate per i giochi, insieme allo stadio Iacovone, al campo di atletica e al Pala Ricciardi. Lavori impegnativi che secondo Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, lasceranno una grande eredità al territorio.
6: E questa struttura è un piccolo gioiello, è un gioiello che sarà ridato per la prima volta in realtà alla cittadinanza dopo i giochi. Si è conclusa la prima parte della procedura amministrativa per l'individuazione di un soggetto che possa gestirla, sono arrivate tre proposte, quindi nelle prossime settimane, quando la commissione valuterà, saremo in grado anche di dirvi che fine farà questa struttura, che futuro avrà e che ricordo ovviamente è collegata al centro Magna Grecia.
1: Intanto continuano gli interventi gestiti dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sul completamento delle strade limitrofe e non solo.
7: Noi siamo proprio sul parcheggio dove ci saranno 116 posti, verrà illuminata tutta la zona e come vedete a fianco invece sta prendendo forma il pattinormo, quindi l'azienda sta facendo di tutto per completare l'opera e quindi a breve ci saranno altri risultati che noi ci stiamo apprestando a vedere.
0: Un tentativo di occupazione di un appartamento del centro cittadino di Taranto si è conclusa con l'intervento dei carabinieri e con l'arresto dell'uomo. Sentite.
8: Registrati i momenti di preoccupazione nella giornata di martedì a Taranto, un uomo di 42 anni avrebbe cercato di occupare un appartamento nel centro cittadino, generando non poca tensione tra i residenti nella zona e richiedendo l'intervento dei carabinieri che hanno proceduto all'arresto. L'uomo, originario del Marocco, residente a Foggia e domiciliato a Taranto, avrebbe cercato di introdursi nell'abitazione forzando la porta d'ingresso con un martello. All'interno dell'appartamento vi era l'affittuario, divenuto poi addirittura bersaglio di pesanti minacce di morte. Determinante è stato l'arrivo dei carabinieri che hanno evitato un peggioramento della situazione. Il 42enne è stato dunque arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari. L'accusa è di violenza privata, minaccia e danneggiamento. Il fatto impone una nuova riflessione sulla problematica dell'occupazione abusiva in città e sulla percezione della sicurezza dei cittadini.
0: Lo sgombero delle famiglie abusive da Palazzo De Bellis a Taranto fa discutere, ma qual è la situazione attuale dei nuclei familiari coinvolti e quali soluzioni adottate dal Comune? In Buongiorno Taranto, Valentina Castellaneta ha intervistato Maria Lucia Venneri, capo di gabinetto dell'ente.
2: Quello di Palazzo De Bellis è un nodo complesso che intreccia emergenza sociale rispetto alla legalità. Lo sgombero delle famiglie che per anni hanno occupato abusivamente il palazzotto nobiliare di Via Duomo ha aperto un delicato dibattito sull'assistenza abitativa. Negli anni passati non sono mancati tentativi dell'amministrazione di proporre alternative, spesso però rifiutate dagli stessi occupanti.
9: E comunque sia, la valorizzazione di un palazzo del genere è necessaria in un'ottica, diciamo, di valorizzazione di tutto il patrimonio culturale che abbiamo a Taranto. Quindi è intendimento dell'amministrazione quello di impegnarsi in questo senso. Lasciare occupata una risorsa del genere da nove persone, perché si tratta di nove individui.
2: A complicare

0: il quadro c'è il vincolo normativo, le denunce per occupazione abusiva che precludono infatti l'accesso alle graduatorie per le case popolari, creando una situazione di stallo che il comune sta cercando di superare con l'aiuto dei servizi sociali e strutture di emergenza appena realizzate.
1: Adesso li hanno sistemati in un alloggio sociale di emergenza, ma si occuperanno di progetti personalizzati per cercare comunque di sistemare queste persone anche attraverso il coinvolgimento dei privati in luoghi in cui possano stare bene. Però ecco, è un problema questo discorso dell'abusivismo, perché per l'ente chiaramente è un problema, perché le risorse vengono impiegate, cioè vengono bloccate, non possono essere rivitalizzate e sfruttate.
0: L'obiettivo dei servizi sociali è ora quello di accompagnare i nuclei familiari verso un percorso di autonomia e soluzioni abitative stabili, bilanciando la tutela della fragilità e la necessità di liberare e valorizzare i beni pubblici.
2: Un intervento portato a termine in meno di 15 minuti ha permesso di evitare una grave emergenza ambientale nella pineta di Castellaneta Marina, nei pressi della riserva di Borgo Pineto, colpita ieri intorno alle 15 da un principio di incendio che è stato prontamente individuato e circoscritto, scongiurando danni irreparabili al patrimonio boschivo locale. La tempestività è stata decisiva, l'avvistamento immediato da parte delle squadre del gruppo Lucano e dei volontari dei campi gemellati Puglia Basilicata ha attivato all'istante la complessa macchina dei soccorsi. Nel giro di un quarto d'ora dalla segnalazione, dunque, erano già operative in fase di pronta partenza le risorse messe in campo da diverse realtà del territorio. Un ruolo determinante per la risoluzione dell'intervento è stato svolto dall'associazione La Luce di La Terza, che ha individuato ed eliminato i focolai residui grazie all'ausilio di una termocamera, garantendo la totale sicurezza dell'area colpita. Sono circa 40 intanto i lavoratori dell'appalto di pulizie tecniche e civili della Global Service in committenza presso Leonardo Aerostrutture di Grottaglie. Incroceranno le braccia nello sciopero indetto da Fincams CGL, Fisas Cattecisile e Will Trasporti. Il personale percepisce stipendi che oscillano tra i 600 e i 1200 euro, con contratti part-time frammentati e in scadenza. I sindacati denunciano la precarietà cronica e la mancata stabilizzazione oraria promessa, in netto contrasto con i proclami di ripresa dell'azienda madre. La mobilitazione culminerà nel presidio davanti ai cancelli dello stabilimento. Ed ora voltiamo decisamente pagina con la poesia di Domenico Modugno. Si è aperto lo Yachting Club di San Vito a Taranto, il quinto appuntamento del Magna Grecia Festival, un omaggio intimo ed energico al repertorio del Mimmo Nazionale, curato dall'Orchestra Ico della Magna Grecia insieme ai Radicanto. Sentite.

0: fatto il mio folle amore lo soffio in cielo. Le parole e le melodie di Domenico Modugno tornano a risuonare sul mare di San Vito con Trapunto di stelle, quinta tappa del Magna Grecia Festival. Un incontro riuscito tra l'orchestra Ico della Magna Grecia e il gruppo folk autore dei Radicanto, che rileggono la canzone d'autore con la chitarra di Giuseppe De Trizio e l'intensa voce femminile di Maria Giaquinto.
1: L'orchestra è una orchestra magnifica, sono tutti molto bravi. Anch'io, diciamo, un po' di tempo fa, diciamo, ho avuto modo di far parte di questa bellissima orchestra, per cui il livello artistico di questa orchestra è molto molto alto, per cui bravissimi. Abbiamo fatto delle prove tranquille dove ho spiegato soltanto alcune particolarità dei brani arrangiati dal maestro Chiapparino, dove c'erano un po' di difficoltà, e dopo per il resto siamo andati veramente in maniera tranquilla per tutte le prove.

0: L'evento celebra anche i 30 anni di attività del gruppo, che scelgono proprio la grande scuola cantautorale per segnare una nuova tappa del loro percorso.
1: E quindi, oltre ad essere un traguardo significativo per noi, veramente, come dire, la sintesi per poter guardare indietro ciò che abbiamo fatto e proiettarci al futuro. E come dico sempre, l'idea di omaggiare Domenico Modugno è stata l'idea più intelligente della nostra carriera, perché evidentemente si veste

proprio di radicanto e soprattutto anche la scommessa, spero vinta, di avere una voce femminile alla guida di un progetto tutto così maschile come è stato Domenico Modugno.

0: Da settembre la biblioteca Clavio di Taranto riprenderà le attività all'interno della casa circondariale, proseguendo un percorso che mette la lettura al servizio dell'inclusione e del reinserimento sociale, riconoscendole il valore di strumento di dignità, crescita e cittadinanza. Quindi l'iniziativa interpreta pienamente la missione della Clavio come biblioteca di comunità, un presidio culturale diffuso capace di superare le barriere fisiche e sociali per garantire il diritto alla conoscenza. Intanto, domenica 2 agosto dalle 17:30 alle 19:30, il WWF di Taranto ha organizzato un'escursione guidata al tramonto alla Palude La Vela. L'itinerario include bird watching, osservazione della macchia mediterranea, visita dell'apiario didattico e agli orti sostenibili per scoprire biodiversità e apicoltura. Annette, in Partecipiamo Taranto, ha intervistato il presidente del WWF Taranto, Giovanni De Vincentis.
1: Anche perché noi vogliamo mostrare un'immagine bellissima della palude, che è quella del tramonto.
0: Bello.
1: Il tramonto viene, il sole tramonta proprio alle spalle dell'ex Ilva, quindi noi lo prendiamo anche come un segnale premonitore, insomma. Speriamo che sia da
0: Un
1: auspicio.
0: tramo
1: E,
0: metaforico, un tramonto metaforico.
1: esattamente, esattamente. Però è uno spettacolo decisamente, decisamente molto bello. L'escursione si svolge chiaramente con un percorso botanico. Noi abbiamo fatto un grande lavoro per far ripopolare la palude dal punto di vista botanico con quelle che sono le piante autoctone, quindi la macchia mediterranea. Abbiamo allestito un apiario per far sì che questo processo possa essere accelerato notevolmente, quindi c'è questo percorso botanico e poi ovviamente si va nell'area antistante le sponde della palude per fare del bird watching.
0: In attesa dell'ufficialità si delinea il calendario degli amichevoli del Taranto a Chianciano Terme. Il primo test sarebbe il 5 agosto contro l'Acquaviva, seguito il 9 agosto dall'Asta Taverne, il 12 agosto da l'Ilva Maddalena. Tutte le date restano comunque in attesa di conferma da parte della società. Ma siamo pronti ora con il primo servizio della nostra pagina sportiva. Attenzione al Martina Calcio e alla nuova stagione.
2: Iniziata davvero bello la pre-season del Martina in vista del prossimo campionato di Serie D Girone H con il girone che sarà ufficializzato nelle prossime ore, dove dovrebbero esserci in asse di partenza anche Fasano e Nardò. Infatti, tutto ok per quanto riguarda la revisione attraverso la Covisod. Probabilmente il Fasano avrà un paio di punti di penalizzazione. Tornando al Martina, la squadra si è ritrovata allo stadio Giuseppe Sciani Carlo Ruggeri, come detto, di Alberobello in vista del ritiro che scatterà domenica 2 di agosto nell'ultima puntata di Onda Rossoblu. L'intervento del presidente Piero La Carbonara.
3: Partiamo da un presupposto che è finita una stagione molto dura, difficile per il Martina, ma penso per l'80-90% delle società di Serie D, perché poi possiamo parlare di tutto, però chi più chi meno sicuramente incontra difficoltà perché comunque non c'è un equilibrio tra la spesa e quello che poi è l'introito all'interno di queste società di Serie D. Per svariati motivi. Fatta questa premessa, è ovvio che mi sono preso del tempo perché ovviamente c'era da concludere una stagione, l'ho fatto lavorando ogni giorno, subito dopo il campionato, nella serietà, quella che ci ha sempre contraddistinto, nella serenità, nel silenzio, perché secondo me parlare inutilmente non serve. In questo periodo però ho sempre avuto la vicinanza di tutta la gente, quella che conosce i sacrifici che abbiamo fatto in questi anni per far sì che Martina diventasse da essere una squadra.

0: squadra 10 anni fa partita dalla prima categoria a diventare una delle protagoniste assolute del girone H di Serie B, che credo sia il più complicato in Italia.
1: Ora l'RP Net con la nuova capitana.
2: Doppia conferma su una sola persona. L'RP Net Dinamo Taranto riparte dalla continuità e dall'identità. Ufficializzato il rinnovo di Giorgia Cascione, quarto anno in rossoblù, stagione 2026-2027 coincide anche con

0: Il progetto Dinamo, iniziato con il settore giovanile partendo dall'Under 13 con Fabio Palaggiano e successivamente con la Santa Rita Taranto, dove ha conquistato il titolo regionale Under 17 e vissuta l'esperienza nel campionato di Serie C. Dal 2022, con la formazione della Dinamo, ha contribuito nel 2023 alla storica promozione in Serie B, una crescita costante fino a diventare uno dei punti di riferimento della squadra dentro e fuori il campo. Ecco perché la fascia di capitano. Sarà una stagione diversa, ha detto, rispetto alle precedenti, perché questo ruolo comporta maggiore responsabilità dentro e fuori dal campo. Essere capitano significa essere un punto di riferimento per le compagne. Sono orgoglioso della fiducia della società e dello staff e affronterò questo incarico con entusiasmo e determinazione, mettendo sempre il gruppo davanti a tutto. L'obiettivo è costruire una squadra sempre più unita, nella quale ognuna possa sentirsi importante e dare il proprio contributo. Con questa scelta la RPNet Dinamo Taranto conferma la volontà di investire sulle atlete cresciute nel proprio progetto e profondamente legate al territorio, continuità e appartenenza che accompagna il club verso la nuova stagione.
1: Andiamo avanti, ma cambiamo sport. Parliamo ora di pallavolo maschile di Serie B.
0: Primo volto nuovo per la Volley Taranto 2025, che disputerà il prossimo campionato di Serie B, che ha ufficializzato l'ingaggio dello schiacciatore classe 82 Alessio Fiore, protagonista in B e in A. Cresciuto a Pulsano Fiore, ha poi giocato con Brindisi, Bari, ma anche Castellana Grotte e Taranto, con cui ha conquistato la promozione in Superlega, oltre all'esperienza in massima serie con San Giustino. È bastata una stretta di mano, ha raccontato il nuovo schiacciatore ricordando il rapporto con il presidente Francesco Scarnera, una promessa mantenuta e la scelta di sposare senza esitazione il nuovo progetto del Volley Taranto. Guardando al prossimo campionato di Serie B, Fiore prevede un torneo equilibrato e molto competitivo. Ogni partita sarà una battaglia, ha sottolineato, evidenziando come il girone a 13 squadre offrirà anche l'opportunità di sfruttare i turni di riposo per crescere e migliorare. Sugli obiettivi prevale il realismo, la priorità resta una salvezza tranquilla, senza precludersi traguardi più ambiziosi. Infine un messaggio ai tifosi: servono i fatti, non le parole. Vogliamo portare entusiasmo e vedere il palazzetto pieno, dobbiamo dare tutto su ogni pallone per creare un legame forte tra squadra e pubblico. Esperienza, leadership e mentalità vincente, con l'arrivo di Fiore prende forma il nuovo Taranto Volley 2025, tra Grato, Gianni, Narracci in panchina, pronto a recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione in Serie B.
1: Parliamo ora della Prisma, sempre con Francesco Friuli.
0: Prende forma il campionato di Serie C maschile di Volley 2026-2027 con le realtà pugliesi e la Prisma Taranto inserita all'interno, assieme tra le tarantine a Grottaglie. Ci sono anche alcune formazioni come Andria, Mater Volley, Trani e Lecce. Nel frattempo la società rossoblu continua a costruire il roster in attesa della prossima stagione. Nelle ultime ore due gli acquisti ufficializzati. Quello di Marco Duggento, classe 2004, cresciuto nella Frascolla, reduce le esperienze in C e in Serie B con Mesagni, Altamura, Squinzano e Palo del Colle. Sono felice e orgoglioso di iniziare questa avventura con la Prisma Taranto, ha detto, arrivo con entusiasmo e tanta voglia di lavorare. La seconda novità è quella di Luigi Angelillo, schiacciatore, classe 2005, proveniente dalla Pallavolo Gioia, dove ha completato il percorso giovanile, disputando il campionato di Serie B, prendendo parte alle finali nazionali di categoria. Entrare a far parte di una società storica come la Prisma ha dato grande stimolo, darò il massimo per questa maglia con l'obiettivo di crescere e contribuire ai successi della squadra. Due innesti che confermano la linea della società, puntare su giovani di prospettiva già abituati ai campionati senior per costruire un gruppo competitivo e ambizioso in vista della prossima stagione in Serie C.
1: Il basket castellaneta intanto punta sui giovani.
0: Nuovo innesto per il basket biancorosso di Castellaneta, continua a investire sui giovani talenti in vista della prossima stagione. La società ha ufficializzato l'arrivo di Umberto Mazzarella, playguardia classe 2006, considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Cresciuto a Salerno, Mazzarella arriva a Castellaneta dopo l'esperienza maturata con Fonte Roma e Cestistica Gioiese, tappe che gli hanno consentito di acquisire esperienza e maturità. La dirigenza punta con decisione sulle sue qualità tecniche e sul potenziale di crescita. A presentare il giocatore è stato il DS RDS Maurizio Rotolo, attraverso i canali social, che ha descritto il nuovo acquisto come un giocatore capace di cambiare il ritmo della partita grazie all'accelerazione in palleggio, efficace nel tiro e anche dopo il palleggio, generoso e attento a coinvolgere i compagni. Secondo il dirigente, entusiasmo, talento e capacità di lettura del gioco rappresentano caratteristiche che potranno dare energia e imprevedibilità alla squadra nel corso del campionato. Con l'arrivo di Mazzarella, Castellaneta conferma la volontà di costruire un gruppo competitivo, guardando però anche al

0: futuro, puntando su giovani di prospettiva chiamati a crescere all'interno del progetto tecnico Biancorosso.
1: Termina qui questo appuntamento con l'informazione di Cittadella TV. Io vi ricordo che c'è sempre la possibilità di inviare delle segnalazioni all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-68-06868. Vi saluto, ma solo per qualche minuto, perché ci rivediamo tra pochissimo con il consueto spazio di approfondimento. Quest'oggi sarà mio ospite Emilio Palumbo della Coldiretti di Taranto. Ci occuperemo del comparto della pesca e della mitilicoltura. A tra poco.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Siamo nuovamente con voi, intanto ci ha raggiunto nei nostri studi Emilio Palumbo della Coldiretti Taranto. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Parliamo di pesca, di mitilicoltura, lo facciamo affrontando innanzitutto il discorso relativo agli appuntamenti imminenti. Il primo è alle 15 di questo pomeriggio, il secondo dopo le 17. Partiamo dalle 15, cosa accade?
1: Allora, oggi alle 15, come è stato preannunciato, in provincia ci sarà un importante incontro che riguarda il GAL Pesca. GAL Pesca è stato pubblicato un bando dalla Regione Puglia per quanto nell'ambito del FEAMPA 21-27, nella quale c'è anche la città di Taranto, inizialmente esclusa, poi ci siamo associazioni e sindacati battuti per rientrare, in quanto anche la marineria tarantina, come sapete, è importante dal punto di vista del settore pesca e mitilicoltura.
0: Quindi oggi del fatto che quando si lavora insieme per ottenere le cose, alla fine i risultati arrivano.
1: Certamente sì. Quindi oggi si terrà un prevertice per definire il consiglio di amministrazione di questo GAL Pesca.
0: Ecco, intanto alle 17.30 sarà qui a Taranto, esattamente a Palazzo di Città, l'assessore all'agricoltura Paolicelli, Francesco Paolicelli, per parlare sempre del settore e di risorse in particolare.
1: Sì, l'assessore Paolicelli, assessore alla pesca e all'agricoltura della Regione Puglia, illustrerà un importante bando già pubblicato della Regione Puglia in ambito sempre FEAMPA, che riguarda la commercializzazione e lavorazione dei prodotti della pesca e della mitilicoltura, ma più in generale penso che illustrerà tutti i bandi relativi al settore pesca e mitilicoltura per quanto riguarda proprio il FEAMPA, quindi illustrerà le linee guida che sono all'interno di questo importante strumento finanziario per lo sviluppo della pesca, appunto, e della mitilicoltura, dell'acquacoltura più in generale.
0: Palumbo, possiamo dire che siamo in un periodo positivo? Ora parliamo di queste risorse, quindi del fatto che sicuramente l'attenzione della Regione Puglia verso Taranto è rivolta anche al settore, quello più caratteristico, più tradizionale, che è proprio quello legato all'attività produttiva del mare, alla pesca, alla mitilicoltura, ma dobbiamo innanzitutto ribadire, ci piace farlo, che è un anno positivo per i nostri mitili.
1: Sì, sicuramente la Regione Puglia ha molto interesse nel settore, non solo, cioè del settore pesca e mitilicoltura, ma non solo quello di Taranto, ma è in ambito Puglia. Ricordiamo che i fondi FEAMPA sono fondi europei gestiti dalle regioni costiere, cioè quelle regioni che hanno un importante comparto di tipo pesca e acquacoltura. E per quanto riguarda l'annata alla mitilicoltura, è sicuramente un'annata positiva. Dopo vari anni di varie morie che abbiamo subito, l'ultima nel 2024, ricordiamo, è stato un disastro dal punto di vista economico, occupazionale, lavorativo, abbiamo perso praticamente tutto.
0: Quanto prodotto è andato perso in quell'anno?
1: È andato perso un 60-70% di prodotto adulto e più del 90% di seme.
0: In termini economici di cosa parliamo?
1: Beh, in termini economici parliamo di, per tutte e due i prodotti, adulto e seme, di 25-30 milioni di euro. E la cosa più grave è stato proprio il seme, perché poi nel 2025 non abbiamo avuto nessun tipo di prodotto adulto da poter commercializzare, quindi tutte le imprese di mitilicoltura ha fatturato zero. Quest'anno fortunatamente è andata bene, fino ad oggi non c'è stata moria e il prodotto si sta commercializzando per un'annata di prodotto in termini di qualità straordinario. Veramente siamo contenti e speriamo si continua su questa riga.
0: Ecco, tornando al periodo negativo, è necessario sottolineare che la mancata produzione significa per questo comparto mancato reddito. Significa tante famiglie che comunque dipendono da questo settore che si sono ritrovate in una condizione di difficoltà.
1: Certamente sì, significa imprese in profonda crisi, non avendo nessun tipo di tornaconto economico sul prodotto, si è lavorato soltanto e basta, insomma, senza avere nessun, come dicevi prima, reddito per i lavoratori e nessun aiuto per le imprese soprattutto, aiuto che ancora aspettiamo e non sappiamo se arriveranno, e sarà una delle domande che porremo oggi all'assessore Paolicelli, sarà questa.
0: Tra i documenti necessari perché questo comparto possa esercitare in maniera regolare, in maniera serena la sua attività, c'è sicuramente il piano delle coste, comunale, quello di Taranto, a che punto è?
1: È il piano delle coste che ancora aspettiamo, come sappiamo, dal 2011, subito dopo l'approvazione del piano regionale, il cosiddetto PRG, aspettiamo ancora l'approvazione del piano comunale, il cosiddetto PCC, e sono trascorsi 15 anni, 15 lunghi anni fino ad oggi. E ci viene detto che è in lavorazione, che sarà approvato a breve e speriamo che questo avvenga, siamo fiduciosi che questo avvenga. Nel frattempo c'è un importante progetto che si chiama SIAB, e che sono stati stanziati 52 milioni di euro per varie strutture che andranno realizzate nella città vecchia, nel Mar Piccolo, la piantumazione delle aree verdi sulla parte nord del secondo seno del Mar Piccolo, ma anche strutture che chiediamo da tempo, il punto di sbarco, che è una cosa ormai essenziale per la pesca e per la mitilicoltura. Quindi speriamo che tutti questi progetti vengano realizzati e finalmente avremo un'adeguata strutturazione per poter valorizzare quello che è il nostro settore.
0: Facciamo un passo indietro. Il piano delle coste perché è così importante?
1: Il piano delle coste è così importante in primis perché è la legge che lo prevede. E poi perché viene praticamente un piano per riqualificare tutta la zona costiera dell'intera città e provincia di Taranto, non solo della città di Taranto, perché ricordiamoci anche delle isole amministrative, Pulsano, Lizzano e tutti i lidi che ci sono sulla litoranea, rientra nel piano delle coste che verrà, non sappiamo quando, approvato dal Consiglio Comunale Tarantino.
0: Bene, una breve parentesi a proposito di risorse che arrivano sul territorio con il prossimo servizio, perché parliamo di appunto risorse che vengono destinate al corso di laurea di farmacia qui a Taranto. Lo ha seguito per noi Federica Pompamea.
2: Sono stati sbloccati più di 7 milioni di euro dalla Regione Puglia per garantire l'apertura e il consolidamento del corso di laurea in farmacia a Taranto. L'approvazione è avvenuta in Consiglio regionale attraverso una variazione di bilancio, con l'obiettivo di risolvere le criticità finanziarie che avevano impedito l'avvio del percorso di studi nell'anno precedente, assicurando una copertura economica solida e programmata fino al 2042. Nel 2025, infatti, le lezioni non erano potute partire a causa dell'assenza di certezza formali sui finanziamenti pluriennali. La nuova normativa invece definisce il cronoprogramma della spesa. Si comincia con circa 148.000 euro per il 2026,

0: per poi incrementare progressivamente le risorse e stabilizzarsi su quasi 500.000 euro all'anno per il prossimo decennio. La presidente della Sesta Commissione regionale, Anna Grazia Angolano, ha sottolineato l'impatto strategico dell'intervento. Garantire le risorse, ha spiegato, necessarie per l'avvio e il consolidamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia, significa investire sul futuro della città e di tutto il territorio. Un concetto ribadito anche dal consigliere regionale Cosimo Borraccino, che ha evidenziato l'importanza del ripristino finanziario per il polo tarantino. Per la città, infatti, si tratta di un passaggio fondamentale. Ampliare l'offerta formativa locale non solo offrirà ai giovani l'opportunità di formarsi e rimanere nella propria terra, ma rappresenta anche il tassello cruciale per diversificare l'economia cittadina, puntando su competenze professionali avanzate e sulla ricerca scientifica.
1: Torniamo al comparto della pesca e della mitidicoltura per fare un brevissimo resoconto dell'iniziativa, della fortunata iniziativa Miti di Mare, che si è conclusa nella serata di venerdì scorso.
2: Sì, il progetto Miti di Mare è un progetto che è stato emanato dal Comune di Taranto attraverso un bando vinto dalla cooperativa sociale Isola, che ha collaborato in coprogettazione con i mitilicoltori, che ha previsto varie attività tra cui la pulizia delle coste con i mitilicoltori e con i volontariati provenienti da varie nazionalità che operavano nella cooperativa Isola. Partecipato anche Plastica Acqua, l'associazione che raccoglie rifiuti sulle spiagge. Dopodiché è stato allestito il Museo della Pesca e della Mitilicoltura a Palazzo d'Aquino, un'importante mostra molto ben vista, molto ben apprezzata dai turisti, e il progetto si è concluso venerdì scorso con un workshop finale a Piazza Democrate, dove è stato fatto appunto una carrellata di quello che si è fatto.
1: Bene, grazie Emilio Palumbo di Coldiretti Taranto per essere stato qui con
2: noi. Grazie a voi.
1: Questo pomeriggio, grazie come sempre ai nostri telespettatori. Arrivederci.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
2: Della TV, da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
3: Sono le 17.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con la politica italiana. Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo, cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle, affida al suo blog una riflessione durissima. Il post, intitolato "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", accusa il Movimento 5 Stelle di aver perso la propria identità e diversità. L'analisi si allarga poi alla crisi del modello occidentale, al ruolo della rete e all'impatto dell'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Giuseppe Conte, che rivendica le battaglie portate avanti dal Movimento 5 Stelle.
4: Passiamo agli esteri. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
5: Torniamo in Italia con la cronaca. 5 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul pestaggio di un pensionato di 72 anni avvenuto lo scorso 3 febbraio a Donna Lucata, frazione di Scicli, in provincia di Ragusa. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito con l'obiettivo di costringerlo a pagare un presunto debito di 24.000 euro, mai riconosciuto dalla vittima. Le accuse sono a vario titolo di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.
4: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
5: Economia. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Intanto il Codacons annuncia di voler avviare azioni legali a tutela dei consumatori italiani e nell'esclusivo interesse degli automobilisti danneggiati.
4: In chiusura allo sport, il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Nel tardo pomeriggio la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico della Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguenti al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
5: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
4: Cittadella Summertime, la radio e la TV.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Specchi Rotti, il nuovo singolo di questa bella formazione, gli Alan. E noi a rappresentare questo gruppo questa sera abbiamo Andrea Chirico, chitarra di questa bella formazione. Andrea, benvenuto.
1: Ciao, grazie, un piacere essere dei vostri.
0: Allora, Alan, bel gruppo, bel pezzo che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Beh, voi siete una band elettro rock italiana attiva poi da oltre 20 anni, o sbaglio?
1: Sì, singolarmente noi abbiamo un bagaglio di esperienza ultra ventennale, anche se la formazione è relativamente giovane, siamo dei vecchi marinai della musica. Abbiamo suonato singolarmente in giro per qualsiasi contest, evento in Italia negli ultimi 20 anni, e ci siamo ritrovati in questa nuova formazione relativamente da poco, anche se si parla di anni ormai.
0: Bene, senti Andrea, vogliamo presentare gli altri componenti del gruppo?
1: Assolutamente sì. Alla voce c'è Alex Malaguti, che è il mio socio in affari quando si tratta di songwriting. Poi c'è al basso Giuseppe Dalano e alla batteria Marco Mancin.
0: Allora, ho letto che voi siete poi nati da sessioni creative online con un bello obiettivo, quello di trasformare in musica delle belle riflessioni un po' su politica, relazioni e anche società. E poi da lì è partito tutto, insomma, da queste sessioni creative. Poi come c'è stato il passaggio a una vera e propria band?
1: Beh, noi siamo nati in piena epoca Covid, quasi per gioco, ecco perché insomma il progetto ha avuto bisogno poi di una dignità successiva, perché quando c'è stato il liberi tutti, alla fine abbiamo deciso di costituirci come band. Il nucleo principale era composto da me e Alessandro, appunto con sessioni creative online, dove in poco meno di 3 mesi ci siamo ritrovati con 30 pezzi, e poi quando le gabbie sono state riaperte abbiamo tirato dentro anche Giuseppe e Marco, perché volevamo dare appunto dignità ad una band, non più un progetto nato così per scherzo.
0: Bene, allora abbiamo con noi in diretta su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Andrea Chirico, chitarrista di questa bella formazione. Si chiamano Alan. Specchi Rotti è la canzone che poi sentiremo, insomma risentiremo tra pochissimo, e ritroveremo anche nella nostra programmazione. Senti Andrea, il vostro è un sound ispirato un po' agli anni 90, ho letto, e vi rifate a quali gruppi, insomma, di quell'epoca che poi ci ha regalato, devo dire, tante belle formazioni, tanti bei successi,
1: Noi suoniamo ciò che alla fine abbiamo sempre ascoltato. Avendo passato i 40, siamo nati tutti più o meno con il combat rock dei grandi gruppi storici inglesi, quindi giusto per menzionarne alcuni, U2, Depeche Mode, Radiohead, veniamo da quella scuola lì, anche per il tipo di contenuti che ci piace trattare.
0: Senti, chi scrive le canzoni nel gruppo? Chi è il paroliere, Andrea?
1: Tendenzialmente io e Alex lavoriamo in tandem, alcune volte ci sono più contributi miei, altre volte più contributi suoi, dipende un po' anche da quella che è la nostra esperienza personale, al taglio che vogliamo dare alla canzone.
0: Senti, volevo parlare appunto dei testi, e naturalmente insomma ho letto che voi vi rifate un po' quelle che sono tematiche sociali e anche contemporanee in pratica.
1: Assolutamente sì, noi, nonostante il sound vada a pescare un po' da quella che è la tradizione musicale dell'indie degli anni 90-2000, in realtà vogliamo trattare temi molto attuali, perché sentiamo, senza voler insegnare niente a nessuno, che la musica sia un veicolo fondamentale per accendere dei riflettori anche su delle questioni che dovrebbero stare un po' a cuore di tutti. In questo siamo molto vicini alla formula cantautoriale italiana, che ad esempio hanno insegnato grandi mostri sacri come Battiato o De André.
0: Certo. Allora, Specchi Rotti, la vostra nuova canzone, ma Tempi Bui, insomma, invece è stato il vostro primo singolo. Senti, c'è stata un'evoluzione musicale, un cambiamento da allora fino a questo vostro nuovo singolo, Specchi Rotti, Andrea?
1: Sicuramente.

0: All'inizio eravamo più crudi nell'arrangiamento perché ovviamente volevamo dare un taglio un po' più rock, poi con la scoperta anche di strumenti tecnologici diversi è ovvio che siamo entrati in quella fase di, chiamiamolo, mixing creativo, che ci ha permesso anche di esplorare territori sonori nuovi. E quindi, insomma, come ogni buon gruppo artista che si rispetti, abbiamo provato anche a sperimentare altro.
1: Bene, Specchi Rotti, insomma, descriviamo un po' questo vostro nuovo singolo. Chi ha avuto l'idea di scrivere questa canzone, soprattutto i riferimenti che troviamo nel testo di questo vostro nuovo singolo?
0: Beh, Specchi Rotti nasce per mettere in evidenza quella discrepanza sempre più evidente tra ciò che mostriamo nel mondo digitale, quindi frutto anche della nostra assuefazione ai social e ai mezzi tecnologici, con quello che in realtà è la vita reale. E questo divario si fa sempre più grande, tanto da farci perdere il contatto con la realtà. È una riflessione che io e Alex abbiamo portato avanti per un po', e alla fine Alex ha tirato fuori un testo che secondo me è anche emblematico di questa situazione. La rottura in uno specchio è da ricercarsi anche a livello personale, in chiunque voglia rompere un po' questo circolo vizioso che ci ha portato a staccarci completamente dalla realtà. Oggi sembrano tutti essere Cristiano Ronaldo o starlet dello spettacolo, quando in realtà la vita è molto più complicata e semplice al tempo stesso.
1: Certo. Senti Andrea, quanto sono social gli Alan?
0: Gli Alan sono social per ciò che serve nel mondo attuale. Noi sposiamo la tecnologia, sposiamo ovviamente i mezzi di comunicazione, le evoluzioni che essi hanno avuto, senza diventarne, spero, schiavi. Siamo su tutti i social principali come YouTube, Instagram, Facebook e bene sì anche TikTok, con la dicitura @AlanBandItaly. Non vi aspettate però balletti da noi, perché siamo pessimi ballerini.
1: Bene, allora naturalmente questi di riferimenti social per questa bella formazione che tra pochissimo risentiremo con Specchi Rotti. Un riferimento, Andrea, lo farei a live, insomma, come siamo messi a live con gli Alan?
0: Noi siamo nati prevalentemente come band studio perché sentivamo appunto l'esigenza di dire delle cose, però obiettivamente portare le canzoni dal vivo, soprattutto nella forma nei tempi che ha preso l'industria discografica attuale, è impossibile prescindere dal live. I dischi non si vendono più, gli ascolti sulle piattaforme di streaming non danno il seguito necessario anche alla fan base, per cui per l'inverno prossimo stiamo progettando di andare live con un show, ecco, che abbia almeno 10-15 pezzi.
1: Bene, allora Andrea, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma, con questa bella formazione, un sogno degli Alan.
0: Il sogno è che la gente si svegli, e il risveglio delle persone può arrivare solo attraverso lo spirito critico e l'arte, quindi distraiamo un attimo la vista dagli schermi e riportiamola a guardare l'orizzonte.
1: Bene, più legati alla realtà, ecco, questo è un po' il messaggio che gli Alan ci lanciano anche con questa bella canzone Specchi Rotti, che andiamo naturalmente ad ascoltare e a chiudere con questa bella formazione. Alan, a rappresentarla c'è stato questa sera Andrea Chirico, chitarrista naturalmente di questo bel gruppo. Grazie Andrea. In chiusura, gli Alan, questa è Specchi Rotti.

0: La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. È stato presentato un esposto alla Procura di Taranto dalla delegazione del SAP per denunciare le gravi condizioni di illegalità nel carcere Carmelo Magli, a danno di agenti e detenuti. Il sindacato denuncia un sovraffollamento che sfiora il 180%, ben oltre la media nazionale, evidenziando violazioni dei diritti, condizioni degradanti, carenza di personale, turni massacranti e scarsa assistenza sanitaria. Il SAP chiede così l'intervento della magistratura per risolvere la crisi. Un 42enne di origine marocchina è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri a Taranto con le accuse di violenza privata, minaccia e danneggiamento. L'uomo avrebbe tentato di occupare abusivamente un appartamento già regolarmente locato, colpendo ripetutamente la porta d'ingresso con un martello per sradicarla. Durante l'assalto avrebbe anche pronunciato pesanti minacce di morte contro la persona all'interno. L'immediata richiesta di aiuto ha permesso ai militari di intervenire tempestivamente sul posto, bloccando l'aggressore prima che la situazione degenerasse ulteriormente. L'uomo è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. Tensione al tavolo sull'ex Ilva. FIM, FIOM e ULM hanno annunciato 8 ore di sciopero e assemblee, chiedendo un piano straordinario di sicurezza nazionale per tutelare occupazione e salari. Il sottosegretario Mantovano ha evidenziato la necessità di riperimetrare la gara sull'area a freddo e valutare le ricadute occupazionali della chiusura dell'area a caldo. Per individuare alternative concrete e coinvolgere nuovi investitori a Taranto, il governo ha convocato per martedì al MIMIT un tavolo tecnico con sindacati, Regione Puglia e Comune, con l'obiettivo di definire proposte entro un mese senza scelte predefinite. Carenza di organico e turni massacranti, e questa la denuncia di FPCGL Taranto per la drammatica situazione degli ospedali ionici. La situazione è critica a Martina Franca, Castellaneta, Manduria, Grottaglie e Almoscati, tra i tagli di posti di letto, reparti a collasso e l'uso costante di turni interdivisionali. A pesare sul quadro ci sono anche i contratti a tempo determinato in scadenza d'agosto, il cui mancato

rinnovo rischierebbe di bloccare interi reparti e compromettere le liste d'attesa. Passiamo alla pagina degli appuntamenti. Questa sera torna il trekking al tramonto tra natura e la storia del Mar Piccolo di Taranto. Un'escursione facile di 8 km tra uliveti secolari, la panoramica Big Bench numero 194 e il fascino della luna piena che si potrà ammirare questa sera. L'itinerario guidato da Riccardo Tedeschi includerà anche una tappa di meditazione sonora con campane tibetane a cura di Marcella Spinosa. Il ritrovo è alle 18 all'Oasi dei Battendieri. La quota è di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni basta

0: 334-6499-34. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Per il calcio, possibile test il 5 di agosto per il Taranto contro l'Acqua Viva di Montepulciano. In Serie D Girone A, che è iniziata la pre-season del Martina d'Alberobello, partenza per il ritiro il 2 di agosto. Volley di Serie B arriva per Taranto 2025, lo schiacciatore Alessio Fiore. Volley di Serie C, definito il girone della Prisma Taranto, i rinforzi sono Marco D'Ugento e Luigi Angelillo. Tornando al calcio, è partito il nuovo corso del Grottaglie, che ritrova il campionato di promozione con Giuseppe Ripa presidente.
0: E per questa edizione è tutto. A risentirci.

0: voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

0: Successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Sono le 18.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la politica italiana. Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo, cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle, affida al suo blog una riflessione durissima. Il post, intitolato "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", accusa il Movimento 5 Stelle di aver perso la propria identità e diversità. L'analisi si allarga poi alla crisi del modello occidentale, al ruolo della rete e all'impatto dell'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Giuseppe Conte, che rivendica le battaglie portate avanti dal Movimento 5 Stelle.
2: Passiamo agli esteri. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. 5 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul pestaggio di un pensionato di 72 anni avvenuto lo scorso 3 febbraio a Donna Lucata, frazione di Scicli, in provincia di Ragusa. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito con l'obiettivo di costringerlo a pagare un presunto debito di 24.000 euro, mai riconosciuto dalla vittima. Le accuse sono a vario titolo di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.
2: La procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
3: Economia. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazione del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Intanto il Codacons annuncia di voler avviare azioni legali a tutela dei consumatori italiani e nell'esclusivo interesse degli automobilisti danneggiati.
2: In chiusura allo sport, il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Nel tardo pomeriggio la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico della Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguenti al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella, la radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22, i più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.
5: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
4: Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero? Anche se così lontani, abbiamo lo stesso pensiero. Che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo. Che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare forte. Ora ti dico forse che non è mai stato un caso. E a casa ho pensato che un giorno solo con te non è mai scontato. Per capire cosa se mi sento sbagliato. So che non cambierà mai, sono un po' così. Mi chiedo cosa hai parte tutto da

0: sbiadite.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Amore 4K, il nuovo singolo di Giove Di Maggio, classe 2000, artista trentino che con piacere questa sera abbiamo con noi. Benvenuto.
2: Ciao Paolo, grazie.
1: Eccoci con la tua nuova canzone Amore 4K, abbiamo sentito giusto in apertura un minuto, poi in chiusura della nostra piccola chiacchierata la risentiremo per intero. Giove Di Maggio, insomma, è un nome particolare. Da dove nasce naturalmente questo nome d'arte? È legato a una data precisa? Ha un significato astrologico?
2: Ma in realtà è nato molto a caso. Avevo deciso in quel momento di iniziare ad intraprendere questa vita, di avere questo progetto mio personale, quindi di fare musica, e ero alla ricerca un po' di un nome particolare, qualcosa che comunque mi comunicasse qualcosa. Non sapevo cosa trovare, non sapevo dove andare a parare. E un giorno, mentre ero lì a fare tirocinio all'università, c'era una mia amica che mi ha proposto totalmente a caso questo nome, che è un po', viene un po' anche dal mio nome e cognome. Io mi chiamo Giovanni Maggiano e è uscito così questo Giove Di Maggio, e da lì mi è piaciuto fin dal primo momento.
1: Senti, io voglio parlare un po' anche della tua musica, perché tu ti muovi un po' tra i confini del pop, del rap, dell'elettronica, ma non disdegni però quella che è la canzone d'autore, in pratica.
2: Ma assolutamente, anzi, cioè, credo che sia fondamentale, per me è fondamentale anche la canzone d'autore, assolutamente.
1: Senti, quali sono i tuoi riferimenti attuali ma anche del passato? Insomma, chi ascolti, chi hai ascoltato, a chi ti sei magari ispirato per realizzare, insomma, i tuoi singoli?
2: Ma allora, non è una domanda molto facile, perché ascolto tanta musica e spazio davvero anche a livello di ascolti un po' ovunque. Se ti dovessi dire cantanti nuovi, o comunque chi fa musica più recentemente, più moderna, ti direi, non so, di sicuro Olly, Alfa, Bresh, un po' tutta la Trill Liguria, certo. La scena genovese, certo, mi casa un botto, certo. Invece di passati, beh, di sicuro Vasco, Cremonini, cioè Cremonini non so neanche se considerarlo passato, ma neanche Vasco, però ti direi più passati, allora Battisti, Concato, De Andrei sicuro, Giovanotti tantissimo, mamma mia.
1: Bene, lo zoccolo duro della musica italiana. Certo. Allora, sì, Giove Di Maggio, giovanissimo, abbiamo con noi in diretta questa sera con grande piacere. Amore 4K, ne parliamo tra poco, Giovanni. Sì. Senti, come nasce una tua canzone? Insomma, parti da un'idea testuale oppure da un accordo di base?
2: Dipende. Ci sono canzoni che sono nate in realtà da dei type beat, quindi basic, comunque l'idea ti dava qualcosa, ok, da dei beat già preesistenti, ma ultimamente, soprattutto le ultime canzoni, stanno nascendo così, un po' da un giro di chitarra, da questa cameretta, dalla cameretta da cui sto facendo l'intervista, quindi un giro di chitarra e poi ci scrivo qualcosa su. E poi nasce tutto, poi lavoro. Poi mando il campione demo a Fabio, che è il produttore con cui lavoro, con cui faccio musica.
1: Infatti volevo fare un riferimento proprio a Zanolini, Fabio Zanolini, questo produttore che ti ha permesso poi di accendere i motori, insomma, e quindi dar via questo tuo percorso artistico. Com'è stato questo incontro? Importante sicuramente per te.
2: Sì, è una persona che ha creduto in me fin dall'inizio. E non so perché l'abbia fatto, però ne sono davvero grato, ed è una persona che mi sta aiutando e sta credendo in me anche per una ricerca di una giusta direzione artistica che si vuole prendere. Credo che sia una ricerca, comunque un raggiungimento che non ha una fine, perché credo che sia in continua evoluzione, comunque anche così come nella vita, anche sotto il profilo artistico, perché almeno per me vanno di pari passo, cioè io scrivo tutto quello che mi succede nella mia vita, parlo della quotidianità e di tutto, quindi così come cambia la quotidianità, la vita in sé, così è anche in continua evoluzione la parte artistica, no?
1: Allora, Giove Di Maggio 4K è la nuova canzone, ma non è l'unica, perché tu poi hai realizzato Stem Standby, Andare via, Favole, Non è logico, insomma altri bei singoli, però sì, arrivi con questa canzone nuova che è un brano pop, no, energetico, forte, che è capace poi di raccontare con estrema fedeltà quella che è la quotidianità e quelle che sono le profonde contraddizioni che caratterizzano poi una relazione a distanza in quella che è l'era digitale in pratica, eh?
2: Sì, sì, sì. Beh, l'era digitale di per sé in realtà aiuta anche quelle che sono le relazioni a distanza, credo che gli abbiano dato una man forte proprio affinché possano durare e possano maturare bene, non solo attraverso delle lettere magari, per così trasformarlo, se così vogliamo dirlo, in un rapporto epistolare, ma proprio attraverso anche videochiamate, messaggi a non finire che fanno andare bene avanti la cosa, no?
1: Senti Giovanni, tu credi in queste relazioni a distanza?
2: Sì.
1: Quindi c'è qualcosa di personale, insomma, anche all'interno di questa, di questo singolo?
2: Sì, sì, parecchio. Beh, tutto quello che faccio, cioè, quindi...
1: Bene, noi lo sentiamo tra poco, è Giovedì Maggio che abbiamo con noi in diretta questa sera su Cittadella Radio, Cittadella TV. Allora, prossimi mesi che farai? Come siamo messi a live, Giovanni?
2: A live in realtà devo dire che devo andare molto fiero, ultimamente ne sto facendo tanti, parecchi, e tra l'altro questo fine settimana sono per esempio stasera alla Cise, domani sono a Pergine e dopodomani invece canterò stesso a San Giovanni, quindi sono molto contento di tutte queste possibilità che si stanno creando e mi piacerebbe anche... Ci sono persone che mi seguono, che spaziano proprio dal Trentino a un po' tutta l'Italia, e mi gaserebbe tanto un giorno poter raggiungere tutte queste persone. Comunque Paolo, ti voglio dire una cosa, io sì sono di Trento ma sono nato in Puglia in realtà.
1: Bene, allora vieni in Puglia ogni tanto, scendi da noi ogni tanto.
2: Mi gaserebbe, sì volentieri.
1: Ti aspettiamo anche live, Giovedì Maggio, con noi con grande piacere questa sera. Senti Giovanni, per chiudere, una domanda che io poi faccio in chiusura un po' agli artisti, un sogno. E tu sei giovanissimo, quindi un sogno di Giovedì Maggio.
2: Un sogno?
1: Beh, un sogno che riguardi la musica, che riguarda...
2: Vabbè, ma certo, il sogno è poter vivere di questo. Il sogno è, lo dico sempre, il sogno è un giorno, magari su un palco, avere davanti a me delle persone che, a cui ho trasmesso qualcosa... Cioè, immaginarmi di vedere, che ne so, sogno in grande, uno stadio dove ci siano persone che cantano quello che sto facendo, cioè le mie canzoni, sarebbe veramente...
1: Un grande pubblico che ti segue, che ti ami, insomma, che possa godere anche di quelle che sono le tue produzioni. Noi te l'auguriamo e ti auguriamo tanta musica. Poi hai già fatto un po' di singoli, adesso intanto noi riascoltiamo e passiamo e promuoviamo questa tua Amore 4K per l'estate 2026, ma speriamo anche ce lo portiamo nei mesi seguenti. Grazie a Giovedì Maggio che è stato con noi. Amore 4K, grazie Giovanni.
2: Grazie a te Paolo, è stato un piacere. Ciao ragazzi.
0: Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero? Anche se così lontani, abbiamo lo stesso pensiero. Che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo. Che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare forte. Ora ti dico forse che non è mai stato un caso. E a casa ho pensato, solo con te non è mai scontato. Per capire cosa se mi sento sbagliato. So che non cambierà mai, sono un po' così. Mi chiedo cosa hai, parte tutto da qui. Oggi direi di

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. È stato presentato un esposto alla Procura di Taranto dalla delegazione del SAP per denunciare le gravi condizioni di illegalità nel carcere Carmelo Magli a danno di agenti e detenuti. Il sindacato denuncia un sovraffollamento che sfiora il 180%, ben oltre la media nazionale, evidenziando violazioni dei diritti, condizioni degradanti, carenza di personale, turni massacranti e scarsa assistenza sanitaria. Il SAP chiede così l'intervento della magistratura per risolvere la crisi. Un 42enne di origine marocchina è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri a Taranto con le accuse di violenza privata, minaccia e danneggiamento. L'uomo avrebbe tentato di occupare abusivamente un appartamento già regolarmente locato, colpendo ripetutamente la porta d'ingresso con un martello per sradicarla. Durante l'assalto avrebbe anche pronunciato pesanti minacce di morte contro la persona all'interno. L'immediata richiesta di aiuto ha permesso ai militari di intervenire tempestivamente sul posto, bloccando l'aggressore prima che la situazione degenerasse ulteriormente. L'uomo è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. Tensione al tavolo sull'ex Ilva. FIM, FIOM e UILM hanno annunciato 8 ore di sciopero e assemblee, chiedendo un piano straordinario di sicurezza nazionale per tutelare occupazione e salari. Il sottosegretario Mantovano ha evidenziato la necessità di riperimetrare la gara sull'area a freddo e valutare le ricadute occupazionali della chiusura dell'area a caldo. Per individuare alternative concrete e coinvolgere nuovi investitori a Taranto, il governo ha convocato per martedì al MIMIT un tavolo tecnico con sindacati, Regione Puglia e Comune, con l'obiettivo di definire proposte entro un mese senza scelte predefinite. Carenza di organico e turni massacranti, e questa la denuncia di FPCGL Taranto per la drammatica situazione degli ospedali ionici. La situazione è critica a Martina Franca, Castellaneta, Manduria, Grottaglie e Almoscati, tra i tagli di posti di letto, reparti a collasso e l'uso costante di turni interdivisionali. A pesare sul quadro ci sono anche i contratti a tempo determinato in scadenza d'agosto, il cui mancato rinnovo rischierebbe di bloccare interi reparti e compromettere le liste d'attesa. Passiamo alla pagina degli appuntamenti. Questa sera torna il trekking al tramonto tra natura e la storia del Mar Piccolo di Taranto. Un'escursione facile di 8 chilometri tra uliveti secolari, la panoramica Big Bench numero 194 e il fascino della luna piena che si potrà ammirare questa sera. L'itinerario guidato da Riccardo Tedeschi includerà anche una tappa di meditazione sonora con campane tibetane a cura di Marcella Spinosa. Il ritrovo è alle 18 all'Oasi dei Battendieri. La quota è di 20

0: euro. Per informazioni e prenotazioni basta contattare il 371-464-9934. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Per il calcio, possibile test il 5 di agosto per il Taranto contro l'Acquaviva di Montepulciano. In Serie D Girone H è iniziata la pre-season del Martina d'Alberobello, partenza per il ritiro il 2 di agosto. Volley di Serie B arriva per Taranto 2025, lo schiacciatore Alessio Fiore.

0: evento di promozione con Giuseppe Ripa presidente.
1: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
13: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Calciomercato è ufficiale, il viaggio di Bissek nerazzurro continua. Il difensore tedesco all'Inter dal 2023 ha prolungato il contratto con i campioni d'Italia fino al 2031. Un prolungamento importante per il centrale accostato più volte al Bayern Monaco. Il classe 2000, 25enne, arriverà a guadagnare 3 milioni di euro a stagione. Il club nerazzurro ha fatto passi avanti per il rinnovo di Pio Esposito. Anche per l'attaccante è previsto un prolungamento di contratto fino al 2031. La Juventus ha trovato un accordo di massima con il Bayer Leverkusen per il cartellino di Kerim Alaybegovic. Si tratta di un'operazione di 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Ora non resta che limare gli ultimi dettagli. Il giocatore vuole trasferirsi in Italia e per questo ha dato il suo ok ai bianconeri e ha detto no al Chelsea. Sulle sue tracce c'era anche l'Atalanta, che però non ha chiuso la trattativa. In casa Milan continua a tenere banco la questione legata al futuro di Rafa Leao. L'attaccante portoghese ha più volte dichiarato di ritenere concluso il proprio percorso in rossonero ed è in cerca di una nuova sfida. Al momento però l'unico interesse concreto è rappresentato dal Fenerbahce e poi dal Galatasaray. In attesa di trovare una nuova sistemazione, Leao si è unito alla squadra in ritiro in Australia insieme al connazionale Gonzalo Ramos. Lo United FC di Dubai si tiene stretto Andrea Pirlo. Con un comunicato pubblicato sui propri profili social, il club emiratino conferma la fiducia all'allenatore, che era stato a un passo dal diventare nuovo CT della nazionale italiana prima che il caso legale

0: Combat facesse cambiare idea al presidente della FIGC Giovanni Malagò, portando poi alle dimissioni di Maldini e Leonardo. Il tennis oggi: Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto tornano in campo a Washington, impegnati contro l'australiano Vukic e lo statunitense Navarro. A Los Cabos, all'alba di giovedì, invece debutta Luciano Darderi contro Svrcina. Il basket: l'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-2027. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa del Partizan e del Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già alla seconda giornata, il 29 settembre, e successivamente il 30 dicembre. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite

0: vendite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro. Nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
9: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già, anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extra campo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 cm cubici abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm cubici, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm cubici per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri. È la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image, Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network che è dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati, al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch, dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina, si accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo!
4: Cora, andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È stato presentato martedì un esposto alla Procura di Taranto da parte del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, ben 16 pagine dettagliate su diversi aspetti relativi alla situazione in cui versa il carcere ionico. Secondo il SAP, la criticità principale continua ad essere rappresentata dal grave affollamento dell'istituto penitenziario, ben al di sopra della media nazionale e della soglia di vivibilità, una situazione che impedirebbe di fatto di garantire ai detenuti gli spazi minimi previsti dalla normativa. Nell'esposto vengono denunciate presunte violazioni della Costituzione, delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle disposizioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Evidente che il numero dei detenuti presenti nella struttura, insieme alla carenza di personale di polizia penitenziaria, ma anche di educatori, assistenti sociali e operatori sanitari, magnifica l'obiettivo della rieducazione della pena, richiamato nell'articolo 27 della Costituzione italiana. Attenzione rivolta anche alle condizioni di lavoro degli agenti, con turni prolungati ben oltre quelli ordinari e pesanti riflessi sulla sicurezza, sulla salute e sul rispetto della normativa in materia di tutela dei lavoratori. Tra le criticità evidenziate figurano anche l'insufficiente assistenza sanitaria, in particolare per i detenuti con disturbi psichiatrici, l'esposizione costante al fumo passivo all'interno delle sezioni detentive e le conseguenze delle elevate temperature registrate, che in alcuni reparti raggiungerebbero livelli insopportabili, aggravando ulteriormente le condizioni di vivibilità negli istituti. Con il ricorso alla magistratura, il SAP chiede che vengano accertate le responsabilità sulle presunte violazioni denunciate. Dopo Taranto, l'esposto verrà anche presentato con riferimento agli altri penitenziari della Puglia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ospedali al collasso e personale costretto a turni insostenibili per rispondere alle esigenze degli utenti e coprire dignitosamente i servizi. Ma incombono le interminabili liste d'attesa e il rischio che si interrompa la continuità per i contratti a tempo determinato di educatori, infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, operatori sociosanitari e terapisti della neuropsicomotricità, che scadono ad agosto. Lanciano l'allarme ancora una volta sulle criticità della sanità ionica il segretario generale Mimmo Sardelli e la segretaria provinciale della funzione pubblica CGL Cristina Fama. Una forte riduzione dei posti letto interessa l'ospedale di Martina Franca per la carenza dei medici, ma anche di operatori sociosanitari. Di notte spesso c'è solo un OS, carenza questa che genera un sovraccarico devastante per coloro che sono in servizio, soprattutto nel blocco operatorio e nel blocco parto. Al nosocomio di Castellaneta invece, sempre secondo la denuncia che la funzione pubblica CGL ha inviato all'ASL di Taranto, prosegue l'utilizzo del cosiddetto turno interdivisionale, con un unico medico e un unico operatore in più reparti, e l'utilizzo di personale OS preso in prestito dalla rianimazione e da altri reparti. Turni interdivisionali anche al Moscati e nella sala operatoria di Grottaglie. Al Giannuzzi di Manduria il sindacato segnala criticità in cardiologia, dove per gli OS non si riescono a coprire i turni di notte. Di fronte a questo quadro, tutt'altro che rassicurante, la funzione pubblica della CGL chiede un incontro urgente all'ASL di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono stati sbloccati più di 7 milioni di euro dalla Regione Puglia per garantire l'apertura e il consolidamento del corso di laurea in farmacia a Taranto. L'approvazione è avvenuta in Consiglio regionale attraverso una variazione di bilancio, con l'obiettivo di risolvere le criticità finanziarie che avevano impedito l'avvio del percorso di studi nell'anno precedente, assicurando una copertura economica solida e programmata fino al 2042. Nel 2025, infatti, le lezioni non erano potute partire a causa dell'assenza di certezza certezze formali sui finanziamenti pluriennali. La nuova normativa invece definisce il cronoprogramma della spesa. Si comincia con circa 148.000 euro per il 2026, per poi incrementare progressivamente le risorse e stabilizzarsi su quasi 500.000 euro all'anno per il prossimo decennio. La presidente della sesta commissione regionale, Anna Grazia Angolano, ha sottolineato l'impatto strategico dell'intervento. Garantire le risorse, ha spiegato, necessarie per l'avvio e il consolidamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia, significa investire sul futuro della città e di tutto il territorio. Un concetto ribadito anche dal consigliere regionale Cosimo Borraccino, che ha evidenziato l'importanza del ripristino finanziario per il polo tarantino. Per la città, infatti, si tratta di un passaggio fondamentale. Ampliare l'offerta formativa locale non solo offrirà ai giovani l'opportunità di formarsi e rimanere nella propria terra, ma rappresenta anche il tassello cruciale per diversificare l'economia cittadina, puntando su competenze professionali avanzate e sulla ricerca scientifica.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Nessun decreto salva Ilva per lo stabilimento di Taranto, ma solo un piano straordinario, e questo è lo scenario con cui il territorio tarantino e i sindacati si trovano oggi a confrontarsi all'indomani delle ultime decisioni istituzionali e soprattutto della sentenza della Corte d'Appello di Milano sull'amianto. Incertezza sul perimetro industriale, con ipotesi di riperimetrazione della gara sull'aria a freddo e lo spegnimento dell'aria a caldo. Ma per la FIOM CGIL il prezzo di 14 anni di ritardi e la mancata programmazione non possono e non devono ricadere sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori.
2: Purtroppo abbiamo assistito poi all'ennesimo scarica barile, scarica responsabilità da parte sia del Ministero nei confronti, diciamo, della magistratura rispetto a quella che appunto la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Ieri abbiamo appreso dal governo che era in via di definizione il bando di vendita.
1: Un allarme condiviso anche dalle altre sigle sindacali che richiamano le istituzioni all'unità e alla responsabilità per evitare la frammentazione del fronte sociale.
3: Bisogna aprire un tavolo di concertazione immediata vista la gravità della situazione, bisogna trovare soluzioni immediate. La prima è la nazionalizzazione, al netto di quello che faremo nei prossimi anni, ma il soggetto statale non può non essere presente e gestire tutte le operazioni e metterci le risorse per salvaguardare migliaia e migliaia di lavoratori. Il piano straordinario di interventi con strumenti straordinari in favore dei lavoratori, che sono gli incentivi all'esodo, la questione dell'amianto, riconoscimento dell'amianto richiamato dalla Corte o del lavoro usurante, gli LPU, e in più abbiamo proposto il reddito di transizione per tutti i lavoratori, di Ilva, di Vanessa e dell'appalto, in tutta quella fase di transizione che serve poi a riconvertire le produzioni.
1: Sul fronte istituzionale la posizione dell'amministrazione comunale resta fermamente orientata alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza ambientale della comunità.
4: Abbiamo sempre lavorato chiedendo ulteriori investimenti a partire dai collegamenti per l'area ionica, puntando a quelle che sono le economie altre, parallele, che devono necessariamente attecchire per compensare gli inevitabili esuberi.
1: Servono dunque certezze salariali, salvaguardia di tutti i posti di lavoro e una vera transizione ecologica. Il confronto con il governo proseguirà nei prossimi giorni mentre il territorio attende risposte immediate.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Uno skate park, 4 campi da tennis e da paddle, aree verdi, spazi dedicati alle famiglie e un dog park. Ha preso vita così nel quartiere Salinella la prima cittadella dello sport. Il nuovo parco urbano realizzato dal Comune di Taranto nell'ambito degli interventi programmati per i Giochi del Mediterraneo 2026, che è stato ufficialmente consegnato al comitato organizzatore. Uno spazio pensato non solo per le competizioni sportive, che si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, ma anche come punto di riferimento di aggregazione per i residenti e per l'intera cittadinanza. Con un investimento di poco più di 5 milioni di euro si consegna così al quartiere una delle grandi opere realizzate per i giochi, insieme allo stadio Iacovone, al campo di atletica e al Pala Ricciardi. Lavori impegnativi che secondo Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, lasceranno una grande eredità al territorio.
6: E questa struttura è un piccolo gioiello, è un gioiello che sarà ridato per la prima volta in realtà alla cittadinanza dopo i giochi. Si è conclusa la prima parte della procedura amministrativa per l'individuazione di un soggetto che possa gestirla. Sono arrivate 3 proposte, quindi nelle prossime settimane, quando la commissione valuterà, saremo in grado anche di dirvi che fine farà questa struttura, che futuro avrà e che, ricordo ovviamente, è collegata al centro Magna Grecia.
5: Intanto continuano gli interventi gestiti dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sul completamento delle strade limitrofe e non solo.
7: Noi siamo proprio sul parcheggio, dove ci saranno 116 posti, verrà illuminata tutta la zona e, come vedete, a fianco invece sta prendendo forma il pattinodromo, quindi l'azienda sta facendo di tutto per completare l'opera, e quindi a breve ci saranno altri risultati che noi ci stiamo apprestando a vedere.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Registrati momenti di preoccupazione nella giornata di martedì a Taranto. Un uomo di 42 anni avrebbe cercato di occupare un appartamento nel centro cittadino, generando non poca tensione tra i residenti nella zona e richiedendo l'intervento dei carabinieri, che hanno proceduto all'arresto. L'uomo, originario del Marocco, residente a Foggia e domiciliato a Taranto, avrebbe cercato di introdursi nell'abitazione forzando la porta d'ingresso con un martello. All'interno dell'appartamento vi era l'affittuario, divenuto poi a

0: addirittura bersaglio di pesanti minacce di morte. Determinante è stato l'arrivo dei carabinieri che hanno evitato un peggioramento della situazione. Il 42enne è stato dunque arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari. L'accusa è di violenza privata, minaccia e danneggiamento. Il fatto impone una nuova riflessione sulla problematica dell'occupazione abusiva in città e sulla percezione della sicurezza dei cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Quello di Palazzo De Bellis è un nodo complesso che intreccia emergenza sociale rispetto alla legalità. Lo sgombero delle famiglie che per anni hanno occupato abusivamente il palazzotto nobiliare di Via Duomo ha aperto un delicato dibattito sull'assistenza abitativa. Negli anni passati non sono mancati tentativi dell'amministrazione di proporre alternative, spesso però rifiutate dagli stessi occupanti.
3: E comunque sia, la valorizzazione di un palazzo del genere è necessaria. In un'ottica, diciamo, di valorizzazione di tutto il patrimonio culturale che abbiamo a Taranto. Quindi è intendimento dell'amministrazione quello di impegnarsi in questo senso. Lasciare occupata una risorsa del genere da nove persone, perché si tratta di nove individui.
2: A complicare il quadro c'è il vincolo normativo, le denunce per occupazione abusiva che precludono infatti l'accesso alle graduatorie per le case popolari, creando una situazione di stallo che il comune sta cercando di superare con l'aiuto dei servizi sociali e strutture di emergenza appena realizzate.
3: Adesso li hanno sistemati in un alloggio sociale di emergenza, ma si occuperanno di progetti personalizzati per cercare comunque di sistemare queste persone anche attraverso, diciamo, il coinvolgimento dei privati in luoghi in cui possano, diciamo, stare bene. Però ecco, è un problema questo discorso dell'abusivismo, perché per l'ente chiaramente è un problema, perché le risorse vengono impiegate, cioè vengono bloccate, non possono essere rivitalizzate e sfruttate.
2: L'obiettivo dei servizi sociali è ora quello di accompagnare i nuclei familiari verso un percorso di autonomia e soluzioni abitative stabili, bilanciando la tutela della fragilità e la necessità di liberare e valorizzare i beni pubblici.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: Tutto il mio folle amore lo soffio in cielo. Le parole e le melodie di Domenico Modugno tornano a risuonare sul mare di San Vito con Trapunto di stelle, quinta tappa del Magna Grecia Festival. Un incontro riuscito tra l'orchestra Ico della Magna Grecia e il gruppo folk autore dei Radicanto, che rileggono la canzone d'autore con la chitarra di Giuseppe De Trizio e l'intensa voce femminile di Maria Giaquinto.
1: L'orchestra è un'orchestra magnifica, sono tutti molto bravi. Anch'io, diciamo, un po' di tempo fa, diciamo, ho avuto modo di far parte di questa bellissima orchestra, per cui il livello artistico di questa orchestra è molto alto, per cui bravissimi. Abbiamo fatto delle prove tranquille dove ho spiegato soltanto alcune particolarità dei brani arrangiati dal maestro Chiapparino, dove c'erano un po' di difficoltà, e dopo per il resto siamo andati veramente in maniera tranquilla per tutte le prove.

0: L'evento celebra anche i 30 anni di attività del gruppo, che scelgono proprio la grande scuola cantautorale per segnare una nuova tappa del loro percorso.
1: E quindi, oltre ad essere un traguardo significativo per noi, veramente, come dire, la sintesi per poter guardare indietro ciò che abbiamo fatto e proiettarci al futuro. E come dico sempre, l'idea di omaggiare Domenico Modugno è stata l'idea più intelligente della nostra carriera, perché evidentemente si veste proprio di Radicanto, e soprattutto anche la scommessa, spero vinta, di avere una voce femminile alla guida di un progetto tutto così maschile come è stato Domenico Modugno.

0: bellissima della palude, che è quella del tramonto.
1: Bello.
0: Il tramonto viene, il sole tramonta proprio alle spalle dell'ex Ilva, quindi noi lo prendiamo anche come un segnale premonitore, insomma. Speriamo che sia da
1: Un
0: auspicio.
1: tramo
0: E,
1: metaforico, un tramonto metaforico.
0: esattamente, esattamente. Però è uno spettacolo decisamente, decisamente molto bello. L'escursione si svolge chiaramente con un percorso botanico. Noi abbiamo fatto un grande lavoro per far ripopolare la palude dal punto di vista botanico con quelle che sono le piante autoctone, quindi la macchia mediterranea. Abbiamo allestito un apiario per far sì che questo processo possa essere accelerato notevolmente. Quindi c'è questo percorso botanico e poi ovviamente si va nell'area antistante le sponde della palude per fare del beer watching.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Colgo il nostro ospite in studio, Adriano Tegas. Benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie, grazie
1: Oh,
3: per l'invito.
1: che bello, Adriano, che bello che tu sia qua. Noi ti abbiamo fatto una piccola presentazione, piccola proprio, una roba da niente,
3: Sì, l'ho vista,
1: con
3: grazie.
1: Marcello De Pace, il direttore di Fondazione Taranto 25, per la quale fondazione tu sei l'ambasciatore del Mediterraneo, un atleta contemporaneo che è riuscito a fare un'impresa incredibile. Raccontaci del tuo viaggio di pace.
3: Sì, allora io sono partito da Massafra e ho percorso 1300 km per arrivare a Istanbul. Ho percorso la via Ignazia. Prima la via Appia, che quindi attraversa il nostro territorio di Massafra, Taranto e fino ad arrivare a Brindisi. Ovviamente poi i romani arrivavano in Albania, a Durazzo, e poi proseguivano per tutta la Macedonia del Nord, la Grecia e la Turchia fino ad arrivare a Istanbul, che era
1: Mamma
3: la
1: mia.
3: nuova Roma.
1: Eh
3: E
1: sì.
3: quindi ho voluto mettere in sinergia questi due itinerari, che sono la via Appia e la via Ignazia. Infatti il progetto l'abbiamo chiamato La Colonna della Civiltà, l'abbraccio tra due
1: Che
3: sorelle.
1: bello.
3: E quindi ho voluto mettere con lo sport, creare un'unione da Roma fino alla nuova Roma, che è
1: Istanbul.
3: Costantinopoli, sì.
1: Costantinopoli,
3: Sì.
1: mamma mia, che bello. Allora, tu hai avuto quest'idea, no? Che suppongo sia nata, e ti chiedo, è nata da un'esigenza, da qualcosa di particolare che tu avevi dentro?
3: Allora, sì, io nel 2024 ho percorso così, sono sempre stato un ciclista amatore. Nel 2024 ho percorso la via Appia per diciamo mettermi un po'
1: Alla
3: alla
1: prova.
3: prova, sì, alla prova e
1: Detto,
3: vedere
1: vediamo se
3: se.
1: ci
3: Sì,
1: riesco. Ok.
3: è stata un'esperienza bellissima che mi ha segnato proprio nel cuore. Quando in quel periodo divento la via Appia, divento patrimonio UNESCO. E quindi, quando i comuni sapevano che stavo attraversando il loro territorio, mi chiamavano i sindaci per farmi visitare i loro reperti archeologici, cantine romane, i million, tutto ciò che avevano. E quindi mi è venuta, diciamo, l'idea, perché anzi era una partita che io avevo lasciato in sospeso, perché comunque volevo percorrerla interamente, anche fino ad arrivare a Istanbul. Diciamo che l'ho accantonata per un anno, perché nel 2025 poi ho fatto Taranto-Sparta, ho portato il
1: Caspita.
3: gagliardetto del comune di Taranto alla città spartana, e poi nel 2026, quindi quest'anno, ho ripreso quel fazzoletto che avevo piegato e l'ho.
1: Bello, aperto,
3: Sì, sì.
1: steso tranquillamente. Allora, c'è una cosa molto bella che noi abbiamo, insomma, mandato un'anteprima sui social per spoilerare un minimo la tua presenza qui, ed è quella pergamena.
3: Sì.
1: Raccontaci, allora, ragazzi, vi faccio vedere questa pergamena qua. Io posso srotolare
3: Sì,
1: solo
3: come no?
1: per qualche metro, non sto scherzando. Allora, c'è questa pergamena qui che si chiama La Colonna della Civiltà Appia Ignazia, Roma Istanbul, ed è una pergamena che parte da qui e finisce tra 5 metri più o meno,
3: Sì,
1: giusto?
3: sì, sì, sì.
1: Dove ci sono tutte le firme, tutte le date, i timbri, perché ci sono i timbri di chi?
3: Allora, parte dal comune di Roma, Quindi questa pergamena è partita proprio da Rimini insieme a una colonna, la colonna della civiltà, che è il simbolo, la colonna è il simbolo della, della strada romana.
1: Okay.
3: E ci sono tutti i timbri delle istituzioni, delle associazioni, ma anche di persone di cultura, quindi archeologi, musei, lungo la via Appia prima e la via Ignazia dopo. E io definisco, in primis ho fatto questa cosa per promuovere questo itinerario come itinerario ciclistico, ma anche cammino, quindi, e siccome nei cammini generalmente dove si arriva mettendo, che ne so, il cammino di Santiago, ogni comune può lascia un timbro sul passaporto. Okay. Quindi diciamo, io ho voluto iniziare ad abituare un po'
1: quest'idea
3: tutti.
1: Della bellissima, questa è una cosa molto bella. E tra le altre cose, una domanda che volevo farti: qual è stato il tuo livello di emozione quando hai detto io arrivo in un luogo in cui non mi conosce nessuno, arrivo con questa pergamenina qui e dico ciao io sto facendo un bel giro, un giro molto lungo, perché voglio parlare di pace, perché voglio parlare di bellezza, perché voglio parlare di unione tra i popoli. Sì. Che dici? Vuoi mettere una firma? E le persone ti hanno detto sì, ti hanno creduto.
3: Sì, addirittura.
1: Hanno condiviso con te.
3: Hanno condiviso dall'inizio. Io ho contattato, diciamo, prima di partire, tutti delle persone civili, quindi che abitavano lì nel territorio, che e spiegavo quello che volessi fare, e loro, nel momento in cui capivano quello che volevo fare, hanno amato subito il progetto.
1: Quindi hanno sposato la tua causa,
3: subito,
1: hanno detto sì,
3: subito.
1: vieni.
3: E hanno organizzato
1: Adriano.
3: Lì con le varie istituzioni, con addirittura ci sono stati, che ne so, a Bitola in Macedonia del Nord, dove io non avevo nessun appuntamento, è stato il proprietario del B&B dove mi sono fermato che ha subito chiamato il museo, ha detto devi andare lì domani mattina, che la direttrice vuole mettere il timbro sulla pergamena.
1: Che bello Adriano, una storia bellissima. Io ti auguro, e so già che sarà così, che questo è solo una partenza, sì, veramente, un inizio di tutti i tuoi progetti, e che tu possa portare la nostra, come dire, voglia di pace del nostro, sì, territorio, che ha bisogno di pace, che ha bisogno di bellezza, e portarla fuori così come hai fatto tu. Quindi in bocca al lupo per tutto quello che farai in futuro, e raccontaci poi ancora la tua storia, perché noi ti rivogliamo qua.
3: Va bene,
1: va okay, bene, su Radio
3: ringrazio.
1: Cittadella e Cittadella TV. Grazie ad Adriano Tegas.
3: Grazie a voi, e vorrei ringraziare Taranto Fondazione 25 per il supporto che ogni volta mi dà per
1: ti dà
3: per
1: il supporto,
3: sì.
1: È ovvio, è così.
3: Sono,
1: ringraziamo ovviamente
3: sono
1: il presidente,
3: più unici che rari.
1: Fabio, assolutamente concordo, Fabio Tagarelli e tutti i gruppi, tutti gli splendidi, insomma, attori, e la compagine, insomma, tutti, sì, questi amici, grandi amici della Fondazione Taranto 25. Grazie ad Adriano Tegas, a presto. Linea della regia tra poco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Iniziata ad Alberobello la pre-season del Martina in vista del prossimo campionato di Serie D, girone H, con il girone che sarà ufficializzato nelle prossime ore, dove dovrebbero esserci in assi di partenza anche Fasano e Nardò. Infatti tutto ok per quanto riguarda la revisione attraverso la Covisod, probabilmente il Fasano avrà un paio di punti di penalizzazione. Tornando al Martina, la squadra si è ritrovata allo stadio Giuseppe Scianni Carlo Ruggeri, come detto, di Alberobello, in vista del ritiro che scatterà domenica 2 di agosto. Nell'ultima puntata di Onda Rossoblu, l'intervento del presidente Piero La Carbonara.
5: Partiamo da un presupposto che è finita una stagione molto dura, difficile per il Martina, ma penso per l'80-90% delle società di Serie D. Perché poi possiamo parlare di tutto, però chi più chi meno sicuramente incontra difficoltà, perché comunque non c'è un equilibrio tra la spesa e quello che poi è l'introito all'interno di queste società di Serie D per svariati motivi. Fatta questa premessa, è ovvio che mi sono preso del tempo, perché ovviamente c'era da concludere una stagione, l'ho fatto lavorando ogni giorno, subito dopo il campionato, nella serietà, quella che ci ha sempre contraddistinto, nella serenità, nel silenzio, perché secondo me parlare inutilmente non serve. In questo periodo però ho sempre avuto la vicinanza di tutta la gente, quella che conosce i sacrifici che abbiamo fatto in questi anni per far sì che Martina diventasse da essere una squadra 10 anni fa partita dalla prima categoria, a diventare una delle protagoniste assolute del girone H di Serie D, che credo sia il più complicato in Italia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Doppia

0: Conferma su una sola persona. L'Arepinet Dinamo Taranto riparte dalla continuità e dall'identità. Ufficializzato il rinnovo di Giorgia Cascione, quarto anno in rossoblù, stagione 2026-2027 coincide anche con quella da giocatrice simbolo con la fascia di capitano. Classe 2005, Tarantina è una delle protagoniste, simbolo del progetto Dinamo, iniziato con il settore giovanile partendo dall'Under 13 con Fabio Palaggiano e successivamente con la Santa Rita Taranto, dove ha conquistato il titolo regionale Under 17 e vissuta l'esperienza nel campionato di Serie C. Dal 2022, con la formazione della Dinamo, ha contribuito nel 2023 alla storica promozione in Serie B, una crescita costante fino a diventare uno dei punti di riferimento della squadra dentro e fuori il campo. Ecco perché la fascia di capitano. Sarà una stagione diversa, ha detto, rispetto alle precedenti, perché questo ruolo comporta maggiore responsabilità dentro e fuori dal campo. Essere capitano significa essere un punto di riferimento per le compagne. Sono orgoglioso della fiducia della società e dello staff e affronterò questo incarico con entusiasmo e determinazione, mettendo sempre il gruppo davanti a tutto. L'obiettivo è costruire una squadra sempre più unita, nella quale ognuna possa sentirsi importante e dare il proprio contributo. Con questa scelta la Arepinet Dinamo Taranto conferma la volontà di investire sulle atlete cresciute nel proprio progetto e profondamente legate al territorio, continuità e appartenenza che accompagna il club verso la nuova stagione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Primo volto nuovo per la Volley Taranto 2025, che disputerà il prossimo campionato di Serie B, che ha ufficializzato l'ingaggio dello schiacciatore classe 82 Alessio Fiore, protagonista in B e in A. Cresciuto a Pulsano Fiore, ha poi giocato con Brindisi, Bari, ma anche Castellana Grotte e Taranto, con cui ha conquistato la promozione in Superlega, oltre all'esperienza in massima serie con San Giustino. È bastata una stretta di mano, ha raccontato il nuovo schiacciatore, ricordando il rapporto con il presidente Francesco Scarnera, una promessa mantenuta e la scelta di sposare senza esitazione il nuovo progetto del Volley Taranto. Guardando al prossimo campionato di Serie B, Fiore prevede un torneo equilibrato e molto competitivo. Ogni partita sarà una battaglia, ha sottolineato, evidenziando come il girone a 13 squadre offrirà anche l'opportunità di sfruttare i turni di riposo per crescere e migliorare. Sugli obiettivi prevale il realismo, la priorità resta una salvezza tranquilla, senza precludersi traguardi più ambiziosi. Infine un messaggio ai tifosi: servono i fatti, non le parole. Vogliamo portare entusiasmo e vedere il palazzetto pieno, dobbiamo dare tutto su ogni pallone per creare un legame forte tra squadra e pubblico. Esperienza, leadership e mentalità vincente, con l'arrivo di Fiore prende forma il nuovo Taranto Volley 2025, tra Grato, Gianni Narracci in panchina, pronto a recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione in Serie B.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Prende forma il campionato di Serie C maschile di Volley 2026-2027 con le realtà pugliesi e la Prisma Taranto inserita all'interno, assieme tra le Tarantine a Grottaglie. Ci sono anche alcune formazioni come Andria, Mater Volley, Trani e Lecce. Nel frattempo la società rossoblù continua a costruire il roster in attesa della prossima stagione. Nelle ultime ore due gli acquisti ufficializzati. Quello di Marco Duggento, classe 2004, cresciuto nella Frascolla. Reduce le esperienze in C e in Serie B con Mesagni, Altamura, Squinzano e Palo del Colle. Sono felice e orgoglioso di iniziare questa avventura con la Prisma Taranto, ha detto, arrivo con entusiasmo e tanta voglia di lavorare. La seconda novità è quella di Luigi Angelillo, schiacciatore, classe 2005, proveniente dalla Pallavolo Gioia, dove ha completato il percorso giovanile, disputando il campionato di Serie B, prendendo parte alle finali nazionali di categoria. Entrare a far parte di una società storica come la Prisma ha dato grande stimolo, darò il massimo per questa maglia con l'obiettivo di crescere e contribuire ai successi della squadra. Due innesti che confermano la linea della società: puntare su giovani di prospettiva già abituati ai campionati senior per costruire un gruppo competitivo e ambizioso in vista della prossima stagione in Serie C.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: siamo nuovamente con voi. Intanto ci ha raggiunto nei nostri studi Emilio Palumbo della Coldiretti Taranto. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Parliamo di pesca, di mitilicoltura, lo facciamo affrontando innanzitutto il discorso relativo agli appuntamenti imminenti. Il primo è alle 15 di questo pomeriggio, il secondo dopo le 17. Partiamo dalle 15, cosa accade?
1: Allora, oggi alle 15, come è stato preannunciato, in provincia ci sarà un importante incontro che riguarda il GAL Pesca. GAL Pesca è stato pubblicato un bando dalla Regione Puglia per quanto nell'ambito del FEAMPA 21-27, nella quale c'è anche la città di Taranto, inizialmente esclusa, poi ci siamo associazioni e sindacati battuti per rientrare, in quanto anche la marineria tarantina, come sapete, è importante dal punto di vista del settore pesca e mitilicoltura.
0: Quindi oggi del fatto che quando si lavora insieme per ottenere le cose, alla fine i risultati arrivano.
1: Certamente sì. Quindi oggi si terrà un prevertice per definire il consiglio di amministrazione di questo GAL Pesca.
0: Ecco, intanto alle 17.30 sarà qui a Taranto, esattamente a Palazzo di Città, l'assessore all'agricoltura Paolicelli, Francesco Paolicelli, per parlare sempre del settore e di risorse in particolare.
1: Sì, l'assessore Paolicelli, assessore alla pesca e all'agricoltura della Regione Puglia, illustrerà un importante bando già pubblicato della Regione Puglia in ambito sempre FEAMPA, che riguarda la commercializzazione e lavorazione dei prodotti della pesca e della mitilicoltura, ma più in generale penso che illustrerà tutti i bandi relativi al settore pesca e mitilicoltura per quanto riguarda proprio il FEAMPA, quindi illustrerà le linee guida che sono all'interno di questo importante strumento finanziario per lo sviluppo della pesca, appunto, e della mitilicoltura, dell'acquacoltura più in generale.
0: Palumbo, possiamo dire che siamo in un periodo positivo? Ora parliamo di queste risorse, quindi del fatto che sicuramente l'attenzione della Regione Puglia verso Taranto è rivolta anche al settore, quello più caratteristico, più tradizionale, che è proprio quello legato all'attività produttiva del mare, alla pesca, alla mitilicoltura, ma dobbiamo innanzitutto ribadire, ci piace farlo, che è un anno positivo per i nostri mitili.
1: Sì, sicuramente la Regione Puglia ha molto interesse nel settore, non solo, cioè del settore pesca e mitilicoltura, ma non solo quello di Taranto, ma è in ambito Puglia. Ricordiamo che i fondi FEAMPA sono fondi europei gestiti dalle regioni costiere, cioè quelle regioni che hanno un importante comparto di tipo pesca e acquacoltura. E per quanto riguarda l'annata alla mitilicoltura, è sicuramente un'annata positiva. Dopo vari anni di varie morie che abbiamo subito, l'ultima nel 2024, ricordiamo, è stato un disastro dal punto di vista economico, occupazionale, lavorativo, abbiamo perso praticamente tutto.
0: Quanto prodotto è andato perso in quell'anno?
1: È andato perso un 60-70% di prodotto adulto e più del 90% di seme.
0: In termini economici di cosa parliamo?
1: In termini economici parliamo di, per tutte e due i prodotti, adulto e seme, di 25-30 milioni di euro. E la cosa più grave è stato proprio il seme, perché poi nel 2025 non abbiamo avuto nessun tipo di prodotto adulto da poter commercializzare, quindi tutte le imprese di mitilicoltura ha fatturato zero. Quest'anno fortunatamente è andata bene, fino ad oggi non c'è stata moria e il prodotto si sta commercializzando per un'annata di prodotto in termini di qualità straordinario. Veramente siamo contenti e speriamo si continua su questa riga.
0: Ecco, tornando al periodo negativo, è necessario sottolineare che la mancata produzione significa per questo comparto mancato reddito, significa tante famiglie che comunque dipendono da questo settore che si sono ritrovate in una condizione di difficoltà.
1: Certamente sì, significa imprese in profonda crisi, non avendo nessun tipo di tornaconto economico sul prodotto, si è lavorato soltanto e basta, insomma, senza avere nessun, come dicevi prima, reddito per i lavoratori e nessun aiuto per le imprese soprattutto. Aiuto che ancora aspettiamo e non sappiamo se arriveranno, e sarà una delle domande che faremo.

0: fatto possa esercitare in maniera regolare, in maniera serena la sua attività, c'è sicuramente il piano delle coste, comunale, quello di Taranto, a che punto è?
1: È il piano delle coste che ancora aspettiamo, come sappiamo, dal 2011, subito dopo l'approvazione del piano regionale, il cosiddetto PRG, aspettiamo ancora l'approvazione del piano comunale, il cosiddetto PCC, e sono trascorsi 15 anni, 15 lunghi anni fino ad oggi. E ci viene detto che è in lavorazione, che sarà approvato a breve, e speriamo che questo avvenga, siamo fiduciosi che questo avvenga. Nel frattempo c'è un importante progetto che si chiama SIAB, e che sono stati stanziati 52 milioni di euro per varie strutture che andranno realizzate nella città vecchia, nel Mar Piccolo, la piantumazione delle aree verdi sulla parte nord del secondo seno del Mar Piccolo, ma anche strutture che chiediamo da tempo, il punto di sbarco, che è una cosa ormai essenziale per la pesca e per la mitilicoltura. Quindi speriamo che tutti questi progetti vengano realizzati e finalmente avremo un'adeguata strutturazione per poter valorizzare quello che è il nostro settore.
0: Facciamo un passo indietro, il piano delle coste perché è così importante?
1: Il piano delle coste è così importante in primis perché è la legge che lo prevede e poi perché viene praticamente è un piano per riqualificare tutta la zona costiera dell'intera città e provincia di Taranto, non solo della città di Taranto, perché ricordiamoci anche delle isole amministrative, Pulsano, Lizzano e tutti i lidi che ci sono sulla litoranea, rientra nel piano delle coste che verrà, non sappiamo quando, approvato dal Consiglio Comunale Tarantino.
0: Bene, una breve parentesi a proposito di risorse che arrivano sul territorio con il prossimo servizio, perché parliamo di appunto risorse che vengono destinate al corso di laurea di farmacia qui a Taranto. Lo ha seguito per noi Federica Pompamea.
2: Sono stati sbloccati più di 7 milioni di euro dalla Regione Puglia per garantire l'apertura e il consolidamento del corso di laurea in farmacia a Taranto. L'approvazione è avvenuta in Consiglio regionale attraverso una variazione di bilancio, con l'obiettivo di risolvere le criticità finanziarie che avevano impedito l'avvio del percorso di studi nell'anno precedente, assicurando una copertura economica solida e programmata fino al 2042. Nel 2025, infatti, le lezioni non erano potute partire a causa dell'assenza di certezza formali sui finanziamenti pluriennali. La nuova normativa invece definisce il cronoprogramma della spesa. Si comincia con circa 148.000 euro per il 2026 per poi incrementare progressivamente le risorse e stabilizzarsi su quasi 500.000 euro all'anno per il prossimo decennio. La presidente della sesta commissione regionale Anna Grazia Angolano ha sottolineato l'impatto strategico dell'intervento. Garantire le risorse, ha spiegato, necessarie per l'avvio e il consolidamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia significa investire sul futuro della città e di tutto il territorio. Un concetto ribadito anche dal consigliere regionale Cosimo Borraccino, che ha evidenziato l'importanza del ripristino finanziario per il polo tarantino. Per la città, infatti, si tratta di un passaggio fondamentale. Ampliare l'offerta formativa locale non solo offrirà ai giovani l'opportunità di formarsi e rimanere nella propria terra, ma rappresenta anche il tassello cruciale per diversificare l'economia cittadina, puntando su competenze professionali avanzate e sulla ricerca scientifica.
0: Torniamo al comparto della pesca e della mitilicoltura per fare un brevissimo resoconto dell'iniziativa, della fortunata iniziativa Miti di Mare, che si è conclusa nella serata di venerdì scorso.
1: Sì, il progetto Miti di Mare è un progetto che è stato emanato dal Comune di Taranto attraverso un bando vinto dalla cooperativa sociale Isola, che ha collaborato in coprogettazione con i mitilicoltori, che ha previsto varie attività tra cui la pulizia delle coste con i mitilicoltori e con i volontariati provenienti da varie nazionalità che operavano nella cooperativa Isola.

0: partecipato anche Plastica Acqua, l'associazione che raccoglie rifiuti sulle spiagge. Dopodiché è stato allestito il Museo della Pesca e della Mitilicoltura a Palazzo d'Aquino, un'importante mostra molto ben vista, molto ben apprezzata dai turisti, e il progetto si è concluso venerdì scorso con un workshop finale a Piazza Democrate, dove è stato fatto appunto una carrellata di quello che si è fatto.
1: Bene, grazie Emilio Palumbo di Coldiretti Taranto per essere stato qui con
0: Grazie
1: noi
0: a voi.
1: questo pomeriggio. Grazie come sempre ai nostri telespettatori. Arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
5: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore. Chi tu sia.
8: Le storie sono vere.
5: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
8: Maui, semidio del vento e del mare.
9: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
8: Ti ringrazio.
9: Tranquilla.
10: Se la luce risplende così, è un segno.
8: Mi serve il tuo aiuto.
9: Non vado in missione con una mortale.
8: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
9: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
8: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
9: Pronta a essere l'eroina?
8: Andiamo a salvare il mondo.
9: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
11: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
12: Quale strana luce?
11: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
13: Magari è passato un elicottero.
12: Oppure un UFO. Gli alieni.
13: Smettila, papà.
14: Non c'è acqua.
12: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
15: Quello cos'è?
12: Non c'è via d'uscita.
14: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
12: Ma com'è possibile?
16: Tutti fuori, correte!
14: Che succede?
16: Torni dentro, subito!
14: Ah, ho sentito lo sparo!
16: Via!
14: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma. Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
14: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
15: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: che cosa ricordi?
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
1: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
0: Il re di Ithaca sta per tornare.
1: No, non tornerà.
2: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
1: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
2: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
3: Lo vedi?
2: Mio padre sta per tornare.
3: Sei tornato per vendicarti.
1: Mi riprenderò tutto.

0: uccido lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: stia dormendo.
1: Io in smart working mi trovo veramente bene.
2: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
3: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
4: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
5: Con chi?
4: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
6: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
7: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
8: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
10: Ah, avete lavorato insieme?
9: Ma pure oggi,
1: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
11: Alla buon'ora!
1: Che a buon'ora cosa?
11: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
2: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
6: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
2: Rimpiange l'ufficio?
4: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
12: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
13: Teletravail.
2: Tele chi?
6: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
8: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
14: Uno mas, grazie.
15: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
14: Grazie mille, l'apprezzo molto.
15: Dovrebbero fare un reboot.
14: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
15: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
14: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
16: Vuoi venire o no?
14: Dove diavolo siamo?
16: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
14: Fanculo!
15: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
14: Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
17: Sei davvero irritante.
14: Non in faccia!
17: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
14: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
18: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
14: Sono solo incredibilmente bello.
19: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
20: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
21: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Cibo che cura e accolgo subito la nostra dottoressa Fabiana Olivetti che oggi è da remoto in videocollegamento. Buongiorno dottoressa, ben trovata.
0: Buongiorno a voi, buona giornata.
21: Allora, oggi parliamo di un argomento molto importante che è anche molto comune, specialmente negli ultimi periodi. Adesso capiremo se è da stress, se non è da stress, come un po' tutte le cose che circondano le nostre giornate, però parleremo della connessione, ipertensione, come si può curare anche a tavola.
0: Sì, allora parleremo negli ultimi, qualche giorno fa c'è stata la giornata dell'ipertensione, quindi è molto importante spiegare un po' questo tipo di disturbo, di patologia che è molto frequente nella popolazione e quali possono essere le cause e quali possono essere chiaramente le possibili soluzioni di cura, oltre a quella necessaria chiaramente farmacologica.
21: Certo, assolutamente. Noi sappiamo che chi soffre di ipertensione prende una pillola, fa una terapia, no?
0: Sì,
21: con il
0: può
21: medico.
0: può fare una terapia che può essere o solo, diciamo, basata sul farmaco che controlla proprio il valore pressorio, o anche associato a dei farmaci diuretici che in qualche maniera, favorendo la diuresi, favoriscono anche l'abbassamento della pressione intracranica.
21: Addirittura, mamma mia, quante cose, penso un po'. Di solito noi solitamente diciamo, ah sì, alla pressione alta togli il sale. È corretto togliere del tutto il sale?
0: Allora, togliere completamente no, ma non perché noi non potremmo farlo, ma perché vorrebbe dire non assumere tantissimi prodotti confezionati. Nel senso che il sale non è solo quello che noi aggiungiamo, sì, diciamo, col nostro pizzichino sulle pietanze, ma esiste un sale nascosto in tantissimi alimenti, perché chiaramente conferisce sapidità, gusto, e quindi nell'ottica di un prodotto confezionato sarà sicuramente appetibile.
21: Assolutamente.
0: Talvolta anche in alimenti, diciamo, che magari vengono venduti come ipocalorici, dietetici, però per renderli anche gustosi chiaramente c'è una componente di sodio, quindi di cloruro di sodio, quindi di sale, nascosto, che rende comunque gradevole
21: quello che mangiamo.
0: Ora te ne dico, esatto, ad esempio il gelato contiene sale.
21: Ah sì? Ah, non lo so, immaginavo proprio il gelato, il dolce per... Non sapevo, bene.
0: Perché è un addensante, serve per dare la cremosità.
21: Ah,
0: ok,
21: ecco.
0: Quindi quando tu mi chiedi è possibile togliere il sale, ti posso dire che noi dovremmo attenerci a una grammatura, quindi giornaliera, per diciamo rendere, essere sicuri di non eccedere, e possiamo mettere in atto tutta una serie di atteggiamenti compensativi, come abbiamo imparato anche in altre patologie o in altri disturbi che abbiamo già affrontato in altre puntate.
21: Va bene, allora noi facciamo così, facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un pezzo e torniamo sempre qui in onda con la rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. A tra poco.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Oggi stiamo parlando di ipertensione e di come si può controllare o abbassare partendo proprio dalla tavola. Allora, dottoressa, abbiamo detto che c'è il sale, ci sono alcuni alimenti che naturalmente o per composizione o per trasformazione contengono già in sé sale in disparte di quello che noi possiamo aggiungere con le nostre manine. Però la domanda è un'altra domanda è: ci sono degli alimenti che possono avere un effetto benefico sulla pressione?
1: Certo, anche perché il corretto funzionamento prevederebbe un bilanciamento tra una bassa quantità di sodio e un'alta quantità di potassio. Quindi possiamo pensare a tutti quegli alimenti che lo contengono, ad esempio in primis chiaramente verdure a foglia verde, pomodori, legumi, frutta fresca, che quindi favoriscono, aiutano a contrastare il sodio e dilatano i vasi sanguigni e di conseguenza hanno un effetto benefico.
0: Ma è vero come si dice che se mangi l'aglio ti abbassa la pressione? Adesso dico questa cosa che può essere una leggenda, però non lo so, te lo chiedo.
1: No, allora ci sono degli alimenti che appunto hanno delle funzioni proprio sulla dimensione dei vasi sanguigni, quindi la loro azione diciamo positiva dipende proprio dall'effetto che hanno sull'apparato cardiocircolatorio. Quindi non dobbiamo pensare che i componenti naturali, quindi la frutta, la verdura, possano essere soltanto dicerie, diciamo, vecchie credenze popolari, ma ci sono delle evidenze ovviamente di alimenti che hanno appunto questa funzione vasoprotettrice, quindi che in qualche maniera possano comunque favorire, così come altri possono avere un'influenza assolutamente negativa sull'aumento pressorio, come gli zuccheri semplici e i dolci. Perché questo? Tu dici cosa c'entrano gli zuccheri con, la pressione? C'entrano perché abbiamo detto più volte che l'assunzione smodata, massiva o incontrollata di dolci favorisce l'insorgenza di picchi glicemici, quindi di una produzione di insulina assolutamente incontrollata, disregolata. Questo ovviamente cosa fa? Irrigidisce i vasi sanguigni, alzando in qualche maniera la pressione. Infatti, quando parliamo di sindrome metabolica, all'interno di questa sindrome devono essere presenti sia l'alterazione della pressione, alterazione del colesterolo, alterazione della glicemia, prediabete o un diabete, quindi devono sussistere nello stesso momento tutte queste caratteristiche, perché in qualche modo sono strettamente collegate tra loro. L'altra

0: l'abuso di alcol e superalcolici ovviamente favorisce l'aumento pressorio, e anche il caffè. Quindi, come vedi, l'altra volta abbiamo detto che il caffè ha delle ottime caratteristiche che in determinate situazioni, come per esempio appunto anche parlavamo sempre della glicemia, della glicemia alta,
1: sì,
0: può avere degli aspetti, dei buoni effetti se utilizzato sempre con una certa parsimonia. Quindi, certo, se noi ci limitiamo nell'utilizzo abbiamo un effetto anche protettivo, ma se noi eccediamo abbiamo chiaramente un effetto assolutamente negativo, perché la pressione, quindi se superiamo diciamo le tre tazzine al giorno, andiamo ad aumentare la pressione in tempi molto rapidi. Ma questo diciamo che un po' possiamo sentirlo anche da soli, no? Perché lo prendiamo il caffè, un po' per avere quell'accelerazione,
1: sì,
0: che magari ci manca
1: durante la giornata, no? In quel momento. Sì, e come sempre nella, esatto, vita è una questione di equilibrio tra le cose. Continuiamo a parlarne
0: tutto,
1: tra poco.
0: È tutto
1: un equilibrio sopra la follia, diceva il grande Vasco Rossi. Dottoressa, allora facciamo una piccola pausa, noi ci rivediamo tra poco, a tra pochissimo.
0: Va bene, vi aspetto.

Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.

0: Eccoci tornati in onda, Cibo che cura, questa è la nostra rubrica insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Dottoressa, oggi stiamo parlando di ipertensione, dei cibi sì, dei cibi no, di tutta la cura che noi dobbiamo avere e cosa possiamo consigliare alle persone che ci stanno ascoltando.
1: Allora, cosa possiamo consigliare? Possiamo consigliare per le persone più giovani di misurare la pressione almeno una volta l'anno, perché l'ipertensione non dà segnali, piccole manifestazioni tali per cui possiamo preoccuparci, e quindi, perché poi noi siamo fatti così, no? Finché noi non
0: stiamo proprio male,
1: non ci preoccupiamo, ecco, non ci spaventiamo, non sempre ci prendiamo cura di noi stessi. Quindi ecco, l'ipertensione ha questa caratteristica, un po' come altre patologie, di non dare dei segnali, per cui è importante per le persone più giovani, è sufficiente misurare la pressione ovviamente una volta l'anno, dai 45-46 in su sarebbe opportuno anche farlo magari con una maggiore frequenza, e se ci si rende conto che effettivamente questo valore pressorio può essere alterato, è importante intanto sempre ovviamente avvisare il proprio medico, perché può suggerire un monitoraggio un po' più assiduo con magari un holter pressorio che valuta nell'arco delle 24 ore quando questi picchi possono manifestarsi, e poi cominciare a fare un po' di ordine nella propria giornata, sia come stile di vita, ritmo di vita, che appunto come alimentazione, no? Quindi abbiamo detto che sicuramente cibi come verdura e frutta fresca possono avere un'azione protettrice, quindi possono aiutare nell'abbassamento di questo valore, perché ricchi intanto di acqua, di determinate vitamine, ma soprattutto di magnesio e potassio. Quindi il potassio e il magnesio vanno a bilanciare, a compensare una maggiore presenza di sodio, che porta all'aumento pressorio. Bere sicuramente di più, quindi se ci rendiamo conto, se sappiamo che siamo un po' indisciplinati e che quindi non beviamo a sufficienza, e magari ci rendiamo conto che forse il bicchiere posto a tavola lo rimetto a posto perché non l'ho neanche girato, e che durante il giorno io non ho nessun tipo di rapporto con l'acqua, ecco che allora magari è un buon inizio quello di monitorare un po' l'acqua e sforzarsi di bere di più.
0: Quanto dovremmo bere? Perché di solito diciamo 2 litri, 3 litri, qual è la più o meno la misura giusta dell'acqua quotidiana?
1: Allora, chiaramente quando si parla di un litro e mezzo, 2 litri, è ovvio che dobbiamo sempre ragionare, pensare ad un range, quindi ad un intervallo che può variare chiaramente dal litro e mezzo ai 2 litri e mezzo. Okay. Questo intervallo è necessario? È necessario perché il livello di idratazione varia in base alla costituzione, all'altezza, al peso corporeo, e quindi il range di riferimento è così ampio. Diciamo che sicuramente mai meno di 1 litro, mai più magari di 2 litri e mezzo, 3, dipende dalla stagione, dipende da tanti fattori, però è importante comunque idratarsi durante la giornata, non in maniera non solo ai pasti. Ok, esiste un'idratazione che dovrebbe seguirci per tutto l'arco della giornata, perché poi, cara Annette, quando magari non abbiamo bevuto, ma quando poi beviamo, normalmente diciamo mamma mia, avevo veramente
0: sete, ci accorgiamo di avere è pazzesco, è vero,
1: quante volte succede questa cosa, che non ci pensiamo, poi però vediamo quell'acqua, la beviamo e diciamo mamma mia che bello, che ma quanto meraviglia. È buona l'acqua quando hai sete.
0: È vero, quanto vero, è buona. Vero. Lo diciamo, è vero, dottoressa. Allora facciamo una piccola pausa adesso, torniamo ancora in onda tra pochissimo. Mi raccomando, restate con noi.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti, nutrizionista biologa nutrizionista. E dottoressa, allora, in chiusura, in finale di questa puntata in cui abbiamo parlato di ipertensione, di come regolarla, controllarla, intervenire anche a tavola, quali sono i messaggi? Perché Gisberto alla regia mi chiedeva: ma la frutta? Sì, allora abbiamo detto bere tanta acqua, un regime alimentare sano, frutta, verdura, e poi cos'altro possiamo?
1: Poi possiamo chiaramente ridurre, perché abbiamo detto tutto quello che possiamo fare, ma poi non abbiamo detto cosa dobbiamo ridurre.
0: Sì.
1: Chiaramente l'aggiunta di sale in tutti quegli alimenti che lo contengono, quindi preferire sicuramente le spezie, gli odori che possono dare sapidità, sapore, ma non portare all'aggiunta di ulteriore sale, come ad esempio la carne, il pesce. Sono alimenti che hanno già del sale, ma perché è presente del sodio, diciamo, presente nelle loro strutture, ok? Chiaramente poi se parliamo dei cibi processati, lì sapete che dovete un po' mettervelo bene in testa che sono alimenti che vanno assunti sempre con molta moderazione, quindi non possono essere tutti i giorni in ogni momento. Bisogna tornare a cucinare, bisogna tornare a puntare sulla qualità di quello che si mangia se si vuole fare un investimento sulla propria salute. Quindi preferibilmente verdure di stagione, cotte, anche non per forza bollite, le potete ripassare in padella con l'aglio, col peperoncino, buono. Le potete mettere nel forno, insomma non è quello il problema. Il problema è quando ovviamente ci riduciamo ad un'alimentazione povera di fibre è ricca appunto di troppi sapori, troppi processi di elaborazione.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Fare movimento il più possibile, quindi la vita attiva, la vita idratata e insomma queste sono le prime cose che possiamo fare. Pensa, Annette, che esiste proprio un protocollo, una dieta che si chiama dieta DASH, che nasce proprio per i soggetti diciamo dai 55 in poi, proprio per la cura dell'ipertensione.
0: È giusto.
1: Okay, quindi c'è una grandissima attenzione perché è una realtà ahimè molto diffusa e purtroppo l'età di insorgenza si sta sempre
0: più abbassando,
1: diciamo, sì. Più abbassando,
0: molti più giovani,
1: sono
0: sì.
1: molto sì. Frequente giovani sui 30-32 anni che hanno già l'ipertensione.
0: Certo,
1: insomma,
0: assolutamente. Basta, è semplice,
1: non
0: secondo
1: è
0: me. Non è banale, è molto importante questo argomento, anche perché da lì poi, no, problemi di tipo cardiocircolatorio, quindi cardiologo, il cuore, eccetera, tutti gli organi. È una cosa importante da dire, per quello che io provo a immaginare adesso, magari ne riparliamo poi la prossima volta perché siamo in chiusura, è facile, perché magari prima si riusciva a mangiare quello che c'era a casa, quindi le verdure di stagione e frutta, come abbiamo sempre detto. Oggi invece è più facile il fast food, il cibo più processato, suppongo, no? Sia questo anche un po'.
1: Certo.
0: Lo stress,
1: la qualità, sempre la qualità di quello che mangiamo e il ritmo della vita che purtroppo ci impone alcune volte delle scelte che sembrano più semplici, però si può fare un intervento sull'alimentazione, bisogna solo avere la voglia e l'organizzazione.
0: Benissimo.
1: E poi non c'è nulla che non si possa fare.

0: canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua.
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
2: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: quando lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
8: Papà!
4: Andiamo!
8: Dov'è il mio fratellino?
9: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! Oh, MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker. Che mi sta succedendo? Oh no! Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
3: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
4: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
5: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
6: Sta alla larga da me.
7: Perdi colpi.
4: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

Shin alla vostra famiglia perfetta.

0: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore. Chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.

0: Maui, semidio del vento e del mare.
1: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
0: Ti ringrazio.
1: Tranquilla.
2: Se la luce risplende così, è un segno.
0: Mi serve il tuo aiuto.
1: Non vado in missione con una mortale.
0: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
1: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
0: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
2: Chi è Baiana?
1: Pronta a essere l'eroina?
0: Andiamo a salvare il mondo.
1: Ti guardo le spalle. C'è? Qualcosa tra i denti?
3: Come si sente oggi?
4: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!

0: facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma. Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
0: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: E le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Lascia sentirmi!
0: Viveva una strega.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
8: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: È stato presentato martedì un esposto alla Procura di Taranto da parte del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. Ben 16 pagine dettagliate su diversi aspetti relativi alla situazione in cui versa il carcere ionico. Secondo il SAP, la criticità principale continua ad essere rappresentata dal grave affollamento dell'istituto penitenziario, ben al di sopra della media nazionale e della soglia di vivibilità. Una situazione che impedirebbe di fatto di garantire ai detenuti gli spazi minimi previsti dalla normativa. Nell'esposto vengono denunciate presunte violazioni della Costituzione, delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle disposizioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Evidente che il numero dei detenuti presenti nella struttura, insieme alla carenza di personale di polizia penitenziaria, ma anche di educatori, assistenti sociali e operatori sanitari, magnifica l'obiettivo della rieducazione della pena, richiamato nell'articolo 27 della Costituzione italiana. Attenzione rivolta anche alle condizioni di lavoro degli agenti, con turni prolungati ben oltre quelli ordinari e pesanti riflessi sulla sicurezza, sulla salute e sul rispetto della normativa in materia di tutela dei lavoratori. Tra le criticità evidenziate figurano anche l'insufficiente assistenza sanitaria, in particolare per i detenuti con disturbi psichiatrici, l'esposizione costante al fumo passivo all'interno delle sezioni detentive e le conseguenze delle elevate temperature registrate, che in alcuni reparti raggiungerebbero livelli insopportabili.

0: stabili, aggravando ulteriormente le condizioni di vivibilità negli istituti. Con il ricorso alla magistratura, il SAP chiede che vengano accertate le responsabilità sulle presunte violazioni denunciate. Dopo Taranto, l'esposto verrà anche presentato con riferimento agli altri penitenziari della Puglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Ospedali al collasso e personale costretto a turni insostenibili per rispondere alle esigenze degli utenti e coprire dignitosamente i servizi. Ma incombono le interminabili liste d'attesa e il rischio che si interrompa la continuità per i contratti a tempo determinato di educatori, infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, operatori sociosanitari e terapisti della neuropsicomotricità che scadono ad agosto. Lanciano l'allarme ancora una volta sulle criticità della sanità ionica il segretario generale Mimmo Sardelli e la segretaria provinciale della funzione pubblica CGL Cristina Fama. Una forte riduzione dei posti letto interessa l'ospedale di Martina Franca per la carenza dei medici, ma anche di operatori sociosanitari. Di notte spesso c'è solo un OS, carenza questa che genera un sovraccarico devastante per coloro che sono in servizio, soprattutto nel blocco operatorio e nel blocco parto. Al nosocomio di Castellaneta invece, sempre secondo la denuncia che la funzione pubblica CGL ha inviato all'ASL di Taranto, prosegue l'utilizzo del cosiddetto turno interdivisionale, con un unico medico e un unico operatore in più reparti, e l'utilizzo di personale OS preso in prestito dalla rianimazione e da altri reparti. Turni interdivisionali anche al Moscati e nella sala operatoria di Grottaglie. Al Giannuzzi di Manduria il sindacato segnala criticità in cardiologia, dove per gli OS non si riescono a coprire i turni di notte. Di fronte a questo quadro, tutt'altro che rassicurante, la funzione pubblica della CGL chiede un incontro urgente all'ASL di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono stati sbloccati più di 7 milioni di euro dalla Regione Puglia per garantire l'apertura e il consolidamento del corso di laurea in farmacia a Taranto. L'approvazione è avvenuta in Consiglio regionale attraverso una variazione di bilancio, con l'obiettivo di risolvere le criticità finanziarie che avevano impedito l'avvio del percorso di studi nell'anno precedente, assicurando una copertura economica solida e programmata fino al 2042. Nel 2025, infatti, le lezioni non erano potute partire a causa dell'assenza di certezza formali sui finanziamenti pluriennali. La nuova normativa invece definisce il cronoprogramma della spesa. Si comincia con circa 148.000 euro per il 2026, per poi incrementare progressivamente le risorse e stabilizzarsi su quasi 500.000 euro all'anno per il prossimo decennio. La presidente della sesta commissione regionale, Anna Grazia Angolano, ha sottolineato l'impatto strategico dell'intervento. Garantire le risorse, ha spiegato, necessarie per l'avvio e il consolidamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia significa investire sul futuro della città e di tutto il territorio. Un concetto ribadito anche dal consigliere regionale Cosimo Borraccino, che ha evidenziato l'importanza del ripristino finanziario per il polo tarantino. Per la città, infatti, si tratta di un passaggio fondamentale. Ampliare l'offerta formativa locale non solo offrirà ai giovani l'opportunità di formarsi e rimanere nella propria terra, ma rappresenta anche il tassello cruciale per diversificare l'economia cittadina, puntando su competenze professionali avanzate e sulla ricerca scientifica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nessun decreto salva Ilva per lo stabilimento di Taranto, ma solo un piano straordinario, e questo è lo scenario con cui il territorio tarantino e i sindacati si trovano oggi a confrontarsi all'indomani delle ultime decisioni istituzionali e soprattutto della sentenza della Corte d'Appello di Milano sull'amianto. Incertezza sul perimetro industriale, con ipotesi di riperimetrazione della gara sull'aria a freddo e lo spegnimento dell'aria a caldo. Ma per la FIOM CGL il prezzo di 14 anni di ritardi e la mancata programmazione non possono e non devono ricadere sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori.
4: Purtroppo abbiamo assistito poi all'ennesimo scarica barile, scarica responsabilità da parte sia del Ministero nei confronti, diciamo, della magistratura rispetto a quella che è appunto la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Ieri abbiamo appreso dal governo che era in via di definizione il bando di vendita.
3: Un allarme condiviso anche dalle altre sigle sindacali, che richiamano le istituzioni all'unità e alla responsabilità per evitare la frammentazione del fronte sociale.
5: Bisogna aprire un tavolo di concertazione immediata, vista la gravità della situazione, bisogna trovare soluzioni immediate. La prima è la nazionalizzazione, al netto di quello che faremo nei prossimi anni, ma il soggetto statale non può non essere presente e gestire tutte le operazioni e metterci le risorse per salvaguardare

0: migliaia e migliaia di lavoratori. Il piano straordinario di interventi con strumenti straordinari in favore dei lavoratori, che sono gli incentivi all'esodo, la questione dell'amianto, il riconoscimento dell'amianto richiamato dalla Corte o del lavoro usurante, gli LPU, e in più abbiamo proposto il reddito di transizione per tutti i lavoratori, di Ilva, di Vanesse, dell'appalto, in tutta quella fase di transizione che serve poi a riconvertire le produzioni di quella
1: Sul fronte istituzionale, la posizione dell'amministrazione comunale resta fermamente orientata alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza ambientale della comunità.
2: Abbiamo sempre lavorato chiedendo ulteriori investimenti a partire dai collegamenti per l'area ionica, puntando a quelle che sono le economie altre, parallele, che devono necessariamente attecchire per compensare gli inevitabili esuberi.
1: Servono dunque certezze salariali, salvaguardia di tutti i posti di lavoro e una vera transizione ecologica. Il confronto con il governo proseguirà nei prossimi giorni mentre il territorio attende risposte immediate.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Uno skate park, quattro campi da tennis, da paddle, aree verdi, spazi dedicati alle famiglie e un dog park. Ha preso vita così nel quartiere Salinella la prima cittadella dello sport, il nuovo parco urbano realizzato dal Comune di Taranto nell'ambito degli interventi programmati per i Giochi del Mediterraneo 2026, che è stato ufficialmente consegnato al comitato organizzatore. Uno spazio pensato non solo per le competizioni sportive, che si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, ma anche come punto di riferimento di aggregazione per i residenti e per l'intera cittadinanza. Con un investimento di poco più di 5 milioni di euro, si consegna così al quartiere una delle grandi opere realizzate per i giochi, insieme allo stadio Iacovone, al campo di atletica e al Pala Ricciardi. Lavori impegnativi che, secondo Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, lasceranno una grande eredità al territorio.
5: E questa struttura è un piccolo gioiello, è un gioiello che sarà ridato per la prima volta in realtà alla cittadinanza dopo i giochi. Si è conclusa la prima parte della procedura amministrativa per l'individuazione di un soggetto che possa gestirla. Sono arrivate tre proposte, quindi nelle prossime settimane, quando la commissione valuterà, saremo in grado anche di dirvi che fine farà questa struttura, che futuro avrà e che ricordo ovviamente è collegata al centro Magna Grecia.
4: Intanto continuano gli interventi gestiti dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sul completamento delle strade limitrofe e non solo.
6: Noi siamo proprio sul parcheggio dove ci saranno 116 posti, verrà illuminata tutta la zona e come vedete a fianco invece sta prendendo forma il pattinormo, quindi l'azienda sta facendo di tutto per completare l'opera e quindi a breve ci saranno altri risultati che noi ci stiamo apprestando a vedere.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Registrati i momenti di preoccupazione nella giornata di martedì a Taranto, un uomo di 42 anni avrebbe cercato di occupare un appartamento nel centro cittadino, generando non poca tensione tra i residenti nella zona e richiedendo l'intervento dei carabinieri che hanno proceduto all'arresto. L'uomo, originario del Marocco, residente a Foggia e domiciliato a Taranto, avrebbe cercato di introdursi nell'abitazione forzando la porta d'ingresso con un martello. All'interno dell'appartamento vi era l'affittuario, divenuto poi addirittura bersaglio di pesanti minacce di morte. Determinante è stato l'arrivo dei carabinieri che hanno evitato un peggioramento della situazione. Il 42enne è stato dunque arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari. L'accusa è di violenza privata, minaccia e danneggiamento. Il fatto impone una nuova riflessione sulla problematica dell'occupazione abusiva in città e sulla percezione della sicurezza dei cittadini.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Quello di Palazzo De Bellis è un nodo complesso che intreccia emergenza sociale rispetto alla legalità. Lo sgombero delle famiglie che per anni hanno occupato abusivamente il palazzotto nobiliare di Via Duomo ha aperto un delicato dibattito sull'assistenza abitativa. Negli anni passati non sono mancati tentativi dell'amministrazione di proporre alternative, spesso però rifiutate dagli stessi occupanti.
8: E comunque sia, la valorizzazione di un palazzo del genere è necessaria in un'ottica, diciamo, di valorizzazione di tutto il patrimonio culturale che abbiamo a Taranto. Quindi l'intendimento dell'amministrazione è quello di impegnarsi in questo senso. O lasciare occupata una risorsa del genere da nove persone, perché si tratta di nove individui.
1: A complicare il quadro c'è il vincolo normativo, le denunce per occupazione abusiva che precludono infatti l'accesso alle graduatorie per le case popolari, creando una situazione di stallo che il comune sta cercando di superare con l'aiuto dei servizi sociali e strutture di emergenza appena realizzate.
8: Adesso li hanno sistemati in un alloggio sociale di emergenza, ma si occuperanno di progetti personalizzati per cercare comunque di sistemare queste persone anche attraverso diciamo, il coinvolgimento dei privati in luoghi in cui possano diciamo, stare bene. Però ecco, è un problema questo discorso dell'abusivismo, perché per l'ente chiaramente è un problema, perché le risorse vengono impiegate, cioè vengono bloccate, non possono essere rivitalizzate e sfruttate.
1: L'obiettivo dei servizi sociali è ora quello di accompagnare i nuclei familiari verso il percorso di autonomia e soluzioni abitative stabili, bilanciando la tutela della fragilità e la necessità di liberare e valorizzare i beni pubblici.
3: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Tutto il mio folle amore lo soffio in cielo. Le parole e le melodie di Domenico Modugno tornano a risuonare sul mare di San Vito con Trapunto di stelle, quinta tappa del Magna Grecia Festival. Un incontro riuscito tra l'orchestra Ico della Magna Grecia e il gruppo folk autore dei Radicanto, che rileggono la canzone d'autore con la chitarra di Giuseppe Detrizio e l'intensa voce femminile di Maria Giaquinto.
1: L'orchestra è una orchestra magnifica, sono tutti molto bravi. Anch'io, diciamo, un po' di tempo fa, diciamo, ho avuto modo di far parte di questa bellissima orchestra, per cui il livello artistico di questa orchestra è molto molto alto, per cui bravissimi. Abbiamo fatto delle prove tranquille dove ho spiegato soltanto alcune particolarità dei brani arrangiati dal maestro Chiapparino, dove c'erano un po' di difficoltà, e dopo per il resto siamo andati veramente in maniera tranquilla per tutte le prove.
2: Ciao.

0: L'evento celebra anche i 30 anni di attività del gruppo, che scelgono proprio la grande scuola cantautorale per segnare una nuova tappa del loro percorso.
1: E quindi, oltre ad essere un traguardo significativo per noi, veramente, come dire, la sintesi per poter guardare indietro ciò che abbiamo fatto e proiettarci al futuro. E come dico sempre, l'idea di omaggiare Domenico Modugno è stata l'idea più intelligente della nostra carriera, perché evidentemente si veste proprio di Radicanto e soprattutto anche la scommessa, spero vinta, di avere una voce femminile alla guida di un progetto tutto così maschile come è stato Domenico Modugno.

0: Cittadella Magazine. Cittadella
1: Magazine. Anche perché noi vogliamo mostrare un'immagine bellissima della palude, che è quella del tramonto. Il tramonto viene, il sole tramonta proprio alle spalle dell'ex Ilva, quindi noi lo prendiamo anche come un segnale premonitore, insomma, speriamo che sia da auspicio.
2: Un tramo metaforico, un tramonto metaforico.
1: Esattamente. Però è uno spettacolo decisamente molto bello. L'escursione si svolge chiaramente con un percorso botanico. Noi abbiamo fatto un grande lavoro per far ripopolare la palude dal punto di vista botanico con quelle che sono le piante autoctone, quindi la macchia mediterranea. Abbiamo allestito un apiario per far sì che questo processo possa essere accelerato notevolmente, quindi c'è questo percorso botanico e poi ovviamente si va nell'area antistante le sponde della palude per fare del beer watching.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Colgo il nostro ospite in studio, Adriano Tegas, benvenuto.
3: Buongiorno, grazie
2: per l'invito. Che bello Adriano, che bello che tu sia qua. Noi ti abbiamo fatto una piccola presentazione, piccola proprio, una roba da niente.
3: sì, l'ho vista, grazie.
2: Con Marcello De Pace, il direttore di Fondazione Taranto 25, sì. Per la quale

0: Fondazione, tu sei l'ambasciatore del Mediterraneo, un atleta contemporaneo che è riuscito a fare un'impresa incredibile. Raccontaci del tuo viaggio di pace.
1: Sì, allora io sono partito da Massafra e ho percorso 1300 chilometri per arrivare a Istanbul. Ho percorso la via Ignazia. Prima la via Appia, che quindi attraversa il nostro territorio di Massafra, Taranto, e fino ad arrivare a Brindisi. Ovviamente poi i romani arrivavano in Albania, a Durazzo, e poi proseguivano per tutta la Macedonia del Nord, la Grecia e la Turchia, fino ad arrivare a Istanbul, che era la nuova Roma. E quindi ho voluto mettere in sinergia questi due itinerari, che sono la via Appia e la via Ignazia. Infatti il progetto l'abbiamo chiamato la colonna della civiltà, l'abbraccio tra due sorelle.
0: Che bello!
1: E quindi ho voluto mettere con lo sport, creare un'unione da Roma fino alla nuova Roma, che è Costantinopoli.
0: Sì. Costantinopoli, mamma mia, che bello. Allora, tu hai avuto questa idea, no? Che suppongo sia nata, e ti chiedo, è nata da un'esigenza, da qualcosa di particolare che tu avevi dentro?
1: Allora sì, io nel 2024 ho percorso così, sono sempre stato un ciclista amatore, nel 2024 ho percorso la via Appia per mettermi un po'
0: alla prova. Vediamo se ci riesco.
1: Sì, è stata un'esperienza bellissima che mi ha segnato proprio nel cuore. Quando in quel periodo divento la via Appia, divento patrimonio UNESCO. E quindi, quando i comuni sapevano che stavo attraversando il loro territorio, mi chiamavano i sindaci per farmi visitare i loro reperti archeologici, cantine romane, i million, tutto ciò che avevano. E quindi mi è venuta l'idea, anzi era una partita che io avevo lasciato in sospeso, perché comunque volevo percorrerla interamente, anche fino ad arrivare a Istanbul. Che l'ho accantonata per un anno, perché nel 2025 poi ho fatto Taranto-Sparta, portato il gagliardetto del comune di Taranto alla città spartana, e poi nel 2026, quindi quest'anno, ho ripreso quel fazzoletto che avevo piegato e l'ho
0: bello aperto, steso tranquillamente. Allora, c'è una cosa molto bella che noi abbiamo mandato un'anteprima sui social per spoilerare un minimo la tua presenza qui, ed è quella pergamena.
1: Sì.
0: Raccontaci, ragazzi, vi faccio vedere questa pergamena qua. Io posso srotolare solo per qualche metro, non sto scherzando. Allora, c'è questa pergamena qui che si chiama la colonna della civiltà Appia Ignazia, Roma Istanbul, ed è una pergamena che parte da qui e finisce tra 5 metri più o meno, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Dove ci sono tutte le firme, tutte le date, i timbri, perché ci sono i timbri di chi?
1: Allora, parte dal comune di Roma. Quindi questa pergamena è partita proprio da Roma, insieme a una colonna, la colonna della civiltà, che è il simbolo, la colonna è il simbolo della strada romana. E ci sono tutti i timbri delle istituzioni, delle associazioni, ma anche di persone di cultura, quindi archeologi, musei, lungo la via Appia prima e la via Ignazia dopo. E io definisco, in primis ho fatto questa cosa per promuovere questo itinerario come itinerario ciclistico, ma anche cammino. Quindi, e siccome nei cammini generalmente dove si arriva mettendo, che ne so, il cammino di Santiago, ogni comune lascia un timbro sul passaporto.
0: Okay.
1: Quindi io ho voluto iniziare ad abituare un po'
0: quest'idea
1: tutti.
0: Della bellissima, questa è una cosa molto bella. E tra le altre cose, una domanda che volevo farti: qual è stato il tuo livello di emozione quando hai detto io arrivo in un luogo in cui non mi conosce nessuno, arrivo con questa pergamenina qui e dico ciao io sto facendo un bel giro, un giro molto lungo, perché voglio parlare di pace, perché voglio parlare di bellezza, perché voglio parlare di unione tra i popoli.
1: Sì.
0: Che dici? Vuoi mettere una firma? E le persone ti hanno detto sì, ti hanno creduto.
1: Sì, addirittura.
0: Hanno condiviso con te.
1: Hanno condiviso dall'inizio. Io ho contattato, prima di partire, tutti delle persone civili, quindi che abitavano lì nel territorio, e spiegavo quello che volessi fare, e loro, nel momento in cui capivano quello che volevo fare, Hanno amato subito il progetto.
0: Quindi hanno sposato la tua causa, hanno detto sì, vieni, vieni.
1: E hanno organizzato.

0: Sto lì con le varie istituzioni, con addirittura ci sono stati, che ne so, a Bitola in Macedonia del Nord, dove io non avevo nessun appuntamento, è stato il proprietario del B&B dove mi sono fermato che ha subito chiamato il museo, ha detto devi andare lì domani mattina, che la direttrice vuole mettere il timbro sulla pergamena.
1: Che bello Adriano, una storia bellissima. Io ti auguro, e so già che sarà così, che questo è solo una parte, una partenza veramente, sì, un inizio di tutti i tuoi progetti, e che tu possa portare la nostra, come dire, voglia di pace del nostro, sì, territorio, che ha bisogno di pace, che ha bisogno di bellezza, e portarla fuori così come hai fatto tu. Quindi in bocca al lupo per tutto quello che farai in futuro, e raccontaci poi ancora la tua storia, perché noi ti rivogliamo qua.
0: Va bene,
1: va okay, bene, su Radio ringrazio. Cittadella e Cittadella TV. Grazie ad Adriano Tegas.
0: Grazie a voi, vorrei ringraziare Taranto Fondazione 25 per il supporto che ogni volta mi dà per
1: ti dà
0: per
1: il
0: questi,
1: supporto,
0: sì.
1: Beh, è ovvio, è così. Sì,
0: sono,
1: ringraziamo ovviamente
0: sono
1: il presidente,
0: più unici che rari.
1: Fabio, assolutamente concordo. Fabio Tagarelli e tutti i gruppi, tutti gli splendidi, insomma, attori, e la compagine, insomma, tutti, sì, questi amici, grandi amici della Fondazione Taranto 25. Grazie ad Adriano Tegas. A presto. Linea della regia, tra poco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Iniziata ad Alberobello la pre-season del Martina in vista del prossimo campionato di Serie D, girone H, con il girone che sarà ufficializzato nelle prossime ore, dove dovrebbero esserci in assi di partenza anche Fasano e Nardò. Infatti tutto ok per quanto riguarda la revisione attraverso la Covisod, probabilmente il Fasano avrà un paio di punti di penalizzazione. Tornando al Martina, la squadra si è ritrovata allo stadio Giuseppe Scianni Carlo Ruggeri, come detto, di Alberobello, in vista del ritiro che scatterà domenica 2 di agosto. Nell'ultima puntata di Onda Rossoblu, l'intervento del presidente Piero La Carbonara.
4: Partiamo da un presupposto che è finita una stagione molto dura, difficile per il Martina, ma penso per l'80-90% delle società di Serie D. Perché poi possiamo parlare di tutto, però chi più chi meno sicuramente incontra difficoltà, perché comunque non c'è un equilibrio tra la spesa e quello che poi è l'introito all'interno di queste società di Serie D, per svariati motivi. Fatta questa premessa, è ovvio che mi sono preso del tempo, perché ovviamente c'era da concludere una stagione, l'ho fatto lavorando ogni giorno, subito dopo il campionato, nella serietà, quella che ci ha sempre contraddistinto, nella serenità, nel silenzio, perché secondo me parlare inutilmente non serve. In questo periodo però ho sempre avuto la vicinanza di tutta la gente, quella che conosce i sacrifici che abbiamo fatto in questi anni per far sì che il Martina diventasse da essere una squadra 10 anni fa partita dalla prima categoria a diventare una delle protagoniste assoluta del girone H di Serie D, che credo sia il più complicato in Italia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Doppia conferma su una sola persona. L'Erepinet Dinamo Taranto riparte dalla continuità e dall'identità. Ufficializzato il rinnovo di Giorgia Cascione, quarto anno in rossoblù, stagione 2026-2027 coincide anche con quella da giocatrice simbolo con la fascia di capitano. Classe 2005, tarantina, è una delle protagoniste, simbolo del progetto Dinamo, iniziato con il settore giovanile partendo dall'Under 13 con Fabio Palaggiano e successivamente con la Santa Rita Taranto, dove ha conquistato il titolo regionale Under 17 e vissuta l'esperienza nel campionato di Serie C. Dal 2022 con la formazione della Dinamo ha contribuito nel 2023 alla storica promozione in Serie B, una crescita costante fino a diventare uno dei punti di riferimento della squadra dentro e fuori il campo. Ecco perché la fascia di capitano. Sarà una stagione diversa, ha detto, rispetto alle precedenti, perché questo ruolo comporta maggiore responsabilità dentro e fuori dal campo. Essere capitano significa essere un punto di riferimento per le compagne. Sono orgoglioso della fiducia della società e dello staff e affronterò questo incarico con entusiasmo e determinazione, mettendo sempre il gruppo davanti a tutto. L'obiettivo è costruire una squadra sempre più unita, nella quale ognuna possa sentirsi importante e dare il proprio contributo. Con questa scelta la Erepinet Dinamo Taranto conferma la volontà di investire sulle atlete cresciute nel proprio progetto e profondamente legate al territorio, continuità e appartenenza che accompagna il club verso la nuova stagione.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Primo volto nuovo per la Volley Taranto 2025 che disputerà il prossimo campionato di Serie B, che ha ufficializzato l'ingaggio dello schiacciatore classe 82 Alessio Fiore, protagonista in B e in A, cresciuto a Pulsano Fiore, ha poi giocato con Brindisi, Bari, ma anche Castellana Grotte e Taranto, con cui ha conquistato la promozione in Superlega, oltre all'esperienza in massima serie con San Giustino. È bastata una stretta di mano, ha raccontato il nuovo schiacciatore ricordando il rapporto con il presidente Francesco Scarnera, una promessa mantenuta e la scelta di sposare senza esitazione il nuovo progetto del Volley Taranto. Guardando al prossimo campionato di Serie B, Fiore prevede un torneo equilibrato e molto competitivo. Ogni partita sarà una battaglia, ha sottolineato, evidenziando come il girone a 13 squadre offrirà anche l'opportunità di sfruttare i turni di riposo per crescere e migliorare. Sugli obiettivi prevale il realismo, la priorità resta una salvezza tranquilla, senza precludersi traguardi più ambiziosi. Infine un messaggio ai tifosi, servono i fatti, non le parole. Vogliamo portare entusiasmo e vedere il palazzetto pieno, dobbiamo dare tutto su ogni pallone per creare un legame forte tra squadra e pubblico. Esperienza, leadership e mentalità vincente, con l'arrivo di Fiore prende forma il nuovo Taranto Volley 2025, tra Grato, Gianni, Narracci in panchina, pronto a recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione in Serie B.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Prende forma il campionato di Serie C maschile di volley 2026-2027 con le realtà pugliesi e la Prisma Taranto inserita all'interno assieme tra le tarantine a Grottaglie. Ci sono anche alcune formazioni come Andria, Mater Volley, Trani e Lecce. Nel frattempo la società rossoblu continua a costruire il roster in attesa della prossima stagione. Nelle ultime ore due gli acquisti ufficializzati. Quello di Marco Duggento, classe 2004, cresciuto nella Frascolla. Reduce le esperienze in C e in Serie B con Mesagni, Altamura, Squinzano e Palo del Colle. Sono felice e orgoglioso di iniziare questa avventura con la Prisma Taranto, ha detto, arrivo con entusiasmo e tanta voglia di lavorare. La seconda novità è quella di Luigi Angelillo, schiacciatore classe 2005 proveniente dalla Pallavolo Gioia, dove ha completato il percorso giovanile disputando il campionato di Serie B, prendendo parte alle finali nazionali di categoria. Entrare a far parte di una società storica come la Prisma ha dato grande stimolo, darò il massimo per questa maglia con l'obiettivo di crescere e contribuire ai successi della squadra. Due innesti che confermano la linea della società, puntare su giovani di prospettiva già abituati ai campionati senior per costruire un gruppo competitivo e ambizioso in vista della prossima stagione in Serie C.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Siamo nuovamente con voi, intanto ci ha raggiunto nei nostri studi Emilio Palumbo della Coldiretti Taranto. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Parliamo di pesca, di mitilicoltura, lo facciamo affrontando innanzitutto il discorso relativo agli appuntamenti imminenti. Il primo è alle 15 di questo pomeriggio, il secondo dopo le 17. Partiamo dalle 15, cosa accade?
1: Allora, oggi alle 15, come è stato preannunciato, in provincia ci sarà un importante incontro che riguarda il GAL Pesca. GAL Pesca è stato pubblicato un bando dalla Regione Puglia per quanto nell'ambito del FEAMPA 21-27, nella quale c'è anche la città di Taranto, inizialmente esclusa, poi ci siamo associazioni e sindacati battuti per rientrare, in quanto anche la marineria tarantina, come sapete, è importante dal punto di vista del settore pesca e mitilicoltura.
0: Quindi oggi del fatto che quando si lavora insieme per ottenere le cose, alla fine i risultati arrivano.
1: Certamente sì. Quindi oggi si terrà un prevertice per definire il consiglio di amministrazione di questo GAL Pesca.
0: Ecco, intanto alle 17.30 sarà qui a Taranto, esattamente a Palazzo di Città, l'assessore all'agricoltura Paolicelli, Francesco Paolicelli, per parlare sempre del settore e di risorse in particolare.
1: Sì, l'assessore Paolicelli, assessore alla pesca e all'agricoltura della Regione Puglia, illustrerà un importante bando già pubblicato della Regione Puglia in ambito sempre FEAMPA, che riguarda la commercializzazione e lavorazione dei prodotti della pesca e della mitilicoltura, ma più in generale penso che illustrerà tutti i bandi relativi al settore pesca e mitilicoltura per quanto riguarda proprio il FEAMPA, quindi illustrerà le linee guida che sono all'interno di questo importante strumento finanziario per lo sviluppo della pesca, appunto, e della mitilicoltura, dell'acquacoltura più in generale.
0: Palumbo, possiamo dire che siamo in un periodo positivo? Ora parliamo di queste risorse, quindi del fatto che sicuramente l'attenzione della Regione Puglia verso Taranto è rivolta anche al settore, quello più caratteristico, più tradizionale, che è proprio quello legato all'attività produttiva del mare, alla pesca, alla mitilicoltura, ma dobbiamo innanzitutto ribadire, ci piace farlo, che è un anno positivo per i nostri mitili.
1: Sì, sicuramente la Regione Puglia ha molto interesse nel settore, non solo, cioè del settore pesca e mitilicoltura, ma non solo quello di Taranto, ma è in ambito Puglia. Ricordiamo che i fondi FEAMPA sono fondi europei gestiti dalle regioni costiere, cioè quelle regioni che hanno un importante comparto di tipo pesca e acquacoltura. E per quanto riguarda l'annata alla mitilicoltura è sicuramente un'annata positiva. Dopo vari anni di varie morie che abbiamo subito, l'ultima nel 2024, ricordiamo, è stato un disastro dal punto di vista economico, occupazionale, lavorativo, abbiamo perso praticamente tutto.
0: Quanto prodotto è andato perso in quell'anno?
1: È andato perso un 60-70% di prodotto adulto e più del 90% di seme.
0: In termini economici di cosa parliamo?
1: Beh, in termini economici parliamo di, per tutte e due i prodotti, adulto e seme, di 25-30 milioni di euro. E la cosa più grave è stato proprio il seme, perché poi nel 2025 non abbiamo avuto nessun tipo di prodotto adulto da poter commercializzare, quindi tutte le imprese di mitilicoltura ha fatturato zero. Quest'anno fortunatamente è andata bene, fino ad oggi non c'è stata moria e il prodotto si sta commercializzando per un'annata di prodotto in termini di qualità straordinario. Veramente siamo contenti e speriamo si continua su questa riga.
0: Ecco, tornando al periodo negativo, è necessario sottolineare che la mancata produzione significa per questo comparto, mancato reddito, significa tante famiglie che comunque dipendono da questo settore che si sono ritrovate in una condizione di difficoltà.
1: Certamente sì, significa imprese in profonda crisi, non avendo nessun tipo di tornaconto economico sul prodotto, si è lavorato soltanto e basta, insomma, senza avere nessun, come dicevi prima, reddito per i lavoratori e nessun aiuto per le imprese soprattutto. Aiuto che ancora aspettiamo e non sappiamo se arriveranno, e sarà una delle domande che porremo oggi all'assessore Paolicelli, sarà questa.
0: Tra i documenti necessari perché questo comparto possa esercitare in maniera regolare, in maniera serena la sua attività, c'è cioè sicuramente il piano delle coste, comunale, quello di Taranto, a che punto è?
1: È il piano delle coste che ancora aspettiamo, come sappiamo, dal 2011, subito dopo l'approvazione del piano regionale, il cosiddetto PRG, aspettiamo ancora l'approvazione del piano comunale, il cosiddetto PCC, e sono trascorsi 15 anni, 15 lunghi anni fino ad oggi. E ci viene detto che è in lavorazione, che sarà approvato a breve e speriamo che questo avvenga, siamo fiduciosi che questo avvenga. Nel frattempo c'è

un importante progetto che si chiama SIAB, e che sono stati stanziati 52 milioni di euro per varie strutture che andranno realizzate nella Città Vecchia, nel Mar Piccolo, la piantumazione delle aree verdi sulla parte nord del secondo seno del Mar Piccolo, ma anche strutture per, che,

0: progetti vengano realizzati e finalmente avremo un'adeguata strutturazione per poter valorizzare quello che è il nostro settore.
1: Facciamo un passo indietro, il piano delle coste perché è così importante?
0: Il piano delle coste è così importante in primis perché è la legge che lo prevede e poi perché viene praticamente un piano per riqualificare tutta la zona costiera dell'intera città e provincia di Taranto, non solo della città di Taranto, perché ricordiamoci anche delle isole amministrative, Pulsano, Lizzano e tutti i lidi che ci sono sulla litoranea, rientra nel piano delle coste che verrà, non sappiamo quando, approvato dal Consiglio Comunale Tarantino.
1: Bene, una breve parentesi a proposito di risorse che arrivano sul territorio con il prossimo servizio, perché parliamo di appunto risorse che vengono destinate al corso di laurea di farmacia qui a Taranto. Lo ha seguito per noi Federica Pompamea.
2: Sono stati sbloccati più di 7 milioni di euro dalla Regione Puglia per garantire l'apertura e il consolidamento del corso di laurea in farmacia a Taranto. L'approvazione è avvenuta in Consiglio regionale attraverso una variazione di bilancio, con l'obiettivo di risolvere le criticità finanziarie che avevano impedito l'avvio del percorso di studi nell'anno precedente, assicurando una copertura economica solida e programmata fino al 2042. Nel 2025, infatti, le lezioni non erano potute partire a causa dell'assenza di certezza formali sui finanziamenti pluriennali. La nuova normativa invece definisce il cronoprogramma della spesa. Si comincia con circa 148.000 euro per il 2026 per poi incrementare progressivamente le risorse e stabilizzarsi su quasi 500.000 euro all'anno per il prossimo decennio. La presidente della sesta commissione regionale Anna Grazia Angolano ha sottolineato l'impatto strategico dell'intervento. Garantire le risorse, ha spiegato, necessarie per l'avvio e il consolidamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia significa investire sul futuro della città e di tutto il territorio. Un concetto ribadito anche dal consigliere regionale Cosimo Borraccino, che ha evidenziato l'importanza del ripristino finanziario per il polo tarantino. Per la città infatti si tratta di un passaggio fondamentale. Ampliare l'offerta formativa locale non solo offrirà ai giovani l'opportunità di formarsi e rimanere nella propria terra, ma rappresenta anche il tassello cruciale per diversificare l'economia cittadina, puntando su competenze professionali avanzate e sulla ricerca scientifica.
1: Torniamo al comparto della pesca e della mitilicoltura per fare un brevissimo resoconto dell'iniziativa, della fortunata iniziativa Miti di Mare, che si è conclusa nella serata di venerdì scorso.
0: Sì, il progetto Miti di Mare è un progetto che è stato emanato dal Comune di Taranto attraverso un bando vinto dalla cooperativa sociale Isola, che ha collaborato in coprogettazione con i mitilicoltori, che ha previsto varie attività tra cui la pulizia delle coste con i mitilicoltori e con i volontariati provenienti da varie nazionalità che operavano nella cooperativa Isola. Partecipato anche Plastica Acqua, l'associazione che raccoglie rifiuti sulle spiagge. Dopodiché è stato allestito il Museo della Pesca e della Mitilicoltura a Palazzo d'Aquino, un'importante mostra molto ben vista, molto ben apprezzata dai turisti, e il progetto si è concluso venerdì scorso con un workshop finale a Piazza Democrate, dove è stato fatto appunto una carrellata di quello che si è fatto.
1: Bene, grazie Emilio Palumbo di Coldiretti Taranto per essere stato qui con
0: noi. Grazie a voi.
1: Questo pomeriggio, grazie come sempre ai nostri telespettatori. Arrivederci.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
1: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle.
2: Che c'è? Qualcosa tra i denti?
5: Come si sente oggi?
6: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak.

0: una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fadu, Fadu.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Lascia sentirmi!
0: Viveva una strega.
7: Io in smart working mi trovo veramente bene.
8: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
9: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
10: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
9: Con chi?
10: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
11: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
12: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
13: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
13: Ah, avete lavorato insieme?
9: Ma pure oggi,
7: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
14: Alla buon'ora!
7: Che a buon'ora cosa?
14: Aspetta, che devo pure pisciare.
7: Dai.
15: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
16: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
15: Rimpiange l'ufficio?
10: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
17: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
18: Teletravail.
7: Teleghi?
16: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
13: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
19: Non ci credo, primo giorno all'MIT!
20: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
10: Non ci riesco.
19: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.

0: dai fiori?
1: No, sono per la casa nuova.
0: Io sono MJ.
1: Io sono il vicino della porta accanto.
0: Vicino amichevole.
2: Onomas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
0: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
0: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
9: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
10: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Una volta, perché Sul Tiro, diciamo, è ovunque, è stata la colonna sonora di moltissimi video sui social network, cantata da Leonardo De Andrés, che abbiamo con piacere questa sera con noi. Leonardo, eccoci, benvenuto.
1: Ciao a tutti e grazie.
0: Allora, ci hai fatto un bel regalo con questa Sul Tiro, che è diventato veramente un successone incredibile. Però tu hai iniziato poi a ascoltare musica classica, ho letto, a soli 3 anni, prima di subire quella che è una folgorazione verso Michael Jackson. Insomma, cosa ti ha colpito di questo grandissimo artista, Leonardo?
1: Mi ha colpito il suo modo di cantare, il suo modo di approcciarsi alla ritmica e poi anche, devo dire, il suo modo di ballare.
0: Beh, adesso naturalmente è doveroso citare e fare un riferimento a questo tuo grande successo, Sul Tiro, che poi spesso viene identificato come un tormentone allegro, ma tu poi tra l'altro hai dichiarato che nasce questa canzone per celebrare quella che è la libertà consapevole e il saper stare bene con se stessi, lontano poi tra l'altro da quelle che sono le relazioni tossiche in pratica.
1: Certo, esatto, il messaggio è proprio quello di scegliere le persone con la quale si vuole stare, perché altrimenti i legami che poi possono rivelarsi tossici possono farci male.
0: Bene, Leonardo De Andrés con noi questa sera in diretta. Facciamo un salto indietro, Leonardo, 2018, perché insomma hai partecipato a Sanremo Young, condotto all'epoca da Antonella Clerici. Che ricordo hai, insomma, di quell'evento, naturalmente di quel programma, che poi, devo dire, penso sia stata una bella esperienza per te?
1: Beh sì, un'esperienza che porterò sempre di me, perché è stato un grande arricchimento sia a livello musicale che a livello umano. E porterò tante cose, soprattutto l'affetto che mi è stato dato grazie a questa esperienza, e diciamo anche a livello formativo è stato, diciamo, un pilastro, perché posso dire che senza quell'esperienza non sarei, diciamo, in termini musicali quello che sono oggi.
0: Bene, dopo 8 anni, dopo Sanremo Young, Leonardo poi ha scelto una strada diversa, appunto quella dei social. Beh, devo dire, una ricetta che si è rivelata vincente, anche se del tutto inattesa. Non ti aspettavi questo grande successo, Leonardo?
1: Beh, a dire il vero, assolutamente no. Io non mi aspettavo che pubblicando quei 22 secondi di ritornello potessi arrivare a così tante persone, e che così tante persone poi alla fine si rispecchiassero nel mio brano. È veramente stato un regalo pazzesco, cui ringrazio tuttora.
0: Senti, ma tu come vivi la viralità, il rapporto con il pubblico digitale?
1: Per me il pubblico è molto importante, sia se si parla di pubblico digitale o pubblico dal vivo, perché per me comunque sono tutte indistintamente persone, sono tutte persone che mi regalano emozioni per le quali io sono molto grato. Quindi poi a livello di viralità io so benissimo che come la viralità può iniziare, può anche spegnersi, quindi la cosa più importante secondo me è non montarsi la testa, ma continuare a lavorare affinché si possa piacere alle persone, alla gente, arrivare sempre di più.
0: Bene, abbiamo con noi con grande piacere questa sera Leonardo De Andrés, Sul Tiro, lo abbiamo sentito in apertura, questo suo grande successo, e tra pochissimo sentiremo Hotel Chill, che naturalmente la nuova canzone, ne parleremo proprio con lui. Senti, mi chiedevo, Leonardo, se è cambiato poi in realtà il tuo approccio alla musica da Sanremo Young ad oggi?
1: Diciamo che dopo Sanremo Young, dopo l'esperienza di Sanremo Young, ho avuto ed ho tuttora più elementi per approcciarmi alla musica in modo leggermente più professionale, se posso dire, perché prima ero un po' inesperto, lo sono tuttora, c'è ancora tanto da imparare, però sì, diciamo che l'approccio alla musica è cambiato, perché ho leggermente più esperienza di quella che avevo prima, anche se, ripeto, ce n'è di strada da fare.
0: Bene, Hotel Ciel è la tua nuova canzone che noi stiamo già programmando, che sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Devo dire un pezzo poi decisamente maturo, insomma, con questo richiamo soul bellissimo, ma che vuole trasmettere un messaggio profondo e quanto mai attuale, perché l'invito in realtà a non farsi abbagliare da quello che è il concetto effimero del lusso sfrenato e soprattutto delle apparenze, Leonardo.
1: Sì, esatto, è diciamo un messaggio a cui tengo molto, perché per me è proprio un valore, cioè essere concentrati e focalizzati sulle cose semplici, le cose della vita, le piccole cose, e ogni tanto magari concedersi magari una cosa un po' più sopra le righe, ma ogni tanto, nulla di più. La cosa più importante è non farsi abbagliare da questo concetto, perché sennò, come dico nella canzone, si finisce a piangere sopra il parquet, a farsi mille domande, a perdere contatto con la realtà, e questo non va bene.
0: Bene, Hotel Chill che sentiremo tra pochissimo, Leonardo. Senti, come sarà la tua estate?
1: La mia estate sarà piena di impegni, non vedo l'ora, perché non vedo l'ora di cantare, ad esempio domenica a Empoli, poi sarò a Ronchi, insomma ci saranno molte date, e non vedo l'ora di cantare insieme. E poi sto lavorando chiaramente a nuovi brani che non vedo l'ora di farvi ascoltare.
0: Bene, e noi attendiamo, devo dire con ansia, naturalmente i tuoi lavori che stiamo programmando con grande piacere. Leonardo De Andrés, che abbiamo questa sera in diretta con noi su Cittadella Radio e Cittadella TV. Leonardo, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno insomma che vorresti realizzare, un sogno di Leonardo De Andrés.
1: Un sogno che vorrei realizzare sarebbe quello di poter fare, lo dico qui, uno spettacolo come piacerebbe a me, ovvero un concerto dal vivo pieno di effetti speciali, pieno di musica e di ballerini e di coreografie, perché mi piacciono anche molto le arti coreografiche a livello visivo. Quindi questo potrebbe essere un sogno che spero che diventi poi un obiettivo concreto ed empirico da poter realizzare.
0: Sicuramente sogno realizzabilissimo, noi te l'auguriamo, oltre naturalmente a tanta musica, a tanto successo per Leonardo De Andrés, che è stato con noi ospite all'interno di Driving, naturalmente con Soltero, che è stato il suo grande successo. Ma adesso noi chiudiamo questa nostra piccola chiacchierata con il nuovo singolo, si chiama Hotel Chill, grazie a Leonardo De Andrés.
1: Grazie a tutti, ciao.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: su Cittadella, la radio, e Cittadella TV, quando il nuovo singolo di Elena Camocardi, in arte Elena Cavo, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta. Elena, benvenuta.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, nuovo singolo per te. Abbiamo sentito un minutino della tua canzone, poi lo risentiremo e lo riguarderemo, il video naturalmente, in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, tu, insomma, ho letto, hai una solida formazione accademica, no? Ti sei laureata in pianoforte e canto al Conservatorio di Trento, poi hai perfezionato un po' il tuo stile moderno tra Bari, Penne e Milano, e poi hai ottenuto anche prestigiosi riconoscimenti in concorsi nazionali, volevo citare Castrocaro, Saint-Vincent. Insomma, una formazione artistica di tutto rispetto, Elena.
1: Diciamo che ho fatto, dai, mi sono data da fare e ho approfondito tutto quello che, insomma, diciamo, sin da piccolina era la mia più grande passione, che era appunto la musica, all'inizio con il pianoforte, come hai ben detto, e poi successivamente

0: con il canto. Quindi insomma ho fatto tantissimi concorsi, tantissimi master, e insomma da qua poi l'uscita del primo album nel 2023. E adesso appunto l'uscita anche di questo singolo, che anticiperà l'uscita dell'album, del secondo album, a settembre di quest'anno.
1: Bene, senti, tu sei laureata naturalmente in canto lirico e pianoforte al conservatorio. In che modo, Elena, questa solida struttura accademica classica influenza un po' il tuo modo di scrivere e produrre musica pop in pratica?
0: Allora, diciamo che mi serve molto, mi è servita molto questa formazione classica, anche perché comunque mi fa conciliare, anzi amo, diciamo, conciliare, io dico sempre, queste due anime che ho, l'anima lirica e l'anima pop. E quindi diciamo che questo, il forte studio di quello che è, comunque lo studio approfondito di quello che appunto è il canto, mi fa, diciamo, conciliare bene poi la fantasia e, come dire, la produttività a livello pop.
1: Bene, Elena Camo con noi in diretta questa sera, con grande piacere. C'è questa bella canzone, Quando, con un bel video, ne parleremo anche più avanti, che naturalmente vedremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Elena, ho letto che tu, insomma, a livello vocale, di interpretazione vocale, guardi a icone importanti, insomma Giorgia, Elisa, Adele, Lady Gaga. Invece dall'altro, la tua scrittura da chi è stata influenzata?
0: Ma allora, è una scrittura soprattutto in questo singolo abbastanza elettropop. Infatti ho voluto conciliare quello che era comunque, diciamo, una melodia che poteva comunque raccontare una situazione fragile come appunto quella di Quando, che è una situazione comunque che appunto Quando nasce infatti da una domanda che spesso tutti prima o poi ci siamo fatti, ovvero quando arriverà quel momento giusto per fare quella determinata cosa. E quindi ecco, una melodia così appunto armoniosa, legata invece ad un sound che è completamente pop, elettropop, anche perché comunque amo tantissimo quelli che sono chiaramente appunto la parte, diciamo, della musica elettronica, ma anche la musica legata anche ai grandissimi anni 80. Quindi ci saranno anche negli altri pezzi appunto che ascolterete poi appunto nell'album che uscirà, delle forti influenze anche degli anni 80.
1: Sei legata un po' a quegli anni, Elena?
0: Sono legata, purtroppo non nel senso che sono giovane, rispetto che purtroppo non ho potuto, come dire, viverli. Gli anni 80, certo, perché certo, assolutamente sono, certo, diciamo, faccio parte del un po' dopo degli anni 90, però questo non, diciamo, comunque non, come dire, non mi impedisce di averli studiati, di averli apprezzati, e attualmente chiaramente, diciamo, di approfondirne anche veramente la genialità di quegli anni, certo, e di ogni pezzo, certo, degli anni 80.
1: Bene, Elena, naturalmente il live, insomma il rapporto col pubblico e suonare dal vivo è importantissimo, perché insomma la tua carriera poi tra l'altro spazia tra quelli che sono i palchi del nord Italia, tra opera lirica e anche musical, fino anche a apparizioni su Rai 1, insomma devo dire percorso sicuramente importante. Ma tu come riesci e come porti nella dimensione live musica e teatro?
0: Allora, io penso che, diciamo, che si sposano bene, e bisogna appunto, come dire, proprio che si sposino in modo corretto, anche perché sicuramente ogni artista non deve, come dire, fluire solo digitalmente la propria musica, ma deve, il contatto con il pubblico è importantissimo, perché ti dà emozioni, perché comunque ti fa conoscere anche persone nuove che ti seguono, che ti apprezzano e che ti danno la forza anche come artista proprio di andare avanti.
1: Elena Camo con noi in diretta questa sera, vi ricordo Quando, è la canzone che poi risentiremo tra pochissimo. Elena, senti, tu lavori attivamente anche come vocal coach, o sbaglio?
0: Sì, essendo appunto laureata in canto lirico e anche pianoforte, lavoro attivamente. Bene, anche in quel campo.
1: Senti, c'è un consiglio, un segreto tecnico magari che insegni ai tuoi allievi, che tu stessa applichi, soprattutto quando registri pezzi, diciamo, pop intimi, no? Come Quando?
0: Ma allora, la cosa, diciamo, fondamentale è che la voce alla fine è come un muscolo e quindi va sempre allenato, perciò la cosa migliore è sicuramente la grandissima idratazione delle corde vocali, che soprattutto anche in questo periodo abbastanza, diciamo, arido,
1: certo, arido.
0: va fatta, quindi insomma di bere molto, quindi di idratare molto le corde vocali, di non esagerare con l'aria condizionata e, diciamo, di fare esercizi ogni giorno in modo tale di tenere sempre attivo le corde vocali, con anche degli esercizi anche, come dire, sia in voce ma anche in muto, perché no?
1: Senti, Quando, questa tua nuova canzone parla di relazioni fragili, no? Silenzi.

0: sentimenti sospesi. Qual è stata la scintilla emotiva che ti ha spinto un po' a tradurre queste sensazioni in musica?
1: Ma allora, diciamo che alla fine, quando, come dicevo prima, lei dice quando arriverà il momento giusto per appunto, come dire, dire e per esprimere quello che è un sentimento. Alla fine viviamo sempre di relazioni, magari con parole non dette, o magari non troviamo mai il momento giusto per dirle. Quindi quando vuole raccontare è proprio questa cosa qua. Io amo scrivere sempre di situazioni che o ho vissuto, come dire, in prima persona, ma non solo, perché comunque mi piace anche guardare, come dire, dall'esterno certe situazioni, certe emozioni magari, e cercare di trascriverle poi in musica.
0: Senti, però questa canzone ho notato che ha una sfaccettatura un pochino più intima, no? Anche elegante rispetto ai tuoi singoli precedenti, che sono un pochino più energici. Senti di aver aperto un nuovo capitolo in quello che è il tuo percorso artistico con questo singolo?
1: Ma perché no? Sì, diciamo che mi riconosco molto in questo singolo qua, perché è giusto anche, come dire, creare anche della musica che racconti le varie sfaccettature dell'anima, dei sentimenti e anche delle cose anche un po' intime che una persona vuole vivere, e che mi auguro, diciamo, che la cosa più bella che è successo, diciamo, in questo mese dall'uscita del singolo è stato proprio che molta gente mi ha detto: caspita Elena, anch'io mi sono riconosciuta nella tua canzone. E questa è la cosa, secondo me, più bella.
0: Come sarà l'estate di Elena Camo?
1: Ma allora, sarà un'estate ricca di live, dove porterò chiaramente i miei singoli passati, questo singolo appunto nuovo. Adesso anticipo che a breve ci sarà l'uscita anche di un nuovo singolo, più energico, più estivo, ecco, un pochino meno, come dire, introspettivo come questo. E vi auguro chiaramente di, ovviamente se vi va, di seguirmi per avere delle novità in vista appunto del secondo album.
0: Bene, e noi seguiremo naturalmente il percorso artistico di Elena Camo con noi in diretta questa sera, con grande piacere, quando, e la canzone nuova che sentiremo tra pochissimo. Elena, per chiudere questa piccola chiacchierata, un sogno di Elena Camo.
1: Ma allora, il sogno, diciamo, è di creare, come dire, un bellissimo rapporto con quello che è un pubblico sempre più ampio. Un pubblico, è vero che potrebbe essere anche un pubblico digitale, nel senso che comunque, essendo che la musica fruisce nel più breve tempo possibile in modo digitalmente, di creare quindi un grande pubblico, molti più follower che appunto mi possono seguire anche nei live. E vabbè, il mio grande sogno, ovviamente, essendo che abito vicino all'Arena di Verona, e di fare prima o dopo un concerto all'Arena di Verona. È un sogno molto grande.
0: Certo,
1: però
0: noi te lo auguriamo, Elena, insieme a naturalmente tanto live, un'estate piena di musica e di successo, partendo naturalmente da questa Quando, questo pezzo bello, introspettivo, tranquillo, diciamo, ma adesso arriva il nuovo singolo che sicuramente andrà a marchiare quest'estate 2026. Nel frattempo ci sentiamo naturalmente questa tua nuova canzone, Quando, con noi è stata in diretta Elena Camo. Grazie Elena.
1: Grazie mille a voi.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Bruciati dal Sole, il singolo di questa bella formazione pugliese, perché loro sono di Bari, Stain, e poi naturalmente questa è la canzone di punta che poi lancia questo bel lavoro. Ne avremo modo naturalmente di parlare durante la nostra piccola chiacchierata. Bene, a rappresentare questa formazione abbiamo Niccolò Mastro Leonardo, che abbiamo in diretta con noi. Niccolò, benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Allora, grazie Stain, pugliesi doc, giusto, di Bari siete voi?
1: Sì, sì, vicino Bari, di Capurso.
0: Di Capurso. Sì. Allora, Niccolò, parliamo insomma di questa vostra formazione. Quanti siete innanzitutto? Quanti sono gli Stain?
1: Noi siamo quattro. Io sono la batteria, poi c'è Dario La Disa al basso, Francesco La Gioia alla voce e Michele Tangora alla chitarra.
0: Beh, mi sembra sono naturalmente doveroso e anche normale chiedervi perché Stain. C'è qualcosa che volete macchiare, no, con questo nome Stain, con la vostra musica?
1: Sì, innanzitutto l'abbiamo scelto perché ci piaceva appunto il nome in sé. Poi abbiamo comunque dato dei significati, ovvero diciamo la macchia come un qualcosa di indefinito a livello proprio di personalità, un qualcosa comunque di cangiante. Infatti durante il nostro percorso abbiamo sempre cambiato il nostro modo di scrivere e di produrre la nostra musica, ecco.
0: Bene, voi siete attivi dal 2016, però vi siete fatti notare vincendo due concorsi regionali, poi avete anche conquistato il premio di miglior band originale e premio anche della critica al Tour Music Fest. Beh, un inizio devo dire bello forte, sì. Importante, Niccolò.
1: Sì, sì, in realtà non ce l'aspettavamo, è stato un bel trampolino di lancio per noi, in quanto poi ci ha spinto a produrre il nostro primo disco, questa vincita, e poi di lì si sono sviluppate tutte le altre, diciamo, si è sviluppato tutto il nostro percorso, quindi quel piccolo momento lì ci ha incoraggiato a continuare su questa strada, ecco. Tieni conto che noi comunque suoniamo da quando, ora abbiamo 27 anni, suoniamo insieme da quando avevamo 11-12 anni, andavamo insieme a scuola media e quindi siamo cresciuti insieme sia dal punto di vista di vita privata che dal punto di vista musicale.
0: Bene, allora abbiamo con noi questa sera Stain, questa bella formazione pugliese. Giochiamo in casa con questo gruppo e soprattutto questo album Bruciati dal Sole, del quale parleremo tra pochissimo. Poi il singolo, che naturalmente la title track di questo lavoro è la canzone che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata con Niccolò Mastro Leonardo, che rappresenta naturalmente questo gruppo. 2018 esce questo vostro lavoro Zeus, che poi vi porta in tour per oltre 30 date in Italia, poi anche sul palco del Medimex, insomma devo dire importante appuntamento. Avete aperto il concerto di Brian Ferry, insomma altra importante cosa. Ma senti Niccolò, dai tempi di Zeus ad oggi cosa è cambiato e come è cambiato il vostro modo di scrivere? C'è stata un'evoluzione, insomma, consapevole, oppure vi lasciate un po' guidare da quello che è l'istinto in sala prove?
1: Sicuramente se ascoltate Zeus rispetto a Bruciati dal Sole, rente passano anni luce, in quanto abbiamo completamente cambiato l'approccio agli strumenti, alla produzione, abbiamo conosciuto e collaborato con nuove persone ed è stato un processo inizialmente inconsapevole, ma di cui poi abbiamo preso consapevolezza. Infatti nel mezzo c'è stato anche Kindergarten, che è stato un po' il disco che ha cambiato

0: il nostro modo di scrivere, di intendere le canzoni, quindi di giocare più con gli strumenti, azzardare un po' di più le scelte, non limitarsi alla classica struttura della canzone, no? Con strofa, ritornello, special, ritornello di nuovo, ma
1: Certo.
0: andare oltre quelli che sono i canoni che poi sentiamo molto spesso nelle canzoni.

0: più mainstream. Quindi abbiamo realmente deciso di affidarci totalmente al nostro gusto, cambiare gli ascolti, ovviamente con entusiasmo. Non l'abbiamo fatto come se qualcuno ci avesse forzato a fare questo. Ci hanno diciamo, guidato, quello sì, però man mano abbiamo preso consapevolezza e ci siamo divertiti sempre più.
1: Bene, allora parliamo di questo lavoro Bruciati dal sole, insomma quante tracce ci sono in questo album, ma soprattutto ho letto che poi c'è questo racconto, questo passaggio un po' dall'infanzia all'età adulta, insomma, che raccontate e sviluppate all'interno di questo vostro album, o sbaglio, Nicolò?
0: Sì, Bruciati dal sole raccontiamo proprio quello che stiamo vivendo, il passaggio all'età adulta, che stiamo realmente vivendo in maniera da una parte negativa, da una parte positiva, perché ovviamente siamo cresciuti insieme e diciamo, il mandare avanti un progetto musicale oggi diventa sempre più complesso in quanto cambiano gli stimoli, cambiano le esigenze, cambia anche il modo di vedere, diciamo, la vita quotidiana, ma nonostante questo comunque continuiamo con entusiasmo a scrivere e a dire quello che vogliamo dire senza filtri. Infatti, diciamo, abbiamo deciso anche di chiamare Bruciati dal Sole appunto in questa maniera, proprio per fare anche riferimento al sud in cui siamo rimasti, nonostante comunque ci siano, abbiamo comunque rinunciato a diverse possibilità di andare fuori, insomma, di percorrere altre strade, ma siamo rimasti qui in zona proprio per portare avanti questo progetto, insomma, fino ad ora stiamo continuando in questa direzione.
1: Che poi il primo album in italiano, se non sbaglio, insomma, avete dato
0: Esatto,
1: importanza a
0: esatto.
1: quella che è la memoria, l'identità e le vostre radici in pratica in questo lavoro, eh.
0: Sì, il sud inteso come appunto caratterizzato da un clima, no? Abbastanza che sta diventando sempre più afoso, diciamo in questi termini, però Bruciati dal sole si intende anche un po' la nostra condizione che viviamo ogni giorno dal punto di vista
1: Certo,
0: artistico.
1: certo.
0: Obiettivamente fare musica al sud è complesso, è
1: Senti,
0: complesso.
1: infatti era una
0: Sì.
1: domanda che volevo farti perché, insomma, in realtà quanto ha influenzato un po' la vostra musica a crescere e formarsi in una realtà come quella della provincia appunto di Bari e sentite, insomma, anche la città di Bari, insomma, in realtà vi ha dato una marcia in più in termini anche di urgenza espressiva, ecco, com'è stato questo rapporto col vostro territorio?
0: Sì, è diciamo un combattimento continuo, che però questo ti stimola a fare e a dire sempre più in maniera identitaria quello che appunto pensi. E ovviamente abbiamo un sacco di amici che si sono trasferiti per esempio a Milano, in cui c'è molta più possibilità magari di suonare, di far ascoltare la propria musica agli esperti del settore, ma nonostante questo comunque il fatto di essere giù, di essere qui, ecco, a Bari, insomma, ci fa vivere bene anche questa esperienza. Cioè, comunque, la musica è poi, influenzata da quello che viviamo ogni giorno, dall'ambiente
1: Certo,
0: che ci
1: certo.
0: circonda. Quindi il fatto sì di andare a Milano, avere più possibilità, però magari non vivi una vita in una maniera positiva rispetto a come la vivi qui, ecco.
1: Beh.
0: Almeno dalle esperienze che hanno avuto anche i nostri amici e di cui sentiamo parlare.
1: Allora, Nicolò Mastro Leonardo a rappresentare gli Stain, questa bella formazione pugliese. Insomma, Nicolò, che farete nei prossimi mesi? Sicuramente, insomma, il live non può mancare, eh.
0: Certo, abbiamo diversi live in programma in estate, anche in Puglia. Suoneremo al Village Putignano, poi ci sarà un festival a Torchiarolo, suoneremo anche per i Seeds del Secolare Festival, poi sicuramente in inverno usciremo con un bel tour sostanzioso e andremo anche in Spagna, insomma ci sono tanti.

0: tante cose in che insomma si stanno sviluppando, ecco.
1: Senti, se potesse scegliere insomma di aprire il concerto di una band internazionale passata o anche presente, insomma, chi sceglieresti, Nicolò?
0: Noi diciamo che siamo nati con la passione. Inizialmente non suonavamo tre di noi suonavano la batteria e uno di noi suonava la chitarra. Il gruppo che ha creato questa coesione sono stati gli U2, perché vabbè, insomma, ci siamo influenzati a vicenda e inizialmente suonavamo gli U2, quindi sarebbe bello magari aprire un loro concerto, sì, ma certo, quanto stesso certo. Comunque abbiamo altre diciamo altri gruppi iconici come Radiohead o insomma sì, però dai, gli U2
1: rimaniamo su Bono Vox and Company.
0: Che altro...
1: Insomma, sono ancora sul pezzo perché poi sono usciti ultimamente anche con un EP, quindi
0: sì,
1: insomma,
0: sì.
1: Ancora tutto da giocare, insomma, questa cosa può avverarsi, incrociamo le dita, tutto è possibile, Nicolò, dai, ve lo auguriamo.
0: Sì.
1: Bono Vox and Company per l'Istain ad aprire questo concerto, insomma, però Brian Ferry è stata anche una bella tappa, una bella apertura, insomma, niente male.
0: Certo.
1: Allora, Nicolò Mastrolonardo, l'Istain, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno appunto di questa bella formazione pugliese, l'Istain.
0: Un sogno è ovviamente fare di questo l'elemento fondamentale della nostra vita a livello proprio sia economico che di tutti i giorni, cioè vivere questo sogno, perché comunque il fatto che continuiamo a suonare insieme con la stessa formazione da più di 15 anni comunque può essere inteso come sogno, non è semplice, quindi il fatto anche di vedersi tra 10 anni con la stessa formazione nel far musica e magari avere anche una rilevanza maggiore rispetto a quella che abbiamo oggi, magari sarebbe figo, perché no? Però beh, vedremo, alla fine non facciamo musica per diventare famosi, sinceramente, cioè quella è una conseguenza.
1: Noi ve lo auguriamo, Nicolò, vi auguriamo comunque tanto live, tanto contatto col pubblico, tanta musica e soprattutto una bella apertura di un concerto degli U2, ci sta tutta per l'Istain.
0: Sì, vabbè, diciamo ultimamente non diciamo gli U2 di un tempo, forse.
1: Gli U2 di un tempo, certo, gli U2 degli anni 80, anni 90, insomma, i primi album che hanno, devo dire, segnato un po' la storia della musica di quel grande decennio.
0: Certo.
1: Allora, grazie a Nicolò Mastrolonardo che ha rappresentato questa bella formazione l'Istain. In chiusura noi sentiamo la title track, che poi dal titolo a questo lavoro si chiama Bruciati dal sole. Grazie a Nicolò.
0: Grazie.

ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male per poi cadere al di là del muro. Come ci si sente a non riuscire più a vedere?

0: su Cittadella, la radio Sogni Grandi, il nuovo singolo di Clara Diana, nome d'arte di Clara Passarotto, che con piacere abbiamo con noi questa sera. Clara, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, Sogni Grandi, il tuo nuovo singolo, lo risentiremo anche in chiusura della nostra chiacchierata, un brano che poi segna l'inizio di questo nuovo capitolo anche della tua vita personale. Autentico, devo dire, singolo profondamente umano è questo. Un bel inizio, Clara.
1: Sì, esatto. Io avevo già realizzato lo scorso anno un inedito, ma ero solo interprete. Invece quest'anno ho deciso di realizzare un inedito come autrice. Quindi il brano è stato scritto da me e realizzato da me. Quindi sono molto orgogliosa perché parla veramente di me e della mia storia.
0: Beh, diciamo che dietro questo debutto c'è una storia poi fatta di palco, studio e anche passione, perché tu canti da quando avevi 9 anni in pratica.
1: Sì, esatto. Praticamente da quando sono una bambina, che ho iniziato naturalmente a livello amatoriale e poi non ho mai mollato questa passione e l'ho fatta poi diventare anche un lavoro, e sto cercando di farlo diventare un lavoro pieno a tutti gli effetti ormai da qualche anno.
0: Bene. Senti, Clara Diana, insomma, questo nome che hai utilizzato poi è un omaggio in pratica, da quello che ho letto, eh?
1: Sì, esatto, è praticamente l'unione tra il mio nome di battesimo e il nome di battesimo della mia nonna paterna, che purtroppo io non ho mai conosciuto perché è mancata 2 anni prima che io nascessi, ma mi dicevano che lei amava cantare, che voleva diventare una cantante, quindi quando è stato il momento di scegliere il nome d'arte ho deciso di portarla con me perché penso mi abbia trasmesso questa passione per il canto.
0: Senti, parliamo della tua musica, insomma, quali sono i tuoi ascolti, soprattutto come possiamo identificare musicalmente Sogni Grandi, anche perché tu hai una bella voce che trasmette un po', diciamo, una sorta di contrasto tra fragilità e forza, e poi i testi sono tuoi, Clara?
1: Sì, sì, questo brano è stato scritto da me, quindi il testo è stato ideato da me, e il mio genere che sto cercando di portare avanti è pop elettronico. Mi piace molto il genere, ad esempio, che aveva Annalisa ultimamente, quindi ho deciso di prendere spunto, non di copiare assolutamente, ma di farlo diventare proprio un mio genere. Io cerco appunto di trasmettere con le mie canzoni sentimenti positivi e di essere di incoraggiamento per chi mi ascolta.
0: Senti, in questo singolo c'è un po' anche la determinazione di chi, diciamo, non smette di credere nei propri sogni,
1: esatto.
0: Anche quando poi tutto intorno cambia, insomma, in realtà c'è molto di te, della tua vita in questo singolo.
1: Sì, assolutamente, perché negli anni ovviamente sono successe tantissime cose, ho affrontato tanti momenti anche di difficoltà, ma io ho sempre cercato di seguire i miei sogni e di pensare che erano solo momenti, appunto, che sarebbero passati, e infatti ancora oggi canto, non ho mai smesso nonostante tutte le difficoltà che ho affrontato sinora.
0: Bisogna crederci, Clara?
1: Sì, assolutamente, perché vedo troppe persone che pensano, specialmente nel mondo della musica, che sia tutto facile, ma in realtà è un mondo molto competitivo e quindi bisogna veramente crederci, perché se non ci crediamo noi non ci può credere nessun altro nel realizzare i propri sogni.
0: Bene, Sogni Grandi, che è la tua nuova canzone, il tuo singolo di debutto che sentiremo tra pochissimo, ma il tuo sogno grande qual è, Clara?
1: Il mio sogno grande è poter esibirmi con la mia musica anche su palchi molto grandi, avere questa opportunità di poter veramente trasmettere il mio messaggio di speranza, di continuare anche a tantissime persone, non soltanto ad un pubblico ristretto come sto facendo, diciamo, ora.
0: Senti, che farai nei prossimi mesi? Perché ci sarà la promozione, continuerà questa promozione con Sogni Grandi.
1: Sì.

0: Ma stai pensando magari a un lavoro un po' più ampio? O è solo un
1: Sì,
0: punto di partenza?
1: assolutamente.
0: Ah, bene, bene.
1: No, assolutamente, sto già lavorando anche ai prossimi inediti, sto già buttando giù delle idee, e quindi sarà proprio un progetto più ampio, perché purtroppo ho avuto una serie di capovolgimenti vari durante l'ultimo anno, ma adesso ho intenzione proprio di sviluppare un vero e proprio progetto continuativo, quindi assolutamente col nuovo anno usciranno più inediti, non soltanto uno.
0: Bene, noi ti seguiremo, Clara, seguiremo il tuo percorso artistico che parte con questa canzone che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata. Il singolo si chiama Sogni Grandi. Grazie, grazie a Clara
1: Grazie,
0: Diana.
1: grazie mille, grazie a tutti.

0: pubblico di Night Live. Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Net, Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica, una nuova puntata insieme. Parleremo di storie, parleremo di cose incredibili, di viaggi e parleremo delle bellezze del nostro territorio, parleremo ovviamente delle notizie, delle informazioni, tutto quello che accade e che accadrà anche in questo, in questi giorni. Allora, voi cosa fate? Come al solito mi scrivete, mi state già scrivendo, mi fa molto piacere perché mi scrivete già da prima che io arrivi, al 339 680 6868. Qualsiasi comunicazione avete voglia di fare potete farla qui oppure a redazione @radiocittadella.it. Se volete potete chiamare anche il nostro numero 099 47 30 144. Adesso partiamo subito con la New Hit.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

è Birth, pseudonimo di Alice Bisi, una giovanissima cantautrice italiana che ci piace molto, perché questo è un singolo che a me piace particolarmente, non so a voi, spero di sì, si chiama Più in Alto. Adesso amici, noi tra pochissimo avremo i primi ospiti, parleremo di una storia molto molto bella, una storia, un viaggio, ecco, un bel viaggio tra le emozioni e la capacità anche di fare delle cose molto molto difficili, ecco, probabilmente sì, non so se sarei capace, lo chiederemo a lui, all'ospite tra pochissimo. Mi raccomando, scrivetemi 339-680-6868, restate qua perché ascoltiamo Mace e Salmo con La Pesce con Cattive Abitudini. Mi raccomando, restate con noi.

0: c'è salmo con la pesce, queste sono le cattive abitudini, non lo sapremo mai, è possibile chiederlo a loro, lo chiederemo. Detto questo, amici, restate qua che tra pochissimo arriva quest'ospite, un ospite misterioso. Prima lo annunceremo, lo introdurremo con un altro ospite, insomma un po' di cose molto molto carine stanno per accadere. Mi raccomando, restate fermi lì, noi ci rivediamo e ci risentiamo dopo questa breve pausa.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze.

0: casse. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: calo dopo, dai.
1: Non muore.
2: Eccoci, vi ritrovati amici. Si sente che c'è Marcello De Pace qui in regia, in onda.
1: In onda. Buongiorno a tutte e tutti.
2: Mi confonde questo ragazzo. Allora, benvenuto a Marcello De Pace, direttore illustrissimo
1: dell'azione. Marcello.
2: È arrivato, ovviamente, il nostro caro Marcello. Allora, benvenuto.
1: Grazie a voi dell'invito, grazie a tutte e tutti che ci ascoltano da casa.
2: Bene, allora,
1: dal mare magari. Ma
2: bello, mandateci le foto così noi sogniamo e nel frattempo rosichiamo, va bene? Però manca poco le vacanze.
1: Ma sì, dai.
2: Siamo felici di questo. Allora, Marcello, detto questo, tu oggi sei qua perché racconteremo una storia molto interessante, molto particolare.
1: Assolutamente sì. Siamo in attesa dell'arrivo di un ospite speciale, quello che per noi di Fondazione Taranto 25 è un po' un moderno atleta di Taranto.
2: Bello, bellissimo.
1: Quello che il nostro presidente Fabio Tagarelli definisce l'ambasciatore del Mediterraneo di Fondazione Taranto 25, un personaggio che non stento a definire epico per quello che ha fatto.
2: Lo vedremo tra poco. Intanto lo vedremo attraverso il tuo racconto, lo sentiremo attraverso il tuo racconto e intanto manderemo anche le foto perché ci sta guardando sul canale 94 Puglia Basilicata del Digitale Terrestre Cittadella TV e in streaming sui nostri siti Cittadella, radiocittadella.it e cittadellatv.it. Allora, raccontami tutto perché sono veramente curiosa.
1: Guarda, ti dico, potrei parlarti di numeri, potrei parlarti di chilometri, potrei parlarti di attraversamenti, di mari, ma quello che colpisce di più di questa straordinaria avventura umana e culturale che ha fatto questo moderno
2: ragazzo,
1: atleta di Taranto,
2: sì.
1: Bene, è la capacità di aggregare culturalmente, di creare un filone, un filo conduttore che va da Roma, seguendo l'Appia Antica, fino a Istanbul, dove lui è arrivato, pensa, in bicicletta, lo vediamo in foto.
2: Mamma mia,
1: portando il vessillo, insomma, di Fondazione Taranto 25 sul petto, ha creato una rete di relazioni umane, culturali, sociali, tutte incentrate sul concetto della pace, della comunità, della fratellanza.
2: Che bello.
1: Come vedi in foto, lui porta in mano una pergamena e una colonna, la colonna della pace, che ha poi donato al termine del suo percorso. Ecco, è una personificazione di quelli che sono i valori di Fondazione Taranto 25, cioè quello di vedere il nostro territorio, la nostra Taranto. Lui è massafrese, ma è tarantino, è nel cuore di ognuno di noi, parte dal centro del Mediterraneo per espandere questo concetto di unione, di comunione, di intenti su un concetto fondamentale che è proprio la pace.
2: Assolutamente, guarda, quando parliamo di pace, mai come in questo periodo, abbiamo veramente bisogno di riconnetterci con noi stessi e con l'altro. E lui ha fatto questo viaggio, intanto che poi chiederemo a lui, diciamo che il presupposto è quello anche di essere, come dici tu, proprio un atleta, cioè di mantenere un certo tipo di esercizio e di essere allenati e tutto quanto il resto.

0: questo, però l'obiettivo e la missione di questo atleta è proprio quella di portare la pace, di scambiarsi, no? Le condivisioni con gente che è sconosciuta.
1: Guarda, cultura, conoscenza e consapevolezza, secondo me sono i tre elementi fondamentali che gli sono serviti per prepararsi, dove nella consapevolezza c'è anche la consapevolezza dei propri mezzi in termini proprio di capacità di affrontare un percorso del genere, e lui si allena insomma in maniera importante,
0: certo.
1: Ma la capacità, la conoscenza, la cultura di incontrare persone che lui assolutamente non aveva mai visto prima se non attraverso questo messaggio, cioè raccontare il suo progetto culturale a perfetti sconosciuti.
0: Ma quella è la cosa particolare.
1: Esatto.
0: Allora, io vengo da te, che tu non hai mai visto, sono un'italiana, tu sei di un'altra nazione, di un altro luogo, di un altro paese, ti dico ciao, io sto facendo questa traversata, questo viaggio, questo pellegrinaggio, questa, come dire, veramente sembra una cosa un po' mistica, anche spirituale,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: E io vengo da te e ti dico, guarda, perché ti va di mettere una firma sulla mia pergamena, perché voglio portare il ricordo e la testimonianza di questo, che secondo me è un messaggio di pace, e tu, che non mi hai mai visto, stai lì, ti siedi e firmi perché sei d'accordo con me.
1: La forza del messaggio, la forza della proposta culturale, no? Il contenuto, cioè portare un progetto che trascende un interesse personale, e qui ci ritroviamo nei valori di Taranto 25.
0: Assolutamente.
1: Portare un progetto sportivo, e lo sport sappiamo è da sempre un veicolo di unione, e noi a Taranto a breve ospiteremo una unione non banale.
0: Mediterraneo, mamma mia, che emozione, quindi siamo tutti emozionati, siamo ormai sui blocchi di partenza, quindi questo è. Allora, noi tra pochissimo lo conosceremo. Conosceremo questo ragazzo, vi anticipo solo il nome, diciamo che si chiama Adriano, e tra pochissimo sarà qua. E Marcello, c'è una cosa, un messaggio che vuoi lanciare prima, insomma, di dare poi la parola ad Adriano?
1: Certo, è un progetto quello che inizia, che ha fatto Adriano, ma è un progetto che Fondazione Taranto 25 sposa, è un progetto che inizia tra virgolette oggi, e che vuole guardare al Mediterraneo, vuole guardare a realtà, a professionisti, a sportivi come Adriano quali ambasciatori di un messaggio che è di unione, di pace nel nostro mare.
0: Bello, bellissimo, bellissimo, assolutamente, il nostro mare, la nostra terra, proprio come testimonianza reale, vera, no? Intanto dello sport, di questo atleta, come l'hai definito, l'atleta moderno.
1: Moderno atleta di Taranto, assolutamente.
0: Moderno atleta
1: sì.
0: di Taranto, e noi sappiamo che storicamente è una cosa a cui noi apparteniamo, una cosa a cui noi apparteniamo che ci appartiene. E tu l'hai detto così come l'atleta di Taranto di cui non si conosce il nome, al momento noi non abbiamo...
1: Forse la magia sta anche in quello, no?
0: Lo vedremo tra pochissimo. Adesso io ti ringrazio, Marcello.
1: Grazie
0: per essere stato qua.
1: Grazie
0: per averci portato questo atleta incredibile, per averci raccontato la sua storia. Noi diamo la linea alla regia. Grazie a Marcello De Pace, direttore di Fondazione Taranto 25, e ci vediamo tra poco.
1: A presto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella, new hit. Talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about.

0: Madonna, Dance Stereo, questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete super, ci siamo Taran, il microfono, Annette, Gisberto Nicoletti, la regia, la parte tecnica, e accolgo il nostro ospite in studio, Adriano Tegas, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Oh, che bello Adriano, che bello che tu sia qua, noi ti abbiamo fatto una piccola presentazione, piccola proprio, una roba da niente.
1: Sì, l'ho vista, grazie.
0: Con Marcello De Pace, il direttore di Fondazione Taranto 25.

0: per la quale fondazione tu sei l'ambasciatore del Mediterraneo, un atleta contemporaneo che è riuscito a fare un'impresa incredibile. Raccontaci del tuo viaggio di pace.
1: Sì, allora io sono partito da Massafra e ho percorso 1300 chilometri per arrivare a Istanbul. Ho percorso la via Ignazia. Prima la via Appia, che quindi attraversa il nostro territorio di Massafra, Taranto, e fino ad arrivare a Brindisi. Ovviamente poi i romani arrivavano in Albania, a Durazzo, e poi proseguivano per tutta la Macedonia del Nord, la Grecia e la Turchia, fino ad arrivare a Istanbul, che era la nuova Roma. E quindi ho voluto mettere in sinergia questi due itinerari, che sono la via Appia e la via Ignazia. Infatti il progetto l'abbiamo chiamato la colonna della civiltà, l'abbraccio tra due sorelle.
0: Che bello!
1: E quindi ho voluto mettere con lo sport, creare un'unione da Roma fino alla nuova Roma, che è Costantinopoli.
0: Sì. Costantinopoli, mamma mia, che bello. Allora, tu hai avuto quest'idea, no? Che suppongo sia nata, e ti chiedo, è nata da un'esigenza, da qualcosa di particolare che tu avevi dentro?
1: Allora sì, io nel 2024 ho percorso così, sono sempre stato un ciclista amatore, nel 2024 ho percorso la via Appia per mettermi un po'
0: alla prova vediamo se ci riesco.
1: Sì,
0: ok.
1: È stata un'esperienza bellissima che mi ha segnato proprio nel cuore, quando in quel periodo divento la via Appia, divento patrimonio UNESCO. E quindi quando i comuni sapevano che stavo attraversando il loro territorio, mi chiamavano i sindaci per farmi visitare i loro reperti archeologici, cantine romane, i million, tutto ciò che avevano. E quindi mi è venuta l'idea, anzi era una partita che io avevo lasciato in sospeso, perché comunque volevo percorrerla interamente, anche fino ad arrivare a Istanbul. Che l'ho accantonata per un anno, perché nel 2025 poi ho fatto Taranto-Sparta, portato il gagliardetto del comune di Taranto alla città spartana. E poi nel 2026, quindi quest'anno, ho ripreso quel fazzoletto che avevo piegato e l'ho
0: bello aperto, steso tranquillamente. Allora, c'è una cosa molto bella che noi abbiamo, insomma, mandato un'anteprima sui social per spoilerare un minimo la tua presenza qui, ed è quella pergamena.
1: Sì.
0: Raccontaci. Allora, ragazzi, vi faccio vedere questa pergamena qua. Io posso srotolare solo per qualche metro, non sto scherzando. Allora, c'è questa pergamena qui che si chiama la colonna della civiltà Appia Ignazia, Roma Istanbul, ed è una pergamena che parte da qui e finisce tra 5 metri più o meno,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: Dove ci sono tutte le firme, tutte le date, i timbri, perché ci sono i timbri di chi?
1: Allora, parte dal comune di Roma. Quindi questa pergamena è partita proprio da Roma, insieme a una colonna, la colonna della civiltà, che è il simbolo, la colonna è il simbolo della strada romana.
0: Okay.
1: E ci sono tutti i timbri delle istituzioni, delle associazioni, ma anche di persone di cultura, quindi archeologi, musei, lungo la via Appia prima e la via Ignazia dopo. E io definisco, in primis ho fatto questa cosa per promuovere questo itinerario itinerario ciclistico, ma anche cammino. Quindi, e siccome nei cammini generalmente dove si arriva mettendo, che ne so, il cammino di Santiago, ogni comune lascia un timbro sul passaporto.
0: Okay.
1: Quindi io ho voluto iniziare ad abituare un po'
0: quest'idea
1: tutti.
0: Sì. Della bellissima, questa è una cosa molto bella. E tra le altre cose, una domanda che volevo farti: qual è stato il tuo livello di emozione quando hai detto io arrivo in un luogo in cui non mi conosce nessuno, arrivo con questa pergamenina qui e dico ciao io sto facendo un giro molto lungo, perché voglio parlare di pace, perché voglio parlare di bellezza, perché voglio parlare di unione tra i popoli.
1: Sì.
0: Che dici? Vuoi mettere una firma? E le persone ti hanno detto sì, ti hanno creduto.
1: Sì, addirittura.
0: Hanno condiviso con te.
1: Hanno condiviso dall'inizio. Io ho contattato, prima di partire, delle persone civili, quindi che abitavano lì nel territorio, e spiegavo quello che volessi fare, e loro, nel momento in cui capivano quello che volevo fare, hanno amato subito il progetto.
0: Quindi hanno sposato la tua causa, hanno detto sì, vieni.

0: hanno organizzato lì con le varie istituzioni, con addirittura ci sono stati che ne so, a Bitola in Macedonia del Nord, dove io non avevo nessun appuntamento, è stato il proprietario del B&B dove mi sono fermato che ha subito chiamato il museo, ha detto devi andare lì domani mattina, che la direttrice vuole mettere il timbro sulla pergamena.
1: Che bello Adriano, una storia bellissima. Io ti auguro, e so già che sarà così, che questo è solo una partenza, veramente, sì, un inizio di tutti i tuoi progetti, e che tu possa

0: e portarla fuori così come hai fatto tu, quindi in bocca al lupo per tutto quello che farai in futuro e raccontaci poi ancora la tua storia, perché noi ti rivogliamo qua.
1: Va bene.
0: Va okay, bene, su Radio ringrazio. Cittadella e Cittadella TV. Grazie ad Adriano Tegas.
1: Grazie a voi, vorrei ringraziare tanto Fondazione 25 per il supporto che ogni volta mi dà per
0: ti dà
1: per
0: il supporto,
1: sì.
0: Beh, è ovvio, è così.
1: Sono,
0: ringraziamo ovviamente
1: sono più
0: il Presidente
1: unici che Lari.
0: Fabio, assolutamente, concordo. Fabio Tagarelli e tutti i gruppi, tutti gli splendidi insomma attori e la compagine, insomma tutti sì. Questi amici, grandi amici della Fondazione Taranto 25. Grazie ad Adriano Tegas, a presto. Linea della regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
8: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: trovamos a la playa, Rui Paci, Aretusca, toda gioia, toda bellezza, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, per il programma delle bellezze, noi parliamo e raccontiamo di storie incredibili, come avete appena sentito, con il nostro atleta Adriano Tegas, sono tutti del nostro territorio, fortunatamente, che bravi, che bravo, poi ci sarà la prossima esperienza incredibile che vi racconteremo ovviamente qui in anteprima su Cittadella la TV e Cittadella la Radio, e adesso parliamo dei vantaggi che può avere una frequentazione pensata per durare nel tempo, perché spesso oggi così in ansia per la solitudine o al contrario per la voglia di avere una relazione che certe volte sbagliamo delle cose. E adesso c'è una ricetta. Qual è la ricetta del vero amore? E chi lo sa, si chiamerebbe soft dating, meno regole e più fatti. Allora, spesso noi immaginiamo i primi appuntamenti come un'occasione formale, magari davanti a una cena al lume di candela, un ristorante elegante, accompagnati da un'immancabile dose di agitazione, a cui aggiungerei un piccolo consiglio non richiesto, ma che lo do perché mi piace, dico le mie preferenze, va bene? Ecco, mettiamola così. È molto bello quando invitate a cena una persona arrivare con un bel mazzolino di fiori, piccolo piccolo piccolo, non una roba incredibile, però è un gesto, è un dono molto carino e simbolico che bisognerebbe fare al primo appuntamento o di tanto in tanto, insomma sarebbe carino così, e poi andare a cena eccetera eccetera. Eppure la nuova generazione sta ribaltando del tutto questa idea, ma vediamo cosa fanno i giovani. Oggi tra i giovani si sta diffondendo sempre di più il cosiddetto soft dating, è un modo di frequentarsi più tranquillo e lontano dagli schemi tradizionali. Io ho appena parlato di schemi tradizionali, perché a me piace così, però vediamo, scopriamolo da questo articolo. Allora, incontri nella quotidianità e perché il soft dating funziona. L'essenza di questo approccio sta tutta nei ritmi. Invece di organizzare uscite in grande stile, ci si ritrova per fare cose del tutto ordinarie: bere un caffè al bar sotto casa, passeggiare insieme al parco o perfino fare la spesa al supermercato. Questa cosa la leggo, ma fare la spesa al supermercato io penso che sia qualcosa di veramente fastidioso, però va bene, lo facciamo, i giovani lo fanno, fanno la spesa, va bene. Vediamo cosa succede. L'obiettivo qual è? È quello di osservare l'altra persona nel contesto della vita reale, lasciando che la conoscenza avvenga in modo spontaneo, senza la necessità di dover impressionare a tutti i costi. Allora, su questo siamo d'accordo. Non va bene impressionare a tutti i costi, non va bene essere chissà chi. Essere se stessi è la formula vincente, secondo me. La cosa più bella è essere veramente se stessi, fin da subito. Però qui continuiamo a leggere. Niente etichette, meno ansia, e vediamo un altro aspetto fondamentale riguarda l'assenza di fretta. Nel soft dating si dice addio alla corsa per etichettare subito il legame o per mostrarlo sui social al fine di ottenere il consenso esterno. Si vive il presente con la giusta riservatezza. Quindi questo procedere a piccole tappe garantisce vantaggi importanti. Prendersi il tempo necessario aiuta a rispettare gli spazi personali di ciascuno e riduce il rischio di cadere in dinamiche relazionali poco sane come il love bombing. Certo, assolutamente, all'inizio non è che abbiamo fatto tutta sta roba necessariamente di mandare messaggi, di fare di qua e sei la mia vita, sei di qua. No, dai, è una cosa normale, amici. Come ci comportiamo tutti i giorni? Abbiamo dei momenti di silenzio, abbiamo dei momenti di lavoro incredibile, siamo impegnati e facciamo normale. Certo, non facciamo il ghosting nel senso che rispondiamo dopo 12 ore come l'antibiotico, però ecco, cerchiamo di essere un minimo presenti, ma non troppo, In questo modo la tensione tipica dei primi incontri lascia il posto ad una connessione autentica e graduale, e noi speriamo che sia davvero così. Insomma, non c'è proprio una vera e propria ricetta. Qui abbiamo parlato di ricetta, ma a quanto pare la ricetta non c'è, poi varia da persona a persona. Ad esempio, se a me primo appuntamento porti a fare la spesa al supermercato, ti lascio prima di arrivare alla cassa, intenderci, però questo è, i giovani fanno così. Meglio, molto meglio una bella passeggiata al parco, ancora meglio se riusciamo a fare una bella passeggiata in una campagna aperta, in un luogo naturale, in un bosco, sapete che bello che sarebbe, al mare. Va bene, scrivetemi cosa ne pensate al 339 680 6868, e noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Gigù insieme a Ira Star, un nuovo singolo, un nuovo successo per New Hit di questa settimana. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto, Nicoletti e la regia, la parte tecnica, e parliamo proprio di vacanze. Ormai siamo tutti in vacanza, tra pochissimo anche io, e sicuramente Damiano David è qua in vacanza, perché come sappiamo ha origini pugliesi, quindi quasi ogni estate, insomma, quando può torna in Puglia, ed è tornato quest'anno insieme alla sua futura sposa Dove Cameron, la grande, insomma, cantante e attrice americana. Hanno scelto ancora una volta la Puglia per il loro relax estivo, e insomma è diventato virale il video del karaoke su Franco Califano, ma anche la tarantella improvvisata, questo video che in poche ore è diventato virale, tutto magicamente made in Puglia. Damiano David e la sua fidanzata Dove Cameron hanno scelto la Valle d'Itria per le vacanze estive. Il frontman dei Måneskin e l'attrice e cantante americana hanno soggiornato in una esclusiva masseria del 600 a Fasano, e poi il momento che ha conquistato tutti ovviamente sui social è stato il video del karaoke sulle note di Tutto il resto è noia del meraviglioso Franco Califano, poi dopo ancora una tarantella coinvolgente insieme con gli amici. Ma la vacanza ha anche celebrato un'occasione speciale, che è il 29esimo compleanno del fratello Jacopo, e non è la prima volta, sappiamo tutti insomma che Damiano sceglie la nostra terra. Negli ultimi anni ha soggiornato spesso tra Monopoli, Castel del Monte, la Valle d'Itria, anche giù qui a Campomarino, insomma Marino di Maruggio, e anche la sua fidanzata sembra aver sviluppato una forte affinità con l'Italia. Noi siamo felici di questo, condividendo sempre più spesso momenti di vita nel nostro paese. Insomma, un po' così, no? È bello quando si riesce a tornare nei propri luoghi sicuramente anche che fanno parte dell'adolescenza di Damiano, e portare la sua fidanzata, che sarà futura sposa. Si sposeranno, credo che dovrebbero sposarsi, non so quando precisamente, ma so che si sposeranno in Toscana, credo che abbiano scelto la Toscana. Bellissimo, insomma l'Italia è tutta bella, amici, possiamo fare la vacanza dove vogliamo, possiamo, anzi, a proposito di vacanze, quest'anno come ogni anno, per chi non può spostarsi per mille motivi, ricordiamoci che noi viviamo in un posto bellissimo, quindi

c'è il mare e c'è la natura, ci sono le campagne, ci sono luoghi bellissimi. Poi per fortuna riusciamo anche ad avere delle belle programmazioni estive nel nostro territorio, un po' a spostarci secondo tutti i gusti, eh? C'è chi è fissato per i festival, va a vedere i festival di ogni tipo, c'è chi magari ama le sagre, va a vedere le sagre. Quindi io so che qui davanti a me c'è un affezionato delle sagre, specialmente se queste sagre sono di tipo gastronomico, e quindi se abbiamo la sagra della bombetta, la sagra della polpetta, del pesce, del polpo e di tutte le cose possibili e immaginabili che la nostra meravigliosa terra offre, ovviamente noi cosa facciamo? Ne approfittiamo, eh? Anche dei peperoni verdi fritti, che sarebbe bello mangiare in questi giorni di vacanza, me lo farò sicuramente, un piatto a cui sono molto legata e che mi farò. I peperoni verdi fritti come si fanno? Intanto fritti così va bene col sale, però si può fare l'aggiunta di pomodorini e anche un piccolo spicchietto di aglio crudo, ovviamente dopo averli fritti, quindi condire con pomodorino fresco, aglio e un po' d'olio e basta. Secondo me è molto molto buono così questo piatto, un bel pezzo di pane tostato possibilmente e via, via che ci mangiamo questi peperoni verdi fritti. Amici, detto questo, mi è venuta l'acquolina, ho fame, quindi do lì nella regia, vado a mangiare qualcosa e torno tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

È sempre troppo basso il volume per ascoltare All That She Wants, questo pezzo del gruppo svedese Ace of Base. E ve lo ricordate come lo cantavamo, lo ballavamo nel 1992? Cosa stavamo facendo nel 1992? Io iniziavo un po' a guardare cos'era la vita, più o meno, ero ancora molto piccola, però già la ballavamo, facevamo, mi ricordo, con le mie amiche, facevamo la coreografia con amiche e amici, la coreografia di questo brano All That She Wants con la mia amica Annalisa, Fabio, insomma ci divertivamo veramente tanto, eravamo poco meno che adolescenti prima, insomma preadolescenti, che già era una grande cosa poter ascoltare questa canzone, queste novità che arrivavano, questa per esempio che arrivava dalla Scandinavia, però ce n'erano tante all'epoca. Insomma, gli anni 90 sono stati belli per la musica, per ascoltare tanti grandi successi. Gli anni 90, e anche Gisberto, ricordami se c'era What Is Love anche in quegli anni, degli anni 90. I più grandi successi degli anni 90 erano, allora, i più grandi successi dance anni 90 erano What Is Love, sicuramente, allora sicuramente era quello. Poi che altro c'erano? C'era l'Amour Toujours, ti ricordi, di Gigi D'Agostino? È come dimenticare Corona con The Rhythm of the Night, anche se lì c'è sempre stata quella storia. Vi ricordate che Corona all'inizio non cantava bene in inglese per l'accento molto brasiliano, e quindi la vera voce di The Rhythm of the Night è di un'altra cantante che aveva firmato il contratto e che faceva pezzi dance per questa etichetta discografica. C'era Blue Dabba Di Dabba Da degli Eiffel 65, Hathaway, What Is Love. Poi c'era cos'altro? Free From Desire, che è quella di Gala, che ovviamente. Poi l'indimenticabile, e dico indimenticabile, ipnotico, suggestivo, incredibile, Children di Robert Miles. Chi dimentica quel brano? Nessuno, è impossibile. Poi la Bush con My Lover. Insomma, tanti pezzi che sono stati tra i migliori pezzi dance della musica di quegli anni. Anche Snap con Rhythm is Dancer e tanto altro, le più belle canzoni, quelle che ballavamo. Poi, anzi, scrivetemi e consigliatemi quali erano le vostre preferite dance di quell'epoca, mi raccomando, scrivetemelo, perché io ho proprio voglia di sentire adesso, magari chissà se Gisberto non ce ne farà sentire qualcuna tornando indietro nel tempo. Scrivetemi al 339-7007 che quanto abbiamo ballato quelle cose. Per due motivi. Il primo è che eravamo molto giovani, quindi potevamo ballare qualsiasi cosa senza stancarci e il sudore ci faceva un baffo. E poi perché era proprio il bello della novità, di ascoltare musica nuova, musica che ci prendeva proprio nel profondo, di ballare, di stare con gli amici, le serate interminabili estive. Dai, che siamo in estate anche adesso, con qualche anno in più, però ce la faremo, perché a noi piace ancora ballare, ci piace ancora tantissimo stare insieme con i nostri amici e ascoltare musica, anche farla possibilmente. Detto questo, do linea alla regia, a Gisberto Nicoletti, noi ci vediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit. Everything fine.

0: ci piace moltissimo questo pezzo di Alok, Jennifer Lopez, Everything Fine. Questo è il pezzo, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, alla regia e la parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Grottaglie e andiamo in una zona nascosta di Grottaglie proprio per riscoprirla, e ne voglio parlare insieme all'assessora alla cultura e al turismo del comune di Grottaglie, la nostra Raffaella Capriglia. Ciao Raffaella, ben trovata.
1: Buongiorno Anna, buongiorno a te, ai tecnici e ai nostri e vostri telespettatori e radioascoltatori. Sì, andiamo nella lama, nella gravina del Fullonese di Grottaglie, che è per l'edizione 2026 di Carsica Experience, un programma di passeggiate in notturna, passeggiate serali nella gravina che costella il paese, in particolare nella gravina del Fullonese, che è quella meglio percorribile e meglio conservata, un luogo antico e magico scolpito nella roccia calcarea. Siamo in un territorio carsico, in un paesaggio rupestre, un luogo in cui storia, natura e paesaggio si intrecciano, atmosfera unica. Si tratta di 5 passeggiate. Questi percorsi sono iniziati ieri 28 luglio con la prima giornata, e poi ci saranno altre date il 4 e 25 agosto, l'1 e 7 settembre. Alle ore 20:15 c'è il raduno nei pressi del Castello Episcopio di Grottaglie, e poi ci si muove verso la gravina per percorrere questo appunto sentiero all'interno del paesaggio rupestre, con uno spettacolo di musica dal vivo. Ogni serata ha una programmazione diversa. Quella di ieri, per esempio, ha avuto una programmazione con un duo che si è dedicato a musiche del Mediterraneo. Si tratta di una attività dell'assessorato al turismo e alla cultura del comune di Grottaglie, che mi onoro di guidare e rappresentare, attuata dal gestore dei servizi turistici e museali del comune di Point Grottaglie, attività alla quale collaborano alcune associazioni, per esempio l'associazione Lura, il gruppo Grotte Grottaglie e le guide specializzate ai GAE. C'è ancora tempo per prenotare per le altre giornate, per godere di questo bellissimo paesaggio rupestre, bello, in questa atmosfera affascinante serale notturna, accompagnati ovviamente da guide esperte,
0: certo. Non andiamo a perderci nella gravina che anzi a scoprirla con la musica e in sicurezza, ovviamente, certo.
1: In sicurezza, e anche le particolarità della flora e della fauna rupestre. Ci sono delle specie rare, per esempio le bellissime orchidee selvatiche oppure i rapaci che caratterizzano la fauna della gravina, che come sapete costella e attorna proprio il comune di Grottaglie e lo attraversa anche con il quartiere delle ceramiche. E poi anche la possibilità, come dicevo, di questi piccoli spettacoli musicali che concludono il percorso. E inoltre ad ogni visitatore sarà anche consegnato un sacchetto viaggio, un sacchetto contenente dei prodotti da forno, dei taralli tipici e altri prodotti da forno con i sapori pugliesi, con i prodotti della nostra Grottaglie.
0: Bellissimo, bellissimo, bellissimo, sarà bello. Lo ricordiamo che è possibile prenotare per il 4 e 25 agosto, 1 e 7 settembre. Si parte alle ore 20:15, si può chiedere all'infopoint di Grottaglie, Coop Culture Infopoint Grottaglie, e ovviamente si può andare sulle pagine social a cercare, insomma, tutte le informazioni e i contatti possibili. Grazie a Raffaella Capriglia per essere stata qua, per averci parlato di questo bellissimo, di questi bellissimi appuntamenti e di queste iniziative che sono favolose. Sarà bellissimo, un'esperienza veramente molto molto bella. Grazie Raffaella.
1: Grazie a voi anche per questa opportunità che ci dà la possibilità di conoscere tutte le attività sul nostro territorio, anche i nostri luoghi.
0: Assolutamente, grazie a te, buon lavoro.
1: Buona giornata.
0: Grazie, buona giornata. Amici, detto questo, avete visto che bello? Immaginate di fare una passeggiata nella gravina, la notte, la sera, con delle guide esperte, avete sentito? L'unica cosa a cui stare attenti sono le scarpe, quindi mi rivolgo a chi usa i tacchi, non i tacchi, in quell'occasione una bella scarpa da trekking per fare della passeggiatina, la passeggiatina con poi la musica, a scoprire la flora, la fauna, insomma, bello, bello, bello, bello, veramente una bella esperienza. Detto questo, noi continuiamo con la musica, c'è Baby K con Tuca Macarena.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient, chill out.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos a la playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

Sì, un pezzo incredibile, Crane the Discotheque. Erano gli anni 2000, fine 2000, insomma, fine 99-2000, con questo pezzo degli Alcazar. E a proposito dei pezzi degli anni 90 di cui parlavamo prima, il nostro buon Paolo, che come sempre ci segue e che salutiamo, ci ha fatto una bella lista dei pezzi che piacciono a lui, che piacciono moltissimo anche a me. Allora, Culture Beat, Mr. Vain, Playa Itti, The Summer is Magic, Alexia, The Summer is Crazy, Typical Feat, Josh, The Color Inside, James Spoon, Ride in the Night del 94 e Angel nel 95, Ice, MC, Think About the Way, che belli, poi Winfield, The Saturday Night, Mo, Do, Einstein, Polizei, ve lo ricordate? Sì. Brothers on the First Floor, Dreams, Will Come Alive e Cappella, Move On Baby. Mamma mia, questa è solo una piccola lista che ci ha fatto il nostro Paolo, che ci segue e che ringraziamo per averci sbloccato tutti questi ricordi, perché mano a mano che dicevo e menzionavo i titoli, sentivamo inevitabilmente la musica, no? Quei brani di quegli anni là, anni 90, della dance degli anni 90 che ci ha accompagnato, sì, per chiaro, in aggiunta già a quelli che avevo menzionato prima, quindi Hathaway e gli altri, tanti. Quando partiva What is Love, cosa facevamo? Che non lo so, io non so cosa facevate voi, ma è proprio io, arrivava questa felicità improvvisa, What is Love, e tutti partivano, bello, che bei tempi. E niente, poi insomma adesso siamo arrivati al termine di questa puntata. Domani sarà una bella puntata.

avremo tanti ospiti, parleremo dello Ionio Jazz Festival, parleremo di un appuntamento sotto le stelle a Noci, poi ci sarà la rubrica Bimbi Maestri con gli esperti, insomma tante cose belle per domani, ancora poi per venerdì e poi prima o poi insomma ci dovremo salutare per le nostre vacanze, per le mie vacanze. Detto questo, vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie,

18. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, e l'informazione che ti appartiene. Detto questo, io voglio ringraziare Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, ringrazio voi per i vostri messaggi, ringrazio per la vostra presenza che mi accompagna sempre e vi do appuntamento a domani. Vi auguro di passare una felice giornata e un buon proseguimento, vi ringrazio per averci seguito e vi lascio in compagnia di tutti quanti i programmi di Cittadella alla radio e Cittadella alla TV, e noi ci vediamo come al solito domani. Bye bye!

0: È stato presentato martedì un esposto alla Procura di Taranto da parte del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, ben 16 pagine dettagliate su diversi aspetti relativi alla situazione in cui versa il carcere ionico. Secondo il SAP, la criticità principale continua ad essere rappresentata dal grave affollamento dell'istituto penitenziario, ben al di sopra della media nazionale e della soglia di vivibilità, una situazione che impedirebbe di fatto di garantire ai detenuti gli spazi minimi previsti dalla normativa. Nell'esposto vengono denunciate presunte violazioni della Costituzione, delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle disposizioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Evidente che il numero dei detenuti presenti nella struttura, insieme alla carenza di personale di polizia penitenziaria, ma anche di educatori, assistenti sociali e operatori sanitari, magnifica l'obiettivo della rieducazione della pena, richiamato nell'articolo 27 della Costituzione italiana. Attenzione rivolta anche alle condizioni di lavoro degli agenti, con turni prolungati ben oltre quelli ordinari e pesanti riflessi sulla sicurezza, sulla salute e sul rispetto della normativa in materia di tutela dei lavoratori. Tra le criticità evidenziate figurano anche l'insufficiente assistenza sanitaria, in particolare per i detenuti con disturbi psichiatrici, l'esposizione costante al fumo passivo all'interno delle sezioni detentive e le conseguenze delle elevate temperature registrate, che in alcuni reparti raggiungerebbero livelli insopportabili, aggravando ulteriormente le condizioni di vivibilità negli istituti. Con il ricorso alla magistratura, il SAP chiede che vengano accertate le responsabilità sulle presunte violazioni denunciate. Dopo Taranto, l'esposto verrà anche presentato con riferimento agli altri penitenziari della Puglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Ospedali al collasso e personale costretto a turni insostenibili per rispondere alle esigenze degli utenti e coprire dignitosamente i servizi. Ma incombono le interminabili liste d'attesa e il rischio che si interrompa la continuità per i contratti a tempo determinato di educatori, infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, operatori sociosanitari e terapisti della neuropsicomotricità, che scadono ad agosto. Lanciano l'allarme ancora una volta sulle criticità della sanità ionica il segretario generale Mimmo Sardelli e la segretaria provinciale della funzione pubblica CGL Cristina Fama. Una forte riduzione dei posti letto interessa l'ospedale di Martina Franca per la carenza dei medici, ma anche di operatori sociosanitari. Di notte spesso c'è solo un OS, carenza questa che genera un sovraccarico devastante per coloro che sono in servizio, soprattutto nel blocco operatorio e nel blocco parto. Al nosocomio di Castellaneta invece, sempre secondo la denuncia che la funzione pubblica CGL ha inviato all'ASL di Taranto, prosegue l'utilizzo del cosiddetto turno interdivisionale, con un unico medico e un unico operatore in più reparti, e l'utilizzo di personale OS preso in prestito dalla rianimazione e da altri reparti. Turni interdivisionali anche al Moscati e nella sala operatoria di Grottaglie. Al Giannuzzi di Manduria il sindacato segnala criticità in cardiologia, dove per gli OS non si riescono a coprire i turni di notte. Di fronte a questo quadro, tutt'altro che rassicurante, la funzione pubblica della CGL chiede un incontro urgente all'ASL di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono stati sbloccati più di 7 milioni di euro dalla Regione Puglia per garantire l'apertura e il consolidamento del corso di laurea in farmacia a Taranto. L'approvazione è avvenuta in Consiglio regionale attraverso una variazione di bilancio, con l'obiettivo di risolvere le criticità finanziarie che avevano impedito l'avvio del percorso di studi nell'anno precedente, assicurando una copertura economica solida e programmata fino al 2042. Nel 2025, infatti, le lezioni non erano potute partire a causa dell'assenza di certezza formali sui finanziamenti pluriennali. La nuova normativa invece definisce il cronoprogramma della spesa. Si comincia con circa 148.000 euro per il 2026, per poi incrementare progressivamente le risorse e stabilizzarsi su quasi 500.000 euro all'anno per il prossimo decennio. La presidente della sesta commissione regionale, Anna Grazia Angolano, ha sottolineato l'impatto strategico dell'intervento. Garantire le risorse, ha spiegato, necessarie per l'avvio e il consolidamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia, significa investire sul futuro della città e di tutto il territorio. Un concetto ribadito anche dal consigliere regionale Cosimo Borraccino, che ha evidenziato l'importanza del ripristino finanziario per il polo tarantino. Per la città, infatti, si tratta di un passaggio fondamentale. Ampliare l'offerta formativa locale non solo offrirà ai giovani l'opportunità di formarsi e rimanere nella propria terra, ma rappresenta anche il tassello cruciale per diversificare l'economia cittadina, puntando su competenze professionali avanzate.

0: applicate e sulla ricerca scientifica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nessun decreto salva Ilva per lo stabilimento di Taranto, ma solo un piano straordinario, e questo è lo scenario con cui il territorio tarantino e i sindacati si trovano oggi a confrontarsi all'indomani delle ultime decisioni istituzionali e soprattutto della sentenza della Corte d'Appello di Milano sull'amianto. Incertezza sul perimetro industriale, con ipotesi di riperimetrazione della gara sull'aria a freddo e lo spegnimento dell'aria a caldo. Ma per la FIOM CGL il prezzo di 14 anni di ritardi e la mancata programmazione non possono e non devono ricadere sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori.
3: Purtroppo abbiamo assistito poi all'ennesimo scarica barile, scarica responsabilità da parte sia del Ministero nei confronti, diciamo, della magistratura rispetto a quella che è appunto la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Ieri abbiamo appreso dal governo che era in via di definizione il bando di vendita.
2: Un allarme condiviso anche dalle altre sigle sindacali che richiamano le istituzioni all'unità e alla responsabilità per evitare la frammentazione del fronte sociale.
4: Bisogna aprire un tavolo di concertazione immediata vista la gravità della situazione, bisogna trovare soluzioni immediate. La prima è la nazionalizzazione, al netto di quello che faremo nei prossimi anni, ma il soggetto statale non può non essere presente e gestire tutte le operazioni e metterci le risorse per salvaguardare migliaia e migliaia di lavoratori. E il piano straordinario di interventi con strumenti straordinari in favore dei lavoratori, che sono gli incentivi all'estero, la questione dell'amianto, riconoscimento dell'amianto richiamato dalla Corte o del lavoro usurante, gli LPU, e in più abbiamo proposto il reddito di transizione per tutti i lavoratori, di IVA, di BNS, dell'appalto, in tutta quella fase di transizione che serve poi a riconvertire le produzioni.
2: Sul fronte istituzionale la posizione dell'amministrazione comunale resta fermamente orientata alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza ambientale della comunità.
5: Abbiamo sempre lavorato chiedendo ulteriori investimenti a partire dai collegamenti per l'area ionica, puntando a quelle che sono le economie altre, parallele, che devono necessariamente attecchire per compensare gli inevitabili esuberi.
2: Servono dunque certezze salariali, salvaguardia di tutti i posti di lavoro e una vera transizione ecologica. Il confronto con il governo proseguirà nei prossimi giorni mentre il territorio attende risposte immediate.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Uno skate park, 4 campi da tennis e da paddle, aree verdi, spazi dedicati alle famiglie e un dog park. Ha preso vita così nel quartiere Salinella la prima cittadella dello sport. Il nuovo parco urbano realizzato dal comune di Taranto nell'ambito degli interventi programmati per i Giochi del Mediterraneo 2026, che è stato ufficialmente consegnato al comitato organizzatore. Uno spazio pensato non solo per le competizioni sportive, che si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, ma anche come punto di riferimento di aggregazione per i residenti e per l'intera cittadinanza. Con un investimento di poco più di 5 milioni di euro si consegna così al quartiere una delle grandi opere realizzate per i giochi, insieme allo stadio Iacovone, al campo di atletica e al Pala Ricciardi. Lavori impegnativi che, secondo Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, lasceranno una grande eredità al territorio.
7: E questa struttura è un piccolo gioiello, è un gioiello che sarà ridato per la prima volta in realtà alla cittadinanza dopo i giochi. Si è conclusa la prima parte della procedura amministrativa per l'individuazione di un soggetto che possa gestirla, sono arrivate 3 proposte, quindi nelle prossime settimane, quando la commissione valuterà, saremo in grado anche di dirvi che fine farà questa struttura, che futuro avrà e che, ricordo ovviamente, è collegata al centro Magna Grecia.
6: Intanto continuano gli interventi gestiti dall'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce sul completamento delle strade limitrofe e non solo.
8: Noi siamo proprio sul parcheggio, dove ci saranno 116 posti, verrà illuminata tutta la zona e, come vedete, a fianco invece sta prendendo forma il pattinormo, quindi l'azienda sta facendo di tutto per completare l'opera, e quindi a breve ci saranno altri risultati che noi ci stiamo apprestando a vedere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Registrati momenti di preoccupazione nella giornata di martedì a Taranto, un uomo di 42 anni avrebbe cercato di occupare un appartamento nel centro cittadino, generando non poca tensione tra i residenti nella zona e richiedendo l'intervento dei carabinieri, che hanno proceduto all'arresto. L'uomo, originario del Marocco, residente a Foggia e domiciliato a Taranto, avrebbe cercato di introdursi nell'abitazione forzando la

0: porta d'ingresso con un martello. All'interno dell'appartamento vi era l'affittuario, divenuto poi addirittura bersaglio di pesanti minacce di morte. Determinante è stato l'arrivo dei carabinieri, che hanno evitato un peggioramento della situazione. Il 42enne è stato dunque arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari. L'accusa è di violenza privata, minaccia e danneggiamento. Il fatto impone una nuova riflessione sulla problematica dell'occupazione abusiva in città e sulla percezione della sicurezza dei cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Quello di Palazzo De Bellis è un nodo complesso che intreccia emergenza sociale rispetto alla legalità. Lo sgombero delle famiglie che per anni hanno occupato abusivamente il palazzotto nobiliare di Via Duomo ha aperto un delicato dibattito sull'assistenza abitativa. Negli anni passati non sono mancati tentativi dell'amministrazione di proporre alternative, spesso però rifiutate dagli stessi occupanti.
3: E comunque sia, la valorizzazione di un palazzo del genere è necessaria in un'ottica, diciamo, di valorizzazione di tutto il patrimonio culturale che abbiamo a Taranto. Quindi è intendimento dell'amministrazione quello di impegnarsi in questo senso. Lasciare occupata una risorsa del genere da nove persone, perché si tratta di nove individui.
2: A complicare il quadro c'è il vincolo normativo, le denunce per occupazione abusiva che precludono infatti l'accesso alle graduatorie per le case popolari, creando una situazione di stallo che il comune sta cercando di superare con l'aiuto dei servizi sociali e strutture di emergenza appena realizzate.
3: Adesso li hanno sistemati in un alloggio sociale di emergenza, ma si occuperanno di progetti personalizzati per cercare comunque di sistemare queste persone anche attraverso, diciamo, il coinvolgimento dei privati in luoghi in cui possano, diciamo, stare bene. Però ecco, è un problema questo discorso dell'abusivismo, perché per l'ente chiaramente è un problema, perché le risorse vengono impiegate, cioè vengono bloccate, non possono essere rivitalizzate e sfruttate.
2: L'obiettivo dei servizi sociali è ora quello di accompagnare i nuclei familiari verso un percorso di autonomia e soluzioni abitative stabili, bilanciando la tutela della fragilità e la necessità di liberare e valorizzare i beni pubblici.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Tutto il mio folle amore lo soffio in cielo, le parole e le melodie di Domenico Modugno tornano a risuonare sul mare di San Vito con Trapunto di stelle, quinta tappa del Magna Grecia Festival, un incontro riuscito tra l'orchestra Ico della Magna Grecia e il gruppo folk autore dei Radicanto, che rileggono la canzone d'autore con la chitarra di Giuseppe De Trizio e l'intensa voce femminile di Maria Giaquinto.
1: L'orchestra è un'orchestra magnifica, sono tutti molto bravi. Anch'io, diciamo, un po' di tempo fa, diciamo, ho avuto modo di far parte di questa bellissima orchestra, per cui il livello artistico di questa orchestra è molto alto, per cui bravissimi. Abbiamo fatto delle prove tranquille dove ho spiegato soltanto alcune particolarità dei brani arrangiati dal maestro Chiapparino, dove c'erano un po' di difficoltà, e dopo per il resto siamo andati veramente in maniera tranquilla per tutte le prove.

0: L'evento celebra anche i 30 anni di attività del gruppo, che scelgono proprio la grande scuola cantautorale per segnare una nuova tappa del loro percorso.
1: E quindi, oltre ad essere un traguardo significativo per noi, veramente, come dire, la sintesi per poter guardare indietro ciò che abbiamo fatto e proiettarci al futuro. E come dico sempre, l'idea di omaggiare Domenico Modugno è stata l'idea più intelligente della nostra carriera, perché evidentemente si veste proprio di Radicanto, e soprattutto anche la scommessa, spero vinta, di avere una voce femminile alla guida di un progetto tutto così maschile come è stato Domenico Modugno.

0: Anche perché noi vogliamo mostrare un'immagine bellissima della palude, che è quella del tramonto. Il tramonto viene, il sole tramonta proprio alle spalle dell'ex Ilva, quindi noi lo prendiamo anche come un segnale premonitore, insomma. Speriamo che sia da
1: Un
0: auspicio.
1: tramo
0: E,
1: metaforico, un tramonto metaforico.
0: esattamente, esattamente. Però è uno spettacolo decisamente, decisamente molto bello. L'escursione si svolge chiaramente con un percorso botanico. Noi abbiamo fatto un grande lavoro per far ripopolare la palude dal punto di vista botanico con quelle che sono le piante autoctone, quindi la macchia mediterranea. Abbiamo allestito un apiario per far sì che questo processo possa essere accelerato notevolmente, quindi c'è questo percorso botanico e poi ovviamente si va nell'area antistante, le sponde della palude per fare del birdwatching.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Colgo il nostro ospite in studio, Adriano Tegas, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie, grazie
1: Oh,
3: dell'invito.
1: che bello, Adriano, che bello che tu sia qua. Noi ti abbiamo fatto una piccola presentazione, piccola proprio, una roba da niente,
3: Sì, l'ho vista, grazie.
1: con Marcello De Pace, il direttore di Fondazione Taranto 25,
3: Sì.
1: per la quale fondazione tu sei l'ambasciatore del Mediterraneo, un atleta contemporaneo che è riuscito a fare un'impresa incredibile. Raccontaci del tuo viaggio di pace.
3: Sì, allora io sono partito da Massafra e ho percorso 1300 km per arrivare a Istanbul. Ho percorso la via Ignazia. Prima la via Appia, che quindi attraversa il nostro territorio di Massafra, Taranto e fino ad arrivare a Brindisi. Ovviamente poi i romani arrivavano in Albania, a Durazzo, e poi proseguivano per tutta la Macedonia del Nord, la Grecia e la Turchia, fino ad arrivare a Istanbul, che era
1: Mamma
3: la
1: mia.
3: nuova Roma. E
1: Sì.
3: quindi ho voluto mettere in sinergia questi due itinerari, che sono la via Appia e la via Ignazia. Infatti il progetto l'abbiamo chiamato La Colonna della Civiltà, l'abbraccio tra due
1: Che
3: sorelle.
1: bello.
3: E quindi ho voluto mettere con lo sport, creare un'unione da Roma fino alla nuova Roma, che è
1: Istanbul.
3: Costantinopoli, sì.
1: Costantino,
3: Sì.
1: mamma mia, che bello. Allora, tu hai avuto questa idea, no? Che suppongo sia nata, e ti chiedo, è nata da un'esigenza, da qualcosa di particolare che tu avevi dentro?
3: Allora, sì, io nel 2024 ho percorso così sono sempre stato un ciclista amatore. Nel 2024 ho percorso la via Appia per diciamo mettermi un po'
1: Alla
3: alla
1: prova.
3: prova, sì,
1: Ah.
3: alla prova e
1: E tu
3: vedere
1: vediamo se
3: se.
1: ci
3: Sì,
1: riesco. Ok.
3: è stata un'esperienza bellissima che mi ha segnato proprio nel cuore. Quando in quel periodo divento la via Appia, divento patrimonio UNESCO.
1: Ok.
3: E quindi, quando i comuni sapevano che stavo attraversando il loro territorio, mi chiamavano i sindaci per farmi visitare i loro reperti archeologici, cantine romane, i Million, tutto ciò che avevano. E quindi mi è venuta diciamo l'idea, perché anzi era una partita che io avevo lasciato in sospeso, perché comunque volevo percorrerla interamente, anche fino ad arrivare a Istanbul. Diciamo che l'ho
1: Ah.
3: accantonata per un anno, perché nel 2025 poi ho fatto Taranto-Sparta, ho
1: Ah,
3: portato il
1: caspita.
3: gagliardetto del comune di Taranto alla città spartana,
1: Che
3: e poi nel
1: bello.
3: 2026, quindi quest'anno, ho ripreso quel fazzoletto che avevo piegato e l'ho.
1: Bello, aperto,
3: Sì, sì.
1: steso tranquillamente. Allora, c'è una cosa molto bella che noi abbiamo, insomma, mandato un'anteprima sui social per spoilerare un minimo la tua presenza qui, ed è quella pergamena.
3: Sì.
1: Raccontaci, allora, ragazzi, vi faccio vedere questa pergamena qua. Io posso srotolare solo
3: Sì, come no?
1: per qualche metro, non sto scherzando. Allora, c'è questa pergamena qui che si chiama La Colonna della Civiltà Appia Ignazia, Roma e Istanbul, ed è una pergamena che parte da qui e finisce tra 5 metri più o meno,
3: Sì,
1: giusto?
3: sì, sì, sì.
1: Dove ci sono tutte le firme, tutte le date, i timbri, perché ci sono i timbri di
3: Allora, parte dal comune di Roma. Quindi questa pergamena è partita proprio da Rima, insieme a una colonna, la colonna della civiltà, che è il simbolo, la colonna è il simbolo della strada romana.
1: chi? Ok.
3: E ci sono tutti i timbri delle istituzioni.